0: documentata questa, va documentata.
1: C'è gente che balla in modo Aatrox.
0: Ma credo che sia un pezzo famoso.

0: siamo usciti da questa bolgia infernale.
1: C'è una domanda fondamentale da porsi alla Kit, ma oggi come oggi l'hacker ci acchiappa con le femmine?
0: E la risposta è no.
1: Infatti no. Però, con tutte le femmine che stanno in giro a questo hack meeting, mi viene da pensare qualcuno scopa qua.
0: Ma chi lo sa? Sicuramente non un hacker.
1: Non noi, ma non... cioè, noi ci rimaniamo doppiamente inculati, non essendo né hacker, ma...
0: Abbiamo intercettato un clone.
1: Skyna.
0: Intervista Skyna. Allora, Skyna. Ah, a te. Allora, tu sei?
2: Io... non lo so.
0: Chi sei? In rete chi sei?
2: Non lo so.
0: Niente.
2: Non me lo ricordo.
0: Ah, non ti ricordi il nickname?
2: No.
0: Lo cambi, diciamo, spesso.
2: Lo cambio spesso e poi ogni volta lo cambio perché non mi ricordo che ero prima.
0: Stavamo ragionando sul fatto che c'è poca presenza femminile tra gli hacker. Come mai, secondo te?
2: Perché
0: le donne hanno questo dislivello verso gli uomini nel rapporto con il computer?
2: Almeno io sono talmente al di là che sono anche oltre al mio essere femmina e anche oltre te che sei maschio, quindi non spicca la mia identità femminile e quindi ipotizzo come me quella di tante altre femmine che siamo un po' fighe più evolute di voi, quindi non spicca la nostra essere femmina.
1: È un costante tentativo nell'essere evoluti come
2: molti di voi maschi ci moccano il cuore e ci dicono sei un frocio, hai finto fino ad ora di essere femmina, sei un maschio, siamo contente.
1: Io mi apro la
2: e non vi diciamo che porco Dio no, sono una femmina, ma va bene che mi scambi non solo per maschio ma per frocio, per di più ti incazzi, rosichi e passi una notte in bianco, va bene così.
1: Ma i froci sono carini, guarda
0: me. Come è successo a te quando ci siamo poi incontrati in rete, no?
2: Sì.
0: Non sbaglio, esattamente.
2: Sì, esattamente.
0: Io ho fatto la stessa cosa, ho detto, vabbè, ma è un approccio classico secondo me.
2: Non è vero, menti.
0: Io no,
2: no. Ho approcciato per il tuo processore acqua.
0: No, voglio, no, da parte di un, come dire, di un uomo che sa queste cose, che naviga da anni, è un approccio classico, quando arriva una ragazza con uno pseudo femminile dice ah vabbè ma te sei un frocio
2: classico, classico, sì, ma te sei il mitico aspetto che non imbocca in cuore così, magari l'avrei fatto ma non con me.
0: Comunque risposte devastanti per una domanda devastante, siamo scioccatissimi.
1: Tra l'altro mi ha fatto pensare che io mi apro le query per chiedermi se sono frocio spesso.
0: Da solo?
1: Sì, sì,
2: ah, dai feedback con le tue query, da paura, io non ho lanciato tutti i miei feedback.
1: Sì, assolutamente. Mi metto anche l'ecio locale sulla scena.
2: Ti hanno mai chiesto chi è il personaggio più interessante che hai conosciuto in IRC?
1: No.
2: A me sì, io mi sono risposta il mio nick di quel momento.
1: Dai, il personaggio più interessante su IRC è Ampex, secondo me.
0: Ah, sì, sì.
2: Tu sei Ampex.
0: No, purtroppo Ampex qui non c'è.
2: E tu chi sei?
1: Giaro.
2: Eh?
1: Giaro.
2: Ah, ti ho visto qualche volta su Cybernet, no? Io pure ci sono spesso su Cybernet. A volte vediamo la piazza Lula, di Pipe, e ultimamente Luminal, però pochissimo.
1: Io ci passo ogni tanto, ci passavo prima, il lavoro fa male. È una storia di merda.
2: Che lavoro?
1: Sul computer. 8 ore al giorno in ufficio.
2: Ah,
1: è un lavoro di merda.
2: L'ufficio si possa immaginare.
1: Sì.
2: Io faccio invece i lavori che mi piacciono, quindi. Io sono un'hobbista pagata. Sai, la famosa frase ogni tanto, come ti chiami? Pratiche sport, che hobby hai?
1: E tu fai l'assaggiatrice di gelato.
2: Io sono un'hobbista pura.
0: Cioè, cosa fai?
2: Faccio il cazzo che mi pare e mi pagano.
0: Cioè, traduci, dai.
2: Cioè,
1: scelgo
2: a culo tra una gamma di cose che mi interessano e scelgo la più allettante. Tra tre campioni A, B e C che si assomigliano per proprietà. Scelgo le proprietà che sono più o meno tutte simili a me, io scelgo quelle un po' più simili e mi pagano per aver fatto la scelta più simile.
0: Buono. Mi ricorda una città virtuale, Little Italy.
1: Little Italy, se dobbiamo trovare a questo punto Zeus chissà chi è.
0: Esatto, e noi lo andremo a cercare, grazie per il contributo.
2: Oh. fanculo. No, è troppo punk, io non sono punk. Nemmeno porco Dio.
3: Sì, porco Dio.
2: No.
3: Sì, porco Dio.
4: Adesso che non è più nemmeno penale.
2: No, Dio non è porco perché Dio non esista.
4: Non è più un reato penale, non ce n'è che più.
5: Io l'ho sentito
2: grugnire. Bella, bella.
3: Che cosa?
5: L'ho sentito grugnire una volta.
0: Ah, beh, esiste, no? Quindi esiste. Ma lei ho smesso di mangiarlo da anni.
3: La birrozza.
0: Sì, no, birra no. Mi prendo un succo di frutta.
2: No, che cazzo. Che cavolo, non trovo un mio amico, devo andare.
0: Come?
2: Non trovo più un mio amico.
0: Cioè, devi andare. E tu Skyna, cosa ci dici di bello?
4: Riguardo che cosa?
0: Ma non lo so, quello che vuoi. Che te ne pare qua della situazione?
4: Una bella situazione.
0: Rispetto all'anno scorso?
4: Beh, ci si diverte al solito con gli sleeper.
3: Perché io ho provato un
0: cocktail. Non Jeremy l'ha trovato un cocktail, ma non ci avranno scatarrato dentro?
5: La domanda è, come fai a saperlo prima di assaggiarlo?
0: Esatto!
4: Magari con l'ingrediente segreto te lo migliora, che ne sai?
5: È buono.
0: Quindi è buono, ok.
5: Molto buono.
4: Buon gusto.
5: Sì. Sa un po' di Bactrim.
0: Date il Bactrim! Pazzesco!
5: Sì, esatto.
0: Un flash del passato.
5: È un flash del passato come quando la mamma ti spalmava il Vicks Vaporub sulla pancia. Lo è. Smart Drugs.
0: Esatto, allora ordiniamoci qualche Smart Drugs.
3: Ma la mia purtroppo!
0: È un problema. Ciao.
3: Aia Cristo, Dio porco.
0: Allora un attimo solo, sì, che sì. Devo capire perché purtroppo sotto non sono delle non sapendo che io devo segnare, rischiamo conflitti abbastanza grossi.
4: Ma se no posso montare un movimento su una macchina che abbiamo qui, però
0: no, aspetta, andiamo sul 200 così stiamo abbastanza larghi. Sì, 201.
4: 201?
0: Sì.
4: Ok.
0: E allora?
4: Esatto. Anche se me lo lasci
0: come il tiro di
4: ma non è un problema. Devo metterlo in nome vostro? Perché esempio,
0: se
4: non
0: stai
4: qui perché sul 114 l'ho usato su Snapchat e non ho nome vostro.
0: Devi usare il 114 se vuoi. L'altro devi mettere il nome.
4: L'altro adesso ho 98 perché
0: non vuole il nome. Dominio
4: admission
0: c'è un cartellone qua che spiega tutto.
4: Ok,
0: 201 sì.
4: Ok, ti ringrazio.
0: Poi c'è Ora sintonizziamo la nostra radio.

0: Questo è il segnale orario di Voz de Russia, che quando inizia a trasmettere, siccome usano sempre frequenze diverse per lingue diverse, allora per vari minuti prima della trasmissione mandano un segnale orario che è caratteristico di ogni stazione per permettere alla gente di sintonizzare bene e poi iniziano a trasmettere. Quindi, non so, Voz de Russia ha questo segnale qua, Radio Tirana ne ha un altro, Radio Porco Dio ne ha un altro ancora, fatto tutto di peti. E c'è Radio Corvo che ha il segnale radio. E questo è il risveglio dell'indomani. Oggi è sabato, sono le 11:33 minuti. Ieri notte sono arrivati tantissimi amici.
1: Mi stanno già chiamando nell'altra stanza. Vado a vedere che dico.
0: Ok. Ora stiamo scendendo al piano di sotto per sistemare il DNS, perché ci sono dei casini con degli indirizzi IP duplicati. Questo perché la gente arriva, si attacca, si prende un IP e poi entra in conflitto con qualcun altro. Eccoci al primo piano, anzi il piano terra di questo bellissimo posto. Putro, tu odiavi la scuola, vero?
2: Io odio ancora.
0: E non è paradossale che siamo tutti qua dentro a divertirci dentro una scuola?
2: Sì, pare.
0: Bellissimo, vero? Ed ecco a voi il paradosso della relatività e gli indirizzi IP della nostra rete.
3: Queste sono le differenze tra il forward e il reversa. Cominciamo così.
0: Un puttanesimo. Aspetta, ma non è possibile, perché quando io avevo fatto il forward, io l'ho aggiornato una volta sola il forward. E poi basta. Poi l'abbiamo sempre fatto due o tre volte, ma non c'erano queste differenze.
4: Oggi per provare a segnarlo ci siamo legalmente.
0: Vabbè dai, le sistemiamo.
4: Infatti, tu dici anche tu le
0: sistemi. Che devo fare?
4: Tu avevi un foglio con.
0: Io ho un notebook, come vedi. Intanto sto anche registrando per la radio.
5: Allora, sono tutti quelli che sono da te.
0: Come?
5: Sono tutti quelli che sono nati da te.
0: Sì.
5: È la storia.
0: Sì, è la storia umana.
4: Allora, io andrei a mettere qua.
6: Sta bene, faccio le curate. Sono dalla radio. Come faccio a cazzo di dire?
0: No, io adesso devo fare tutte le controinterviste ai giornalisti.
6: Ha detto.
0: Adesso domandandogli le cose più allucinanti. Ma lei trova bene a lavorare con. Cosa ne pensa dello sfruttamento? Cyberkinetics.
4: E qua un cybernetics.
6: Luca, vai dal giornalista e dici io non ti
4: metto. Perché a me risulta non assegnato. Quindi forse sono delle cose diverse,
5: No, no.
4: Cybernetics e cyberkinetics.
0: Probabile. Aspetta che andiamo. Allora, abbiamo un'intervista con Giusy. E cosa fai tu qui? Visto che sei più o meno della stampa.
7: Osservatrice.
0: Stampa intesa in senso lato.
7: Certo, comunque osservatrice. Mi diverto a capire un po' cosa accade, chi siete e chi non siete.
0: E cosa te ne pare, chi siamo?
7: Tanto e tutti simpaticissimi.
0: Va bene.
7: Vorrei solo riuscire a fare una cosa, parlare di voi in maniera un po' diversa. Non mi interessa sapere cosa state facendo esattamente, ma che tipo di persone siete. Questo è l'unico motivo per cui sono qua.
0: Ah, bene. Io non so cosa dire, non sono bravo a fare le interviste.
7: Guai a fare le interviste, parliamo e basta.
0: Va bene. Hai letto qualcosa degli articoli sui giornali?
7: No, volevo farlo, però ho pensato, se comincio a leggere qualche cosa, a informarmi in maniera dettagliata, arrivo là già prevenuto. E quindi sono venuta completamente digiuna, con quelle minime nozioni ovviamente che bene o male tutti conoscono, errate, non errate, e la ragione per cui sono qui, per capire cosa veramente dicono e se lo stanno

0: facendo in maniera corretta. E niente, osservo, guardo e mi diverto molto.
1: Ok, grazie. In questo momento stiamo leggendo un articolo di sabato 19 giugno 99, Corriere della Sera. C'è una notizia interessante, a parte l'hacker meeting di cui vi diremo. Troppo violento, sequestrato uno dei videogiochi più amati dei ragazzi. Requisite 5.000 copie di Resident Evil, nonostante la scritta sconsigliata agli adulti. A sollevare il caso del 98 era stato il leader del Movimento per i diritti civili Franco Corbelli, a cui noi regaliamo questo commento. Franco Corbelli commenta: finalmente questi prodotti possono provocare tragedie, un videogame che provoca tragedie. Le fiamme gialle, pagate da noi, hanno impiegato una settimana per rastrellare i negozi con i nostri soldi, e la Sony che distribuisce il CD-ROM deve essere presa in quel posto, ma comunque è stata pubblicizzata da questa cosa, devo dire. Il videogioco mostra una città in rovina dove tra rottami di auto e edifici in fiamme gli abitanti vengono trasformati in zombie da un virus, cosa molto auspicabile, frutto di un esperimento di laboratorio sbagliato. Contro i morti viventi che divorano i cittadini combattono due poliziotti, un uomo e una donna, gli eroi della missione Star. Gli adolescenti si divertono, ma il criminologo Francesco Bruno e il neuropsichiatra infantile Giampaolo Nicolais, che hanno redatto una perizia, sottolineano il grave e immediato rischio per la salute e l'integrità psichica dei fruitori. Ma questi sono pazzi, sono completamente pazzi. Sequestrate 5.400 copie da 300 rivenditori in tutta Italia e basta. Poi c'è l'articolo Noi hacker corteggiati dalle aziende, è un articolo molto, molto cazzone, devo dire, scritto da Gian Guido Vecchi, è molto pieno di paraloni, Bill Gates, il Satana, come Robin Hood, skyline milanese alla Los Angeles di Blade Runner, Philip K. Dick, tutto pieno di citazioni del cazzo. L'unica cosa interessante sembra essere la meravigliosa foto di schiena di un nostro caro amico,
2: Putro.
1: Il nostro caro Putro, che bello, che non vi diciamo chi è dei due, visto che ci sono due persone di sesso diverso, ma come sappiamo il sesso in rete non conta.
2: E Putro è una figa bellissima.
1: Esatto. Va bene. Poi c'è un controarticolo di Gipoco, sì. E c'è anche un'intervista del Ricky Tato. Si parla del sito Hack Meeting. Nessuna menzione di Radio Cybernet, la cosa ci rende contenti e felici. Linux, sistema operativo prediletto. E poi un'intervista a Wow Holland, un hacker può essere anche un signore di 51 anni con la barba e la tuta da falegname. E Wow Holland è un po' il papà di tutti noi, secondo me.
2: Ce lo ricordiamo,
1: è una persona veramente fantastica. No, l'anno scorso non c'è stato.
3: Lui c'era.
1: No, Wow Holland, assolutamente.
2: Chi
1: Wow Holland no.
2: Non era l'anno scorso,
1: no.
2: con il sacco Deutsche Telekom.
1: Ah, col sacco Deutsche Telekom, ma io non l'ho visto. Dove l'hai incontrato tu col Deutsche Telekom?
3: A me sembra l'anno scorso.
1: Ma non all'Hacker Meeting, un'altra iniziativa. Forse un'iniziativa che ha fatto con Decoder.
3: Sto pensando, infatti.
1: Sì, ci sta. Va bene, noi chiudiamo qui questo aggiornamento delle notizie, però vorremmo anche citare un altro articolo che ci è stato consegnato da Haig. È tratto dalla Repubblica Online, ma che criminali è che era bello, la Repubblica Online, sembra essere comunque un articolo fatto abbastanza bene, e non ci sono interviste, ma si parla un po'...
3: L'open source...
1: Sì, poi c'è Blicero che ha preso un po' le parole di tutti noi...
3: Bei termini, open source... No?
1: Sì, e sembra scritto abbastanza bene.
3: Va bene.
1: Hacker uguale criminale informatico li fa sorridere e irritare, perché si sentono defraudati delle motivazioni etiche che vedono dietro il loro smanettare.
3: E poi il finalone, i finali sono sempre belli.
1: Sì, finale, grande kermesse, dunque al deposito bulk, per vedere cosa uscirà fuori dai 3 giorni di dibattiti, musica, comunicazione, informazione, socializzazione, di sperimentazione artistica, produttiva e o sociale. In questo spirito si svolgeranno iniziative che spazieranno da corsi a fidelizzazione, vabbè, queste cose voi le sapete, arrivederci. E abbiamo con noi Cerino, nonché Neuro, se non ricordo male, se la mente non mi tradisce, che se non mi sbaglio siete autori di un libro interessantissimo.
4: Lui
1: è uscito da poco. Ah,
4: due libri.
1: Sì, tu ho Spaghetti Hacker, di cui abbiamo anche già parlato in Radio Cyber nelle scorse puntate.
4: Lasciamo a Cerino la parola per il nuovo libro.
1: E Cerino ci parla del nuovo libro.
5: Beh, c'è poco da dire. Il libro...
1: Facciamo pubblicità spudorata, dai.
5: Esatto. Il libro si intitola Segreti, spie e codici cifrati, parla di crittografia, in particolare di crittografia applicata. si occupa fondamentalmente di tre settori: della storia della crittografia in Italia, introduzione alla crittografia, cioè cos'è, cosa serve, eccetera, gli aspetti legali e gli aspetti tecnici con esempi pratici legati all'informatica.
1: Esatto, perché allegato al libro c'è un CD-ROM interessantissimo.
5: Sì, c'è un CD-ROM che contiene oltre 100 mega di programmi di vario livello. E comunque il libro non l'ho scritto solo io, sono altri due autori, Andrea Monti che ha scritto insieme sempre a Neuro, Stefano Chiarelli, Spaghetti Eger, poi Giustozzi che tutti conoscono su MCP Computer, che adesso è direttore di Byte.
1: Bene. Cosa te ne pare qua? Ti piace?
5: Ma sì, l'atmosfera è quella che si respira di solito, si è respirata nei meeting passati, sia a Firenze, sia anche, se mi permetti di citare, il TIG, che fondamentalmente lo spirito è quello, quindi solo che ci sono un po' di problemi legati un po' ovviamente all'organizzazione, perché c'è un mare di gente, quindi la sistemazione logistica,
1: anche problemi di rete, tra l'altro, lentezza,
5: sì, purtroppo non
1: ma per tutto quello che la gente vuole scaricare noi dovremmo avere una 45 megabit come minimo,
5: non si può pretendere più di tanto.
1: Comunque ci divertiamo lo stesso.
5: Infatti.
1: Va bene, grazie.
5: Niente.
1: Se vuoi dire delle parolacce?
5: No.
1: Va bene, ok. Se ti faccio un'intervista al volo.
6: Al giornalista?
1: Certo, noi facciamo le interviste ai giornalisti.
6: Va bene, che come ti dico?
1: Non lo so, tu sei un giornalista di?
6: Dell'agenzia DN Cronos.
1: Cosa te ne pare del rapporto tra giornalisti e hackers? Come la stai vivendo questa situazione di...
6: Un po' complicato perché non ci capisco una mazza di mio. Per cui, cioè, il problema è mio, non è... Cioè capire...
1: Sì, sì, sì. Ma dico, le persone come reagiscono quando vedono che sei un giornalista?
6: All'inizio sono diffidenti, poi pian piano, se sai fare il tuo lavoro, si fidano.
7: Hey Beavis, pull my lever.
6: Hai visto Gomma?
1: Che lo, che dovrebbe essere sotto, sto facendo il seminario. Primo piano.
6: Ti ringrazio.
1: Grazie a te, ciao.
8: Io vorrei fare una proposta,
1: dimmi,
8: un seminario per...
1: Di chi sei?
8: Sono Carlo Gubitosa di Pistlink. Vorrei proporre per il prossimo Hackit un seminario di alfabetizzazione telematica per giornalisti. Così una volta per tutte almeno capiscono di cosa vanno a scrivere sui giornali.
1: Questa idea è grandiosa. Bello, bello veramente.
8: Passo la parola all'organizzazione sperando che questa iniziativa abbia un seguito.
1: Parto con registratore, sono qua con un Luther Blissett, vogliamo dire?
9: No.
1: Chi sei?
9: Guest.
1: È un guest che ci voleva rilasciare qualche dichiarazione relativa?
9: Non volevo rilasciare le dichiarazioni, relativa all'amministrazione di questo hack meeting che tende a centralizzare il controllo dei numeri IP e dei nomi. Delle macchine.
1: E quindi?
9: Porta non pochi problemi in merito all'autodeterminazione.
1: E come avremmo voluto fare altrimenti?
9: Altrimenti si sarebbe potuto lasciare ai partecipanti la scelta degli IP, la scelta e basta, la scelta dei nomi no, perché comunque uno non può che chiamarsi come lo chiamano, no? Non è che lo si chiama da solo, si chiama come lo chiamano. Se qualcuno vuole sapere come si vuole essere chiamati, rivolge la richiesta direttamente all'host, non la chiede a un name server che è altri dalla persona che, con cui si vuole interloquire.
1: Ah, ho capito. Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire?
9: No, grazie.
1: Ok, parolacce?
9: Vaffanculo.
1: Ok, grazie. Dovevamo fare un'intervista a Smilson, ma è improvvisamente scappato. Forse è andato a prendere sigarette, e in effetti è così. Abbiamo con noi Smilzo, che vorrebbe rilasciare qualche spontanea dichiarazione sotto copertura armata.
10: Allora, innanzitutto mi sono appena alzato, quindi non considerate gran parte quello che dico, perché potrebbe corrispondere a più verità di quello che potrei dire in qualsiasi altra condizione.
1: Ma dai, ti sei alzato 4 ore fa.
10: No, mi sono alzato adesso e che sono crollato dal sonno volgarmente davanti al computer con la bava sopra la tastiera. Praticamente, se vedi bene davanti al mio naso, ci sta scritto SDF.
1: Ah, effettivamente ci sono dei segni.
10: Quindi adesso sono in condizioni di dormiveglia, vedo la realtà come se non fosse e non vedo nulla come se fosse. Mi trovo qua, vedo questa nuova Woodstock di Figli dei Fiori del 2000 che vagano qui attraverso la rete.
3: È bello.
10: Sì, un certo fascino di un poco kerouacchiano, non trovo null'altro.
3: Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
10: Sì, infatti, praticamente abbiamo preso tutti e due una botta sulla culla quando eravamo piccoli.
3: Esatto, esatto. Va bene.
10: Ma qua in effetti ognuno ha qualcosa da dire, ma nessuno dice qualcosa. A voci.
3: E tutti parlano.
10: Esatto, perché non sei menù.
3: Ok, va bene. Ecco che qui, nel piano terra, stanno provando a sistemare meglio la rete.
11: Quale rete? Qui c'è una rete?
3: Una rete interna, beh sì, una rete di persone più che altro. Una rete umana.
12: Hai detto che è una bella casa? Gli hai detto che è una bella casa.
3: Venga qui lei, signor hacker.
13: Sto andando a prendere le magliette che stanno
3: portando. Ah, vieni un attimo, dai. No, non stanno per finire, sono appena arrivate il nuovo carico.
13: Appunto, ma non vedi la gente che si sta prendendo?
3: Sì, ma io volevo farti un'intervista al volo. Due parole sulla tua ex BBS Running Free, di cui tutti noi parliamo con amore. Non esiste per caso una raccolta della base file da qualche parte per poter fare un CD-ROM storico?
13: C'ho un backup su due CD-ROM che prima o poi tirerò fuori.
3: Non li hai qua?
13: No, non li ho qua, sono rarrati e...
3: Va bene.
13: Più che altro devo trovarmi un derarratore.
3: Perché? Per lo spazio che ci vuole.
13: Lo spazio che ci vuole.
3: Va bene, dai, ti lascio andare a comprare le magliette. Ciao, a dopo. Era Zeus chissà chi è. Sisop della storica BBS Running Free. Intervista al volo. È con noi. Dai.
14: Ciao.
3: Chi sei?
14: Sono Andrea.
3: Andrea, tu in qualche modo hai a che fare con l'informazione, se non mi sbaglio.
14: Sì.
3: Ti occupi e collabori con una trasmissione radiofonica molto interessante.
14: Sì.
3: Che è?
14: Golem.
3: Golem di Radio 1 Rai, se non mi sbaglio, che va in onda alle 8:30, 8:34 del mattino per n minuti, con n compreso da 10 a 20 ogni circa.
14: Da 13 a 18.
3: E tra l'altro Golem si può anche vedere su RaiSat di notte attorno alle 2.
14: 1:45.
3: 1:45 è una
14: un
3: cosa bellissima.
14: Undato.
3: Un uomo ondato. Com'è Gianluca Nicoletti nella realtà?
14: Una
3: Questo personaggio inquietante.
14: Di itbinarix.x.autismo, itbinarix.x.amatoriali, itbinarix.x.cremeria.
3: Cremeria?
14: Sì, itbinarix.x.autismo.animazioni.
3: Ah, ho capito.
14: Sono dei grandi cultori in relazione.
3: Una persona molto interessante.
14: Sì.
3: La cosa che più impressiona di lui è come riesce in poche parole a fare delle analisi bestiali su... Come fa? Come ci riesce secondo te? Un dono naturale o lavoro massiccio di documentazione
14: no,
3: prima della trasmissione? O tutte e due?
14: Ha un dono naturale, ha dei buoni collaboratori. No, è molto bravo lui. Anche se vedendolo lavorare capisci che il suo getto continuo di un quarto d'ora nasce appunto con
3: una grossa ricerca fatta prima.
14: Sì. Da un ottimo uso della rete, noi usiamo la rete tantissimo, cioè il nostro tutto quello che va in onda Golem, forse vale la pena dirlo, tutto, soprattutto l'audio è tutto preso dalla rete, cioè non abbiamo mai messo anche le musiche, tutto rubato in giro.
3: Quindi anche le ricezioni dallo scanner in realtà sono prese dalle scanner in rete.
14: Per quanto riguarda le onde corte, sì, usiamo il ricevitore onde corte in rete, quello là famoso, javaradio.com.
3: Fantastico.
14: Probabilmente si l'hanno chiuso. Però basta entrare come guest che si entra.
3: Ah, come mai l'hanno chiuso?
14: L'hanno chiuso per sovraccesso, c'è troppa gente che tira su, ci hanno messo la password.
3: Certo.
14: Dobbiamo registrare.
3: Però ti costerà qualche patatina.
15: È lui che si incazza,
16: Ma è bellissimo.
3: Va. Comunque.
13: Ci siamo lasciati distrarre.
3: Ma e cosa fa Golem nel futuro?
14: Dunque, ma aumenta la sua tendenza a essere in radio, in internet e in televisione. Quindi il prossimo anno dovrebbe diventare una cosa così. Stessa durata, che va in onda, sempre in radio, sempre in TV, ma in maniera un po' più creativa. Cioè, dovremmo, penso, praticamente faremo anche noi l'edit in TV, mentre adesso è affidato a due persone, ci dovrebbero dotare degli strumenti per fare. Andrà in live cast audio e video alle 8:30, cosa che adesso non fa, cioè viene messo in real audio dopo. E boh, continua la sua esplorazione nel mondo dei media, continua a giocare con i mezzi di comunicazione. Da quel punto di vista lo spirito è molto simile a quello di alcune persone qua dentro.
1: Bene, bene.
14: Più soldi.
1: Eh sì, effettivamente, la mamma Rai, la mamma Rai.
14: Solo col monitor 21, eccetera, eccetera.
1: Mi viene in mente una pubblicità di quelle strane che passano su Rai 3, c'è quel comico Chiambetti che chiede un po' alle persone famose qual è la parola che porteresti con te nel 2000, e uno dice di qua, di là, e spiega il perché, no? Io porterei un piccone perché significa questo, quest'altro. A un certo punto lui è spuntato, la parola che io porterei nel 2000 è mamma ra. Sono sbellicato dalle risate.
14: La mia è backup.
1: Backup, perché?
14: Backup.
1: Per non perdere la memoria del passato.
14: Backup, fate backup.
1: Esatto, è anche il mio motto, devo dire.
14: Backup, fate backup dei vostri hard disk, li vedranno i vostri figli.
1: Ma non solo, ma non solo. E tutte queste cassette che io faccio nella mia vita, le conservo tutte.
14: Backup. Ma poi adesso ci sono gli strumenti, cioè secondo me un po' di anni fa non avevamo gli strumenti per fare grandi backup, perché una cassetta è lì, adesso che abbiamo i masterizzatori facciamolo.
1: Certo.
14: Backup.
1: Grazie mille.
14: Prego.
1: Dalla finestra del piano terra si vedono un bel po' di tende, proviamo a contarle. Sono 17 tende, alcune molto grosse, c'è anche una macchina, un'automobile molto interessante, una Fiat 500 gialla con scritto Extensible Car MP3 Sound System, una macchina fatta per mandare gli MP3. Stiamo vedendo nel giardino, c'è Mona Lisa con suo figlio, stanno gironzolando. Il tempo è nuvoloso, freddino, ma si sta bene, devo dire, si sta abbastanza bene. Sono le ore 4 del pomeriggio, sono le 16:10 e la rete non funziona, stanno cercando di risolvere un problema. Aspetta che questa registriamo, quante macchine ci sono attive in rete?
16: 150 macchine attive.
1: Incredibile.
16: Perché le collisioni sono state brutto.
1: Ah, ci sono collisioni?
16: Sì, tante anche.
1: Dove sono?
16: Ogni volta che c'è un pacchetto che scarta.

0: Sono le 17:20 e intervistiamo Martha McKenzie.
1: Wow. Come va?
2: Wow.
1: Siamo wow Holland.
2: Wow Holland, è qua, dicono che...
0: Si sta scrivendo un'email dal mio computer.
2: Infatti, mi pare il caso che questa intervista è fatta unicamente perché tu ti stai allontanando dal computer. Va
0: sì,
2: bene.
0: Lascio solo il nostro papà spirituale.
2: Papà che...
0: Sta piovendo.
2: Sta piovendo, una bastardata perché doveva piovere soltanto domani. E vabbè. Niente, io non c'ho niente da raccontare. Posso dire che Kryptonite è andato particolarmente bene.
0: Infatti noi ne cercavamo delle copie perché a Catania avremmo avuto modo di venderne un bel po'.
2: Sono finite, si pensava di fare una seconda ristampa.
0: Ma se noi spingessimo sull'editore per avere una ristampa?
2: L'editore è comunque un fratello, quindi non è uno che ha scelto di non farla, non
0: per
2: lo so,
0: ora
2: ma per ora non la fa. Comunque è andato bene, ha sollevato sufficientemente scalpore, non tanto per come evento mediatico, ma come evento operativo, per cui c'è gente che ha imparato a usare quello che si descriverà nel libro, e questo tutto sommato era poi il nostro obiettivo. C'è
0: bene.
2: Anche il remainder di Israele alla rete, va e non va, però...
0: Perché va e non va?
2: Ci sono stati alcuni problemi per cui per un certo periodo è rimasto isolato dal giro degli altri remail, adesso poi ha ripreso comunque a funzionare, anche se le polemiche si aspettano sempre più velenose e più forti, non so, l'ultimo discorso...
0: L'ultimo articolo sul giornale era abbastanza...
2: poteva lasciare andare un po' a considerazioni di stampo quogliano di qualche anno fa. Per il resto va tutto bene, insomma, siamo qui.
0: Siete stati un po' poco presenti nella mailing list, come mai? Impegni?
2: Giustamente queste cose nascono e si organizzano da sole ed è bene che sia così, senza che ci sia un nucleo di persone che si assuma il ruolo di dirigente. Mi sembra che comunque chi si è impegnato quest'anno ha dato il meglio di sé e ha ottenuto un risultato eccezionale, quindi vuol dire che nessuno è indispensabile e che tutti servono. Questa è senz'altro una cosa che fa bene dire e ripetere, tranne naturalmente Radio Cybernet, che se non ci fosse sarebbe una disgrazia.
0: Che tanto è come se non ci fosse, perché praticamente non riusciamo a trasmettere.
2: Ma rimane in peritura nella memoria di chi l'ascolterà al di fuori di
0: non solo, ma ieri stiamo trasmettendo in real audio e poi nessuno è real audio.
2: Che
0: io avrei voluto un Uzi in mano e sventagliare qualche raffica di mitra.
2: Vabbè, la notizia carina è che non sono riusciti a rendere illegale MP3 di tre giorni fa.
0: Quando?
2: Ma la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha dovuto ammettere la legalità dei player per gli MP3, forse qualcuno si ricorderà che il Diamond Rio, un po' di player erano stati bloccati nella vendita proprio perché perché l'industria discografica premeva fortissimo per evitare che fosse legalizzato, però poi c'è stata la sentenza, per quello che a noi possono interessare le sentenze, comunque c'è stata, che l'ha reso legale, quindi adesso cominceranno a fiorire hardware di supporto al nostro formato preferito.
0: Anche perché poi è una sentenza americana, insomma, qui da noi potrebbe succedere esattamente il contrario, come
2: questo
0: il discorso della legge 633 che vogliono modificare la legge sul diritto d'autore o qualcosa del genere, mi sembra.
2: Questo è vero, anche se quando si parla di mercato si parla sempre di sovradeterminazione legale, nel senso che se uno ti deve vendere il lettore di MP3 te lo vende di sicuro al di fuori di qualsiasi legge, di qualsiasi cosa, come infatti poi è successo. Non è una battaglia politica, questa qui non era stata una battaglia politica, è una battaglia di mercato. Per il resto, continua ad andare sempre tutto come prima, non abbiamo grandi novità, ma è bello che comunque
0: siamo avanti.
2: Quest'anno ci si sia ritrovati un'altra volta. Adesso per il prossimo anno io sponsorizzo ufficialmente AC3 a Catania.
0: Speriamo bene.
2: E vai.
0: Speriamo di essere capaci più che altro.
2: Senz'altro, cazzo.
0: Grazie.
2: E vai.
0: Allora, finiamo un attimo questo nastro, che è il primo nastro completato per le nostre registrazioni in differita. Mentre prendo un altro nastro e vaffanculo. Minchia, proprio qua me la metti la bottiglia. Mi prendi in giro. Una roba così ridicola.
3: Ridicola.
0: Lo sai che sono esigente. Tutto le odio, le plastiche bastarde. Pennarello dov'è?
4: Cazzo, ma si è chiuso?
0: Si è chiuso il player?
4: Il server.
0: Rilancio. Avete errore, vabbè, rilancio subito, dai. È che state penale da qualcuno?
4: È stato riportato.
0: Ma qua c'è una cinghia. Dio cane, mi serve il pennarello.
5: Dimmi come cazzo si fa.
0: Devi staccare. No.
5: Sì.
0: Asbe. Stacca asbe.
5: Questo.
0: Fai questo qui. Anzi, scusami.
5: Questo qua.
0: Va bene, va.
5: Smonta.
0: Un attimo.
6: rc.rm, altrimenti qui nella rete locale c'è un altro link, e comunque la pagina della radio è www.kiuz.org.
7: Sì.
6: Ma non direi, molto attuale.
7: Sente bene?
6: Ok, pure. Sì, ma abbiamo anche delle CPU riscaldate d'acqua. C'è anche una CPU riscaldata d'acqua, cioè c'è un panorama abbastanza tecnologico, sì, ma magari un attimino consumato. Con quel tocco di recupero dell'old school. Dunque, la tecnologia serve prendere un player, si chiama Real Audio Player, ed è. Ed è gratuito.
7: La musica l'hai fermata?
6: Ma ovviamente noi lavoriamo completamente con software open source, il che significa che usiamo software gratuito, programmato gratuitamente. Tutti i computer che stiamo usando hanno Linux montato. E è un cittadino abbastanza. Ci provoca un po' di problemi, però ci proviamo a usare solo tecnologia Linux. Di niente. Grazie, ripeto l'URL www.kiuz.org/radiosider. Grazie mille, ci vediamo.
7: Ok,
6: perfetto.
7: Ah, già che ci sono, ci incontriamo a scuola. Ma i programmi gratuiti, io ho fatto su Alta Vista.
5: Astralista
7: è un sito dove scarica.
5: Sì, me lo chiamo. Astralista.box.sk.
7: E lì non ci sono programmi per
5: no, non è quello l'open source. Quella è un po' la scena dei crack. L'open source sta.
7: L'Autan sta facendo effetto su di me.
5: Esatto.
7: L'open sono allergico all'Autan.
5: Cioè, devi andare a passare lì, perché è un sistema open source. E po' tutte le cose che vengono programmate sotto Linux vengono rilasciate i codici, e quello è l'open source. I programmatori che li hanno fatti con una licenza GNU, e chiunque può prendere il codice in mano, aggiungere qualcosa e...
7: è una cosa che si può.
5: Sì, ed è per quello che Linux sta sfondando, perché è contestato, cioè c'è un sacco di gente che ci programma dietro, i Windows esce, lo programmano, ok, così ci sono solo le determinate forme del
7: nostro. Non so se quella non è una questione economica, perché quella con Windows
5: e tra l'altro il senso del GNU sta mettendo in crisi un po' di cose, il senso dell'open source, perché cioè non si parla di economia. Cioè, si parla di un utilizzo della tecnologia e poi è disinteressato a un certo punto.
7: Ma è capito un volantino della radio?
5: No, è l'arcia alla palla. Da Qt.org c'è stai qua, ci vediamo.
7: Adesso non lo so se mi... No, sti giorni che pensavo di venire domani pomeriggio, perché c'era quella roba che mi interessava di...
5: La musica non
7: ti parla di... Invece c'è una musica, cercavo appunto... Cercavo mix di una demo di un programma per fare un
8: manderemo adesso dei brani di Radio Alice Bologna 1977.
9: No, improvvisato dall'inizio.
8: Go immobile. Go.
9: Però ci guardiamo, diamo un senso.
5: Ma stai tagliando la radio Alice.

0: rc.rm, appena detto rc.rm, stai dando il link sbagliato a tutti. Pirla,
1: porco Dio,
0: pirla,
1: porco Dio,
0: pistola,
1: snora,
0: bacia Pairat. Per gli sfigati che non hanno la scheda sonora si attacchino al, si attacchino all'hub.

0: palazzo, nel cuore della tua città. Si lotta col tempo, si muore, nessuno lo sa. Se passi vicino a ste mura,
1: non funziona.
0: Ti prego, staccane un
1: po'. Tu stai ancorando, voglia?
0: Se pensi di avere paura, ricorda che adesso, proprio in questo momento, fratello è privato della libertà.
1: Ma ora stai ancorando benissimo.
0: Mi chiamo Roberto.
1: Si sfonda.
0: Presunto BR.
1: Rete difficile, tanto male.
0: Mi hanno scoperto. Mentre rischiavo la pelle. Non erano i soldi che mi facevano gola. Non era per rabbia che impugnavo una pistola.
1: Siamo già collegati.
0: 15 anni in collegio. Col quartiere a Milano. La banda di autonomi. Ed un ultimo piano.
1: Vabbè, con gestione va benissimo, normale.
0: Ma poi ho tagliato i miei lunghi capelli. Non servivano niente. Erano troppo belli. Non servivano niente.
1: Alzate il volume.
0: Erano troppo belli. Mio nome è Domenico. Ma chiamatemi Dolly. Quando ero più giovane

0: ma sto sempre allerta, nel caso ci sia qualche porta aperta, nel caso ci sia qualche porta
1: aperta. Questo funziona? Per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere, c'è congestione in rete, ci sono problemi, Macley, se mi senti fai qualcosa.
0: Nessuno lo sa.
2: Macley, fa qualcosa!
0: Fino a ste mura, ti prego, stacca un se pensi di avere paura, ricorda.
1: Dai, porco Dio. Allora, c'è Mr. Fichi che ha preso un contatto. Mr. Fichi, bel nickname, Mr. Fichi.
0: Io sono lì.
1: Praticamente mi senti, mo? Dimmi che mi senti. Dai, Mr. Fichi, porco Dio.
0: Dicono che ho fatto da solo.
1: Allora, congestione, continuiamo con la congestione. C'è un contatto.
0: Ma che andate dicendo? Questo è solo l'acconto dei 13.
3: Quello che state sentendo è un materiale sonoro di Radio Alice, una radio storica degli anni 70 di Bologna, che è stata sgomberata nel 77 dalla polizia dopo i cortei che ci sono stati successivi all'omicidio di Francesco Lorusso. E questo è il materiale che hanno fatto i compagni di Radio Alice nel 77 dopo lo sgombero, per raccogliere soldi per cercare di far tornare sulla radio. E abbiamo anche 15 ore di registrazione di Radio Alice con le dirette telefoniche durante il corteo, e se ci riusciremo ve le faremo ascoltare, perché sono veramente interessanti.
0: Ma sono qua pronto.
4: Ma non funziona, voglia.
0: Di nuovo
4: a lottare. Non era Cibernet, porco.
0: Un antico palazzo nel cuore della tua città.
1: Macley, quindi mi stai sentendo? Sei un grande.
0: Non lo sa. Se passi vicino a ste mura,
1: mi l'ha preso una testata vicino al microfono.
0: Se pensi di avere paura, ricorda
1: più tardi nella notte potrete anche sentire il rumore del mio
0: cazzo. È privato della libertà.
1: Cosa, Dio porco. Toc toc toc toc.
4: Qua, ce l'ho registrato.
1: Dai.
4: Sì, ce l'ho su.
1: Allora, questo una perla per chi può ricordarselo. Abbiamo anche una chicca alla fine della serata.
4: Perché tu non puoi suonare nulla.
1: E il Dio Proco non mi funziona, è vero. A me non funziona il Real Audio Player su Linux, e questo è un problema da affrontare.
3: È un problema grave, e quindi noi stanotte mi sa che non dormiremo e proveremo tutta la notte a risolvere questi problemi per darvi sempre, sempre di meglio.
1: La massima espressione.
3: Il succo delle nostre menti.
4: Non è www, è voyanet.org.
1: Oh,
3: Dio
1: no.
3: Co. Si apre con Real Audio, si apre con il Real Audio, non con il merdoso PNM. Internet Explorer.
1: pnm://voyanet.org/rcyv.rm.
4: Questo coglione mi dice stop.
5: Ma chi le ha detto di stoppare?
4: Bomba? Bomba? Spariamo la bomba sull'esterno.
6: Una ferrovia, una stazione. Il

0: Aspetta.
1: Cosa dicono questi animali?
0: Chiedono chi è il tipo che c'ha la figata del... Ah no, ma è Voyager, che c'ha la figata del mouse a onde radio.
1: Quindi è un mouse che ha a che vedere con la nostra radio Cybernet.
2: Mantovani, Serenade, il polemologo.
0: No, anche la tastiera. Ma anche la tastiera onde radio, non c'ha manco un cavo Voyager, porco dio. E questo mouse...
1: Stiamo cercando di fare interferenze tra le onde elettromagnetiche del mouse e il microfono, ma a quanto pare...
0: È un esperimento avanzatissimo, cioè...
1: Ma a quanto pare non succede nulla.
0: Ma dai! Facciamo una cominciamo con una puntata.

0: Allora, questa è la registrazione dei funerali di Francesco Lo Russo. C'è stato un corteo bestiale nel 77 a Bologna e queste sono le registrazioni delle manifestazioni successive alla sua uccisione, i funerali, cose del genere. Forse no, forse mi sto sbagliando, forse il pezzo dopo, però questo qua è molto bello pure. Me ne sbatto. Zappando sul sito
1: da
0: Go fine. Immobile
1: Go, però ci guardiamo, diamo un senso.
0: Stiamo cercando. Cos'è?
2: Come cazzo si fa a
3: sbandare?
4: Beh, se volete andiamo.
3: Ah, quando volete.
4: Sì, vabbè, sì, ti

0: Zumpa para zumpa.
1: Ti sei tolto le cuffie? Guarda un po'. Allora, io ho un sito internet per quanto riguarda il raffreddamento ad acqua. Il sito internet per il raffreddamento della CPU ad acqua è www.qtz.org/asbesto/works/watercool, però non mi ricordo se è giusto. Quindi, cercatevelo da voi nei link e niente.

0: Ma se ne intendo che bello.
1: È l'unico esemplare questo.
0: No, no. C'è in giro.
1: Questo foto qui.
0: No,
1: è completamente adatto.
0: No.

0: Mad Max. Cioè, direi una fusione tra
1: il punk islam, islam punk
0: e il klezmer fecal noise.
1: Esatto.
0: Ragamuffin. Però con qualche...
1: sono... sì, so che dire, abbiamo delle influenze di free anal rap,
0: sì, sicuramente, anche alt sex pix binary,
1: bestiality, punto Simpson.
0: Sì, esatto,
1: punto Lisa,
0: giustamente.
2: Perché dite la verità, avete sempre sognato di fare le tezzarie con Lisa, vero? Porci!
0: Allora c'è addirittura Dracula che mi sta dicendo che sta partendo per la costruzione di un altro sistema a raffreddamento con un radiatore. No, con un radiatore. Questo era asbest. Un radiatore 50-50. Voyager sta morendo perché si è sparato nelle orecchie questo ruttazzo maledetto. Allora, voglio. Allora,
1: ma all'esterno ci state sentendo? Abbiamo con noi.
3: Mi dai un disco che mettiamo un po' di musica poi.
1: Ah, ecco, questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice.
0: Lo sgombero?
1: No, no, forse no.
3: Il telefono qui a getto continuo, sì. Veramente a getto continuo. Ecco qui Beethoven, se vi va bene. E bene, se no.
1: Cosa cazzo è successo? Qua è caduto...
4: No, ascolta.
1: Ah, vabbè, allora chi se ne fotte?
0: Dio porco. Ma ci dice Macley che ha problemi e non riescono neanche a fare broadcast bene le salette perché si scollega. La rete è congestionata.

0: Abbiamo qui con noi un vocoder umano che ci farà una dimostrazione di come è possibile evitare e risparmiare sull'acquisto di un vocoder e poterlo fare da soli. Allora, prova a dire Radio Cybernet con il tuo vocoder umano.
1: Radio Cybernet.
0: Donna santa!
1: Oh, ho detto che avevo il vocoder interno.
0: Ma canti in qualche gruppo tu?
1: No.
0: Carcass, questi qua?
1: No, per niente.
0: È fantastico, come ti chiami?
1: Zacco.
0: Come?
2: ZHO.
0: Veramente incredibile. Come? Aspetta, parla al microfono.
2: No, c'è una Sound Blaster piantata nel collo, sono andato così.
0: Ah, ma la wave table la puoi inserire?
2: No, però non la so.
0: Vai, manda qualche saluto, dai.
1: Ciao bambini.
0: Incredibile.
3: Torni.
0: Complimenti, veramente.

0: si fondo con una stella, con il tempo. E allora ho detto, fa costare, se no cambiamo, cominciamo a prendere un po' di qui. E
1: siamo tornati.
2: C'è una saletta affollatissima in questo momento. Macri fa qualcosa. Questo è costante, ovviamente. E soprattutto rispondimi, dai, ti ho aperto la query, le cose, su. Aspetta, hai presente quando apri la query? E la prima cosa che dice è sempre: ma ci sei? Così a domandare.

0: Vim com a Romagnola
1: e pescar.
0: Subir a porta senta.
1: Metro Graphics BPS vai collegati a pescare. È da lì.
2: Come un governo nazista chiude una radio libera.
3: Attaccano da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano, nella schiena ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è cerchiata.
2: Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.
4: Sabato 12 marzo, ore 23:15.
5: Alice? E mi metto giù, c'è la polizia qui sopra le noi.
6: Scappiamo di sopra, scappiamo lì. Andiamo ragazzi, su.
7: Questa è la registrazione dello sgombero di Radio Alice.
5: Sì? Sì, c'è la polizia, se trovi qualcuno in collettivo già ti dico, mi difendo immediatamente qui.
1: Non passo per
6: clienza. Guarda, non si parla.
5: Ascolta, è più importante.
8: Camion. Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8-5 minuti circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania. A Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining, che vi intratterrà con un balletto.
9: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora. E un'ora? No, per essere precisi siamo partiti. Sono 19:54, ma non facciamo polemica, sono 59:61, vi prego. Anche perché i nostri ascoltatori se ne impipperanno. Abbiamo raggiunto la stazione di Taormina e tra un po', tra circa tre quarti d'ora saremo a Messina, davanti al traghetto, davanti a quel grande blocco psicologico che separa la Sicilia dal resto d'Italia.
10: Psicologico?
9: Sì, psicologico soprattutto perché una volta traghettato andare a Reggio Calabria, andare a Berlino in treno, più o meno la stessa cosa. L'importante è riuscire a superare quei 3 chilometri di mare che separano la Sicilia dal continente. Genericamente continente è una parola associata appunto a Reggio Calabria, a Berlino.
7: Sei in Europa dopo. Presentati al pubblico.
11: Il topo.
7: È con noi Topo, che ci intratterrà anche lui con un passo letto dal libro.
11: Dal libro di Charles Bukowski, Taccuino di un vecchio porco.
7: Bene, leggici almeno 3-4 righe, anche senza senso.
11: Ma senza senso, qui il protagonista è in carcere, pensa al delitto commesso e fa delle considerazioni. Dio batte l'uomo, sempre e comunque, già che Dio è tutto quel che esiste. Un mitra stronzo o i quadri di Klee, beh, e adesso quelle gambe di nylon si stringono al corpo di qualche altro scemo.
7: Bene, e con questo contributo direi che poi interromperemo la trasmissione qua.
11: La cosa bella viene dopo, scusa.
7: Ah, che cosa ci dice Bukowski?
11: Sedetti sul cesso senza asse della prigione e cominciai a cagare.
7: Ah, bellissimo, questa è vera poesia. Fra poco vi faremo ascoltare i rumori del traghetto, i rumori di ferraglia, della nave.
9: Vi salutiamo mentre siamo già giunti all'Isola Bella.
7: Cos'è Isola Bella?
9: Isola Bella è una specie di grande scoglio che sta sulla costa taormina.
10: Uno scoglione.
9: Dalle parti di costa taorminese che si procede dal mare quando c'è l'alta marea e a terra quando invece la marea è bassa.
7: Ok. Leggici questo libro, Topo! Bukowski è un mito. Ci stiamo svellicando con questo libro.
11: Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano due tizi nudi.

0: Uno di loro aveva della crema da barba e insaponava le palle e l'uccello
1: All'altro.
0: all'altro. All'altro, sì. E sentite, devo cagare, gli dissi. Fai pure, disse il tizio insaponato. Non ti disturbiamo mica. Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: ho sentito dire che il club è 86esimo licenziato Simpson. KPFC fece l'altro. Scarica più gente della Douglas Aircraft, Sears Roebuck e Thrifty Drugs messi assieme. Una parola sbagliata, una farsa fuori linea rispetto alle loro concezioni precotte sull'umanità, politica, arte, eccetera, e sei fritto.
2: Bukowski continua a intrattenerci con questo splendido libro. Ascoltiamo la continuazione del racconto.
0: Adesso va avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché non diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme.
1: Direi che questa trasmissione verrà ricordata negli annali del Hacker Meeting. Stiamo iniziando bene, mi sembra.
0: Senti, devi rispondere quando smettiamo di ridere.
1: Va bene. Tanto, Topo sta impazzendo con questo libro.
0: Eh sì, perché l'altro a un certo punto dice: Gesù, disse il tizio col pennello. Anche se non aveva più il pennello, l'aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella e un mazzolo. È per via di un incidente, ecco perché.
1: Ma per giunta!
0: Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro.
1: Basta, interrompiamo con questa raffica di missili. Siamo sempre sul treno, sono le ore 20 e 10 e stiamo andando in zona fumatori. Posto dove si può fumare. Ore 20 e 20, siamo sempre sul treno che ci sta portando a Milano e sono in questo momento nel bagno di questo vagone, un vagone con cuccette a 4 posti e il bagno è veramente lussuoso con il lavandino con delle rifiniture in plastica tipo marmo, c'è il sapone, c'è l'asciugamani con l'aria calda che si apre automaticamente come potete sentire. Ci sono i tovaglioli, c'è tutto praticamente, è veramente ben fatto, tutto pulito. Io adesso emetterò e spellerò per voi dei liquidi corporei.

0: proviamo adesso ad ascoltare il suono di questo sciacquone. Molto interessante. Siamo arrivati a Messina e stiamo assistendo a un incontro che io, se ci riesco, fotograferò. Se sapessi dove uccello ho messo la macchina. Mi leggi il microfono, per favore, mentre registriamo questo incontro?
1: Poggiati al vetro. Ma il flash è scattato?
0: No, non c'è il flash.
1: Ah, vedi. Non si può aprire.
0: Oh, maledizione.
1: No, scendiamo.
0: Scendiamo, andiamo a... Sì, ma io devo scendere con questa cuffia, con un deficiente.
1: Ah, dai.
0: Allora, ho indossato la cuffia militare. Ed eccoci qua a Messina, siamo scesi. Salve.
2: Ciao.
0: Tieni.
1: Ciao.
0: Però non c'è il flash.
2: Io sono scesa.
0: Gabriele.
2: Negli ammoni.
0: Gabriele.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora.
0: Qua. Ma scusa, la foto.
2: Ma dove li matti un po'?
1: Vado dalla macchina.
2: Non ha l'autoscatto. Non ha l'autoscatto.
0: No, purtroppo no.
1: Dai.
0: È una cuffia, è una cuffia da car armato.
1: Come andrà su internet?
2: Eccoci, andiamo su internet.
1: Allora.
0: Vabbè, io mi levo, cosa c'entro io?
1: Tu che fai intervista, dai.
2: Dai, è vero.
1: Dai.
2: Vieni,
0: registriamo questo evento.
2: È vero, dai.
1: Siamo tutti.
2: Ah. Olè.
1: Così,
0: Sì, ma l'hai caricata?
1: No.
0: Non aveva caricato, forse. Non aveva caricato la macchina.
1: Ah, bene.
0: Rifacciamo.
2: No, non vuole.
0: Ma ha scattato?
1: No, sì, ho caricato tutto, ma non scatta.
0: Avrà scattato già. Non ha fatto click.
1: La prima volta sì. Però poi ho tirato ancora e è finito.
0: Ah, è finito il rullino.
1: Ah, vabbè. Allora, no, era carica.
0: Era carica, ma è finito. Il
1: Senti, colleghi, sulla nostra. Sulle nostre. Sulle, da questa URL. Questa.
0: Va bene, io interrompo qua. Siamo sempre noi sul treno, sono 21:10 e stiamo salendo, stiamo entrando dentro la nave che ci porterà nel grande continente. Purtroppo non si possono sentire i rumori. E quindi stacchiamo la trasmissione. In questo momento il traghetto è partito, stiamo sentendo dei rumori inquietanti, c'è un rombo pazzesco, vi facciamo ascoltare le vibrazioni.
3: Prova? Non prova niente.
4: La mano non usciva dal centro, se ne scordava. Si era scordata, la zona scegliera, la mano non usciva dal
0: centro. Bene, sono le 21:35 e stiamo andando.
5: Stiamo salendo dalla scaletta C, è necessario ricordarlo sul traghetto, perché altrimenti al ritorno non si trova più la propria carrozza e si scende un'altra scala.
0: Scaletta C. Ah, siamo su questa nave.
5: La fortuna che se per caso dimentichiamo qual è la scaletta, stavolta possiamo ascoltare Radio Cybernet che ce lo dice.
0: Esatto, e così non ci perderemo mai.
5: Radio Cybernet, la vostra guida.
0: Mm.
3: minuto solo.
1: Allora, prima il caffè. Due caffè. Relativi bicchieri d'acqua.
0: Come avete capito, stiamo prendendo due caffè sul traghetto.
1: Con relativi bicchieri d'acqua sul traghetto.
6: Ce la fai?
1: Uno
6: ha girato il disco.
0: E uno è un cornettone di quelli al caffè. Grazie.
1: Andiamo a sciapare un po' di fresco.
0: Sì, usciamo all'aperto. Anche per fare una registrazione dal vivo. Qui c'è molto vento.
1: Saremo su?
0: Ecco, dall'alto di questa posizione possiamo osservare proprio il panorama della Sicilia che si allontana, dell'Italia intesa come continente che si avvicina a noi. Ah, ma qua c'è proprio il posto guida, una telescrivente.
1: È una macchina a scrivere
0: meccanica. Ah, qua c'è. Siamo praticamente davanti alla sala macchina. C'è un vento molto forte. E ora interrompo perché voglio scartare il gelato. Ecco che in questo momento ci stiamo avvicinando al punto di attracco della nave, stiamo andando a una discreta velocità. Tra pochi istanti si aprirà il portellone, ecco, si sta già aprendo il portellone del traghetto. Ci stiamo praticamente entrando nel punto di attracco sul molo e devo dire che siamo abbastanza veloci. Tra poco urteremo con lo scafo contro le barriere protettive, ma la nave sta rallentando e stiamo per urtare contro le barriere protettive. Ascoltiamo qualche rumorino. Tenendoci bene perché siamo un po'

0: Beh, non c'è nessun rumore praticamente. Sembra che non ci sia nessuno schianto. Siamo arrivati in Italia. Un attracco perfetto. Non c'è che dire, non si è sentito alcun rumore.
1: Andiamo?
2: Manovra. Sembra che io devo complimentarsi con il
0: comandante. Ma guarda, sto andando avanti.

0: Jack e Baffo. Siamo i soli esseri viventi esistenti su questo treno ed eccoci qua all'ingresso davanti al WC. È esattamente mezzanotte e noi siamo ancora in viaggio. Abbiamo tentato qualche radioascolto con la nostra radio d'onde corte, ma dal treno è abbastanza difficile. E adesso siamo qui per prendere una boccata d'aria e sgranchirci un po' le gambe. Bene, per adesso interrompo la trasmissione. Registriamo questo atroce risveglio. Sono le 8 meno 12 minuti, le 7:47 e siamo a. Ecco, questo è il rumore del risveglio. Siamo a Firenze SMN. Che vuol dire?
1: Santa Maria, con la N fate voi.
0: Va bene. Stiamo facendo colazione con le briochine. Si potrebbe mettere il caffè sotto l'acqua calda che esce dal bagno e riscaldarlo.
2: C'è l'acqua calda
0: in bagno. C'è l'acqua calda, bollente. E c'è pure un sapone che sembra nucleare, quello che sgrassa tutto.
2: Io vado.
0: Quello classico della ferrovia. Sono le ore 11:10 del mattino, di giorno 19, se non è. No, che è 19? 17. E ci stiamo appropinquiando a Milano. Ci troviamo in questo momento nella periferia sud-est, a Rogoredo, e stiamo contemplando questo splendido panorama di umidità e di smog, di zona industriale, di periferia, gente che lavora, persone che passeggiano, vestiti eleganti, una macchina della Guardia di Finanza, tanti alberi, tante industrie. Siamo devastati dal viaggio, no, devastati no, direi che abbiamo viaggiato abbastanza bene. Abbiamo avuto difficoltà a prendere sonno, forse a causa del caffè, forse
1: Credo.
0: a causa degli. Io avevo problemi con gli scuotimenti del treno, una roba impressionante.
1: Forse a causa del freddo.
0: Forse a causa del freddo glaciale che ci ha massacrati, il condizionatore è acceso tutta la notte e adesso fa un caldo boia e il condizionatore è spento. Mentre in bagno cosa abbiamo? Shining.
1: Ciao, sono Shining, mi parlo dal bagno. Tra una distesa di fango e di fazzolettini usati sparsi per tutto il pavimento. 16 ore di viaggio hanno duramente segnato questo treno, lasciando tracce
0: Evidenti.
1: evidenti del passaggio di uomini stanchi, affranti, che cercavano un po' di ristoro nell'acqua caldissima che esce dai rubinetti perché esposta al sole nei contenitori che stanno sotto il tettuccio del treno. A testimonianza dal bagno, appunto, vi posso solo raccontare questo inferno di odori e di sensazioni che stiamo provando calpestando questa melma. Ma adesso una testimonianza dagli interni, il nostro ospite con Roy, che ha passato 16 ore con Radio Cybernet e ci dirà un po' come ha vissuto questo viaggio.
3: Beh, il viaggio è andato, direi, bene, perché ho fatto dei viaggi ben peggiori, ben più freddi, anche ben più caldi. E a parte il cuccettista abbastanza recalcitrante e restio a qualsiasi tipo di informazione o di dialogo, diciamo che le feste si stanno facendo veramente in quattro. Infatti il treno, il vagone, diciamo, è un po' in pezzi.
1: Sì, vedi, si stanno facendo in quattro, abbiamo visto infatti quattro controllori con delle siringhe chiusi in bagno e poi vado a chiederti un'altra cosa, Roy. Abbiamo, a parte il famoso discorso sulle formiche, che ha avuto tanta audience su questo vagone, che stiamo per aprire un dibattito. Noi abbiamo tanto parlato di questioni informatiche, di questioni nel free software, dell'hack meeting a cui ci stiamo cingendo. Ci verrai a trovare?
3: Senza dubbio, anzi, ti dirò di più, porterò una schiera di amici e di fan appassionati sicuramente di più di me di informatica, perché conosco gente che sicuramente apprezzerà di più il tema, l'ambito e tutto. Quindi ci vediamo sabato.
1: Quindi Radio Cybernet porterà un contributo numerico popoloso.
3: Intanto siamo all'ombrato.
1: Ti segnala Roy che siamo all'ombrato. Bene. Ci risentiamo dalla stazione centrale. A dopo.
4: E mentre arriviamo a Milano volevo leggervi una notizia comparsa sul giornale Liberazione di mercoledì 16 giugno 99 che parla appunto del nostro hacker meeting. A pagina 16, Milano, l'hacker è servito. Ma cos'è questo hacker? Un maniaco del computer? Un guastatore del cyberspazio? Un pirata delle autostrade telematiche? Un po' di tutto questo e anche di più. L'idea hacker di comunicazione è opposta a quella televisiva. Non è gerarchica né autoritaria, non controllata né censurata. Rende possibile scambiarsi saperi in modo paritario. Quindi non più pensata per pochi sacerdoti, ma comprensibile, smontabile e ricomponibile da tutti. Inoltre i programmi di software liberi consentono di sottrarsi al giogo del software commerciale. Diventano un'opportunità di occupazione e organizzazione nuova della produzione. L'appuntamento per tutti è con Hackit 99, da venerdì 18 a domenica 20, laboratorio studentesco occupato e autogestito, deposito bulk, via Sturz 51. Mi sembra un ottimo articolo. Cosa ne pensi di questi tuoi colleghi?
1: Finalmente qualcuno ha avuto l'umiltà di non cominciare a delirare e sputare sentenze su cose che non conosce. Anche se ha semplicemente riportato, come suggerisce Topo, quello che c'era sul nostro sito web, mi sembra un'operazione che mostra una grande onestà intellettuale. La tendenza a spararle grosse nel mondo del giornalismo purtroppo c'è, si avverte. Bene, siamo quasi arrivati alla nostra destinazione finale, con l'ingresso all'estremità della stazione centrale di Milano.
4: Ma dai, veramente?
1: Credo sì. Seguiremo in diretta la frenata, tutto, sentirete i rumori del treno.
4: Puoi passare?
1: È appena passato anche il funzionario dell'FS che si approvingua all'uscita. Quindi
3: vi saluto fin da
1: Roy ci lascia, saluta la redazione di Radio Cybernet e i suoi ascoltatori, di qualcosa di carino agli ascoltatori.
3: Piacere di aver viaggiato con Radio Cybernet e ci vediamo.
1: Ciao Roy, e mi bocca al lupo per il suo sangue.
4: Siamo appena scesi alla stazione di Milano. Siamo carichi come dei turchi. Stiamo faticando da matti. Io ho due borse a tracolla e uno zaino da 200 kg. E in questo momento stiamo percorrendo il marciapiede che ci porterà verso la metropolitana, dalla quale prenderemo la linea numero
1: 2.
4: La verde?
1: La verde.
4: Che dopo due fermate ci porterà alla station. At the station. That take at the station e basta. Sono le 11:25 e siamo qua sulle scalinate della stazione centrale. Ma c'è smog pure qua dentro e ho umidità. Non possiamo filmare, ma c'è in questo momento, sì vabbè, smontare qua, una biglietteria delle ferrovie aperta, c'è un PC, un monitor e un gruppo di continuità. è un lettore di schede, insomma, non c'è niente di particolare, in effetti. C'è un IBM, sarà un PS2. Sì, PS2. E basta. Abbiamo descritto questo macchinario e adesso possiamo andare. Metropolitana. Ho perso la spugnetta del microfono. Ci sono un sacco di cinesi che vendono oggetti vari. Qua c'è gente che gioca con il gioco delle tre carte. 100.000. Fai tu?
5: Va bene.
4: Falli tu, va, che io qua non riesco a prendere i... Ed eccoci pronti a prendere la metropolitana. È abbastanza vuota, fortunatamente. Lascia scendere prima di salire.

0: veramente incredibile vedere come tutti quanti corrono, come i matti, corrono tutti, è veramente una cosa allucinante. No, dicevo che è allucinante come corrono tutti.
1: Beh, Milano è una città dai ritmi frenetici, si vede subito.
0: Telecamere ovunque. Bene, interrompiamo. Signore e signori, siamo arrivati esattamente di fronte al bulk.
2: È molto prima di quanto pensavamo.
0: Esatto, noi ci aspettavamo dalla cartina una distanza allucinante, invece sono 6,5 metri. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco l'ingresso al bulk.
2: Entra. Ecco, Radio Cyber.
0: Permesso.
2: Porco Dio.
0: Bonjour. Dalla Sicilia, Radio Cyber.
2: Radio Cybernet.
3: C'è questo pezzo di volta, qua sul spagnolo.
0: Ah, ci sono i tizi di...
3: Esatto.
0: Sì, sì, li conosco bene.
2: Sono 50.
0: Hola.
4: No, bueno, ya no.
0: Ciao.
4: Sin dominio.
2: Sin dominio?
0: Sin dominio. Come va?
3: Aspettate, se...
0: Ti ricordi, sì?
3: Sì.
0: Come stai?
3: Bene, tu?
0: Bene.
3: Mi dai la vista?
0: Ciao, Gabriele.
4: Ha detto che c'era la mano 50, ha detto che no.
2: Quindi lo scorso a Firenze là,
3: sì,
2: che
3: mi ricordo. Sì,
0: sì. Ciao. Salve. Gabriele.
5: Simone.
0: A presto. Tu sei?
5: Sono spagnolo.
0: Ah.
4: Topo.
0: Ok.
5: Scritto tutto in inglese.
4: Però.
5: Buona
4: giornata del popolo.
0: Gabriele, asbesto.
2: Ah. Beh,
0: ci vediamo?
2: Sotto. Il nostro monitor sexy.
0: C'è qualcuno nell'organizzazione? Non so.
5: È tutto molto provvisorio,
4: se così puoi ricontarseli.
0: Dovremmo cercare qual è lo spazio sopra. Qual è la stanza sopra Radio Cybernet?
3: Ah,
0: stanza decontaminata. Ci vediamo dopo. Beh, l'hanno chiamata così nella mailing list. Sopra?
3: L'ultimo piano.
0: L'ultimo.
2: Secondo piano, mamma mia. Wow.
0: La rete c'è, i cani ci sono. E gli altri ragazzi?
3: Vincero.
0: Vincero
3: e la Cinque. Pasqui, dopo di Maria, secondo me.
0: Non c'è nessuno della mailing list qua?
3: No. Allora no.
0: Quanti piani sono?
3: No,
0: abbiamo 80 kg. Primo giorno dell'Hacker Meeting. Il bulk si è riempito di persone e di computer. Noi di Radio Cybernet siamo qua pronti alla trasmissione, ma ci sono problemi in rete, ci sono problemi con la rete, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Intervistiamo subito una persona per le scale. Chi è arrivato in questo momento?
6: Jaromil.
0: No, ma si dice Jaromil. Jaromil, perché salgono meglio gli aromi praticamente.
6: Sì, praticamente sì.
0: E allora, sei arrivato finalmente?
6: Sì.
0: Io inizio a fare registrazioni, così perlomeno appena abbiamo la linea mandiamo questo materiale che voi già state ascoltando.
6: Io devo montare il computer, portate il mixer.
0: Sei contento? Perché il discorso è questo, c'è il mio server che è in coda in rete locale. Poi ci dovrebbe essere, se funzionerà ma non sta funzionando, il server di Voyager che incoderà fuori, e o il tuo.
6: Sì, io ce l'ho montato.
0: E una terza macchina per suonare gli audio, gli MP3, perché in questi due abbiamo i device occupati.
6: Io il preamp ce l'ho pronto, voi hai problemi col driver?
0: Perché se tu fai da server per andare in esterno, anzi da encoder, per encodare verso fuori, ce l'hai l'encoder?
6: Sì, no, lo devo montare. Dai un attimo, sulla scheda
0: sono cazzi, perché l'encoder e l'audio e la versione nuova è un casino.
6: Dai, lo affronto.
0: Sono impazzito un giorno. Comunque
6: 100% Linux.
0: Infatti, esatto.
6: Dai.
0: Non come l'anno scorso. Perché l'anno scorso abbiamo mentito, abbiamo anche usato Windows. Ma questa è una rivelazione. adesso scendiamo al primo piano, ci dovrebbe essere la presentazione del libro di Carlo Gubitosa. Dov'è la presentazione del libro?
7: È lui, Gubito.
0: È persona nero, maglietta nera?
7: Esattamente.
0: E quando ha un po' di tempo magari gli dico le parole. Un'intervistina a Ferry Byte che adesso farà cosa?
8: Un incontro sui NetStrike.
0: Sui NetStrike, che sarebbero?
8: Sarebbero i cortei telematici in rete.
0: Cortei telematici, spiega un po' come avvengono.
8: Beh, come nella realtà fisica, ci sono le persone che fanno le manifestazioni politiche, bloccano le piazze o tipo gli ingressi delle fabbriche, delle banche se c'è una motivazione, così in rete l'invito a collegarsi. Ovviamente una massa considerevole di utenti allo stesso indirizzo può mandare in tilt quell'indirizzo, comunque renderlo inutilizzabile, quindi
0: come dimostrazione,
8: certo, una cosa simbolica, dimostrativa, niente di risolutivo per le solite umanità, ma comunque un messaggio da poter far circolare volendo.
0: Va bene, allora buona presentazione. Qua c'è del materiale che distribuirai, non lo so, qualcosa?
8: Il materiale si è più o meno finito, come la maggior parte dei materiali nella rete, è in distribuzione banchetto, sicché purtroppo non ci sta più disponibile, comunque è in rete, su Isione della Rete, su Strano Network e via dicendo.
0: Va bene, grazie mille.
8: Buon Radio Cybernet.
0: Appena abbiamo la linea fuori potremo incodare.
8: Benissimo.
0: Sono felicemente in compagnia di Carlo Gubitosa, che è qui perché ha presentato che cosa?
9: Il nuovo libro sull'Italian Crackdown uscito per l'edizione Apogeo, in cui si fa un po' la storia delle BBS e dei sequestri del 94.
0: Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto. Vuoi aggiungere qualcosa? Non so.
9: No, che è un libro rilasciato con una licenza di Fiore Letterario, per cui se lo fotocopiate non andate in galera.
0: Ah, quindi l'Apogeo è andata bene questa cosa?
9: Sicuramente, non sono molto aperti da questo punto di vista, non hanno avuto nessun tipo di problema.
0: Bellissima questa cosa, non lo sapevo. E ce ne sono delle copie qua?
9: Sì, sì, ce n'è in abbondanza.
0: Va bene, grazie allora. Allora, c'è una cosa interessante che Carlo Gubitosa vorrebbe dirci.
9: Allora, è in discussione in questi giorni in Parlamento una modifica alla legge 600, alla famigerata legge 633 del 41 sul diritto d'autore. Prima quella legge prevedeva le pene, le multe, gli anni di carcere relativi solo per chi commerciava programmi copiati a scopo di lucro. Poi c'è stata una sentenza di Cagliari in cui si è fatta la differenza tra lucro e profitto. Lucro è quando io vendo per avere un guadagno, profitto è quando io copio un programma e risparmio perché evito di fare un acquisto. Ora si vuole modificare la 633 sostituendo le parole a scopo di lucro con le parole per trarne profitto, facendo rientrare all'interno della legge anche la copia di programmi a uso personale, cioè perseguendo penalmente con anni di carcere e milioni di multa un'azione che è simile a prendere un CD musicale, farne una copia per la propria fidanzata, per i propri amici o per i propri parenti, senza intaccare i diritti d'autore degli artisti, semplicemente a uso personale. Per cui si sta cercando di criminalizzare la copia di software a uso personale. Un'altra cosa gravissima che sta succedendo in questi giorni è che la comunità europea sta approvando un sistema di brevetti sul software analogo a quello che negli Stati Uniti ha praticamente legato le mani a tutta la libera iniziativa dei programmatori indipendenti, lasciando solamente alle grandi software house la capacità economica di poter mettere in piedi le staff legali per poter seguire tutte le migliaia di brevetti rilasciati negli USA.
0: Ok, grazie. Il nastro finisce qua, sta iniziando la conferenza di Ferry Byte, adesso io girerò al lato.
9: Questo è il banchetto.
0: Allora me ne compro uno.
9: Ho potuto inserire le varie vicende relative ai strep, a tutte quelle cose perché...
10: Non so chi sia Alberto, comunque... No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
11: Sono entrati.
10: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
11: Ci abbiamo le mani in alto.
7: Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
11: La polizia sfonda la porta dei radialisti.
7: Sequestra tutto la polizia, associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono. Ma 5 ore prima un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco. Alle ore 13.15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono, punta la pistola, prende attentamente la mira, confronta decisione, spara alla schiena di Francesco. Il giorno dopo 100.000 studenti a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti, ma il percorso è vietato, scontri, spari. Alle ore 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: I mitra la mano. Il compagno Francesco dice mi hanno beccato, cade, morto, tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti. Alle 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: La squadra politica dileva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari. Alle ore 23.15.
11: La polizia sfonda la porta di Radialice.
7: 5 compagni arrestati, ma gli altri 12 fuggono via etere.

0: Va bene. Ficcatelo fino in fondo, se no non prende. Certamente lo prende mono.
1: Sì.
0: Quando senti che ti sbatte contro il cisolio.
2: Che arriva dello stesso giorno. E la radio Alice, fra virgolette, dell'utente del movimento studentesco bolognese, ha diramato la notizia dell'uccisione di Francesco De Russo, che ha invitato tutti i simpatizzanti a raccogliersi in Piazza Verdi, nella cittadella universitaria, è cominciata la lunga serie di violenze che nel giro di 5-6 ore ha trasformato Bologna in un enorme campo di battaglia. Ancora da Resto del Carlino, stesso giorno, stessa pagina. Sentiamo delle grida. Un negoziante si è messo a guardia della sua bottega con un coltello in mano. E vengano pure avanti adesso, grida. Gli si è fatto attorno un po' di gente, nessuno più osa disarmarlo. Quel coltello in quel momento ci sembra un po' grave.
3: Salutiamo Arlock e Neg che sono riusciti a connettersi.
2: Non abbiamo visto la stessa cosa. Cosa
0: ce ne cale?
2: Un paio di forbici appuntiti.
3: Ce ne cale una minchia.

0: stesso giorno, sabato, ore 23:15.
1: Tutti siamo con le mani alzate. Il microfono, abbiamo le mani in alto. Questo è un posto di mandato.
0: Ma non le ultime voci.
2: Non importa di dove, sulla terra affluirono voci, sommesse, si mossero in punta di piedi. Perché vi siete inteneriti? È tardi per pegliare.
0: La mattina del 13, domenica, di nuovo la voce del movimento trasmette.
2: Alice attraversa di nuovo lo specchio della falsità immobile.
0: Il collettivo 12 marzo parla ai compagni in tutte le case, in tutte le strade, in tutte le piazze di Bologna. Thank you.

0: entra e comunque non entra molto.
1: Ok.
2: Lunedì 14 marzo, mentre i corvi gracchiano, Alice per la terza volta riprende a trasmettere da Radio Ricerca Aperta. Per la terza volta, dopo poche ore, viene impedita di trasmettere.

lunedì 14, mentre i corvi gracchiano ancora, Radio Lice viene chiusa. 11 compagni arrestati, 11 compagni che non conoscendo i cieli di quella zona non hanno potuto fuggire.

0: lunedì 14 marzo, mentre i corvi continuano a gracchiare, Fossiga proibisce che i funerali percorrano la città.
1: Ma da dove? Da sotto? Da qui dentro? Si sta facendo l'inferno sulla città. Anche noi.

0: 7 giorni, 12 ore, non si vive più a lungo, la morte non sa perdonare, e brevi sono le ore e piccola la misura del calendario, ma noi parliamo di epoche e di ere.
1: Poi stasera più tardi lo passiamo via l'audio, ce lo registriamo, la prossima volta
0: buon viaggio, compagno Francesco.
1: Siamo in pausa.

0: gioia si ritira come una lumaca, follemente corre il dolore, come vecchi si possono essere i bambini, e come bambini piansero i vecchi
1: 3 anni e mezzo
0: dalle barre d'argento.
2: Thank you.

0: Il compagno uccisi, non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto.
1: Dentro c'è chi gioca la sulla
2: giustizia. Nato gentile, oh vivi, cultura più grande non è necessaria. Noi combatteremo ancora, torneremo nelle nostre tombe.
3: Ciao. Io la smesso, facciamo pausa, rimane Voyager qui alla console. Alla cuffia che sta andando qua? Beh, buon ascolto.
2: Accorrono notizie da ogni parte su una sola gamba e il loro piccolo spazio sono assalito.
4: Oltre l'angolo le armi dello Stato controllano il passaggio.
2: Da ogni parte si stringono e assai stringono armi e compagni. Bruciano gli altri, bruciano, è molto ridolore.
4: Attraverso ogni strada la volontà di vivere.
2: Ci hanno accerchiato il loro orologio, lungo e implacabile, a nessuna ora per più scoccare. Il momento della distruzione è questo.
4: Dlem è appena iniziato.
2: Ma di qui tutti devono passare. Vivendo morire è possibile, non è che un'ombra. Da noi si accompagnano anche le ombre nell'incerto limite tra il sempre e l'ora. I non dimenticati. Solo nel rischio che il desiderio stringe, la gioia è vissuta del momento più bello che in un momento brucia come ora la strada che ci sta compagni davanti.
4: Tossiglia con la cappa dice che per quante volte Alice riprenderà a parlare, per altrettante lui le chiuderà la bocca. Ma per quante volte lui le chiuderà la bocca, per altrettante Alice si toglierà il cerotto e continuerà a parlare.

0: Per la giustizia, preoccupati dall'azione discriminatoria, parziale e insufficiente che i magistrati conducono per assicurare alla giustizia i responsabili dell'ordine e dell'eversione, quindi dalla loro coscienza civile e dalla loro rettitudine morale, rei confessi si testano e chiedono di poter studiare e di entrare a far parte della società civile. Ritengono che i responsabili della rivolta vadano individuati e colpiti fino all'ultimo uomo e che debbano essere distrutti gli strumenti che permettono ai nemici della convivenza civile aspirare contro i valori eterni del lavoro, della famiglia e della democrazia. Per quanto rotta, ma chi oggi può lasciare la forma, sembra più che giustificata la misura di espulsione da questa città degli assoluti trappelli di meridionali, greci, agenti segreti della Genova. Il giudice Catalanotti e i suoi ispiratori, che noi stimiamo per la loro intuizione e per aver capito nel fondo del loro cuore la verità della rivolta e che la sua base materiale consiste nella possibilità di comunicazione di questi disperati, non mostrano tuttavia la determinazione necessaria a colpire tutti i responsabili e a rendere impossibile la comunicazione tra loro e tra loro e l'esterno. Un complotto. Queste persone hanno capito che c'è stato, ma non ne hanno capito fino in fondo la natura profondamente eversiva. Contro la pace sociale, contro questo Stato, da più di un anno in varie sedi si sono trovate a pensare, a organizzare, a complottare moltissime persone. Molte di più hanno accettato in piena coscienza senza... dopo discussioni e pratiche deliranti di partecipare all'attuazione del complotto, molte di più di quelle poche decine che sono state assicurate alla giustizia come ricettatori, saccheggiatori, trasmettitori radio, ideatori. Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue, radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue. Si esprime con i nostri corpi, bruciateci vivi, per richiamare l'attenzione degli inquirenti affinché giustizia sia fatta. Stasera stessa vi presentiamo alcuni corpi del reato in Piazza Maggiore, ci incateniamo, vi aspettiamo, decidiamo di non mangiare finché, se non interviene la giustizia degli uomini, intervenga quella di Dio. Vi invitiamo ad avere coraggio, noi siamo consapevoli. 200 anni di istituzione carceraria dimostrano che la rieducazione è impossibile. Vi proponiamo di ripristinare i supplizi. Siamo a vostra disposizione.
1: Siano tutti intellettuali che hanno firmato il manifesto per Radio Alice a fare un passo avanti e a firmare l'autodenuncia.
2: Però sai cos'è? C'è una distorsione come se uno urlasse con il quattro nella bocca, ma tenete contatto! No!

0: Thank you. Los diplomáticos y políticos occidentales que asumieron los servicios mediadores no aprovecharon ni mucho menos todas las posibilidades para la búsqueda política de la solución del complejo problema étnico. Es peor, los dirigentes de los países de la OTAN, habiendo comenzado a principios de década durante la desintegración de la Federación Yugoslava una fuerte presión sobre los serbios, continuaron aplicando activamente dicha política.
1: Esto quedó sobre todo en evidencia en Amboyé, Francia, donde la secretaria norteamericana de Estado, Madeleine Albright, asumió una actitud antiserbia. La OTAN en las conversaciones con Belgrado declaró una vez al presidente Milosevic en la capital yugoslava: he llegado no a entablar conversaciones, sino a entregar un ultimátum. Ello confirma lo que hoy se sabe de que la operación militar fue planificada en el cuartel general de la OTAN en Bruselas el año pasado con el objeto de hacerse fuertes en los Balcanes y con el apoyo.
2: Para comenzar la atención,
0: Federación Nacional de Redes. Una muy importante de Yugoslavia fue creado como país después de la Primera Guerra Mundial para servir de una suerte de Estado estabilizador en la situación etno-religiosa y política en los Balcanes.
2: Autocostruito.
3: Allora, ecco, perché ce l'ho
2: la cornetta
3: io,
2: del telefono.
3: Perché ce l'ho pure io questo.
2: Se trovate casualmente una cornetta del telefono buttata per terra, ma casualmente, e la spaccate a colpi di mazza, dentro allora, trovate un altoparlante a carbone, quello potete semplicemente farci un portacendere. Invece la capsulina,
3: io ci ho fatto,
2: alimentata
3: con
2: un circuitino, fa questo splendido microfono che vi sta regalando queste emozioni.
3: Sì, ma è meraviglioso.
4: Ma io me li volevo rivendere.
2: Sto registrando, Voyager? Si sente bene in registrazione?
5: Si sente da Dio.
2: Bene.
5: Porco, eh?
4: Sì, ma tutte queste
2: non
4: bestemmie le
2: tagliamo. Non mi sta masterizzando. Vabbè, non è che non è Windows, quindi fai quello che fai il cazzo che vuoi.
4: Parliamo del CD-ROM recording, make ISO FS barra... Com'era? Make ISO FS barra R barra K maiuscolo barra OCD image, l'immagine da creare, e poi come parametro la directory con cui creare l'ISO FS. In seguito il CD write, write the CD image to a CD, cazzo il mio inglese, segna, CD write,
5: no, è CD record,
4: o CD record, che comunque ha dei parametri simili, anche se mi ricordo che cambia qualcosa. E quel qualcosa si deve andare a ritrovare. E CD write. Io lo sto vedendo in tempo reale, da mo che non. CD write barra barra device dev la device SCSI, montata in emulazione SCSI, se ATP. CD no, non è boia. Boia mi dice di no. Boia quando dice di no è inquietante. C'ha una faccia inquietante. Allora. CD record, parliamo del CD record e non del CD write. CD record dev uguale target la dev de SCSI montata.
5: Per sapere qual è il device.
4: Per, le device SCSI si indicano con un numero, una virgola, un altro numero, tu fai CD record barra scanbus e ti elenca le device SCSI che se sono ideate vi sono comunque messe in emulazione SCSI da kernel e si trovano i LUN che sono in questo caso il 3 e il 6.
6: Adesso è fermo.
4: Il 6 è il CD Record. Allora, in questo caso, che abbiamo il 6, facciamo CD Record uguale 6,0 barra speed uguale, c'hai un per 2?
5: Uguale
4: uguale 2. Speed barra speed uguale 2, no, senza la barra, dev senza la barra, speed senza la barra. Cos'altro bisogna fare? Stiamo vedendo. Indicare il tipo con barra data
5: e poi la traccia.
4: Esatto, slash il nome della traccia, che sarebbe l'immagine ISO creata precedentemente con ISO FS. Vantaggi di bruciare sotto Linux. Se vi scaricate i bei programmini sotto Linux e poi ce li avete su hard disk e ve li volete masterizzare, lo fate con Winsocks. Winsocks che fa? Vi sputtana i permessi. È andato il recording Ovasan in sala. Non mi sentite, non mi potete sentire.
5: Il locale si
4: sente. Vero, vero. È andato in... si è sputtanato l'encoder all'esterno. Dicevo...
5: L'encoder all'esterno lo lasciamo fuori.
4: Dicevo, se vi sputtana i permessi, i file si vanno a far benedire, quelli che erano eseguibili non sono più eseguibili, quelli che... i permessi sono una cosa importante. I tastini di voglia. Vi piacciono questi UFO che passano così nell'audio? Ci abbiamo le interferenze. Cioè manco Brianino.
5: Ma dove le prende queste interferenze?
4: Il culo non si può dire, perché Asbesto ha detto che dobbiamo essere seri.
5: Dobbiamo essere seri. Vabbè. Siamo seri.
4: Allora, qua io non trovo un punto dove ci sono meno interferenze. Sento un bordello della Madonna ovviamente. Allora,
6: poi mi faccio un giro in IRC. Internet è velocissima, rot alfa, ma fino lallo lo è di più. Ma sono sconnessi. Dimmi.
7: Prima sei ricordo che sei giocato, non ti sei accorto.
6: Cosa?
7: Non ti sei accorto che c'è il microfono e c'è un casino di scariche?
6: Ce ne ha sempre. Ma si sentiva?
7: Sì, sì, di là si sente bene. Guarda che abbiamo una bastarda radio locale, sì, bastarda, che ci fa interferenza sul microfono. Io abbasserei un po' il microfono però.
6: Ma dopo si sente?
7: Certo che si sente.
6: Si sente? Sa. Beh, mica tanto, non è per lo più però.
7: Perché?
6: No? Perché è appoggiato...
7: No, che ce n'è un cazzo.
6: Questo è cardioide, tipo.
7: No. È cardioide, questo è omnidirezionale, è una capsulina. Questo prende anche qui.
8: Prende allora, anche che c'è il cazzo dietro. Segmentation foul, core jumper.
7: Ti ha dampato? Beh, lancia. Ma qual è? Realtà è quale? G2? Riprova. Ogni tanto lo faccio.
8: Vediamo.
7: No. Sì, vedi un po'. Sì.
6: Spiega le opzioni.
7: Non me le ricordo neanche io. Meno B titolo, meno P produzione, meno P minuscolo autore, meno V verbose, meno R estensioni rockery, meno J Joliet maiuscolo, meno P la translation table da Joliet a Rockridge, quindi se la Joliet che è masterizzata da Windows 95 di merda fa i nomi maiuscoli, questa translation table ti converte i nomi giusti, meno A e meno L non mi ricordo,
5: non la sapevo, qual è?
7: Meno T, però si fa con l'MK Hybrid, non con MK ISFS, però si è proprio abbassato. E poi meno A meno L non mi ricordo, meno O è il file che deve creare, e poi gli devi mettere il punto, cioè dalla direzione in cui trovi lui crea l'immagine ISO. Come? Parliamo del file decidono, però devi vedere come sono i permessi, perché le estensioni rockery ti materializzano con i permessi, allora se metti la R maiuscola ti materializzano i permessi precisi, invece con la R minuscola ti rende CD e G.
6: Quindi nel caso che io devo fare una masterizzazione,
7: così, esattamente così, no, anzi la farei direttamente col comando che è questo qua, crea treatment, che è lo stesso,
6: R piccola,
7: R piccola, mi raccomando.
6: Però non c'è la cosa. Sì, nel cioè,
5: se esiste,
6: sono le estensioni del
7: torino. Non lo so, i CD mutabili non li abbiamo mai provati. Va bene, ma a me non interessa assolutamente niente di quello che stai dicendo. E quindi passeremo a parlare di qualcos'altro. Chi ha un pennarello?
6: Io no.
7: Mi serve un pennarello?
5: Sembra troppo interferente la cazzo di Raya.
7: Ci vorrebbe una schermatura sul microfono.
5: Non è finito.
7: Però noi ci siamo sopra il mix.
5: Eppure no, il mix ecco. È lo schermo, sti cazzi.
7: Non vedi? Però se fosse messo a terra sì, perché guarda quando tocco.
5: Lascia?
6: Non c'ha.
7: Non si può sapere che cazzo di radio è questa e andare a staccare la luce.
6: Forse con la testa poi tocchiamo la radio. Allora, stasera se
7: ci sarebbe un condensatore da 100.000 picofarad, lo mettiamo in parallelo sull'uscita dell'audio e tagliamo tutte le frequenze altissime.
6: Si può fare pure con
7: un filtro per le alte frequenze sull'uscita FFT. Del microfono, ma che cazzo c'ho?
6: L'FFT, eh? Con le librerie FFT.
7: Ma che c'entra l'FFT?
6: Io lo stavo pensando da sempre.
5: No, la cosa è che se stasera riusciamo a contattare Radio Città Pescara, ci sarà anche la trasmissione col vivo in etere. Se tutto va bene, se stendiamo gli SDN per l'encoder di voi, che esce la 64K di
7: Milano. Sì, perché dovete sapere che il nostro intento è di agganciare una T1 da 42 megabit solo per il mio computer.
5: Sì.
7: In modo da poter fare i ping su tutti i vostri computer, voi che ci state ascoltando in questo momento.
5: Quindi noi saremo i più duri a quel punto.
7: I più ganzi
5: proprio.
7: Ehi. No, stiamo trasmettendo, quindi puoi entrare tranquillamente.
5: Entra.
7: Sei un pennarello però è molto meglio.
5: Allora, a me mi ha scascettato lo Zircon, a questo punto scatta il momento school e basta, bitches.
7: Ragazzi, the first Radio Cybernet CD-ROM created.
5: Ma che cazzo.
6: 0.1 alfa.
7: Ma che fai, masterizzi? Io manderei un po' di musichina intanto, in sottofondo.
6: Sì, sì. Vai, vai. Musica, musica. Sto cavetto per mettere una massa.
7: A creare l'immagine ISO? Facci lì, certo. Allora, questo gruppo si chiama Drive Like Yahoo.

0: radio Cybernet suoni, c'è qualcosa? Qual è R maiuscola?
1: E tutti i combinatori non si cerca di saltare
0: l'ambiente? No. Works.
1: Adesso sono usciti.
0: Vedi, Works. Radio Cybernet suoni. Ecco qua. Dovrebbe essere sigla inizio punto qualcosa. Dovrebbe essere un real audio. Open file. Bene, noi adesso iniziamo le trasmissioni. Giusto un attimo. Ah, prova. Ah, ma perché si sente così piano?
2: Prova.
3: Prova, provalo, provalo. Ti prego, provalo.
0: Va bene. Aspetta un attimo.
3: Provalo.
0: Provo a cambiare le pile di cose. Allora, in diretta cambiamo le pile al microfono. Mi sa che non è cambiato. No, si sente un po' meglio. Come?
2: Sì, ma si sentono bene anche i bassi adesso.
0: Ah, prova.
2: Prova.
3: Prova. Provalo, prova.
0: Ah. Va bene. Su questa sigla allora.
2: Va bene il cazzo.
0: Ah, qua stiamo ancora regolando i livelli.
2: Molto esoterica la regolazione di livello.
0: Sì, c'è.
2: Ma sono collegato?
0: Sì, sì.
2: Porco.
0: Sì, sì. C'è qua un problema con i livelli di registrazione. Stiamo provvedendo a risolverli. Metti anche. Ecco, così va bene. Abbiamo abbassato il volume, abbassalo giù, giù, giù, ecco, così. Che cazzo però sti livelli di minchia.
2: Io porco.
0: PCM, vero? PCM a zero. E certo che non esce. Va bene, prova così.
2: Dammi la sigla. Qual è il file?
0: Ma non lo suono tutto, non lo
2: suono. Qual è il file?
0: Sigla inizio, punto, qualcosa.
2: Sigla inizio, no, non c'è.
0: Con la S maiuscolo. Inizio trasmissioni. Ok. No, non va assolutamente. Abbassa il volume qua. Si prova. No, devi abbassarlo. Abbassa, ecco così, prova così. Andava bene prima, proprio così.
4: puoi dirmi?
0: Ok. Radio Cybernet. Si inizia. Minchia quanto l'hai fatta proprio rento questa sigla. Ah, veramente la sigla l'ha fatta Chiuz. Cattivissimo Chiuz. La sigla di Chiuz. E niente, adesso mandiamo questa prima registrazione che è stata fatta venendo qui e poi le prime registrazioni fatte qua nel posto. Buon ascolto e buonanotte.
5: Facciamo così?
0: Beh sì, facciamo così.
5: Con qualche sigletta cazzata dal vivo.
0: Vorremmo una conferma per sapere se si sente bene su web.
5: Se qualcuno si collega al server www.ecn.org, server del dell'Hack Meeting, entrate e andate sul canale Hack Meet 99 e ci trovate un sacco di bella gente, tutti gli hacker.
0: Allora, qualcuno ci dice se si sente bene oppure no?
5: Si accettano feedback sulla sigla? Cioè, sigla di Chiuz, potete votare la sigla di Chiuz oppure la sigla di Chiuz. E decidiamo quale mettere su poi.
0: Ok, si comincia. Rumore di camion.
6: Radio Cybernet inizia le trasmissioni per l'Hacker Meeting 99, sono le ore 8 meno 5 minuti circa e ci troviamo a Taormina sul treno che ci porterà a Catania. A Milano. E quindi niente, direi che è la prima volta che viaggiamo comodi, almeno io la prima volta che viaggio comodo nella mia vita. Ecco a voi Shining che vi intratterrà con un balletto.
7: Allora, in questo momento sto ballando, purtroppo per radio non si vede niente, per cui perderete questa splendida prestazione. Siamo partiti ormai da circa un'ora, e un'ora, no, sarete benissimo, sono 19.54, ma non facciamo polemica.
8: Buongiorno e benvenuti al nostro... all'ultimo giorno del nostro Hacker Meeting. Ci siamo svegliati dopo non aver mai dormito, io mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo, e ora un po' di musichetta di sottofondo giusto per farvi capire che non siamo degli esseri umani.
9: Cosa devo fare?
8: I catch the cigarette. Bene bene, qua abbiamo un altro Giuda Preda, abbiamo un altro nastro di cose da mandare, non sto, tanto non ci sta ascoltando nessuno, ma chi se ne frega, il problema è che lo registriamo e poi...
9: Esatto.
8: Ah, ma oggi dobbiamo fare l'audio di quella roba lì,
9: Esatto.
8: Lo facciamo con l'encoder nuovo. E ora per svegliarci un po' mandiamo questa bella roba. Vedi che bello com'è.

0: Va bene livello?
1: Livello va bene.
0: Ma sì, tanto parliamo. Parliamo, non c'è un cazzo da dire, l'ultimo giorno.
1: Ci siamo spazzati le palle della rete.
0: Qui con noi Smilzo.
1: Buongiorno. Qua sono qui a salutare un po' tutti.
0: Smilzo, dici qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Puoi anche andare.
1: Affanculo. Esatto. Che ho vinto?
0: Hai vinto un
1: vibratore con l'elettromarcia.
0: Una pillola di antistaminico. Un firewall contro l'allergia praticamente. C'è la radio di sottofondo. Boh, niente, non so cosa dire.
1: Che cazzo facciamo? Non arriva la radio.

0: E cosa devo fare? No, no, no, ce l'ho già. Saluti, saluti a tutti.
1: Salute che se ne va. Mentale.
0: Telefono. Dai.
2: Porco di

Ho guardato tutta la notte su internet mentre dormivamo da mio cuoco.

Jaromil. Mettiti questa che ti svegli subito. Vai. Vai che ti svegli subito. Vai, mettimi dentro, sono pronto. Questa sveglia, eh.

0: notizie sono che praticamente ci siamo addormentati alle 6, io personalmente mi sono svegliato verso le 9 e mezza ed è tutto molto bello, mi sono addormentato ridendo e mi sono svegliato ridendo.
1: Io so che sto bene perché mi sono svegliato con una cippa di cazzo così. L'unica cosa è che sta pieno di femmine al Buick e porco Dio, l'hacker non scopa.
0: Che ne sai?
1: Ma che ne sai,
0: Dovresti
1: infatti?
0: chiedere in giro.
1: Dovresti credere a un hacker.
0: Bisogna fare un sondaggio.
1: Un
0: Un
1: sondaggio.
0: sondaggio.
1: Un sondaggio, sì. Mi fai fare un sondaggio, scusa.
0: Ancora. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo porco momento.
1: Sfigati!
0: Oggi alle 3 del pomeriggio ci sarà la grande riunione finale fecale anale dove tutti discuteremo di tutto e di niente.
1: E alla fine forse si scopa.
0: Esatto.

Porco Dio!

Allora, io darei un po' di notizie in piena distorsione, ma non so cosa dirvi.

0: Io da questa esperienza ho imparato che per fare l'hack meeting bisogna essere panca bestia un po'.
1: Sei. Salutiamo i sei ascoltatori, ricordando che il materiale che stiamo mandando verrà, è tutto registrato su nastri e verrà poi successivamente messo sul sito di Radio Cybernet, che è www.cubes.org/radiocybernet,
0: e probabilmente andrà anche sul CD-ROM dell'Hack Meeting, se mai ci sarà, e non so in che modo, cazzo.
1: Allora, qua ci dicono di salutare in diretta Termi, che ha la febbre e quindi è a casa.
0: Aia,
1: con la febbre.
0: Cazzo, Termi!
1: Ma che cazzo?
0: Ma porco Dio!
1: Ma è possibile prendersi la febbre?
0: Mannaggia, ma io Madonna.
1: Dico, assumi un po' di Bactrim.
0: Assumi il Bactrim.
1: Bevi uno Zabov.
0: Lo Zabov ti riprende, te l'assicuro.
1: Con un po' di Zabov e una pillola di Bactrim vedrai che guarirai.

0: Urtro.
1: Stiamo mettendo musica per i svegli.

0: Ah sì? Dai, con questo ti svegli. In questo momento stiamo lobotomizzando tutto. Lobotomia rettale.
1: Lobotomia.
0: E tu li conosci? Questi qua? A me piaceva tantissimo. State ascoltando i Deftones. Sono degli MP3 presi dal sito di Qt. Quindi andate e prendetene tutti. Fate questo in memoria di me.

0: Allora,
1: no, non interrompere questo pezzo, per favore.
0: No, no, no, no, abbasso poco.
1: No. Non ce la fai?
2: Sì.
1: Non ce la fai con le orecchie?
2: Sì, sì.
0: Io volevo fare un apprezzamento.
1: Parla piano.
0: Sulle donne del boom.
1: Vai, vai.
0: Cioè, effettivamente ce ne stanno un bel po', cioè, è un bel centro sociale.
1: E il primo giorno noi dicevamo, ma non ci sono donne,
0: ma non ci sono
1: tra gli hacker, non c'è mai nessuno, non vengono, i ragazzi non si interessano.
0: E invece cazzo.
1: E invece porca madonna.
0: Porco Dio, ma qual è l'argomento che devo usare con...
1: La sagra del, come si può dire?
0: Proprio dell'abbondanza.
1: La sagra dell'abbondanza femminile.
0: Porco Dio.
1: Per non essere troppo volgari, diciamo.
0: Però, cioè, io non trovo gli argomenti effettivamente per intavolare un discorso qui in mezzo con una donna.
1: Volevo una notizia del Hacker Meeting. Ieri abbiamo raggiunto la punta di circa 150 macchine collegate in rete.
0: Sì, anche se gli IP erano molto di più e queste
1: no, erano un po' di meno, ma
0: c'erano le sottoreti, la registrazione, le cose.
1: E quindi con questi 150 computer in rete, la rete stessa era seduta dentro il water, ma proprio dentro. Presente un bambino di 8 anni
0: impiloso,
1: che si siede su un water enorme e ci casca dentro dove qualcuno ha già cagato. Ecco, la rete era così.
0: Aveva quella faccia.
1: Esatto. E allora con la rete in queste condizioni noi abbiamo deciso di tirarci una linea dedicata, come se fosse un prolungamento penico. L'abbiamo tirata giù e ci abbiamo collegato il server e all'audio con il quale state ascoltando dall'esterno. E con questa prolunga penica
0: connessione da modem
1: state ascoltando questa bella roba. Le notizie dell'Hacker Meeting: ieri c'è stata la conferenza di Wow Holland, della quale ho registrato circa 90 minuti di pippone colossale,
0: in inglese
1: tradotto in italiano, ma molto interessante. E tutto questo materiale verrà messo online sul sito di Radio Cybernet, che è www.cutes.org/radiocybernet. guarda un po'. E poi altre notizie.
0: Io ho fatto un po' di registrazioni in giro. Ieri c'era lo spazio petardo, che non avevo mai visto.
1: Che cos'è lo spazio petardo?
0: Lo spazio petardo è un posto dove la gente balla e c'è la musica e la gente balla.
1: Ma poi il petardo ti esplode in culo?
0: Sì, cioè la sensazione è quella. Dai woofer che ci sono, petardi che ti esplodono in culo, trick e track, fischi e boom, gulam mam.
3: Non ho visto nessuno.
0: Ci abbiamo 6 ascoltatori.
3: Sono 7 ascoltatori.
0: 7, 8, 9, 10, 12 ascoltatori.
3: Sono 8.
0: Salutiamo gli ascoltatori in linea. Qui è il LAC Meeting. Quello era asbesto, c'è Putro che arrolla.

Grazie.

0: abbiamo una segnalazione di un sito interessante, lo vuoi dire tu?
1: Dai, tranquillo.
2: Parlo io. Che dire porco Dio.
3: No, ma a dire porco Dio non mi va. Comunque è www.spippolatori.com.
0: E si tratta di un sistema di raffreddamento della CPU, dovete andare a cercare il link.
3: Cercatevelo, è un link al sito di Dr. Freeze, è un folle. Si raffredda la CPU a meno 40, compresa la piastra e le schede. Fate voi.
0: E come fa?
3: Niente, olio minerale, una pompa da giardino piuttosto pesante e niente, pezzi di frigorifero, ventole.
2: Ho sentito la gente, della gente che lo fa con l'azoto.
0: Azoto liquido.
2: Azoto liquido.
3: Azoto non mi è mai capitato di vederlo, però già ci vuole un po' di coraggio
2: la raccoglie di olio minerale. Sì, sì,
0: sì. E quindi lui ha tutto quanto immerso in una specie di vasca con dentro le schede del computer, CPU compresa.
3: Esatto, lui si è fatto una vasca di polistirolo giuntandosela con viti da legno, poi se l'è siliconata tutta e se l'è riempita di olio minerale, si è infilato dentro la piastra, le schede, l'alimentatore e ha fatto le prolunghe dei cavi.
0: Anche l'alimentatore?
3: Tutto.
0: Mamma mia.
2: A questo punto direi massimo rispetto al dottor Freeze.
0: Esatto, e anche massimo volume.
4: Shut up, you don't know me. Squirrel, I got paper.

0: è tornato Shine che si è fatto figo, tra l'altro.
1: Che figo, che figo.
2: E c'è anche con noi Bibi Caneda.
1: Capita, sono malattie infettive che succedono.
2: Come va?
3: Porca madonna!
2: L'incontro in diretta tra Bibi Caneda e Jaromil è commovente. E qua abbiamo la Repubblica, c'è un articolo? Stiamo aprendo il giornale della Repubblica per vedere se c'è un articolo. C'è anche True Nepal con noi.
4: Buonasera.
2: Come va?
4: Bene, va molto bene.
2: Hai dormito?
4: Sì, ho dormito dentro la tenda.
2: Come si dorme in tenda?
4: Si dorme molto bene.
2: Non c'è freddo?
4: C'è molto freddo.
2: E quindi bene.
4: E quindi si trema.

0: perché avrebbe fatto il gol in diretta.
1: Sì, sì, sì, sì. Anche adesso, chi è quello che ha fatto pure

0: Allora, volevo ricordarvi un attimo soltanto, volevo ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto l'evento riprende alle 15.30, sarebbe meglio che fosse qui alle 15.30 perché riprenderemo prima possibile. Abbiamo una costrain dovuta alla disponibilità dell'aula, quindi probabilmente riprenderemo qualche minuto prima delle 16. Altre due cose: l'evento è in streaming audio-video su internet, sia sul sito del Millennium Super Group.
1: In which format?
0: It is OGG, Kira.
1: But they have to know it. This is the format made by the. This format was made by the free software community because it's not patented.
2: Yeah.
0: In streaming audio video in Optiora, la streaming audio è disponibile sul sito di Radio Cybernet, troverete i link sia sul sito di Freaknet che sul sito di Linux di Bulgaria. Altre due cose, passate a prendere gli adesivi uno ciascuno. Poi abbiamo anche la disponibilità di alcune stampe del libro di Richard Stallman, Free Software Society, che vediamo per finanziare la Free Software Foundation. Abbiamo fatto stampare e tutto il ricavato andrà alla Free Software Foundation. I libri sono stampati in A5 e il costo del libro è 18 euro. Cos'altro? Abbiamo anche prodotto un numero magliette.
3: Ok, adesso interrompiamo qua e riprendiamo la trasmissione di pomeriggio.
4: Thank you.
2: pronti?
1: Boh, se vogliamo.
2: Sì, vogliamo. Però dall'altra parte, perché dici?
1: Sì, boh, non
2: so, ti sono tu. Vai, fai tu, perché ti devi? No, no, no. Sì. Adesso aspettiamo. Ok. Ok. Ok.
1: No, we're not.
4: We have our speech now.
1: Okay.
4: It is about 10 or 15
1: minutes. Go ahead. Go ahead. I don't care, listen, I'm busy. Please leave me alone. Leave me alone.
0: Allora, riprendiamo i lavori, per così dire, con una presentazione abbastanza informale su un tema che per noi è abbastanza è molto interessante e molto importante, che è quello dei diritti digitali, dove con il termine diritti e libertà digitali si intende i diritti e le libertà nel cyberspace, quindi in quello che è lo spazio virtuale che viviamo nel nostro mondo ogni giorno, tramite internet, il web e tutto il resto. Diritti che sono negli ultimi anni stati non solo dimenticati ma spesso soppressi a causa, riteniamo, di una sostanziale indifferenza o addirittura ignoranza dei legislatori che, non conoscendo diciamo la situazione, la realtà digitale, promulgano delle leggi che andrebbero benissimo probabilmente per una realtà fisica, ma che sono assolutamente inutili, inapplicabili, eccessivamente restrittive, assolutamente stupide a volte se traslate nella realtà del cyberspazio. Ok? Bene, lascio la parola ad Asbesto di Flipper. Niente, buon divertimento.
5: Va bene, io cercherò di essere il più breve possibile in questa presentazione fatta in modo un po' divertente, con immagini prese tutte da internet. E un po' polemica, divertente, riflessiva, quindi un po' come volete. Spero che vi divertiate. Il titolo è quello che vedete. Allora, la nostra storia parte da questi discorsi che si fanno ormai da qualche anno, la censura in Cina, l'11 settembre, tutto quello che è successo, che sta succedendo e che succederà. Proprio l'11 settembre è stato inventato questo nemico internazionale numero uno, si chiama Osama Bin Laden. Qui vediamo il tratto durante i suoi occhi,
0: il fatto che spara,
5: sì,
0: laser beam.
5: Insomma, sappiamo benissimo che gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare, ovviamente, Bin Laden e non Saudita, per cui loro hanno deciso di attaccare l'Afghanistan e l'Iraq. È ovvio. Per cui ci possiamo immaginare che tutta questa situazione negli Stati Uniti, ma anche in paesi alleati, possa aver portato a un giro di vite per quanto riguarda la libertà personale negli Stati Uniti, sull'identificazione, sull'accesso a internet, sulle reti. Cosa sarà successo? Insomma, ci sarà qualcuno che identifica i navigatori che si collegano alle reti libere, qualche cosa che impedisca l'accesso alle macchine aperte a tutti? Il panorama internazionale in realtà se ne frega

0: cioè i commenti che diciamo, associati a una scelta e singoli. E in Italia che cosa è successo? Non dimentichiamo che tutto questo è successo in America, quindi l'11 settembre è stato lì, quindi lì abbiamo dovuto avere controlli strettissimi sulla sicurezza. In Italia la situazione è abbastanza diversa. È stato emanato, questa è la prima cosa di cui parliamo, una misura urgente per il contrasto del terrorismo internazionale, con un decreto che qui è listato. Per cui, per esempio, hanno sospeso delle disposizioni che consentivano una volta di cancellare il traffico telefonico. Per cui tutte le nostre telefonate sono in un certo senso locali, sono conservate in archivi pronti ad essere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è un esempio. E ovviamente questo riguarda anche il traffico telematico, quindi il traffico dei provider. Chi si collega dove e perché, con che indirizzo IP e per quanto tempo. E questa è solo una delle cose. Io sto andando molto di fretta, scusate, per comprendervi un po' le idee. Le soluzioni ovviamente le conosciamo bene o male tutti, cioè usare Anonymous Email, usare i UPC, strumenti di criptografia per quantomeno cercare di proteggerci quando vogliamo navigare in un modo un po' più tranquillo.
1: Ma se non abbiamo niente da domandare, perché dobbiamo usare la criptografia?
0: La risposta la dà Phil Zimmerman, ma io non me la ricordo. Questo è un altro sistema, però più Primoxy, sono due programmi che permettono di navigare in modo abbastanza sicuro. Non ho ben studiato la questione, c'è gente qui che ne sa molto più di me, però ovviamente riescono a fare degli effetti, riescono a far sì che questi programmi riescono a far sì che per raggiungere un sito è come se tu ci arrivassi da più parti contemporaneamente, sfruttando sempre percorsi diversi, quindi diventa molto difficile identificare chi sta visitando cosa e perché. Poi abbiamo altre disposizioni di questa legge. Per aprire un punto con dei terminali di accesso pubblico a internet bisogna chiedere la licenza al questore. Questa cosa mi ricorda molto. Sì, è agghiacciante, ma è così, riguarda pure noi del Freenet che abbiamo dovuto adeguarci a questa cosa e in un certo senso adeguarci. In realtà un po' ci ricordiamo, però. Ci ricorda qualcosa di altri temi. Questo sono anche sì, e per far condice, siccome siamo in regime di far condice, non si pone questo, così controbilanciamo. La domanda è, la rete, il decreto legge parla di terminali di accesso a reti di informazione, quindi io mi domando anche i bancomat, che sono una rete di accesso a dati, dovrebbero identificare le persone. Anche le cabine telefoniche da cui si mandano gli sms, ci vorrebbe qualcuno, perché la legge dice espressamente che ci vuole una persona che identifichi in alto tramite un documento di identità, segnando l'orario di inizio e l'orario di fine. È una cosa abbastanza agghiacciante. E queste sono le misure. Tra l'altro bisogna monitorare l'operazione dell'utente e archiviare i relativi dati, quindi conservare i loghi di quello che fanno gli utenti quando navigano e tutto quanto. Dopodiché acquisire i dati anagrafici del documento di identità, quindi fare una fotocopia, monitorare i loghi, però se io navigo con programmi come Tor e Privoxy, i loghi sono incomprensibili, assolutamente inutili. E questa in pratica è la conseguenza. Cioè il poter mettere un access point ad accesso libero attualmente non è consentito dalla legge. Forse noi comunque lo facciamo.

0: poi in realtà non ha molto senso. Io credo più che sia fatta per rompere le palle a chi effettivamente fa qualcosa di interessante. Dopodiché bisogna informare in lingua, anche in lingua straniera, il pubblico delle condizioni. Cioè io devo dire a chi naviga che le condizioni sono queste. Va bene, io lo informo anche in lingua straniera, io lo dico in tailandese. Dopodiché devo conservare tutti questi luoghi di questa persona secondo modalità informatiche. Questo dice il decreto. Le modalità informatiche a questo punto me le scelgo io. E io scelgo queste. Nati per Forati e Stelle per Forati. Secondo una bella pila di documenti con i luoghi di sistema. Oppure che sta tra le registratore a Castello del Comodo 64. Così posso riutilizzare le cassette del mondo. Gli stessi dati devono essere registrati in modo che non siano alterabili e devono essere protetti, insomma, dalle necessità autorizzate. Però noi sappiamo benissimo tutti che le condizioni si curano i CD dopo 6 mesi di così di utilizzo. Quindi l'inalterabilità vuol dire io ho dei CD di 2 anni fa che non li ho più. Sto impazzendo a quel legato. Non durano i CD. Ci vorrebbero i nastri, ma anche quelli si rovinano, quindi questa cosa non si può fare. Piccola vignetta. E qui sono due ipotesi. O il decreto è stato scritto da persone incompetenti, oppure il decreto è stato scritto apposta utilizzando termini ambigui per fare in modo che possa essere interpretato a seconda dei casi. Quindi se tu mi dai fastidio io lo interpreto in modo più invasivo per te e ti faccio così. Se tu invece non so con l'acqua allora sei a posto. Purtroppo noi pensiamo che sia la seconda ipotesi, come tante altre leggi che sono state scritte, ad essere la più valida. Decreto umani sulla pirateria, un'altra cosa incredibile. Qui non c'è poco a dire, non c'è poco a dire, sono vero. Tra le pene pesanti, a parte le pene pesanti che colpiscono chi scarica musica, eccetera, c'è questa storia del bollino blu per le opere di ingegno distribuite via internet. Quindi se io devo distribuire un programma del free software via internet, mi impongono di inserire questo bollino blu. Allora, torniamo al discorso dello Stato libero di Panamas, per fare circolare questo software. Su questa posizione si è già espressa la Free Software Foundation Europea, che ha chiesto che questo articolo venga eliminato, però sappiamo già che è sempre grande, per Panamas. Questa legge ce la termina grande. Dopodiché alcuni provider iniziano a filtrare le porte del peer-to-peer. Se girate un po' di forum su internet vi rendete conto che da alcuni Lobster, Lemur, eccetera, cominciano a funzionare male, non funzionano più, non si capisce perché io con il programma posso distribuire del software libero. So che sono i sali dei film, non è per niente, no? Il principio che conta. Anche a questo ci sono soluzioni, ci sono reti che non si possono filtrare, c'è il Mutenet che seppur funziona male è già un tentativo per un sistema di peer-to-peer che non sia neanche rintracciabile, anonimo, criptato e non rintracciabile, per cui usavano tutti, si erano brutte mente. Andiamo avanti. DLM, sito della RAI, pubblica le pagine da cui è possibile vedere le Olimpiadi, ma solo con Windows.
1: Aggiungo di Windows con Windows Media Player 9,
0: quindi una versione più nuova. Dopodiché che succede? I cinesi, che sono molto, persone molto intelligenti, prendono il segnale via satellite delle Olimpiadi e lo ritrasmettono in rete. E quindi uno si collega con il giro cinese e si vede l'Olimpiadi. È una bella cosa. Se non fosse che hanno censurato i siti cinesi. E allora torniamo al discorso. Parliamo tanto di Cina e della censura del governo cinese. Bene. Però l'Italia è combinata così, questa è la pagina web del Mila Internet Exchange con la procedura per inserimento del DNS dei siti non autorizzati dalla ASME. Per cui tutto il traffico italiano, se non ho capito

0: bene, se non capito male, basta da questo sito. Da questo mix.it è uno dei grossi, come si dice? Nodi. Io ormai non capisco niente di informatico.
1: L'estensione in realtà è uno dei degli access point verso Dante, quindi verso diciamo i grossi dorsali europei.
0: Comunque la cosa agghiacciante è che tutti parlano di censura da parte della Cina e non si rendono conto di come siamo combinati in Italia. Siamo l'unico caso in Europa e forse nel mondo rispetto alla Cina. Sono noi la Cina. Sì, qualche altro paesino, Cambogia,
2: Vietnam.
0: Cioè la procedura c'è pure il titolo da scaricare. Questo per esempio è un sito che è stato censurato, è un sito di scommesse, vuol dire a me non ne frega niente di scommesse. Però è una sembra lì una questione di principio, no? Questo sito, se voi provate a cercare, aggiungilo, per la quale immagino, vi può fare questa cosa. E qui torniamo al discorso della stupidità. Perché se io mi installo cosa è Privox e vado di nuovo su questo sito, e io dico, se vedete c'è Privox e altro la vostra, è un tasto. Quando lo prendo mi si attiva Privox automaticamente. Succede questo, io lo aggiungo semplicemente. Quindi è un tentativo anche incompetente alla fine, basato sull'ignoranza degli utenti che non conoscono cose Privox e quindi si trovano censurati.
3: Praticamente basta utilizzare il DNS e il GAM e funziona lo stesso.
0: Questo non l'ho provato, ma lo diciamo che questa cosa sarebbe ancora più agghiacciante da fare.
1: È ancora più agghiacciante.
0: Cambi il DNS,
4: anche
0: se non lo
4: sì,
0: va bene. Ci sono anche altri casi di censura in cui la guardia di finanza censura il sito direttamente, nel caso di siti italiani, se lo permette. Però come vedete la censura in Italia c'è, è tangibile, sono un sacco di cose. Anche lì basterebbe unirlo in Europa o in un altro Stato per vederci. Poi abbiamo la situazione nel caso di Sciarupa, dove la polizia postale con la scusa di un'indagine è andata da Ruba, che è un provider, sto citando fatti veri, non sto diffamando nessuno, e ha chiesto di acquisire i dati relativi a una casella postale di questo server di autistici. Mentre c'era, si sono copiati tutto la pista in allegria. Ha rubato, ha lavorato, però non ha detto niente al cliente, stava zitto. Per cui per un anno questi si sono tenuti questa copia del server che tiene circa 4.000 caselle di posta elettronica, non so quante mailing list, forse migliaia di mailing list, tutti gli iscritti, non solo, ma anche le chiavi SSL del server. Per cui è stato in grado di intercettare e leggersi tutto quello che passava attraverso questo server come posta elettronica delle persone. Cosa grave è che questo è continuato per un anno, allora non ha detto niente a nessuno e insomma è successo questo fatto abbastanza tragico. Un'altra cosa strana che è successa in questi tempi è quello che è successo al server che ospitava l'anonimo email italiano del Rubi di Firenze. Sono andati per fare un controllo, hanno trovato mezzo smontato con una disk pentolata, per cui hanno ipotizzato che anche lì fossero andati, si fossero copiati le disk chiave e tutto quanto, e niente, non hanno dovuto fare altro che reinstallarlo e sperare che la cosa venisse così. Quindi sono situazioni abbastanza agghiaccianti che accadono in Italia. Poi vabbè, c'è il discorso SIAE, abbiamo la tassa sui cibergi, sui DVD, anche sui gratis, se non mi sbaglio, questa tassa è stata imposta su qualsiasi metro, su qualsiasi media. Ho visto con i miei occhi la Debian con il bollino della SIAE, in un regalo sulle riviste, una cosa agghiacciante. E poi ho visto vendere CD autoproduzione senza il bollino SIAE, questo era già valido, era già così per la musica, adesso anche per i software. Esiste una scatola del burocratico, non è abbastanza incasinata e la gente di solito preferisce pagarsi un bollino che costa 5 lire ogni volta. Pagarsi questi bollini, attaccarli sul sito e distribuirli. Però questa è una cosa che io reputo mafiosa, non è? Fanno pagare il pizzo su quello che dai in giro anche gratis, non è una bella cosa. E poi vabbè, come si muove la pubblica amministrazione in Italia? Questo è un esempio, la regione Lazio sta distribuendo queste teste di segnali elettronici, sembra una gran bella cosa. Tu vai sul sito, ti registri con assistito, e puoi accedere a tutta una serie di servizi, quindi controllare il tuo stato, prenotare esami, vedere un po' le liste d'attesa, eccetera. Devi inserire il codice assistito, che sulla tessera sanitaria non c'è. Non l'hanno messo. E qui mi hanno segnalato questa cosa, l'ho inserita al volo nella presentazione. Lei che
2: è
0: come?
2: Sono facendo cose anche in Sicilia, c'è un castellone qua accanto.
0: Spero che ci sia poi.
4: Vogliamo parlare del down della rete di business di 8 ore in tutta Italia.
1: Questo è molto una presunzione abbastanza nuova,
0: non è un aspetto della mia presentazione.
1: Anzi,
0: no, non mi conosco.
1: No, dicevo, però soltanto, anche ho fatto riferimento al down di circa 2 settimane fa di Interbusiness. Non sapevamo, ci eravamo preoccupati perché tutti gli Uber che cavano quasi contemporaneamente per 8 ore.
3: Se pensiamo, secondo davo di arrivi che arrivava a Palermo.
1: Ok,
0: chi l'ha
3: pensato?
1: Chi l'ha
3: pensato? Sono un caso che è arrivato all'epoca ancora sapevo le cose. Una nave,
1: meglio
3: così, era proprio di sì,
1: meglio così, perché
3: non c'è
0: meglio così. Vabbè, io adesso cedo la parola a Alice Storno che ci parlerà del software libero, che è sviluppato da programmatori italiani e la cui posta viene intercettata, e che in Italia deve girare con un bollino blu e può essere distribuito solo con il libro della serie. Quindi grazie.

0: this is what the pin looks like.
1: Italiani, brava gente. Italiani, brava gente.
2: Guarda, mi sono fermato.
1: Com'è? Ah!

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani, brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: Stiamo filmando?
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming?
0: Ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. Streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io. Sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. A little green rose in the hand. You'll make a muffin for that. Whereupon the door closes violently.

0: Ciao.
1: Tipo
0: Facebook. Ah, ciao.
2: Facebook, ciao.
0: Sì.
2: Permette, mi sono autoinvitato, anche se
0: Iron
2: Eagle mi aveva invitato.
0: No, bene, bene. Bene.
2: Ciao, posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
2: Bene. Era da tanto che volevo visitare. Devo dire che il... già l'ambiente mi sta eccitando al quanto, senza intendimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
2: Io non ho
0: Radio Cyber.
2: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona rossa che non so se
0: conoscere. Oh, oh, Nirv Anal!
3: Te l'ho fatto!
0: Come vedi, fraintendiamo anche noi.
3: Ciao Crash.
0: È vivo! Oh, allora, sì. Portatore è di virus, no. Vado retro! No. Santana! No. Com'è?
3: Ridi?
0: Rido, rido.
3: Oh sì, il petone.
0: Il petone.
3: Ah, il petone.
0: Com'è, ti è passata questa...
4: Sì, dopo troppo caffè e poco cervello.
0: Poli caldite, come cazzo si chiamava.
4: Il mio essere è rimasto lì, come dice Paolo.
0: Sei pronto per la seconda fase del troppo caffè e poco cervello?
4: Quando?
0: Presto, molto presto.
2: Ah, sì. Adesso scusa, allora. Sono venuto con la bici.
0: Sì.
2: Pensa che me la rubano la sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
2: Dentro.
3: Senti la sotto...
0: È nascosta.
3: Vabbè,
0: ma è, c'ha la catena qualcosa?
2: No. Ogni volta sai che è una buona bici, però... un po' pesante, ci manca la catena e altre cose.
3: Mm.
2: No, per dire che problema avrete se lo salisse fino a un certo punto.
0: Nessun problema, puoi portarla anche dentro.
2: Dai, questa
3: tanto non si risolve.
0: Sì, sì. La metti...
2: come ho visto che c'è un locale, non potrei la signora...
0: No, il locale, sì, basta che la metti...
3: Sì, ci viene con tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte...
3: Oh, è uscito.
0: Come si dice? Nella parte dove c'è...
2: Il buio, guarda, cioè, sono finito lì dalla sala.
0: Dove c'è la scala? Mettili
2: va bene, sì.
0: In fondo verso la finestra.
4: Il CGI Octane.
0: L'avete presa?
4: Ancora no. Sono in trattative per l'asta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse. E senti questa?
3: 100 l'ho
0: visto. È diversa con la quella di Giovanni. Come dire?
4: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34...
0: L'ho trovato!
4: 3412. Non so, quello è una moto da cross.
0: Non penso.
4: Sì, sì. Mi puni. Ma prendi questo, guarda che connettore che ha.
0: Appunto, troppo grosso per una moto da cross.
4: Che dicevi? Io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
4: Dipende.
0: No.
4: Dipende dalla
0: cosa. No, al contrario. Scusami.
4: E poi il serbatoio,
0: non è questo il serbatoio?
4: No, qua c'è il galleggiante.
0: Qua dentro?
4: Sì. Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla, ho
4: visto. Poi c'è la membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Sukuni, no?
4: È un Sukuni.
0: Vieni, il Sukuni te lo nell'anno.
4: Lo puoi mettere nel carrello?
0: Tanti culo.
4: Questo qua costerebbe bene il carrello. Questo più questo che tutti i carrelli. No, visto.
0: Allora.
3: Già dai price.
0: Ma teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.
3: Andiamo con Make Ride Dead MDC.
4: Ah,
3: ma
4: sì, no, sì, non lo so fare.
0: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
3: Minchia, male, ma
0: ah, passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
3: A due fa a fare il

I'm going to go to the hospital.

0: sega? La sega!
1: Se in mezzo ai due i microfoni si stanca, si sta staccando perché sono da due.
0: Ma c'è pure il pedale qua.
2: Ma lo
0: scrive? Io con questo proprio non ci trovo. Io quelle cose sono al ponte fisso.
2: No,
0: questo lo blocca.
2: Se qualcuno non sfruttuto da un
1: minuto
2: sbagliato.
0: Come?
1: Mi conviene dare l'ora perché lo guardo si sforza perché sono no.
2: Capito?
0: Come mai?
1: Se l'ho messo 9, era più forte.
0: Si è finita della colla qua?
1: No, era delle colle. Però non so perché ma.
0: Adesso facciamo un esperimento. C'è il legname. C'è. Rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
2: Avete visto?
0: Dove lo possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
2: Avete visto i codici della X?
0: No. Questa verso l'ingresso sarebbe una gran cosa.
3: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
3: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque se forse fa sgrusciare
2: l'allarme, allarme.
1: Non è che andrà bene.
2: Lo so, Nicoli.
1: Provo a tenere, io tieno a fare, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il pezzo di legno sopra.
1: Alza il pezzo.
2: Codici.
0: Se serve una monetina.
1: Dove
0: sono? No, ma io uso le monete. Non
3: se le monete perché abbiamo gli euro, che cosa
0: vendi? Io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più. Quindi le vado raccogliendo.
3: Allora, qualcuno flex, infatti lo dice là, no?
0: Beh, non mi flex, vabbè.
2: Con i 500 fatti ce l'ho anche
0: io. Non è scordata. Mia.
1: No, non è per niente
0: scordata. Ora è mia. O sarà presto.
2: E di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Ah.
2: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì, le sto raccogliendo.
2: Addirittura?
0: Sì. Ma bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente?
1: No, l'ho usata tempo fa,
0: molti anni fa.
1: 10 anni proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
1: È normale.
2: Sei riuscito a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
2: I cavi di...
1: Ma di essere sono bello.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che vuoi?
0: Dovrebbe abbassare
1: no, non bisogna essere male, io non ne capisco un cazzo di cavi.
2: Capo,
1: io?
2: No. Questi qua? No, questi qua sono...
0: Cacciavite?
1: Mettere in quello di cosa?
3: Cioè, americano,
0: e questo è un po' grosso.
2: Era quelli che aveva.
4: Ma Giovanni mi stavano vedendo.
0: No, no, mi servono le chiavette, volevo poi abbassare questo. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
0: io
2: sono
1: fatto apposta per farlo.
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di. Boh. Di un tot di anni fa.
1: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì?
1: Tutte le altre pure di lì.
0: Para.
1: Così sono gli impieghi.
0: Vabbè, quello ce l'ho.
1: Io
0: ma da come me l'hai scritta era in condizioni orrende.
5: Ma tu già l'hai fatto? Forse
1: neanche me la ricordavo.
0: Cioè proprio non l'hai più usata.
5: Ficcaccilla
1: nel microfono.
0: Dopo microfono,
3: te ne esci,
1: non mi dimenticare. No, dopo. Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva
0: l'India, l'ho fatto vedere, no?
1: Sì, ma era tappato.
0: Meno male.
1: Se no potremmo.
0: Ci vorrebbe la dazzola al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna di amplificarsi.
0: Che cazzo ce l'ho messo?
1: E questi amplificano.
2: Io non mi ricordo se c'è il CDR, se non c'è il CDR. Guarda che veramente questi qua sono uguali. Quello là lui li aveva stampati.
5: Io mi ricordo che era
2: dentro
5: l'uovo.
2: Io mi ricordo l'uovo, guarda. Ma guarda, l'aveva stampato una cosa, gli umani.
5: Non è una cosa... No, questo qua usa.
3: Non
0: riesce
3: a guardare,
0: ma non
2: sono dei fogli, giusto?
0: Sì, sì. Io c'è dovrei aver smingato, non devo assolutare questo. Avevo visto gli altri. Si devo mettere gli altri.
1: Ah, non hai un cacchio.
3: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
1: Minchia. È quello che penso?
2: È quello che pensi.
1: Sai che dobbiamo fare? Scandalizzarlo, perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è nostro, è del Media Lab. Ah, no, è diverso da quello che ho io.
3: Alla fine ci sono gli schemi adesso.
1: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
3: Si sa,
1: sì, sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
5: Meglio di niente.
1: Gioia mia, chi succede? Madonna, io lo sapevo a memoria.
2: L'ho trovati, sì.
3: Qua sotto, come detto, in mezzo alle cose qua. Vediamo.
1: Schematico, allora. Questo qua ce l'ho.
2: Esatto, sì, è una specie di giro sicuro. In fondo non si prende, si vede.
1: Pazzesco.
3: Io ho un altro manuale.
1: Di cosa? Dall'Amberta. Ah,
3: di cosa? Dall'Amberta, per 500 euro.
1: Come no?
5: Io ne avevo uno portate, no?
1: Fantastico.
5: Sì.
1: Ah, quella con la cassetta.
5: Allora no, aveva i floppy. Ed era.
1: C'è poco da fare allora per questo strumento qua.
5: C'è un po' di spazio per mettere i portate qui qua sotto. Portate via di Pallotron. Pallotron? Attacca la chitarra.
2: Sì,
5: forse
2: ma cosa ti serve?
5: Un microfono. Un ingresso
1: del mio. Tieni Pallotron. Pallotrone. Mettiti questo nell'in-mix input. E alza tutti i volumi.
2: Musica moderna.
1: Farà tutto al massimo. Ah, è forte, siamo, ora facciamo la musica moderna.
2: Wow! La musica moderna.
1: The modern music.
2: The modern.
1: Allora, vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire
5: il collettore? No, mi
1: fare volumi.
5: Deve
1: fare il mic, non il line.
5: Distorsore automatico. No, la segmentation
1: un po'. Come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
0: Anzi che l'hai partito l'altra giorno, che ti è successo che sarebbe
5: venuto. No, mi capita parte. Che non parte. Per diversi minuti. Non so perché.
1: Scusa?
3: Questo io ascolto. Perché rimane così?
1: Ok, lì che aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
5: Ma è
1: no, no, no, l'ho acceso perché non fa freddo. Siccome sono muovito scalda molto.
2: Era per
5: si sputa qualche cosa di solante.
2: Cemento,
5: identificata.
1: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco.
0: che è molto simile. No? E me l'ha dato Jaromir. Va bene. Praticamente uguale.
5: Passo passo.
3: Ma adesso punto di vista che la spostare. La spostiamo definitivamente.
5: No,
3: posso essere definitiva.
5: La spostiamo un po' più.
3: No, la spostiamo in un posto definitivo un po' più.
5: E quale sarebbe? Ma che stavo mi
3: no, volevamo fare il continuo.
5: Il continuo su quanto tempo?
3: Esatto, no, di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
5: Povero ragazzi.
0: Mi fate mica al massimo?
5: Che devo fare? No, al massimo.
0: E che ci aspetti?
3: Dove si da qua?
5: Ma si spaccia!
0: Ma che si spaccia? Il tuo culo si spaccia!
5: Ah sì! Poi al massimo!
0: Come va, basta? Cioè quello si spacciano le casse?
3: Capisce Bob Marley?
0: Bob Marley cosa? L'hai...
5: Una cassetta di Bob Marley!
3: Stand up! Assumiti, basta! Perché è così, questo disco è il male.
5: Perché?
3: Perché vedrai che se io lo smonto con un disco volante parte.
5: Mettilo al contrario.

0: domani vai a scuola tu?
1: Noi ci vorrei andare. Non so fare che cosa, ma ci vorrei andare.
2: Stavo cercando la canzone finale di lei.
0: Non ci siamo capiti?
2: Devo costruire.

0: scrivania su cui schiare.
1: Speravo di no.
2: Ma che cosa manca questa scrivania per non sconoppiare?
0: Niente
2: così. Voce del verbo sconocchiare.
0: Sì, perché gli metti Zappa che è molto meglio?
2: Mettiamogli Zappa, va.
0: No!
1: Non solo è morto da 10 anni, lo devo riesumare ogni volta.
0: Mettiamo la canzone di tua moglie, faccio il comodino di basso pazzesco.
2: No, mettiamo questa.

0: Che è successo?
1: Niente, sto facendo il raid di morte.
0: Hai finito?
1: No, sono destroying the content of the MD2 in 5 seconds.
0: Ma come?
1: Niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po'
3: temibile.
1: Sì, destroying.
4: Questo qui, tu l'hai messo in presente su tutti i desktop?
0: No.
4: No,
0: infatti. Non so come ci va.
4: Non si può fare.
0: Non credo.
4: Mi sono reso conto di questo.
0: Beh, mi trovo bene così, alla fine va bene.
4: No, infatti, non so.
1: Una cosa
4: impronunciabile, che si chiama GKRM2.
1: Ah, GKRM, uso anch'io. Infatti uso quando via di
4: si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su...
1: Un meglio?
4: Sì, su un meglio. È comodo.
1: C'è il muore. Presente. Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
4: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
1: Sì.
4: Minchia, tipo... Che ti controlla tutti i computer praticamente.
1: Tutti i CPU. Come altri va...

0: Va bene, alziamo questo microfono.
1: Uno fa il giraffarello, meno essere.
2: Questo è il remoto,
3: questo accrocchio qua che va qua dentro e poi va qua dentro e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
2: Ha funzionato, cioè fino al trasporto da lì a qua è una cosa ancora più terribile. Quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione di tutto, non è più partita. Allora lui arriva a dare un messaggio ben preciso, diceva impossibile montare la partizione alla radice. Quindi si è fatto lui.
3: Ma quindi questo è un problema software, cioè non è un problema...
2: Ora sta partendo dal...
3: Da te, decisamente leggendo.
2: Vorrei vedere se riesco, se c'è qualche tool per recuperare la partizione di tutto. Se la legge, se la trova.
3: Però bisognerà installare, pensa che bello, che ridere. Ma non avevate mirrorato il disco su un altro, fatto un DVD del disco, ti ricordi il backup? Conosci la
2: parola backup?
0: Io da molto
2: al figlio, ora in
0: tipo
2: mirror,
0: non
2: mi interrogativo questo mirror.
0: Ma non lo so, tu vieni.
2: Il manuale me lo posso riportare, come sono le cose, non ti interessa, se non lo vuoi.
0: Sì, tranquillo, tanto è aperto.
2: Guarda, parti.
0: Ciao.
2: $512, quindi stai
0: con me. È nota, sta venendo. Tomac sta venendo.
1: È nota.
2: Tomac, un po' di succo della
3: cosa. Chi è nota?
2: Ripristino del
1: compagno di
0: Tomac, Tomac.
3: Ah, perché è nota?
0: Perché DJ è nota? Perché da quando si è indrippato... con un altro mondo ora è Tomac.
2: Qual è il titolo di questa puntata?
0: Non è handicap, è biochimica.
1: Biochimica, sì.
3: Fantastico.
2: Biohazard.
0: È bellissimo. Allora faccio vedere.
1: Ma quando gli costano?
3: La 30 euro. Vicina. Vabbè, un negozio di forniture industriali, no?
0: No, su eBay. No. Guarda che io su eBay.
3: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
0: Non lo so,
3: quello
0: questo qua è
3: quello militare.
1: Mi ho spiegato 4.300
3: via Cilea.
0: E qua di
1: io.
0: Io
1: ci devo andare, se vuoi ce ne faccio.
2: Domenica sono alla discarica a Palermo.
0: Guarda,
1: le persone ormai quando tipo
3: al bar, domenica sono ai giardini.
1: Domenica siamo alla discarica.
3: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in
0: The Chemical and Biological Master.
3: Ah, però che sei una stronzata, questa la vendono nei negozi di forniture industriali.
2: Ma la discarica,
3: no,
2: però le aziende dismettono i computer.
0: Questa è una cosa assurda, ma sì,
3: ma non è così. Invece da San Filippo hanno la chiusa integrale, gli stivali e lo scafandro che si indossa.
0: Gli stivali no, però questo è tutto
1: giusto. Io ci sono messo a pensare tre volte, sapevo
2: che pazzo. Dormirò lì sicuramente la prima, scappando questo video, per vedere il tempo.
0: Di Flavio, in Flavio.
2: Voglio andare sabato. Scendiamo e ci siamo in genere.
3: Ha fatto bene.
0: Sto dando i miei feedback.
3: Uè, Bibi cresce.
2: Uè, occupa te.
0: Ma Bibi sarebbe di quelle cuffie, perché io ti ero occupato.
3: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
0: Purtroppo.
2: No, ma c'è,
0: perché non me lo colo, non ce la faccio bene.
2: Ti ha comprato una
0: scheda? No, non perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che se lo colla in America. A mandare,
3: che dici?
2: RTL 81.
3: Se paghi,
2: non c'è potenza.
3: Tutti quanti non ce la colla.
0: Only use.
3: Ah, ma che tu.
2: 20 euro.
3: Per quegli stronzi.
0: Ma tutti stronzi.
3: A me fino non è mai capitato.
0: Vero? Io tutto quello che cerco, tipo tutti i volo, non sono i vari di quelli piccolini.
3: Io qua prima stavo cercando Zap.
1: No, perché io
3: ho fatto. Ah, ma vedi un po', croce di Frank Zappa, $15.95.
4: Prenditeli.
3: Originali.
1: 32.
3: Me li prenderemo, ce li ho praticamente tutti.
1: Perché?
3: Vediamo come va.
4: Ma lui gliele cerchi queste cose.
1: Perché lui mi ha...
3: Ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La batteria di portatile?
4: Minchia,
3: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni, forza!
4: GDP.
3: Come?
4: Io l'ho lasciato a casa, porca troia.
3: È scritto. Troia. Il no, portatile, come si chiama il portatile?
4: Ah, dai, il portatile 525. TX. Ah, centrale, la, 525 TX. Classe...
1: È la BMW
4: 525 TX. BTP.
3: 525. Ah, ma qui questo stream va?
4: E qua lui starebbe studiando di fare il secondo operazione.
3: Porco... posso bestemmiare? Ah, ok.
4: Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
3: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la... Non mi ricordo, la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
4: Che 7, sempre 7, 7?
3: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incazzi con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
0: Mi è tutto troppo
3: bello. Dio!
0: Bellissimo.
4: Sfondato.
0: Ah certo, qua di netto non lo posso usare. Com'è la connessione Tebbia?
3: Tebbia.
0: L'SMTP
4: mezzo. Per guardare il video della console.
0: Lo troverò.
3: Tebbia, mai puoi. Questo ti serve?
4: Io sul normal e quindi su service.
3: Niente. Zero inserzioni trovato.
4: BTP 34 a 1. BTP 34 a 1 è la...
3: Ah, ok. BTP?
4: BTP. Bologna Topa.
3: Bravo Tango Papa. BTP 34 a 1.

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo l'altro CD allora.
0: No, ma mi sembra con un pezzo di giro di basso pazzesco.
1: Ma cucchi, ti va?
0: Ma fa un culo.
2: Mandalo un altro ricordo.
1: Zitto, taci.
0: I taci acconsento.
1: I taci. Disco numero 2.

0: quanto voglio.
1: Oddio, mamma. Te lo fa con il
2: è zero, va bene, musica. Tu di solito compri sempre in America o anche in Europa?
3: Every group was hell and ready. They discussed the weather.

0: Sotto la maglietta un banco di chi tipo
1: banco. Vieni, vieni. Vieni, vieni qua che ci guardiamo Intertrip insieme. Condividiamo. Intertrip. Questo è il progetto Intertrip. La gioventù di Jaromir, il Forta Prize. Sì. Però cosa c'è di strano nel simbolo del Enterprise? Intertrip è pazzesco.
0: È Jaromir. Sì. La morte.
1: Sala comando.
0: Protocollo zero, ci sono, Zeta protonico.
1: Ci sono delle foto matisse che tu non puoi immaginare.
0: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
0: Ma butta il link su internet.
1: Aspetta, aspetta.
0: Colonnello? Alieno.
2: Altro fisso.
0: Alieno Tubotron, è mio fratello.
2: Stavo Tubotron. Salterego pezzo di pallo.
1: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalle cose.
0: Vediamo Alieno Tubotron.
1: Aspetta, aspetta.
0: Grafica.
2: La diagnostica.
1: Ah, ci sono gli scritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle quelle di Star Trek sono la fine del mondo. Io voglio fare i poster con questo.
2: Già quelle
1: cioè con la divisa di Star Trek.
0: Beh, ma sono foto mondiali.
1: Sì, sì, però sono fatti bene. Cioè.
0: Vediamo l'equipaggio in bella posa.
1: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
0: Fammi vedere l'equipaggio. Aspetta, in bella posa.
1: Questo è il massimo, questo è il massimo.
0: Fammi vedere che
1: ce l'ho fatta bene.
0: Fammi vedere che faccio in bella posa.
1: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
0: Ma scringo, no?
2: Lobo.
0: Lobo.
2: No,
1: non è lobo. Non ce ne sono persone conosciute da me. Queste. C'è l'Ambro che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
0: Ah, questa l'ho vista.
1: Sempre di computer graphics. È incredibile. Siamo computer graphics. Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza. No, è la vota razza. Dio mio.
3: Quanti anni fa ha fatto questo?
1: Ma che ne so. Malato di mente.
2: Il numero 5, il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
1: Hai sentito Din Donna di Sio di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce la ghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangete per me, non piangere per me, amore, il mondo ha bisogno di un vero eroe, che là, ecco fino a sto prodo e guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
2: Ha fatto benissimo queste.
1: Sono foto
2: ritoccate,
1: trasformate in bianco e nero.
3: Muove felicità sconvolgente su Din Don. Ma chi è Din Don?
1: Din Don. Din Don è un amico nostro.
3: Non lo conosco. Si è prestato del canotto.

0: Però, bella grafica.
1: L'avevo installato anche Bash,
0: Cioè, ma guardate Jaromir. Aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: pochissimo. Aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre...
3: Chiucce!

0: Non si sono messi.
1: Ecco, in realtà forse non lo sapete, ma abbiamo iniziato adesso. Noi abbiamo parlato per 2 minuti col microfono staccato, perché tra tutte le 47.000 finestre di questo stramaledetto e fottuto programma, va bene, comunque abbiamo iniziato ora, ben arrivati. Stavate ascoltando Il Silenzio, avete ascoltato un pezzetto del CD 4 minuti e 33 secondi di John Cage. Abbiamo ascoltato il secondo movimento. Cominciamo, ricordo che l'opera è in 3 movimenti.
2: Cominciamo con momenti colti, allora.
1: Sì, momenti colti, abbiamo questo
2: più bestemmie e meno cultura, no.
3: Va bene, interrompiamo.
1: Più bestemmie
2: e meno cultura, questo è quello che le madri italiane
1: stai dicendo il contrario.
3: Interrompiamo subito il momento di cultura.
1: Aspetta, perché il pubblico vuole intervenire con un applauso che noi non sentiamo.
3: Va bene, insomma, dopo l'applauso interrompiamo subito il momento di cultura. Prendo la parola io, che sono Gruva. Vi saluto, vi dico che questa sera dovrebbero esserci vari ospiti, da un premio Nobel a un ex conduttore radiofonico a un altro ragazzo che qui fra poco ci dirà la sua identità. Boh, che dire,
1: accadranno degli eventi,
3: cose incredibili, insomma. È la seconda puntata di Il Male Necessario.
1: Esatto.
2: Stiamo peggiorando per voi, possiamo dire.
3: Stiamo peggiorando per voi, numeri telefonici non ce n'è, se volete scrivete a Radio Cybernet.
1: No,
3: fitness.org.
1: I contatti stanno sul canale Radio Cybernet, sul server irc.autistici.org, e come io ho scritto capisce queste istruzioni, non merita di ascoltarci.
3: No, vabbè, siccome anche io ho avvisato qualche amico che magari, insomma, è come me, no, ci meritano di ascoltare, non meritano di interagire però con noi. Gnegnu, ospite, presenta tu l'ospite che tra l'altro hai felicemente portato qui.
4: Sì, più tardi sarà con noi in studio niente po' di meno che Rita Levi Montalcini, il premio Nobel per cosa, perché cos'è l'asbesto?
1: Non lo so, per qualcosa.
4: Per la chimica, per la biologia, per l'endocrinologia.
1: Per la tuttologia.
4: Comunque avremo lei in studio, poi abbiamo in studio Cacchio che è venuto a portarci un po' di musica.
5: Con la K?
4: Cacchio con la K. Abbiamo. È più i soliti animali piccoli e grandi che contraddistinguono questo studio. Bene, potremmo cominciare magari.
1: Io
4: Gruva.
1: Vorrei sentire un po' di musica però per adesso.
4: Gruva.
1: Bene. Allora, mi stiamo sparando. Io ho già un CD messo dentro.
3: No, lo puoi levare ovviamente.
1: No, voglio mettere un brano.
4: Io protesto naturalmente contro Gruva, il monopolizzatore.
1: Posso vado, signori.
3: Qua c'è gente repressa.
1: Una cazzina.
4: È vero, è verissimo.

0: Questi erano gli Stereo Total, il pezzo più brutto di quest'album a mio parere. Ha smesso di ridere. No, vabbè, si partiva un po' con le notizie. Questa sera non ve ne leggeremo, ma vi faremo dei riassunti. Nienio già ride. No, vabbè, la notizia è la seguente: l'assessore all'istruzione Granata del governo siciliano sta tagliando, per vari motivi che noi ignoriamo, che siamo ignoranti, tutti i fondi per le mense universitarie. Allora hanno tagliato già Enna, stanno tagliando Piazza Armerina e manca poco ci tagliano anche Catania. Questo insomma, questo è il fatto.
1: Ma perché hanno capito che lo studente rende di più se mangia di meno, comunque. Non so se a voi succede quando leggete, quando studiate.
2: Ma non lo so, non c'è bisogno che spostiamo il microfono. Comunque no, non lo so, in effetti, non so cosa dire. Io ho mandato una risata qui in sottofondo. Purtroppo noi non ascoltiamo questi effetti, però ci sono.
0: No, vabbè, ci sono la cosa grave è che
2: atroci.
0: La cosa grave è che si tende sempre a indebolire il servizio pubblico a questo punto tale, perché comunque le tasse che vengono pagate a Catania sono tra le più alte in Italia, se non le più alte a livello di università, e non si spiega appunto come sia possibile un fatto del genere.
2: Da
0: permettere che appunto la mensa, oltre che essere, io non ci sono mai stato alla mensa a Catania, quindi non so se è buono oppure no, però comunque è sempre un punto di aggregazione dove si dà la possibilità di mangiare le persone a poco prezzo.
2: Oddio, io mangiavo bene in mensa quando riuscivo a scroccare il buono, quello come
1: dire, che hanno messo, ora forse cambiano i tesserini,
2: cioè?
1: Perché prima una volta c'era solo il nome e il cognome, poi adesso è diventato magnetico, forse ci sarà l'iride e la papilla gustativa.
2: No, non lo so.
1: Di riconoscimento.
2: Questo si ricollega col 23 novembre, ci sarà il Linux Day a Catania. Beh, ci sarà un po' in tutta Italia perché è una manifestazione a livello italiano.
1: Scusa, perché
2: a Catania, come?
1: Perché si ricollega?
2: Si ricollega perché noi al Linux Day parteciperemo come Freaknet Media Lab e vorremmo approfittare della platea del dipartimento dell'aula magna di matematica per sputtanare il fatto che insomma al dipartimento di matematica e di informatica gli studenti paradossalmente studiano informatica ma non possono navigare su internet, tanto per dirne uno.
0: Perché non possono navigare su internet?
2: Perché gli viene proibito,
1: perché studiano di meno,
2: gli viene detto che non si può fare. Comunque ne parleremo più in
0: là
2: di questo.
0: Se si parla di università, io ci tengo a citare che nella
2: infatti,
0: nostra,
2: guarda, questi studenti di informatica vanno a tirarsi i programmi, vanno a prendersi le cose nelle facoltà di economia e commercio, lettere.
0: No,
2: dove è la navigazione libera?
0: Beh, allora, dire che la navigazione libera a lettere è una gran bella frase, no, nel senso che solo da poco hanno messo,
2: sicuramente più libera.
0: Sì, solo da poco hanno messo 4-5 computer a disposizione diciamo così degli utenti. Però no, e stanno nella biblioteca, però se si parlava insomma di malauniversità, io volevo solamente avvisare il pubblico che ci sta ascoltando che nella biblioteca di lettere del Monastero dei Benedettini a Catania non sanno parlare in italiano, cioè i bibliotecari, come si chiama?
2: Bibliotecari.
0: loro non sanno,
2: Jesus,
0: loro non sanno parlare come me, chiaramente, no? No,
1: vabbè dai, fossero questi i problemi, diciamocelo.
0: No, perché no.
1: Il problema è un altro, qua semmai è proprio come dicevi tu, Gruva, che ci tolgono le mense, i costi lettere sono diminuiti, le facoltà aumentano.
0: È chiaro che.
1: Che gioco stanno giocando questi signori?
0: Questo
1: cosa,
0: sì.
1: Che cosa vogliono?
0: No, ma è chiaro che questo è un problema minimo, però mi piaceva far notare, perché ogni qualvolta vado a prendere un libro, io non sento mai parlare in italiano e sento fare dei ragionamenti allucinanti. Ora, per carità, non è che parlare in italiano vuol dire insomma essere colti o così via, io non so parlare in italiano, però molto ben colto.
2: Abbiamo anche un allarme automatico nel nostro studio, appena entrano intrusi a causa della devastazione.
0: Però certo.
2: No, io stavo dicendo che qua sul canale invece mi dicono, ma che spacchio dici? Cioè nel senso che qua mi dicono, guarda che non sono per niente le più alte. A Milano hanno chiesto prima rata 495 euro come tasse universitarie. Qua non sono le più alte, qua sono le più basse, io direi, in Italia.
0: No,
2: direi proprio di sì. Potresti paragonare con Reggio Calabria. Forse
0: non paga più a Catania che a Pisa.
1: Noi teniamo come punto di riferimento il Regno delle Due Sicilie, poi gli altri. Oggi, a proposito, scusate, una notizia che non mi ricollego con questa notizia, però ho sentito su un sito che probabilmente molti conoscete, che non stiamo qui a dire, che il 22 corrente mese, cioè oggi, proprio oggi, c'era Borghezio in piazza Santi Apostoli a Milano.
0: In quale
1: sito? Insieme a Forza Nuova, mi pare che parlasse insieme a Fiore, un bel comizio contro la sanatoria del governo Berlusconi. Che succede adesso? Cosa dici?
2: Ah, ma a proposito,
0: ho fatto partire le risate. Comunque abbiamo una comunicazione tecnica. Chiuz.org in questo momento è down, il sito è giù, www.chiuz.org è giù, ma la puntata precedente e questa verranno messe comunque come al solito su un altro server che è papuasia.org/radiocyber. Lì troverete anche una bella sorpresa, vale a dire tutte le puntate del 98, del 99, del 2000, del 2001 e del 2002 di Ekmeeting. E continuiamo. Io
1: sbesto nudo.
0: No, nessuna foto, solo audio.
1: No, invece comunque chi è a Milano, per favore, ci mandi notizie rispetto a se sa qualcosa rispetto a questo incontro tra Borghezio e Fiore, molto interessante. A quanto pare comunque il 19 la coppia Fiore Borghezio si trovava in quel della Calabria a tenere un comizio per 100 invitati a proposito della Bossi-Fini. E perché non navighi su questi siti dalle teste rasate? Sono molto interessanti.
0: Tipo quale? Diciamo.
1: Lo diciamo, avevamo proposito forzanuova.net, forzanuova.org, che sono i due, uno ufficiale, l'altro non ufficiale, ma parallelo. Perché non facciamo gli troppi accessi in questi siti, direi, già oggi, oggi sono già stato, poi che cosa deve prendere? Un po' digni alla nazione. Vai con l'inno.
0: Ma io no, io invece allora a questo punto vi segnalo risorgista.org, visto che si parla, però qui si parla un po' più di fasci, però non tanto di nanzi. Andatelo a visitare che ci sono delle foto veramente belle. Gnegno, tu che ti piace insomma andare in questi posti, risorgista.org.
1: Non me lo segno così.
0: No, ci sono delle belle foto di candidati, non so se di Forza Nuova o di Alleanza Nazionale, tutti tirati col gel, le divise militari. Un bello spettacolo, insomma. È asbesto. Oh, attenzione che asbesto intanto qui.
1: Ma visto che stiamo parlando di fascisti,
0: carogne,
1: è possibile fare una connessione tra fascisti e polizia o è azzardato per radio?
0: No, vabbè, ma noi non ci sbilanciamo troppo alla fine, no, che ci ascolta.
2: Sembra un tantino azzardato.
1: Azzardato, però
2: ma ho visto che maneggiavi un CD, di cosa si tratta?
0: No, vabbè, azzardato.
1: Metterei un pezzo a proposito di fascisti e polizia e direi anche, ricorderei, forse già molti di voi lo sapranno, che il 22 ottobre la giornata.
2: Cosa gli stereotipi?
1: È la giornata internazionale di protesta contro la polizia negli Stati Uniti. Ogni anno dal 96 fanno una manifestazione per ricordare i 2000 morti della polizia negli ultimi 10 anni. Morti dovuti alla polizia in divisa, perché poi c'è la polizia pure in borghese, la polizia ha tante facce. Ci ascoltiamo la canzone dei...
2: Savage, io ho dei tempi tecnici
1: The Savage Republic, che indico da sbesso segretamente
0: numero?
1: Qual è?
2: La numero 12.
1: La numero 12.
2: Che segretamente?
1: Segretamente.
2: Allora, Savage, come si pronuncia?
1: Savage Republic,
2: io direi.
1: Diciamo in francese in onore al consolato.
2: Sì, ma i francesi sì, fanculo i francesi.

0: Vai. Sulla polizia, ora per carità, se uno vuole difendere la polizia poi dopo alcuni fatti, però è un luogo comune, ma non, comunque non tutta la polizia è così vergognosa come sembra, ci sono anche poliziotti che alla fine...
1: Ci sono quelli che ti picchiano piano, dalla parte giusta del manganello, diciamo.
0: Dalla parte giusta del manganello, no, io mi sento di condannare comunque tutti gli atti e tutte le porcherie che fanno, però c'è una parte comunque della polizia che alla fine fa il suo lavoro, ci combatte, magari ci crepa anche.
1: Ma e in Sicilia ne abbiamo anche. Il forum sociale europeo si stanno questa parte buona della polizia.
0: No,
1: vanno in vacanza ai Caraibi proprio.
0: Sì.

0: io ne ho avuti 3 o 4, e comunque sono tutti ragazzi che vanno perché un anno non lo possono perdere e quindi preferiscono fare il militare qualche mese in più e avere qualche soldo in più, e si sono trovati in situazioni di panico, anche perché chi ce li mette, insomma, non è che i famosi addestramenti prima di Genova, un mio amico l'ha fatto, non erano niente, cioè non avevano addestrati a fare nulla praticamente. Quindi hai voglia a mandare.
1: Non ci sarebbe detto questo comunque.
0: No,
1: per le scoriazioni che tuttora porto su di me.
0: ma non c'entra, non saranno stati tutti ragazzi comunque di leva, nel senso non è che erano
2: ragazzi di perno.
0: No, comunque a dare fraccate di legnate non è che ci vuole un addestramento particolare, cioè alla fine i ragazzi a 20 anni del sud li sanno dare tutti di legnate.
1: No, io mi ricordo di 50enni in borghese, ben armati.
0: Sì o no? Seriamente o...
1: No, felicissimamente.
2: Parlate di Genova o di che?
1: Parliamo di Genova, di però Palermo. In qualche modo stiamo parlando anche di Firenze, perché probabilmente si sta riproponendo...
0: Ma io credo che a Firenze non succederà fondamentalmente nulla, anche perché...
2: La stanno preparando, perché già su Repubblica leggevo che loro prevedono l'arrivo di...
0: Ok, Genova, prevedono tutto, però cosa succede? A Genova comunque si manifestava contro qualcosa, che in quel caso era il G8. Qui ci si sta riunendo, come per Porta Alegre, ce ne sono state molte più persone, non è successo proprio nulla, per discutere e incontrarsi.
2: L'Allegro
0: alla fine non ci sono arie vetate, non c'è niente, non si vede per cui ci dovrebbe essere motivo per cui ci dovrebbero essere scontri. Però
2: vedi,
0: insomma,
2: qua,
0: io sono ottimista.
2: Violenti in arrivi dall'estero, qua, sulla Repubblica.
0: Vabbè, ma lo dice Pisano. Cioè non
2: vabbè,
0: è...
2: lo dice Pisano, ma lo pubblicano i maggiori giornali in Italia, e quindi stanno preparando il campo.
0: Boh, si vedrà, insomma, noi ci andremo a Firenze. Tu ci andrai, Gianluca?
1: Ci andremo.
2: Io no, perché sennò chi cazzo resta qua a trasmettere?
0: Mamma mia, vi lasciamo con una sbesta da solo.
2: Ma ci vorrebbe un po' di musica qua, perché
0: allora tocca a me adesso. Posso o prevarico?
2: La situazione si fa triste.
0: Presentiamo, lanciamo il gruppo
2: velocemente, sì. Però allora, sono queste le cose semplici.
0: Stai calmo.
2: Sono le cose semplici.
0: Allora, 07 o 07?
2: No, cose semplici, allora
0: la numero 1,
2: il titolo del
0: I Have Seen.
2: Che bello, ma è originale questo disco.
0: Sì, sì. Non è neanche mio, quindi.
2: Non copiate voi,
0: Sì, sì, noi copiamo a manetta.
2: Bene,
0: però
2: sì, è appena piantata l'applicazione del CD-ROM, vediamo se
0: Ah.
2: No, non si è piantata.
0: Non si è piantata.
2: La prima?
0: Sì, la prima.
2: Vediamo.
0: Buon ascolto.
2: Po'.

0: Allora erano gli 07. Innanzitutto, beh, dobbiamo fare un annuncio.
1: È una voce da stereo notte. Rai, sì. Stereo notte, sì, quando mi piace, le mi 4 piace. Del mattino uno sono, è lì che guida il camion e vorrebbe sentire uno dello Steglia, arrivi tu e dici
0: sono le 07. Sì, vabbè,
1: e
0: ma
1: è quello con latte esce.
0: Ma tanto ci siete voi già urlate troppo. No, se ci sta ascoltando.
1: No, va benissimo.
0: Se ci sta ascoltando Shining,
1: no, una Shining se ne starà fottendo allegramente.
0: Se ne starà fottendo, ma se per caso è in ascolto, insomma, mandaci una mail, vienici a trovare, tanto sai dove è qui il freaking, no? No, si parlava invece prima, mentre c'era la pausa, dell'assessore alla cultura del comune di Catania, Antonio Fumefreddo, che è stato mandato a quel paese.
2: Finalmente! E vai!
0: Fumefreddo,
1: non c'è mi
0: date
1: l'applauso!
2: L'ha giunto Scapagnini in brocca uno, finalmente, vai!
0: Cronostoria di Fumefreddo, liberale,
1: Forza
0: Italia... Si applauso a Fumefreddo, democristiano, e adesso sembra che si stia apparentando, avvinchiando,
2: si sta amminchiando
0: con l'ex sindaco Bianco, nonché il nostro ministro degli esteri.
1: Mio Dio, che cosa sta succedendo?
2: Nostro ministro degli esteri, aiuto!
0: Degli esteri della Sicilia, dell'interno, aiuto, dell'interno.
2: Terribile, terribile.
0: Quasi fanno gaffo su gaffo, però ci si riprende subito perché c'è il grillo parlante che è il nostro Gnegno, che ora ci dà un commento sull'assessore Fumefreddo, perché sono amici comunque.
3: Sì, l'assessore Fumefreddo ha promosso le politiche culturali giovanili a Catania, in Sicilia, come nessuno aveva mai fatto prima. No, vedo un bestio che annuisce.
1: Io faccio segno ok, muse e ok, perché qua i software stanno bene.
3: Ah, il software va bene. Come andava bene anche Fumefreddo. Mi ricordo, non so, la sagra del pistacchio l'hanno fatta quest'anno. Cosa c'è stato? L'ultimo evento culturale catanese dovuto all'assessore, qual è stato? Naomi Campbell.
1: Belle, infinite promozioni che Fumefreddo ha fatto al Freaknet Media Lab. Come dimenticarle?
0: Del tipo? Raccontaci, Asbes.
1: Che cazzo sono di quello? Del tipo che lo incontriamo per strada. Ah sì, voi fate delle grandi cose, basta, fine.
3: Io mi ricordo quando...
0: Ah, però vi conosco.
3: Quando un giorno venne a cercare gli artisti concettuali qua in questa sede. Ma ne ha trovato qualcuno di artista concettuale?
1: Come gli artisti? Qua?
3: Ha cercato da sì.
1: Ma dove?
3: Al piano di sotto.
1: Al piano di sotto? Ma concreti proprio?
0: Ignegno, non ti sei offerto tu?
3: Io non sono poco concettuale.
1: Io sono molto concreto, specialmente quando vado in bagno.
0: Io quando non parlo bene italiano.
1: Io non parlo bene italiano, però Rai Stereo Notte lo sai fare.
0: Sì, ma io non mi piace a me di urlare, fare, dire. Io
1: bene,
0: tranquillo,
3: non ti sussurrare.
0: Così, Eros Freak quanto.
1: Esatto.
3: Beh, è un'altra notizia, Gruva, tu ce l'hai pronta a disposizione?
0: No, c'era un bellissimo, ma bellissimo, bellissimo articolo. Ah, devo parlare di applauso.
1: No. Ma un urlo.
0: Ah, una bellissima.
1: Un giorno avremo un feedback sonoro di
0: articolo di fondo di Adriano Fo.
1: Sofri? Chi è Adriano?
0: Del
1: Sofri.
0: Del 15.
1: Per chi non sa.
0: Adriano Sofri
3: era quello che scriveva i discorsi a Craxi, se non sbaglio.
1: Adriano Sofri è un esterno.
0: Comunque, di martedì 15 ottobre 2002, in cui Adriano Sofri attacca Gino Strada, iniziando l'articolo dicendo: voglio litigare con te, voglio litigare di brutto, ce l'ho davanti, è il foglio.
3: Ma questo sarà il carcere che fa male.
0: Caro Gino Strada, voglio litigare con te di brutto. In cui praticamente sostiene e accusa Gino Strada di pacifismo ostentato. Ora, le sue accuse sono che comunque l'America, comunque la nostra civiltà, comunque a un certo punto che la guerra è necessaria.
1: Ma la guerra è sempre necessaria, secondo me.
0: E quindi, insomma, però, vabbè, tu puoi anche difendere questa cosa, che la guerra è necessaria, ovviamente, insomma, rimani nelle tue opinioni, però non puoi, secondo me, attaccare un tipo come Gino Strada.
1: Quando si parla di guerra si attacca indiscriminatamente qualsiasi...
3: Preventivamente.
1: Qualsiasi anima vivente, specialmente i down, gli omosessuali, insomma, gli handicappati, e Gino Strada.
3: Non si diceva che il matrimonio è la tomba dell'amore? Perché gli omosessuali ora si sposano?
1: Beh, non lo so.
0: Viva la Francia.
3: Una pausa di riflessione.
0: No, vabbè, poi è bello che le notizie scorrono, insomma.
1: Sì, le notizie scorrono.
0: Quando uno sta dando la cosa, subito sì. Prego, prego.
1: Che preghi.
3: No, comunque penso l'unica cosa che si possa dire per Adriano Sofri, che è in carcere da tanto tempo, che il carcere...
0: No, voglio dire, io non capisco come mai una persona come Adriano Sofri, vabbè, tutti i pro e contro, ma si possa schierare quasi a favore dell'America. Ora, voglio dire, ha una certa storia, un certo tipo di lotta, e così comunque tutti quelli di lotta continua. Sarà che c'era un virus, ma non ce n'è uno che è rimasto su quelle opinioni. Ferrara, per esempio, questa sera, vabbè, un porco, tutto quello che vuoi, comunque lui era il responsabile del Partito Comunista a Mirafiori, non è che era uno scritto al Partito Comunista come tanti. Buzzanti, Straccio Liguori, ma a questo punto anche lo stesso Sofri mi va di citare, perché dopo un articolo del genere, voglio dire, non lo so, Gad Lerner stesso,
3: c'è
0: tutti quelli di lotta continua, ma chissà che anche Riccardo, che era di lotta continua, mi passa, l'unico Riccardo Orioli si è rimasto un po', non era a quei livelli, era un po' più da popolo, però... Ma sarà per quello, è rimasto un po' così.
3: Ma li rimpiangeremo questi uomini?
0: No, non li rimpiangeremo, però voglio dire.
3: Ci mancheranno spesso questi uomini alla guida della sinistra italiana?
1: Ma secondo me mancheremo noi a loro a un certo punto.
3: Quando ci avranno ucciso.
0: Oh, comunque, lotta continua, non so, ma. Relativo. Non è stata una bella fucina di persone, no, alla fine.
3: No, è stata una serie di persone da prendere a fucilate, forse.
1: Sì, uno si domanda che cosa è successo e perché, soprattutto qual è.
0: Quello Belpietro, quello del giornale, era pure sulla Tarantino, non mi dire, non ci credo. Gianfranco Miccichea, cocaina Miccichea, la grandissima era. Wow. Lui dice che non era di lotta continua, ma che era solo comunista. Ah. Però insomma, siamo là. Sta per partire un altro pezzo.
1: Cocaina Miccichea.
0: Cocaina Miccichea.
1: Un applauso per cocaina Miccichea. Vogliamo far partire un pezzetto
0: di
1: cocaina micichetta?
0: La numero uno?
1: Vado, ciao.

0: Siete su Rai Serie Notte, sono le 22:39 dagli studi del Freaknet Media Lab. Asbesto si sta pisciando.
1: Ora veramente mi sembri Clint Eastwood.
0: Ah, mi si prende per il culo per il tono di voce basso.
1: Si acchiappa per le chiappe.
0: Ma come si deve fare? Come si deve fare?
1: Dovevi leggerla questa notizia su Sofri o no?
0: No, no, l'articolo è troppo lungo, ve lo risparmio, veramente da rabbrividire.
1: Ma mi chiedono chi erano questi.
0: Gli Hella, giusto? HLLA.
1: Devo dire che sono
2: più. È un DJ di un CD di cacchio.
1: Un CD di cacchio mi dice.
0: L'ha portato cacchio.
1: Ah, cacchio nel senso non è CD di
0: cacchio. Cacchio, cosa ci dici di questo gruppo?
1: Recensiscili, dai.
0: Trnmas plakte flatsopni knako na klos org na ella. E certo non l'avevamo fatto parlare prima, mi sembra ovvio, bravissimo comunque.
1: Va bene. Abbiamo capito tutti il significato di queste parole splendide.
0: Ma Gnegno forse ci vuole dire
1: qualcosa. Forse
0: Gnegno
1: vuole dirci qualcosa, vuole comunicarci una interminabile lista di numeri telefonici a cui chiamare.
2: No, stasera basta con gli... No, vi leggo. No, non vi
1: io
2: leggo.
1: Stasera... Un appuntamento fisso.
2: Stasera non si può. Ah, un appuntamento fisso di numeri telefonici.
1: No, quello di Sorella. Il titolo dell'album. Questo vuole sapere.
0: Pallotron.
1: Pallotron, c'erano di coglioni. All your horse is
0: vuoti, minuto di silenzio, lascio lentano. Allora, Gnegno, dai,
2: ma non c'è silenzio, non mi pare, anzi, mi pare che ci sia
1: qualcuno. Lo scrivo sul canale.
2: Ma non so, oggi ho scaricato un'intervista, se qualcuno può interessare, un'intervista fatta all'ex capo della massoneria del Trentino. O qualcuno può interessare, dite secondo voi.
0: A Pallotron, sicuramente.
2: A Pallotron può interessare. No, perché questo tizio rispondeva alle domande di un certo Pierangelo Giovannetti e scriveva. Anzi, e recitava nella sua massoneria narrante, anale ovviamente, diceva: una struttura internazionale costituita esclusivamente da uomini di qualità, espressione della scienza, dell'economia, della politica e della religione per elaborare un progetto nuovo per l'umanità. Una cupola di vertici che coinvolge paesi come l'Italia, il Brasile, la Svizzera, l'Ucraina, lo Yemen, la Cina, e di cui lui, Giuliano Di Bernardo, professore di filosofia della scienza dell'Università di Trento, sarà il presidente internazionale. Un'entità che per ora viene chiamata la struttura, in cui sono già coinvolti personaggi internazionali di spicco, e sarà finanziata da enti che credono nel progetto. Ma secondo voi Soros, dopo aver sovvenzionato
0: lo stavamo ascoltando, Gnegno. Cioè, te lo dobbiamo dire.
1: Eravamo qua in palla con i CD in mano.
2: Mannaggia,
1: no.
2: Se vuoi essere pubblico medio, comincia a avere problemi.
0: Gnegno, non devi leggere, devi riassumere. Allora, che dici?
1: No, prima riassumi in breve, in due parole, tre parole, cosa succede, allora, poi riassumo, ti chiedi la domanda.
2: Riassumo,
1: no?
2: per i miei amici di studio, perché coloro che graziatamente ci ascoltano, che è un tale professore Giuliano Di Bernardo, ex grande maestro della Loggia dell'Oriente. No, sto leggendo il nome e il cognome, però non sai com'è, un domani la querela. Ex maestro del Grande Oriente d'Italia, ora non è più un gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Ha fondato la struttura, si chiama così, la struttura, che dovrebbe essere un'organizzazione che raccoglie i vertici, della massoneria internazionale.
0: Buono.
2: Per creare.
0: Quando si vedono?
2: Si vedranno a casa tua, Bruva.
0: No, è a casa mia.
2: A casa tua no, c'è pericolo.
0: È molto pericolo.
2: No, mi chiedevo se Soros sovvenzionerà anche questa di... La struttura internazionale.
1: Ma lo chiedi, ma è una domanda a cui non possiamo rispondere.
2: Lo chiediamo a Soros.
1: Dovremmo chiederglielo a Sassoro.
0: Ma no, non lo so. Comunque la massoneria è una gran bella cosa, interessante.
1: Sì, sì.
0: Cioè, secondo me dovremmo fare anche noi un po' massone.
2: È pieno di risvolti.
0: Intanto ci deve avere i soldi.
2: Ma tu mi sembri un po' massone, Gruva.
0: Sì, sì, io ho sfondato dei soldi e massone.
1: Sono massoni che non avete idea.
0: Asbesto ha una velocità come DJ che Albertino non mi può competere completamente. È da un quarto d'ora che sta cercando
1: di gay.
0: Comunque ragazzi, noi siamo qui un programma che ha tanta pubblicità che alla fine
1: purtroppo gli sponsor anche da noi
0: vogliono sponsor
1: la mettono in quel posto lì.
0: Mi sembra che noi stiamo qui a sparare cazzate senza soldi e invece no, sta per partire lo sponsor.
1: Ma purtroppo
2: è non siamo riusciti a sparare cazzate con i soldi.
0: Esatto, e quindi voglio dire almeno noi
1: la porco Dio della lista.
0: Ah, che bello, spesso qua c'è bestemmia è libera e gratuita.
1: Ah, sì.
0: Ma comunque più tardi ragazzi, più tardi la Montalcini premio Nobel per la letteratura.
2: Ancora non è arrivata.
0: Per la letteratura, no? Premio Nobel?
2: Premio Nobel per la letteratura, per la poesia.
0: No, invece ho visto che Gnegno aveva un bel libro di poesia, qual era?
2: Un libro di poesia.
1: È il momento dello sponsor, signore.
2: Scusate.
0: Fallo partire, però.
1: Mi piace.
2: La cultura è in secondo ordine.
0: La cosa sì. 3, 2,
1: 0.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto scavando una buca.
3: Federico, come riconosci chi sta male?
4: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia,
3: da una moglie brutta.
4: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
5: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
6: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
7: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
5: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.
1: Come?
2: Dezda.
1: Siamo già in onda.
8: Ah, siamo in onda, ci ha raggiunto Dezda, un nostro caro amico. Applauso, Dezda, provate l'applauso.
2: Dezda. Un applauso.
8: Dezda. Dezde, ragazzi, voglio dire,
2: la
8: sono la solita Dezde, ma qua c'è troppa gente di cultura, insomma bisogna un po' alzare il livello, ci sono io, no? Alziamo un po' il livello con le pretese, no?
2: A proposito di alzare il livello, voi tutti sapete che è autunno, in autunno cosa succede in autunno? Non sbocciano gli amori, non sbocciano i matrimoni, non sboccia nulla.
8: Non c'è un fut di pedone a tutte, no?
2: No, però nascono i funghi.
8: Oh.
2: Ah. I funghi è un argomento molto interessante. Per esempio, mi sono trovato qualche giorno fa nei boschi di Cesarò. Ah. Qui parlo della zona dei Neboli, della Sicilia. Una zona meravigliosa, piena di boschi, piena di acqua. Non sembra neanche di essere in Sicilia. E mi sono trovato circondato da bellissime ammanite muscarie.
1: Cane negro sotto il tavolo, però.
2: Così.
1: Tu già quando. È male. Ammanite muscarie, quindi.
2: Ammanite muscarie, meravigliose, ammanite muscarie rosse con i puntini bianchi. Deliziose, deliziose. Chiedo agli ascoltatori se hanno delle ricette da suggerire sulla manita muscaria, perché fino adesso l'unica notizia raccolta è che bisogna togliere la pellicina. La manita muscaria,
1: la manita muscaria per entrare comodamente nella bara, chi lo sappia.
2: Ma la manita muscaria viene utilizzata da tanti. Sono stati scritti i libri dei Vedanta con la manita muscaria.
1: Comunque, però no.
8: Le ragazze, ma le cose che ci dice Gnegno dove le dovremmo sentire,
1: cane,
8: noi.
1: Porco Dio, passate pieno di cani.
8: No, ci sono un po' di cani, giustamente con i fili. Qui sapete, siamo in una radio eccezionale.
1: Una radio con i cani, una radio Paracus.
8: Una radio di cani. Una cane di radio, no?
1: Siamo un attacco brevissimo. Cosa staranno ascoltando gli americani di Sigonella? Vediamo un po'.
8: Queste sono le.
9: Headed toward Washington is a little bit more serious.
10: Right.
9: Think,
10: right.
9: Yeah. You know, and I think they know that.
10: Yeah, I think they do.
9: And it's a shame.
1: Bene, abbiamo ascoltato un pezzo delle trasmissioni della Air Force Network. Mi sembra che si chiami così.
8: Queste le diavolerie di asbesto, Gnegno e Gruva non c'entrano niente.
2: Non c'entrano nulla, quello che Gnegno chiede disperatamente sono delle ricette per cucinare un'ottima manita muscaria da servire agli amici.
8: E Gruva invece, se qualcuno porta un panino qua.
1: Nella bara.
2: Ma
1: tu sostieni che veramente si possa mangiare?
2: La manita muscaria forse non si può mangiare, ma si può bere, non so come.
1: Farò uno squillo al nostro ospite, che probabilmente ci chiamerà.
2: Parli forse di colui che vive nel oltre i confini?
1: Probabilmente.
2: C'è il pezzo per lui.
1: Probabilmente.
2: Se vive oltre i confini e parla una lingua germanica.
1: Non proprio, ma.
2: Non parla.
11: Ci abbiamo letto le CD.
1: CD audio. Possiamo leggere ben CD audio.
2: Mettilo adesso.
1: Mi dicono di mettere il pezzo numero 3.
2: Numero 3.
11: A 10 c'è.
2: In onore all'Anschluss. per tante nuove Anschluss. La dedichiamo al, la
10: dedichiamo, annuncia il perdere,
2: la dedichiamo dedichiamo a Jaromil.
10: Annuncia
2: la devo annunciare des de
1: Jaromil. In questo momento non sta sentendo, purtroppo si trova negli studi di Radio Onda Rossa e sta facendo il suo dovere lì.
2: Mannaggia, dedichiamo comunque a Jaromil di Answorth di Marlene.
8: Che pronuncia,
1: Dio mio, terribile, terribile.
8: Di chi?
1: Partito. Ma cosa mandiamo?
10: Allora, sì? Io c'ho. Questo qua è un disco che avevo fatto tanti anni fa, Le avventure di Gustav. Sono tre puntate, se devo mandare una se vogliamo.
1: Ah, ma queste l'ho mandato un sacco di volte.
10: Ah, allora
1: ce
10: le
1: ho. Ce ne sono altre?
10: No, è sempre quella. Poi c'ho un cittadino di Pasolini. Con delle poesie di Pasolini,
1: dicevano poc'anzi Pasolini,
8: come
1: te, gli amici miei,
10: che può fare?
1: Giustamente Pasolini è azzeccatissimo.
10: Poi c'è, però non c'è la scritta in becco.
2: Qual è? Allora c'è uno spot radio 124. Poi c'è un altro vocoder, Black Words on White Paper.
11: Marlene Dietrich che canta.
10: No, no, c'è un altro questo, invece.
2: Per Paolo Pasolini.
10: Ecco quello lì. Questo. Poi c'ho di Radio Alice.
2: Registrazione 1962
10: di GMR. C'è una del
2: 54. Oh, presentiamolo con il
10: controllo. Poi Radio Alice, mandiamo anche se volte. Però una cosa carina che si potrebbe fare a un certo punto, secondo me, senza dirglielo, è mandare proprio un pezzo dello sgombero direttamente, come se fosse vero.
2: Come se fosse qua. E poi siamo sempre qua. No, è bravo, ci sto dentro.
1: Lo conosco da me.
10: Però lo conosco da più bene, per cui niente, saltino.
11: C'è del vino dentro.
1: Potrebbe mandare quello della radio a Genova.
11: Quel vinello?
10: Che io ce l'ho proprio.
1: Ce l'ho anch'io, ma non qua.
10: Ne porto io ce l'ho.
2: Vabbè. No, vabbè, per adesso siamo qua in tranquillità.
10: E basta.
1: Io stavo pensando per il futuro a una disposizione diversa dei tavoli.
2: Certo.
1: In modo che... non lo so,
2: con due microfoni già si risolve.
1: Ah, un microfono dall'alto e noi a cerchio sul tavolo. Sarebbe ideale.
10: La cuffia ce l'hai?
2: No, il brutto è questo, che noi non ci sentiamo quello che diciamo.
1: Lo so, bisogna fidarsi della tecnologia. In realtà ci vorrebbe un'altra macchina con una scheda audio che ascolta dalla rete lo stream.
2: Ma di là non è che avete cast su questi se...
10: ma ti ho preso il portatile? Abbiamo una... no, però c'abbiamo solo una...
2: no,
10: un collegamento di essa.
2: No, tu non ce l'hai il cavetto quello che gli dai ad Antonio Dell'Errone qua? Se la zicca nel suo portatile?
1: Sì, però è un po' un casino farlo adesso.
2: E allora
1: sì,
2: niente, dai ragazzi,
1: la torneremo per le prossime volte.
2: Perché tu hai anche la cuffetta.
10: Sì.
2: È perfetto.
10: Io questo è un disco che è uscito dalla...
2: The... Till the Bus Break?
10: Però c'è un pezzo di una registrazione di Che Guevara che fa un'intervista...
2: Ma ora cosa
1: passiamo? Materiali.
2: Cosa passiamo all'inizio?
1: Canali, devo dire.
2: Il prossimo cosa mettiamo per primo Pasolini? E che c'entra? Qua ognuno propone. Ci dirà, portate tu, propone tu. Il canto popolare, le ceneri di Gramsci, la terra di lavoro, la Guinea, meditazione orale.
11: La Guinea, mettiamo la Guinea.
1: Io odio. Ma
2: parliamo un po' prima e poi il prossimo pezzo, no?
1: Chi sto pazzo qua?
2: Allora,
1: le ceneri di Gramsci è interessante.
2: C'è un spot radio 1-24.
10: Ah, quelli sono gli spot di...
1: attenzione, sì. Microfono
2: vocoder
1: tra un po' te, torniamo
2: Te lo dico io quando, no, ancora 20 secondi
1: no.
10: E che dobbiamo fare?
2: E ti saluti tu, sei appena arrivato, non puoi salutare?
10: Sì,
1: no, ma non c'è bisogno, cioè, puoi anche mandargli a cagare.
2: Allora lo presento io, adesso a voi.
10: Non
2: so più.
10: Non spero. Nessun tipo di...
1: sì, il feedback ce
10: l'abbiamo.
1: Io direi...
2: che siamo di nuovo collegati.
1: Forse eravamo già collegati da prima, io non ho capito bene cosa...
2: vabbè, non abbiamo detto niente di male, insomma, per nessuno.
11: Mannaggia, allora...
2: seduto, in postazione, con cuffia e con tutto pronto, è arrivato Dede, che adesso...
11: ci ha inondato di materiale interessante.
2: Sì.
1: Abbiamo il commento di un medico che mi dice Amanita phalloides e si va in bara.
10: In bara?
1: Sì,
2: cioè, si va in bara, se lo fa usare, usare crepa, caro dottore. Sono i dottori che fanno finire in bara. Che io
10: no, però se è
1: sì, si va anche in culo, effettivamente.
10: Si va in culo, infatti.
1: Io volevo capire esattamente quanti scopi, perché eravamo sulla decina e devo dire che per noi siamo 11. Continuiamo a salire come.
8: Ma da cosa si capisce che non abbiamo 11 persone che
10: salutare sono salutare il nostro
1: connected listeners 11 qua.
8: Alla lista o al sito?
10: No, sì, no, vorrei salutare il nostro fratello, 11esimo ascoltatore che si è appena collegato. Hai avuto molto culo, ma non so neanche veramente perché adesso ti becchi. Pierpaolo, Bonanima, Frociazzo Pedofilo, Pasolini, che ci esegue. Vabbè.
1: Ci esercita.
8: Dov'è il CD?
10: Qua. Se l'ho detto.
8: Dai, qua, qua dentro.
1: Ma sì.
8: Cosa ci esegue? La Guinea.
1: Sì, inceneriamolo.
10: Inceneriamo la Guinea.
1: Le ceneri del Gobbo.
10: Le ceneri del Gobbo maledetto.
1: Sì, era Gobbo? Ah, ecco una rivelazione.
8: Beh, che cosa c'è di male?
10: Antonio.
8: Perché che cosa c'è di male?
10: Gobbe Gramsci.
1: Bigobba, il caro Bigobba.
8: Anche io ho un po' di schiena.
1: Ma dura 18 minuti, lo taglieremo prima.
10: Sì,
8: Guinea 13 minuti.
1: Siamo giusto l'inizio, va.
12: Le ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia, o l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quanto meno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto. E noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno. È sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro. Tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi la tregua, in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile, in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica, le laiche iscrizioni in queste grigie pietre, corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo, sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi. Ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti.
1: Siamo tornati perché abbiamo deciso di risparmiarvi, insomma, io prima dicevo che secondo me i poeti che scrivono poesie mi dovrebbe essere impedito di leggerle.
8: No, vabbè, veramente, Pasolini è un po' pesante, bravo, però da ascoltarlo così in radio... Manco Gnegni, sì, insomma, è un po' masochista, riuscirebbe, no? No, vabbè, mentre Gnegni sta cercando qualcosa, allora, vi racconto una bella storia.
1: Racconta.
8: Siamo a Lentini, in provincia di Siracusa, scuola media Marconi, che da 2 anni subisce furti e atti vandalici dagli stessi ragazzini della scuola che, per esempio, continuano
1: bravi,
8: a svuotare gli estintori cazzi e mazzi vari, va bene, furti anche a tempesta, gli hanno rubato tutto, allora cosa succede? Si convocano le istituzioni, bla bla bla, il sindaco promette davanti a una gran folla che comprerà il sistema d'allarme. Ovviamente ieri, in questa settimana, si sono riverificati furti. E cosa succede? Che il comune, solamente per ripristinare il servizio di estintore, sta spendendo molto di più di quanto avrebbe dovuto spendere per comprare un sistema d'allarme. Senza fare nome e cognomi, il sindaco si chiama Rossitto ed è di Forza Italia. Poi, insomma, è anche una casualità, non lo so, prima c'era Raiti ed era dei DS ed era più o meno la stessa faccenda, visto che da 2 anni il sindaco è stato appena eletto, quindi insomma non è per fare distinzione fra destra e sinistra, ma dalle nostre parti i governanti sono totalmente incapaci.
1: Ma questo è quello che si suol dire,
8: e questo era un esempio lampante,
1: uguale 2 è una somma un po', come dire,
2: azzardata, uguale mezzo forse,
8: ma sì, 1 più 1 uguale mezzo, no, questo è appunto per dire che con i fatti come si amministra la cosa pubblica dalle nostre parti.
1: Signori, andrò in cesso a dare il meglio di me stesso, voi continuate pure.
8: Noi continuiamo, Gnegno, tu non hai niente da dirci, visto notizie
2: ma,
8: per
2: voi. Ma qualcosa da dirvi ce l'avrei, sappiamo, abbiamo sentito...
8: Se è andato a sbesto, possiamo fare quello che cazzo vogliamo.
2: Abbiamo sentito che l'Irlanda questi giorni ha rivotato al referendum sul Trattato di Nizza, il Trattato di Nizza essenzialmente... è stato pattuito dall'Europa occidentale per annettere altri 10 stati dell'est Europa alla fantastica Unione Europea. Quali sono questi 10 paesi? Beh, sono la Lettonia, l'Estonia, Lituania, c'è Malta, finalmente potremmo andare a giocare a sardo a Malta.
8: Le sigarette a tempesta a Malta.
2: Le sigarette costano troppo care a Malta.
8: Vabbè, però io mi ricordo che quando ci fu qualche anno fa, 5 anni fa, mi ricordo, non si potevano trovare sigarette in Sicilia, un sacco di tossici che partirono a Malta, manco fossero
2: drogati. Io mi ricordo il whisky costa poco al duty free di Malta.
8: E io al duty free di Malta, lo confesso, noi abbiamo rubato l'impossibile, perché una volta...
2: Ma c'è un problema, Gruva, se diventano anche loro europei, noi smettiamo di avere il duty free di Malta a disposizione.
8: Io penso che sia Gruva che Agnegno, insomma, noi non ci perdiamo niente, poi per chi viaggia, insomma. No, vabbè, volevo raccontare questa cosa, che praticamente una volta andando con una squadra di calcio, cazzi e mazzi, un torneo
2: sperivale. Sei un calciatore.
8: Un ex calciatore, ha preso le scarpe al chiodo, si dice così.
2: Troppa droga.
8: E rock and roll, nel senso. E niente, insomma, siamo rimasti una notte in questo duty free, un pugno di siciliani, figurati, il nome è quello che è, gli abbiamo svaligiato, diciamo, mezza cosa, lo possiamo dire, tutte le caramelle e i cioccolatini, insomma, roba di prima qualità.
2: Roba da bambini.
8: È stato anni fa, insomma, non ci potete inquisire, anche perché il reato sarà prescritto.
2: Ma avevano fatto poi una cosa doping, una...
8: No.
2: Un esame doping.
8: No, eravamo tutti più grossi, perché nelle tasche eravamo piene di queste cose. No, voglio dire, cade in prescrizione, come... Non so se hai sentito al TG1 Previti che... Ah, ecco, questa cosa, praticamente c'è stata una ringa, perché chi è arrabbiata, della Boccassini, e il TG1 di sera che intervista Previti, che poverino, dice che è vittima della faccenda.
2: Ma perché non è una vittima, secondo te? È una vittima di un complotto?
8: Sì.
2: Un complotto.
8: Ah, ma poi non si capisce perché se la vogliono spostare proprio a Brescia. Io dico, se loro credono che i giudici a Milano, che secondo me sono comuni...
2: Ma io avevo sentito che la voleva spostare a Roma.
8: Ah, a Roma, no, veramente, noi ci ridiamo, ma l'Italia fa sempre una figura di merda. Ora, per esempio, la faccenda di Telecinco, cosa succede?
2: Telecinco,
8: cioè, quella degli spagnoli.
2: È tornata Raffaella Carrà.
8: No. Telecinco è di Berlusconi. Berlusconi in Spagna, non so per quale cazzo di motivo, non può essere processato, no? E i giudici però spagnoli hanno portato i carteggi qui racconta la bella storia, ai giudici italiani per dire vedete cosa fa questo italiano all'estero,
1: ma quelli sono comunisti
8: di qua di là, ma comunque senza abbia tutto, e anche lì lui l'ha fatta franca, ma comunque noi siamo comunisti.
2: Ma Berlusconi, come dice Benigni, è un grande imprenditore,
1: quindi puzzoni
2: ci sarà a fare, insomma, però che io sto a fare.
8: Comunque Morandi è froce, non so se lo sapevate.
1: Da dove viene questo?
8: Ragazzi, siamo dentro la notizia, lo sappiamo.
2: Ma si è sposato anche lui allora?
8: Sì, vabbè, ma bene. No, non si è sposato.
2: Non si è sposato.
8: Con una donna, ma si nasconde, ma secondo me è proprio.
1: Si nasconde?
8: Ma ci guerra erano.
2: Ma quindi.
1: Sì.
2: Fatti mandare la mamma a prendere il latte.
1: A prendere. C'è un po' di grigio. Gigantesco.
2: A chi l'ho riferito? Da Toto Cutugno ce l'aveva.
8: Sì. Al suo amico Ramazzotti.
2: Comunque qua, siccome a quanto pare il mondo gira attorno al PIL, al PNL,
1: al PIRLO,
2: al PIR, magari girasse attorno a un PIRLO, Cosa ci dicono le statistiche? Ci dicono le statistiche che i nuovi stati che entrano a far parte dell'Unione Europea hanno un PIL che assomma il 45% di quello dell'attuale prodotto dell'Europa occidentale.
1: Cioè, cos'è il PIL?
2: È una gran figata, è il prodotto interno lordo sommato di questi paesi, cioè questi paesi producono la metà da soli di quello che produce l'Europa intera.
1: Ma questo lo sappiamo, c'è 10 anni che ci riempiono i coglioni con questa notizia.
2: Con questa notizia del
1: PIL. Il prodotto interno lordo, che 45 miliardi di stati del terzo mondo producono tutti insieme il prodotto interno lordo di Agnelli, per esempio. No,
2: ma questi producono molto di questi, producono la metà, in 10 producono la metà di quelli che producono dei grandi 15. La notizia al contrario,
1: sì.
2: Direi.
1: Ma questa da dove viene?
2: Questa notizia viene dalla RAI. Dalle RAI News proviene questa notizia. È interessante comunque, anche perché a quanto pare l'Unione Europea soltanto da poco ha regolamentato l'uso delle biotecnologie nell'Est Europa, quindi tra un po' avremo tutto il grano, tutte le mucche più modificate possibili e immaginabili. Già ce l'abbiamo.
1: Questo devo dire, è un futuro meraviglioso ci si prospetta.
2: Ma già il presente non scherza.
1: Potrò finalmente farmi crescere 2 dita in più.
2: Io tornerò a mangiare carne così.
1: E poter usare Emacs, che è un editor per calcolatori elettronici che si può usare solo se uno è provvisto di 12 dita. Emacs è famoso per questo.
2: E come mai?
1: Perché Emacs funziona con combinazioni assurde di tasti, no? Tipo, per salvare un file devi premere Ctrl K, Ctrl Q, Esc, Alt, F, Y, Z. Minuscolo. E per scrivere A non devi premere la lettera A, devi premere CTRL F Y Alt tilde Z.
2: È interessante questo ciò.
13: Nella serie Facciamoci del Male?
1: Sì, della serie Facciamoci del Male. Emax è già arrivato alla versione numero 24. Sono 40 anni che viene scritto questo software, questo editor, che praticamente in realtà è un enorme sistema operativo che funziona da editor. Attenzione, no, vabbè, questa è una telefonata per me, poi continuate.
13: Ma mettilo il collega.
2: Adesso, prima di andare via, lasciaci un'eredità.
13: Ma poi non possiamo mettere anche un po' di musica.
2: Adesso è un monopolizzatore.
13: No, una curiosità sulla tastiera del computer di Asbesto: ha cancellato completamente, guarda Agnegno, i nomi delle lettere. Cioè lui è come se scrive con gli occhi chiusi. Guarda la tastiera, vedi? Io ti ho detto in confidenza, so che siete lì in attesa di queste notizie.
2: Bravo.
13: Ma alla fine siete in 12 che ci state ascoltando, perché il server, Maria, il sito non funziona e tutte le persone che hanno invitato io e Gnegno, 200-300 persone, sicuramente ci staranno.
2: Ma è arrivata, cacchio, è arrivata la Rita Levi Montalcini.
14: Io sto là.
2: Gruva, tu hai visto la Rita Levi Montalcini arrivare?
13: Sì.
2: Ma dov'è?
13: È qua.
2: Ah, non l'avevo vista. È una nana la Rita. Scusa Rita. Gruva, vogliamo rivolgere qualche domanda alla Rita?
13: Io?
2: Vai,
13: ma io direi, signora Montalcini, si faccia una domanda e si dia una risposta.
15: Beh, vece, io ho dato tutta la vita per la scienza. Adesso non so se lei mi coglie impreparata. Lei, che è un baldo giovanozzo, che cosa fa durante la sua giornata? Fa della ricerca? Dà la vita alla scienza? O non la dà? La dà o non la dà?
13: Ma io sicuramente la do. Non so se lei la prende, però... Non da me, ovviamente, in generale.
15: Io l'ho preso anche in Svezia.
13: Cosa ha preso? A proposito, che cosa l'ha preso lei il Nobel? Che cosa gli hanno dato?
15: Preso il Nobel, credo, non per mancare di modestia, ma per la mia bellezza.
13: No, devi fare quando che la telefona sono Rita Levi Montalcini. La pubblicità della tele, come te la ricordi? E poi c'è l'igno che lo prendeva per il culo. Gruva, che momento triste, però.
2: Gruva ha fatto scappare la Rita Levi Montalcini.
13: Io, perché invece voi avete ascoltato la migliore Rita Levi Montalcini degli ultimi 10 anni.
2: Il problema di questa radio è che i computer sono monopolizzati. Quando servono ce l'ha sempre qualcun altro per le mani.
13: Ma che cosa? Il computer?
2: Il computer.
13: Allora, Gnegno del cazzo, cui praticamente prima si è messo sul computer, poi mi ha detto no, tieni, ti ci puoi mettere. Adesso mi ci sono messo, lo rivuole.
2: No, non lo rivoglio, però dai qualche notizia.
13: La puntata del 29 ottobre del 2002 dell'ora 20:50. Ah, ecco, di Report. Lo specchietto per l'allodole. Questa c'è la notizia. Ecco, questa qua. puntata del 29 ottobre 2002, alle ore 20:50, sarà intitolata Lo specchietto per le allodole di Sabrina Giannini, bla bla bla, sarà dedicata al mondo della pubblicità ingannevole ed è un frutto di un lungo lavoro di ricerca tra centinaia di spot e slogan censurati antitrust.
2: A proposito di pubblicità, c'è il Core, mi pare, che si occupa di pubblicità in Italia. Core, non so per cosa sta, C puntato,
13: sta puntato, per consumo responsabile.
2: Consumo responsabile.
13: Sì, sono un gruppo di bravi ragazzi che insomma
2: questi bravi ragazzi hanno fatto delle statistiche, mi pare, ultimamente sul calo di pubblicità della Rai in favore della Mediaset.
13: No, io sinceramente non ne so.
1: Sì?
13: Ah, però c'è Oven Sack A Club in Chiapas giovedì 24 ottobre a Roma al CSOA Forte Prenestino alle 21. Allora non rompere coglione, però si terrà il primo incontro del Jet Net della stagione 2002-2003. Asbesto, ci puoi dire qualche cosa in merito?
1: Non ti posso dire assolutamente niente sul merito, grazie. E adesso, giusto perché non ho niente da dire,
2: nessuno di noi ha niente da dire, ma perché facciamo una radio se non abbiamo niente da dire?
13: Infatti passiamo solo musica, cioè.
1: No, alla fine no, passare solo musica no. In una bolgia di testa, guarda che devo mettere la 16.
2: Mettiamo le Buffalo Daughters.
1: Mettiamo e arrivederci. Ciao.

0: Allora, e siamo, vabbè, siamo tornati qua perché ho un po' di notizie tecniche da darvi. Non farò altro che leggervi slashdot.org. Piastrice, e finalmente prende un po' l'iniziativa contro l'iniziativa di, prende l'iniziativa contro questa stronzata del trusted computing, cioè questo fatto che i computer debbano essere progettati e verificati e, come dire, approvati da un consorzio formato da Microsoft e da Hollywood, dice lui. E lui riconosce l'urgenza che insomma le persone si organizzino per supportare la conoscenza pubblica e il progetto Digital Speech. Ci sono due siti che stanno su Slashdot e vengono citati. Praticamente succede questo: tu non potrai far girare applicazioni tue su queste macchine, cioè sono computer dove potranno girare solo alcuni tipi di software, guarda caso Microsoft.
1: Oh.
0: E tu potrai vedere soltanto i DVD che scelgono loro.
1: Ma questo nasce da una legge, una...
0: No, no, questo nasce da una come dire, da una ricerca tecnologica più che da un accordo. Vogliono fare un computer così, in modo che tu ti compri il computer così e ci gira solo Windows e ti attacchi.
1: Se non ce lo compriamo?
0: E se te lo impongono con una logica di mercato, ti fanno sparire dal mercato i vecchi computer? La soluzione è prendere tutto questo vecchio cerpame che noi nel Midlab raccogliamo e ammassarlo in dei bunker nascosti, murare questo materiale per avere un futuro.
1: Cioè,
0: sì, in effetti non cambia molto alla fine. Poi c'è una notizia che ci viene dagli Stati Uniti, questo enorme paese molto bello. Un giudice federale ha stabilito che la legge relativa agli americani con disabilità non si applica al web. Praticamente questa cosa è nata da un da una causa che è stata fatta a un sito di un'agenzia aerea che non era accessibile ai non vedenti.
2: Non
0: sì,
2: accessibile, basta.
0: Sì, praticamente non era accessibile. Poi un'altra cosetta interessante che ho letto è che praticamente la Sharp ha fatto una cosa pazzesca ed è riuscita a inserire la circuiteria di un computer all'interno del vetro dello schermo LCD, per cui ottenendo una specie di computer di vetro. È una cosa sperimentale, insomma, per ora. Però sono riuscito per ora solo a includere la circuiteria di controllo.
1: Ma i CD dove li metti?
0: CD li metti, te li metti nel vetro. Bene, io direi. Ah, e poi citano una notizia dove in Italia i ricercatori hanno manipolato lo sperma dei maiali per fare animali che portano nel loro codice genetico i geni umani. E cose di questo tipo, ma è una notizia vecchia,
1: io non l'ho
0: già sentita
1: all'università.
0: Sì, se si vede tanta gente girare sembrano dei veri maiali. Bene, e non so se voi avete qualcosa da dire su questo.
1: Destro, tu hai qualcosa da dire sullo schermo dei maiali?
2: Sì, è buono. Buono è diverso lo schermo umano, no? Perché è un po' meno salato.
1: È più grasso.
2: Più grasso, intanto è più proteico. Cioè la mattina devi sperma di maiale schizzi per 3 giorni, altro che venire da Muscari. E infatti io vorrei lanciare un appello, vedo se c'è ancora il medico di prima. Lo sperma dei maiali, ti porta alla tomba pure quello.
3: Alla ritale di Montalcini lo potremmo chiedere.
4: Io che ho dedicato tutta la vita alla scienza, credo che lo sperma di maiale sia ottimo a colazione.
0: Ma quando si disfa? Io parlo della ritale di Montalcini. Quando è che si disferà in diretta, andrà in pezzi tutti i fatti?
4: Giovanotto.
2: Anche Margherita che è...
0: Margherita Hacker è un ottimo lapis.
4: A proposito, è nato un nuovo sito che è www.trinacria.cjb.net.
0: Che cos'è?
4: Trinacria, scritto Trin HACKRIA. È un sito di qualche fesso di Caltagirone che ha messo su un po' di materiale su Danilo Dolci, sull'antimafia siciliano. Se qualcuno vuole andare a vedere, www.trinacria.cjb.net. Trinacria scritto con la HACK.
0: Com'è?
2: HACK.
4: Trin
0: HACK. Sì, c'è. Il WW c'è. Pardon, punto C.
4: CJB.
0: Punto net.
4: CJB, no, CJB.
0: sta caricando una quantità mostruosa e impressionante di immagini enormi.
4: Ah, eccolo qui, non so, necessità e speranza. Apriamo questa pagina con due parole che ci spingeranno nell'andare avanti.
0: Ma guarda, grandiosi, ma chi sono questi?
4: Un paio di pazzi di Castelgirone credo che siano.
2: Che ci racconti?
0: Di Trinacria. Grazie. Introduzione al libro, documento
5: di entrata in studio.
0: Mi raccomando, noi niente, si vede che diamo fastidio. Sì.
5: Insomma, introduzione a Linux, documenti sull'open source.
0: Buono. E poi Danilo Dolci, dico che scoppa, che cosa ci scoppa Danilo Dolci con introduzione a Linux e documenti sull'open source? Mi può rispondere qualcuno di voi?
4: Forse Death ha qualcosa.
2: È che gli anarchici sono così.
4: Fanno le cose a minchia.
2: Sono tutto, sì.
4: È questo. Vabbè, ma insomma, il mercato. A te piace il mercato, spesso?
0: Il mercato? Ma sì, spesso compro varie cose.
4: A me prima delle 8:30 del mattino, dopo c'è troppa folle.
5: Oh, ma qua c'è una domanda, spesso. Dice, perché usare Linux?
0: Dov'è questa domanda? Scusami, io non vedo un cacchio.
5: All'inizio dice necessità, bla bla bla, per questo abbiamo tante risposte alla domanda.
0: Come stai leggendo? L'introduzione?
5: Sì. Perché usare Linux?
0: Ma veramente le mie pagine sono diverse da te.
5: Trinacria.
4: Aspettiamo che non...

0: passiamo dagli interrogativi?
1: Agli affermativi, agli accusativi o al dativo. Abbiamo, noi abbiamo sul canale qui che ci segue un ospite linguista.
2: Ah, anche lui con i maiali.
1: Sì, sì, però forse non è connesso in questo momento, non lo sto vedendo.
0: Manna. No, perché non mettiamo un pezzo musicale?
1: Lo passo io, c'è qualcosa di pronto? Beh, se mi date un sì. CD, no, io vorrei sentire c'è quel porco di Cesare Basile.
2: Ah, oh, vai, facciamo un teaser.
1: Allora,
0: un po' di roba
1: da Catania, Cesare Basile, il primo album. Qualcosa di violento, per favore.
0: Sì, otto, la Aiku di Sicilia.
1: Queste...
0: No, non è per niente violento.
1: Aiku, non Aiku.
2: O come cazzo si dice?
1: No, non è per niente giapponesi.
0: Però è questo che va bene.
1: Aiku di Sicilia.
3: Sei un esperto di orientalismo.
1: No, numero 8, orientato.
3: Ti piace prendere l'Oriente?
1: Sono orientato esperto. La numero 8?
0: Sì.
1: Va bene.
3: Aiku.

0: All'attacco!
1: Allora, vi leggo dall'ultimo numero della catena di Riccardo Reoles, la 148, che si trova al momento su clarence.com.
0: Interpreta, interpreta, vabbè, c'è pure su Giro di Vita o sbaglio?
1: Sì, c'è.

0: anche se ciclo dei video, ma vabbè. Comunque, solidarietà. I deputati siciliani, tutti i Forza Italiani, ODC eletti a plebiscito, minacciano Berlusconi. Se non risolve subito la faccenda di Termini, non gli votano la finanziaria e si astengono per un mese intero dalla cocaina. Crollerebbe l'economia nazionale, ma a male estremi, estremi rimedi.
1: Ma sapete se le lacrime della Madonna hanno risolto un po' il problema di Termini?
0: Quale lacrime?
1: Le lacrime o lo sperma di maiale, cos'è stato a funzionare?
2: No, no. La Madonna, la Madonna è Termini a piangere, sperma di maiale.
1: Desde confermo.
2: Molto grasso che consente agli operai di sopravvivere anche pur non prendendo stipendio, perché non hanno bisogno di comprarsi da mangiare.
3: Una sorta di cibo degli astronauti.
2: Sì, no? È estremamente nutriente, stavano pensando. Come
1: dopo aver leccato la sabbia per anni, adesso leccheranno lo spesso di
3: il latte condensato Nestlé.
2: Comunque, per ricevere la catena libero, mandate una mail a Riccardo Viola.
0: No, Rick.
2: No, mandate una media a Riccardo Viola, Rick, due punti. Rick, R-I-C-C, chiocciola, che si fa con alt o accentata, istantaneamente, libero.it, dove dite Riccardo, quando ci mandami la catena? E lui
1: sarà ben lieto. Sarà ancora più lieto se gli mandate qualche... un po' di sperma di maiale,
2: sì, qualche goccia.
0: Anche a Gnegno glielo potete mandare, che gli sta piacendo la cosa, lo sperma di maiale.
1: Ma me la spalmo sulla calvizie, potrebbe, chissà.
0: un altro pezzettino. Cronaca, Modena, mani in alto, questa è una rapina. Purtroppo non l'hanno detto in italiano, ma in napoletano strettissimo. Il cassiere emiliano è rimasto perplesso. Scusate, non ho capito, in cosa posso favorirvi? E i due disperati se ne sono andati bestemmiando. Questi sono fatti veri. Riccardo sulla catena.
3: Beh, diciamo che accade. Oh, attenzione, ho un errore sullo stream.
0: Che erano in 10,
3: questo punto mi serve
2: 0.
3: Porco il Gesù Cristo.
1: Siamo sconnessi.
3: Sodomito.
2: Fermato.
3: Un attimo per capire.
1: Scusate, stiamo cercando di capire, ci sono problemi tecnici.
2: Sì, forse non potranno neanche sentire le scuse.
3: Adesso vediamo.
2: Ci servirebbe il cartello, quello...
1: Ci servirebbe il cartello di Medellin,
3: ci vorrebbe. In realtà ci vorrebbe un computer più potente.
0: Che sasso.
2: Lanciamo la colletta.
3: Dicono tutto ok, quindi continuiamo.
2: Ma qui ci sasso, vai, qui ci sasso.
0: Nella città lontana tu rivedi la nostra allegra vita. Gnegno, recita tu che sei bravo.
2: Dai, Gnegno, recita da
0: ti parte. Ricordi che c'è il suo santo e come ti ammira la tua compagna? Ed ora fra le donne splendi laggiù con una rosea luna a notte fra le vanescenti stelle, le fa sbiadire a libera e si posa. Che lettura entusiasmante!
1: Passiamo un'altra lettura, quella di letteratura americana, se non sbaglio. Detto.
2: Sì, è un pezzo da American Tabloid di...
1: Vuol dire i miei coglioni in questo caso?
2: I miei coglioni e quelli del maiale.
3: I miei coglioni, veramente. Il brano numero 7, mi dice.
1: Numero 7.
3: Va bene.
1: Che è diviso in due parti.
2: E quando il grande Pete Bondurant ammazza Kirk
1: Kirpansky.
3: Vado, vai.

0: tornò al taxi a passi rapidi. Le sue gambe tozze avevano inserito la quinta. Non c'era bisogno di una spiegazione. Il polacco era Roland Kirtansky. Salirono sulla slitta tigrata. Uno premette l'acceleratore a tavoletta. Il predicatore radiofonico si lanciò in una richiesta di donazioni. Uno dal piede di piombo aveva capito l'antifona. Uno dal piede di piombo accelerò da 0,90 all'ora in meno di 6 secondi. Pete scorse le luci posteriori della Chevy. Uno accelerò e la tamponò. L'auto prese il controllo e finì fuori strada, spezzando qualche alberello e fermandosi. Uno si accostò. Il cacio dei cari bombardò Kirpansky mentre arrancava attraverso una pianura tutta di gramigna. Jimmy scese e lo rincorse, prendendo il macete di culo. Kirpansky ciampò, si rialzò mostrando i due mezzi sollevati. Vaffanculo, offa! Ma poi gli si fece sotto, mulinando il macete. Kirpansky crollò a terra, i polsi che sfruttavano pezzi di sangue. Jimmy gli scaricò pendente a due mani, sollevando una pioggia di brandelli di cuoio capelluto. Il buffone alla radio continuava a blaterare. Il corpo di Kirpansky era in preda alle convulsioni. Jimmy si ripulì gli occhi dal sangue e riprese a colpire.
1: Exactly 3 o'clock in the morning, 3 o'clock.

0: siamo on air.
1: Ora siamo ancora in aria, ma che fermateci lì non si capisce perché.
2: Perché la nostra tecnologia non sfrutta i mezzi della Microsoft.
1: Sfrutta i mezzi anali che ci umani, mette a disposizione che sono umani, la nostra mucosa.
2: Meraviglioso. C'era la gruva che voleva leggerci
3: sì, un'altra notizia. Dici che ci devo credere quando
1: credi obbedisci e combatti.
3: Sempre dalla catena di San Libero. A Catania in tutte le scuole distribuiscono gratis il diario scolastico del comune. Non si conoscono gli autori nella ditta a cui è appaltato. In compenso sull'ultima di copertina c'è un bel "non passa lo straniero". È la stessa città in cui il sindaco vuole intitolare una via al tizio che teneva i contatti fra Hitler e Mussolini, un Cettanfuso. Nel resto della Sicilia, qualche mese fa, la regione distribuiva altrettanto gratis dei volumi a colori prodotti, con i miei soldi dei cittadini, dalla ditta del famoso prete industriale di Troina.
2: Questo diario può darsi che
3: padre sia, per l'auto.
2: Può darsi che sia un prodotto del nuovo dell'industria di Ciancio.
3: Oh. E chi è Ciancio?
0: Chiediamo chi è Ciancio?
2: Ciancio, Mario Ciancio.
3: Così si parla?
2: I mega giudizioni della Sicilia.
1: Come si chiama? Cos'è il papero? Quello
2: il seuso Ciancio.
1: No, parlava così, quello dei cartoni animati di Bugs Bunny. C'era Bugs Bunny e c'era il papero quello
2: nero. Era Paolino Paperino che
1: sì,
2: parlava così.
1: Anche. Però questo qua era la voce di Daffy Duck. Esatto.
2: Daffy Duck.
1: Ora Daffy Duck ci spiegherà chi è Ciancio.
2: Ciancio è un grande amico delle informazioni in Sicilia. Sì, lui è amico con tutti.
1: Che ha fatto? Che cos'è? Chi è? No, spiegalo, perché la gente non sa, non capisce.
3: La gente, tanto quanta
1: capisce,
3: gente.
1: Non pensa.
2: Ma Ciancio è un grande amico di Pippo Baudo, che mi risulta, quindi questo già lo dovrebbe rendere abbastanza popolare.
4: Questo Ciancio è uno che, tanto per raccontare un aneddoto che dà l'idea.
1: Scopriamo gli altarini.
4: Nel 1978, quando è uscito il giornale Repubblica, la tecnologia era ancora non era così evoluta, per cui per stampare un giornale avevi bisogno di alcune tipografie disseminate in giro per l'Italia che ti consentissero di stamparlo contemporaneamente durante la notte e poi distribuirlo in raggi meno ampi, e quindi ti consentiva di arrivare dappertutto. Ciancio aveva una tipografia a Catania. Ciancio ha anche il giornale La Sicilia, ha anche la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, ha anche partecipazioni nella Gazzetta del Sud.
3: È proprietario anche della, non solo partecipazioni di maggioranza, e invece anche partecipazioni nel giornale di Sicilia, però un po' in minoranza.
2: Ma era fino all'anno scorso il presidente dei giornali,
3: no, degli editori.
2: Degli editori, dopo di lui è venuto Luca di Montezemolo.
4: Ed è adesso il vicepresidente dell'ANSA, l'agenzia stampa.
3: Vero?
4: Sì.
2: E non è sposato con
4: che però è la terza agenzia di stampa mondiale. Comunque lui nel 78 fa questo accordo con Scalfari, nel quale gli consente, i termini dell'accordo sono che lui consente di stampare Repubblica a Catania e quindi distribuirla al sud. In cambio Scalfari si impegna a non fare una pagina regionale di Repubblica per 20 anni. Questo contratto scade nel 1998. Repubblica a quel punto mette in piedi una pagina regionale. Infatti a Palermo esiste una pagina regionale di Repubblica.
3: E a Catania?
4: A Catania la pagina regionale in teoria esisterebbe, ha il semplice problema che non è distribuita. Tu la trovi da Taormina in poi, che è provincia di Messina. Perché non è distribuita? Perché, anzi, la domanda è: chi controlla la rete di distribuzione dei giornali a Catania?
2: Chi controlla la pubblicità?
3: No, vabbè, così, facendola più sbrigativa. A Catania c'è un monopolio in scala, diciamo,
2: su scala nazionale.
3: Su scala no, come c'ha Berlusconi, insomma, in Italia, in Sicilia, quantomeno al sud. E Ciancio è un tipo molto simile a Berlusconi. C'è da dire che tutti i giornali, esclusi il Manifesto e la Sicilia, dei giornali nazionali e che vengono distribuiti al sud e in Sicilia, stampano sulle dalle tipografie rotatorie, rotative, non so come si chiama, così do materiale a
4: rotatorie, come dicono
3: rotatorie, insomma, su di Ciancio. E quindi non ci sono pagine, almeno a Catania, nella provincia di Catania, ma così come nella provincia di Siracusa e Ragusa, non so quella di Messina.
2: Ma le radio in Sicilia di chi sono?
3: Le radio di Sicilia in chi sono? Sono libere.
1: Beh, il 40% delle frequenze sono di Radio Maria.
2: E l'altro 60 sono di?
4: No, a Catania quasi tutte le frequenze
1: io
4: sono...
1: 7 frequenze.
2: Di Mario Ciancio.
4: Sono di Mario Ciancio.
2: E la pubblicità, è la pubblicità chi la raccoglie? La Publicompass. Di chi è la Publicompass? Di Mario Ciancio.
1: Oh. Un applauso a Mario Ciancio. Bravo!
5: Grande Mario!
1: Bravo! Bravo!
6: Se non che Dede ci potrebbe raccontare Dede ci potrebbe raccontare delle frequenze chiuse da Mario Ciancio, cioè lui ha comprato delle frequenze che non manda in onda o no?
2: Perché sono perdenti.
4: No, però non ci vorrebbe bloccato il mercato perché...
2: Ma perché il mercato non vuole perdenti.
1: Ci sono anche gli americani però qua. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno. Invece io se avevo la possibilità volevo raccontarvi questa storia di Palladio, che è questa cosa che vi accennavo prima. Cioè immaginatevi un sistema inteso come computer e software, che ti disabilita virus, troiani e vermi, ti abilita solo l'esecuzione di programmi certificati in modo che vengano disabilitate le funzioni di programmi sconosciuti o versioni piratate.
2: Finalmente.
1: Che può creare file che possono essere soltanto letti una volta, dopodiché vengono automaticamente cancellati. Quindi lo vedi e ti sparisce. Che può creare file che possono essere soltanto letti da persone specificate, che possono impedire la creazione legale di media come MP3 o DVX. Questo è quello che un sistema operativo del tipo TCPA farà. Il TCPA è Trusted Computing Platform Alliance ed è un'alleanza che si sta creando per creare questo tipo di sistema operativo così merdoso, così immerdato praticamente con questa merda dentro.
2: Ma come diceva Al Gore nel 1998,
1: che Al Gore,
2: spetta a noi costruire una comunità mondiale in cui i cittadini di paesi vicini si guardino non come potenziali nemici ma come potenziali partner, tutti membri di una grande famiglia umana, uniti da una catena dalle maglie sempre più fitte. Essa manderà possibile la creazione di un mercato mondiale dell'informazione in cui i consumatori potranno acquistare o vendere. Lo sviluppo mondiale può aumentare di le parecchie centinaia di miliardi di dollari se noi imbocchiamo la strada del GI. AI, che cos'è il GII?
1: Ma non lo so, qualcosa che fa molto male.
2: Qualcosa che fa godere. È il Global Information Infrastructure, non so come leggo.
1: Infrastrutture. Leggilo così non sbagli.
2: Il progetto Global Information Infrastructure è sorto sotto la spinta degli Stati Uniti, che consiste nello sviluppo di autostrade informatiche, una rete delle reti, mira esplicitamente alla creazione di un mercato mondiale più generalizzato e immediato. Niente mondializzazione economica, infine, senza mondializzazione tecnologica e senza una cultura mondializzata. Grazie, Al.
1: Giusto per controbattere a queste cose qua, io vorrei parlare di freestateproject.org, che è un sito che parla di un progetto. Il progetto è relativo a circa 20.000 persone orientate liberamente, diciamo, nelle loro idee, che si sposteranno su un loro singolo stato personale, qui dice negli Stati Uniti, e cercheranno di creare una società libera, una free society, con le loro leggi libere, con la loro costituzione libera, eccetera eccetera. E c'è tutto un sito che è freestateproject.org che si può visitare. È una roba che è strana, insomma. Questi qua vorrebbero farsi il loro staterello con le leggi free software, in un certo senso.
2: E invece una
1: verranno sterminati fra due mesi.
4: Passiamo. Questa è una cosa interessante e strana degli americani, no? Che hanno queste robe strane. Cioè,
1: che cosa possono fare 20.000 attivisti in uno Stato, dice qua? Qual è il loro valore cumulativo? E pensi che il governo federale si opporrà a questa forza?
4: Sì,
1: sempre. Join the Free State Project and take part in a rapidly growing movement di qua di là, eccetera, dicono qua. Io qua c'era un link sul progetto, infatti, strategia, volevo vedere che cazzo fanno.
6: Invece, parlando di americani, no? Su warnews.it il primo articolo dice: dispiegati 60.000 soldati USA ai confini dell'Iraq. Gli Stati Uniti hanno dispiegato una forza di 60.000 uomini vicino ai confini dell'Iraq che sarebbero in grado di lanciare un attacco di terra contro Baghdad già nel mese di dicembre. È quanto scrive il quotidiano britannico The Independent, citando il rapporto per il 2002-2003 sullo stato delle forze nel mondo, presentato ieri dal direttore dell'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, IISS, John Chipman. Poi l'articolo continua. Comunque,
4: dai il link.
6: Sì, warnews.it è il primo articolo, insomma.
4: Comunque, è no, è curioso sì. Invece questa cosa degli americani che dicevamo con l'asbesto, perché questi sono strani. Non so se ci avete presente Paura e Delirio a Las Vegas.
6: Ieri sera l'hanno dato, su Rai 3.
4: chi ha scritto il libro da questo tratto quel film?
1: Era un tosse, uno che si faceva di amanita muscaria,
7: o di sperma di bue, cos'era?
4: O di gassesi larate. O di gassesi larate. Infatti, anche questo è un tosse.
7: Gassesi larate. Sì.
4: Questo era uno del genere che dice che leggeva adesso l'asbesto, no? Cioè tipo, lo Stato federale ci opprime, noi vogliamo leggi libere, vogliamo... Lui addirittura si era presentato in una elezione locale per fare l'amministratore in una contea vicino a San Francisco in California, e uno dei punti del suo programma elettorale era piantare marijuana agli incroci delle strade per rompere l'asfalto e avere finalmente...
1: Come si chiamava questo genio?
4: Comincia
1: con la T, con
4: la... La cosa interessante però è che questo, come anche questi qua, sono dei fascisti. Cioè sono dei repubblicani, quindi...
7: Come si chiama lo scrittore?
4: Non lo so.
7: No, in realtà questa cosa fa parte proprio degli ideali.
4: Sì, no, però per dire... No, questa cosa qua specifica non la so, però sì. mi pare che l'aria sia questa, cioè noi ce li immaginiamo come super progressisti, però poi in realtà loro sono repubblicani di destra nello schieramento americano. Perché sono repubblicani di destra? Perché hanno questa cosa del mito americano, sì, dell'uomo che da solo affronta il West, no? Cioè la frontiera. E per cui questo sconvolge tutti i nostri paradigmi interpretativi del mondo. Noi siamo abituati che i buoni stanno a sinistra, che si è destra. Questo lo trovo interessante, sia rispetto a loro che rispetto anche a noi, no?
1: A noi,
4: mentali che ci abbiamo.
7: Poi non lo dici, l'autore.
4: Ma noi mettiamo un pezzo di musica.
7: No. Sì, che ci siamo anche rotti i coglioni di parlare, effettivamente.
6: Qualcuno propone qualcosa?
7: No, è il momento, penso, degli sponsor.
1: Forse gli sponsor reclamano.
7: Già. Gli sponsor reclamano. Vediamo se riusciamo in tempi brevi a farvi avere qualche spot. Purtroppo i nostri mezzi,
1: ma siamo il nostro sponsor quasi unico, è l'istituto di obbedienza animale.
4: Ci dà un pacco di soldi, anzi lui ci paga ultimamente in sperma di maiale.
7: Bene, buon ascolto.
8: Federico, che cosa stai facendo?
9: Sto legando il mulo.
8: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
9: Sì, è proprio così.
8: E allora?
9: Allora? Istituto di obbedienza animale.
8: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com. Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
9: Lo spirito.
8: Giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
9: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
8: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
9: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
10: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
8: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
9: Federico ha ragione.
8: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale.
9: Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
11: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico. È felice.
9: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
7: Siamo di nuovo online. Dopo gli sponsor... che cosa succede adesso?
6: Sentiamo di Radio Cybernet. No, facciamo un po' di pubblicità, segniamo qualche sito, un sito d'arte, tribenet.it.
7: Che sito è?
6: È un sito simpatico sull'arte, non l'avevamo citato la scorsa
7: tribenet.it?
6: Sì, così come siciliablog.blogspot.com. Un altro...
4: Ma perché si chiama dot com?
6: Dot è una cosina, maniera accolta di dire punto.
7: Dot com?
4: Dot è per fare film.
7: Dot, esatto.
6: E siccome qua mi si prende in giro, no? Mi devo cercare anche
4: dot com.
7: Sì, e le dot com, no? Sono queste.
4: Sì, si chiama dot, Dio Dio.
6: Il fiore della bronchite sono le mie sigarette.
7: I fiori della digestione sono i miei rutti, allora.
4: Ma poi ci dice Nestor che non partecipa, che è una cosa carina che scrivono dot anche nelle mail.
7: E capita, immagino. Mettiamo questo brano di Usmanò mentre noi andiamo a inventarci altre cazzate da dire.
6: Abilicudi.

0: oh, come siamo diventati professionisti, ora stacchiamo la musica proprio nel momento preciso, eh?
1: Ti brillano gli occhi.
0: Mi brillano gli occhi perché non ho dormito da 2 giorni.
2: Intanto dobbiamo ringraziare.
0: E vorrei essere sepolto dopo, dobbiamo, grazie.
2: Dobbiamo ringraziare i 5 ascoltatori che sono online adesso.
0: No, sono 6 adesso.
2: 6. E poi salutiamo tutti quelli che
0: ci ascolteranno. La gente poi viene, ma poi comunque...
2: No, e poi, però salutiamo tutti quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, dalla registrazione.
0: Volendo, sì. Noi metteremo tutto su un sito che non diremo e terremo tutto per noi. In realtà il sito è papuasia.org/radiocybernet, dove è possibile trovare non solo queste meravigliose registrazioni, ma persino quelle del... le registrazioni di Radio Cybernet di Hackit 98, 99, 2000, 2001 e forse 2002 in MP3. Questa è la grande novità, mentre prima sul sito di Radio Cybernet si trovavano in quella merda di formato real audio, ora è tutto in MP3, quindi andate e prolificate, riproducetevi e adesso cedo la parola e basta, e me ne vado, arrivederci.
1: Hai qualche notizia, Gruva?
2: Riapre Discovation.
1: Vai Gruva, dacci questa notizia.
2: No, vabbè, per chi...
1: ci sognare, Gruva.
2: Ma ti immagini qua che risate? No, notizie danzerecce. Chi vuole andare a ballare, il sabato riprende Discovation Zollo,
1: no,
2: di Catania. Vabbè, perché, scusami, alla fine...
1: E invece a Santa Maria di Leuca dove devo andare il sabato?
2: Io non so manco dov'è.
1: E a... San Benzano?
2: Non lo sto pensando, non lo so, però vi consiglio di andare sul sito misanet.org oppure misa.org, è un sito che raccoglie diversi contributi da siti indipendenti africani con le ultime notizie che riguardano colonialismo, neocolonialismo, studenti, disoccupati.
0: Ma ci sono ancora apartheid. Gli schiavi?
2: Ci sono.
0: Ma dove? Dove?
2: Ne ho visti 2 passare qua sotto prima di entrare. Avevano delle bozze vendevano degli occhiali.
0: Mi piacerebbe instaurare un giorno di questo un bel dibattito se esistono o no i paesi arabi moderati, secondo voi. Secondo voi succede questa cosa? Cosa accadrà fra 2 mesi? Sarà davvero la guerra civile?
2: Auguriamoci.
0: Si stava meglio quando si stava peggio o si stava...
2: Io dormo sempre con la porta aperta. Sperando che entri qualcuno, ma non entra mai nessuno.
0: Non entra mai nessuno, tu attendi.
2: Ah, mettiamo l'ultimo pezzo prima di andare via.
0: Ma sì, perché praticamente noi abbiamo deciso di staccare alle 12.
2: No, io vi devo leggere però 2 righe.
0: Ah,
2: prima
0: deve
2: di
0: leggere 2 righe. Però che
2: dobbiamo fare dal libro di...
0: No, questa è troppo molle, sta musica, troppo lenta.
2: Dal libro di Carver, voi non sapete cos'è l'amore.
0: Certo.
2: Se un po' di silenzio, per favore.
0: Sì, no, ma tu continua, non ci cacare.
2: Non vi cago, no? Comunque, allora, da... Voi non sapete cos'è l'amore? Sì, vai, dite. Che tristezza. Indietro, sempre indietro, mi arrampico su per le strade strette. Roteo gli occhi, vado a sbattere sui sassi.
0: Finita.
1: Bella.
2: No, è lui.
1: Ah, bella.
0: Che bella.
1: Un applauso. Bella. Solo tu e calcio. Siete veramente...
0: Un applauso stanco.
2: E qua
0: un
2: ragazzi,
0: applauso di
2: dura.
0: Stanchezza.
1: Abbinazzato. Leggete il giro di vita.
2: Solo tu e Ciancio.
0: Bellissimo. Chi è Niet? Ma non poteva scegliersi un nome un po' più umano?
1: Ah,
0: no. Io mi sveglio la mattina e mi dico, va bene, io mi chiamerò Niet. Ma che cazzo di nome è? Che cazzo. Allora, qual è il brano che devo mettere?
1: Mettila la 6.
0: Mettiamo la 6, buon ascolto con la 6.
1: Ciao, riga.

0: Siamo tornati per i saluti.
1: Siamo pornati.
0: Siamo pornati per i saluti. Dalla Catania palestinese.
1: Non mi parlare di Palestina.
2: Aspetta,
1: perché se nella mail ci hanno scritto i terroristi di merda.
2: Aspetta, hai visto se nella mail qualcuno ci ha scritto?
1: No, non ho visto. Ecco, questa è una grave pecca. Corriamo a
0: verificare la
1: cartella di posta elettronica, questo miracolo tecnologico.
3: Diamo l'indirizzo.
0: Dai, se tu quando è l'ultima volta che sei
1: redente? Sì, l'indirizzo è radiocybernet@freaknet.org e non abbiamo neanche un messaggio.
0: Allora manteniamo la media.
3: Freaknet si scrive freaknet.
0: Ma cosa vuol dire?
3: Doc.org.
1: Dot, non
3: dot. Ah, dot.
1: Sì, dot vuol dire punto.
3: Truth. Spruzzi di maiale.
1: Beh, allora, 100% free live webcams, grandi tope in internet, troie da tutto il mondo. Questa è la posta che riceviamo normalmente.
3: A me sono arrivate le tre porcelline del web.
1: Dio mio,
3: che sono? Non lo so, che cazzo, penso che vogliono soldi.
0: Abbiamo un audience.
1: Ah, abbiamo dalla lista bug track, ci sono arrivati gli ultimi bug appena usciti. Il dunque, i bug sono gli eroi nei programmi, quando un programma ti fa una cazzata di sicurezza per cui un povero Cristo qualunque ti entra nel computer e ti legge la tua posta elettronica. Ce n'è uno per la versione Instant Messenger di American Online che esegue i programmi quando un utente clicca su un link ipertestuale nella posta elettronica. Questo per spiegarvi che non bisogna usare l'HTML nella posta elettronica, perché succedono queste stronzate qua. Se uno ti manda un messaggio con un certo codice HTML in posta elettronica, tu ci clicchi sopra e ti succede l'inferno.
3: Altri bug?
1: Ah, è una club in Chiapas, qui mi dicono.
2: L'avevo detto anche io prima, ma non mi hai ascoltato.
1: No, già stavo detto, ma vaffanculo.
3: Che vuol dire?
1: Beh, non lo so, una club in Chiapas, punto. Il racconto di alcuni partecipanti al progetto. Forte clandestino alle ore 21, giovedì 24 ottobre. Ma l'ha già detto.
3: Io non c'ero.
1: Che cos'è una club? È un posto come questo, dove la gente fa queste cose. C'è una club dove
3: ce n'è una in Chiapas.
1: Ma pare che abbiano, sì, messo su una situazione lì.
0: Ma lì sapranno come si usa la manita muscaria.
3: Sì, lì sicuro. No, ma sanno anche come si usa il passamontagna e la pipa. Infatti mi chiede. Marco, è uno?
0: O è Trino?
3: O è Trino o Quadrivio? Perché basta che gli metti il passamontagna alla pipa, chiunque può essere Marcos.
2: Comunque si vede che siamo alla fine, però facciamo
0: più da. Sei un dito destro.
1: Poi vabbè, in posta elettronica si parla di sealand.org. Sealandgov.com, scusate, sealandgov.com è un sito che è stato creato nel 67 durante un casino internazionale. Dei tizi occuparono una piattaforma per cannoni al largo dell'Inghilterra, in mezzo al mare. Poi quando l'Inghilterra si allargò e cercarono di appropriarsi di questa piattaforma per cannoni, ci viveva questa gente, la comunità internazionale disse no, questa gente qua è lì, il posto è loro, e quindi sono diventati uno stato indipendente. Si chiama Sealand. E il bello di Sealand è che offrono hosting per server internet, quindi tu gli puoi portare lì la loro macchina, sono su uno stato che non ha leggi e puoi fare il cazzo che ti pare.
3: Paghi?
1: Sì, e strapaghi. In realtà la connettività non è neanche un granché, ci siamo già informati.
2: Allora, siamo alla fine, non lo so, che dobbiamo fare?
3: Siamo alla frutta.
2: Però concludiamo con un pezzo musicale.
0: È finito rusticando.
3: Figa.
0: Anche lui è finito.
3: Con che cosa concludiamo?
2: Con un pezzo dei Sony Flute? Con una poesia di Alda Merini?
3: Ecco, adesso ci legge dai Alda Merini.
2: Ovviamente me la no, me la legge Migno, che è un grande attore, insomma.
0: Come fai, Santo Padre, a urlare contro la guerra in Bosnia quando fin da bambini ci hanno insegnato a uccidere le zanzare?
3: Quasi bravo come Ciancio.
0: Ci sentiamo martedì prossimo. Chi ci vuole sentire ci senta, chi non ci vuole sentire non ci merita.
1: Io direi sì, che il mal necessario giunge finalmente a una fine globale.
3: chiudiamo con uno spot.
1: Beh, no, più che altro vorrei dare. Stavo finendo di leggere la posta elettronica, in realtà mi sto facendo i cazzi miei. Però in realtà volevo darvi. Volevo darvi il sito dove tutto questo sarà possibile riascoltarlo. Comunque per chi non ha sentito, vedere questa roba, sentirla e insomma usarla.
3: Un altro ascolto è possibile.
1: Sì, un altro ascolto è possibile, esatto. Su
0: è possibile su questo modo.
1: sullostpapuasia.org/radiocybernet.
2: Ma come HTTP
1: Papuasia? Papuasia.org, semplicemente. /radiocyber. Comunque se andate su papuasia.org c'è una. La pagina esteticamente è bellissima. C'è dei pezzi bellissimi dentro. C'è il link Radio Cybernet, si clicca e poi c'è questo mio amico, c'è la foto di questo mio amico con l'occhio nero perché è caduto e si è messo lì. Poi clicchi Radio Cybernet e ci sono direttamente i link sparati con le puntate di tutti gli anni passati, le puntate di Radio Cyber e la scorsa puntata del Male Necessario.
3: Ma come si chiama questa trasmissione?
1: Questa?
3: Sì.
1: Ma il Male Necessario.
3: Ah, il Male Necessario.
1: Poi in realtà epatica. Comprende epatica, è una rubrica. Sì, ah, vabbè, sì, epatica, il Male Necessario.
3: No. Comunque l'ho cercato il Male Necessario.
1: Non so, possiamo chiamarla come vogliamo.
2: No, il Male Necessario, l'epatica è la rubrica di notizie del fegato del mondo.
1: Non ho fatto rubrica, no?
3: Il Male Necessario.
0: La rubrica, non sapevo che avessimo anche una rubrica.
3: Dedicato a tutti i medici di Yusuf.
1: Con i numeri di telefono.
0: Pensavo con lo sperma di maiale.
1: Quello ci stiamo attrezzando, effettivamente.
2: Va bene, saluti da Svesto, Gnegno,
1: grazie, Gnese, arrivederci.
2: Radio Cyber, freaking.org, a martedì prossimo.
1: I vostri big gay preferiti vi salutano qui.
3: Ciao mamma.
1: Allora a questo punto stacco, grazie.

strimmo lo stesso, nonostante un problema tecnico che non poteva mancare. L'unico player di CD degno di questo nome per Linux non si compila, non c'è modo di compilarlo. Ora vediamo se qualcuno sul canale riesce a darci una mano. Per compilare questo porco di un dio di programma. Maledizione. Maledizione al porco di Gesù. Mentre Tsunami non paga, e noi ascolteremo un brano in sottofondo per ora. Porco di un Gesù di Temelin, bastardo Dio! È iniziata Radio Cybernet, signora, signore e signori anali. E nonostante maledizione dei problemi tecnici, porco di un Gesù, e lo sottolineo, il lettore di CD che sto cercando di compilare non funziona e siete pregati tutti di aiutarmi a compilare questo stramaledetto e fottuto programma di merda che si chiama Workbone. Porca la Madonna, non c'è verso di compilarlo, è pazzesco. Quando una cosa deve andare storta, va storta. Sto cazzo di programma cerca le libx11 che io ho messo praticamente da tutte le parti. E niente, non c'è verso di compilare. E questa è Radio Cybernet, benvenuti in ascolto, anche per chi ci sente in differita. Vi ricordiamo che Radio Cybernet è una radio che trasmette ogni martedì alle ore 22 con questa trasmissione che si intitola Il Male Necessario. E siano maledetti gli sviluppatori dei driver Alsa.

Il sito di riferimento è qs.org/radiocybernet. Canale IRC per chi volesse contattarci in diretta e il canale Radio Cybernet su irc.autistici.org.

ed è veramente una maledizione quella che Radio Cybernet porta in sé, poiché è veramente un inferno. Stiamo cercando di compilare un programma, nel frattempo ascoltatevi questo brano, che fa parte della colonna sonora del film Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, che vi consiglio di guardare. Se richieste particolari ci beccate su IRC, oppure potete scrivere a radiocybernet@freaknet.org.

Bene, signori, questa puntata doveva essere dedicata al delirio in un certo senso, e delirio è. Però, per iniziare, non c'è possibile iniziare finché non compiliamo questo porco dio di dannato programma di merda chiamato Workbone, perché mi serve un lettore di CD, un cazzo di player di CD che abbia delle funzioni come quelle che ha Workman, che non riesco a compilare. Dice che non trova le lib X11. Vediamo se riuscite a darmi una mano. Mentre intanto mi fanno una richiesta musicale, mi cercano una dedica a un certo Esteban che vuole un pezzo che squitta, e io adesso vado a cercare un pezzo che squitta e ce l'ho qui, un pezzo che squitta. Lo metto su e nel frattempo vi chiedo aiuto per compilare questo programma. Il programma dice che non trova le lib X11, mentre in realtà le lib X11 ci sono, e l'errore adesso io lo posterò sul canale Radio Cybernet di irc.autistici.org, mentre abbiamo anche l'ascoltatore di recensione, il Chiuzzo, che ci sente, uno dei fondatori di questa radio. E adesso io cercherò il pezzo che squittisce. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Pezzo che squittisce, mentre intanto io in sottofondo bestemmirò. Allora, questo non è... fallo ricordare, il pezzo che squitta. No... no, mi sa che non ce l'ho. Il pezzo che squitta bisognerà aspettare un po', perché penso di averlo sul disco, ed è niente meno che di Pat Metheny, però non ce l'ho qua. Cioè, ce l'ho su LP. Devo alzarmi, prendere il disco, metterlo sul lettore di dischi, switchare e analizzare analmente con l'anal. Vabbè, tenetevi questo per adesso, va.

questo pianoforte che rompe un po' il cazzo non è giustamente un brano che squittisce. Mentre chiedono una radio decente con stacchi pubblicitari mentre prendo i CD o cose simili, questo non è possibile purtroppo, perché siccome il mio portatile, maledizione della morte male, ha un WinModem Lucent di merda, il driver del Lucent interferisce con la scheda audio e con i driver ALSA, ergo se io utilizzo il device audio in playback ascoltandomi durante lo stream in rete via modem, i due cazzo di minchia di cose interferiscono e quindi avviene quello che io in gergo chiamo il male, cioè dei rallentamenti, dei rallentamenti e dei blocchi nello stream. Io continuo a chiedervi aiuto per compilare Workman, perché senza il Workman non posso fare la trasmissione che mi ero prefisso di fare e non riesco a capire quale possa essere questo cazzo di problema. Metterò su un altro brano, questa volta vi faccio sentire qualcosa di Zappa, però come ho detto prima non posso fare gli stacchi, non posso fare stacchi.

rimasterizzato nell'87, infatti questa versione dell'87, nel disco originale non c'era questo brano. Buon ascolto.

0: watching me eat. And while he was eating, I would talk to him.
1: Va bene. In questo momento sto cercando su Google questo errore. Questo errore pazzesco. Perché non può trovare questa stramaledetta? Perché? Perché non trova questo cacchio di santo padre putativo di merda? Madonna impestata. Vediamo se con una ricerca un po' più mirata viene fuori una soluzione a questo minchia di problema di minchia. Quando

0: Ah, bene.
1: Che palle. Gesù Cristo.
2: Buongiorno.

0: sì. Non mi ricordo come si chiama la radio.
1: Il male è necessario.
2: Buonasera a tutti, io mangio.
1: Incominciano così queste trasmissioni di Radio Cybernet. Mangiando e bevendo. Qui dagli studi di Catania. State ascoltando Radio Cybernet. Il sito di riferimento è www.qt.org/radiocybernet. Le istruzioni per l'ascolto sono scritte lì. Chi non riesce ad ascoltarci non ce le merita, non merita l'ascolto. E ci trovate su IRC, su irc.otistici.org, canale Radio Cybernet. E mi dicono che c'è un link sbagliato sulla pagina web. Vi rimando in... Mi chiedono un coltello. Sì, è nella tasca esterna della borsa lì. La taschina lì. Allora, praticamente devo cambiare un link. E cambierò il link e voi ascoltatevi questa roba. Questa sera abbiamo tante cose in programma che non vi diremo.
0: Palle però, imprevisti, che c'era ancora.
1: Crediamo di avere risolto uno degli innumerevoli problemi tecnici che si porranno questa sera, facendoci molto ridere. E vi daremo adesso il vostro male quotidiano. Tra l'altro siamo in attesa dei due mancanti. Mentre Pallotron qui accanto a noi si nutre, noi potremmo forse iniziare con la rassegna stampa. La rassegna stampa dei paesi sfigati. quella che con cui inizieremo la nostra trasmissione. Prima però dobbiamo mandare almeno un po' di pubblicità, perché i nostri sponsor hanno giustamente pagato per farci stare qua, per cui mi dispiace, ma vi assuppate la pubblicità pure da noi, e arrivederci.

0: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
1: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flupenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flupenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flupenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali. Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Va bene, torniamo in studio. Non abbiamo ancora un mixer audio qui. Quindi devo fare tutto con click di mouse e tasti maledetti e usare questi attrezzi infernali che sono i computer. E vediamo vediamo quali sono le ultime notizie dalla Mongolia. Andando a leggervi per voi qualche notizia. Ah, bello, la prima rivista che ho trovato sulla Mongolia mi dà Find Not Found. Vediamo questa qua. Anche questa Find Not Found. Bene, in Mongolia non ci sono più giornali online. Vediamo Ubipost, ma allora andiamo su direttamente sul sito www.mol.mn. C'è un dominio in Mongolia che è .mn, tu lo sapevi?
3: Mongolia Online?
2: Non lo so. MOL Mongolia Online. Potremmo farci una casella di email gratuita.
3: Bellissimo.
2: Su Mongolia Online. Sì, solo che è scritta in mongolo, non si capisce niente.
3: C'è la destra, una sezione.
2: Sì, c'è alla fine qua c'è in. Puoi mandare gli SMS. No, gli SMS dalla Mongolia. Allora, c'è un tizio in motocicletta che sembra divertirsi molto, ma non ci sono notizie in lingua inglese, purtroppo. È tutto in cirillico, però c'è la webmail. Vediamo se funziona la webmail in Mongolia. In tal caso abbiamo già trovato qualcosa di interessante. Potete tutti facilmente crearvi la vostra casella di posta elettronica in Mongolia. Che c'è? Sì, lo so, Mongolia Online, è giusto. Ecco, sign up, esatto, quindi mol.mn vi porterà in Mongolia dove potrete, e funziona pure in POP3, guarda che bello. Eudora, Outlook, va bene, sono tutte le stronzate solite. Bello, funziona. Mol Mail. Interessante. C'è una bella mappa su news.google.com relativa al pazzo malato che sta ammazzando tutte le persone negli Stati Uniti. Vediamo un po' se ci sono novità sui canali. Mi chiedono notizie dall'Estonia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Estonia, prima devo capire dove si trova l'Estonia. Dove? Sì, ma fa parte dell'Asia o dell'Europa? Asia e Pacifico? Allora, vediamo un po'. Estonia, oh, ecco qua. Abbiamo avuto una richiesta da un nostro ascoltatore, che è ovviamente quella rasta cacca di Jaromil. L'espresso di Estonia, vediamo un po'. express.ee. Sì, però è ovviamente scritto in estone. Magnet, c'è un tizio che ha inventato dei magneti con i manga, Victor Kasik, non si capisce cosa stava facendo. Non si capisce niente. No, in inglese non c'è nulla, mi sa. Tu ci capisci qualcosa?
3: No, non ci capisco niente. Becchiamo lo piedi.
2: Ma non si sa mai, potresti capire l'Eston. Vediamo il caubaletto. Il mongolo lo capisci?
3: Potrei provarci. Non lo dicono tutti.
2: Potresti trovare un'affinità.
3: Sì, sì.
2: Niente, caubaletto non ci capisce. Non esti mai anduse, non c'è proprio niente. Cioè. Estonian Media in the Internet, vediamo un po'. Ah, Kasutaja Info c'è scritto. Non riusciamo. Newspaper and Magazine, eccoli qua. Sì, ma non si capisce se c'è un qualcosa in lingua inglese.
3: Polizei.
2: Cos'è Polizei?
3: Polizia.
2: Insomma, non bring internis. Vabbè, niente, non... Cosa stai mangiando? Dillo a tutti.
3: Pane punzato.
2: Allora, vediamo un po'. In realtà sono... Allora, vediamo un po'. Non riusciamo a trovare questa fottuta pagina... con le notizie in inglese sull'Estonia. Niente. Proprio un bel niente. Sì, sì, vedo, la polizia nello stato del Virginia che fa, dice che crede che le informazioni guadagnate dall'uccisione del lunedì aiuteranno ad arrestare porteranno un arresto. Vabbè, insomma, andranno troppo sia le informazioni. C'è una pagina di punti interrogativi nel punto 20 e il mols.ole.ee con delle animazioni in flash. Guarda un po', usano pure il flash questi qua. Ci sono, c'è gente investita in modo assurdo. Pubblicizzano il tema su al telefono. È incredibile. Ma qua ci sono siti assurdi. C'è anche il numero di telefono.
3: Sì, è
2: meglio. Cazzi loro, come si suol dire. posttimes.ee. Niente. Ah, in Estonia ci sono tra 1 e 4 gradi. Nuvoloso. Ah, la polizia criminale. Questo si capisce un po', perché si capisce l'aste porno e poi che criminal polizei. L'aste porno pare che abbiano sequestrato dei siti in Estonia. Ma perché continua a ricaricarmi?
3: Non lo so.
2: Continua a ricaricarmi sta cazzo di pagina.
3: C'è il...
2: Ci sarà un cavolo di refresh.
3: Ci sarà il refresh.
2: Sì, ma ogni due minuti me lo mettono, ogni secondi. Guarda, è una roba incredibile. Comunque in Estonia hanno sequestrato dei siti. E vabbè. Non lo so quando salvano quelli. Io aspetto gli altri per iniziare le altre rubriche, ma... Metti? Metto... E che se no, se metto... Jazz? Oddio. Mi dicono di produrre del jazz. Proviamo. Proviamo. Allora, che roba è? Ah, ma è questo pazzo malato. Oddio mio, devo avere un po' di dischi di questo tizio, sai? No, vedi, vedi, poi sono un idiota, io faccio le cazzate. Poi mi si fanno... Non avendo un mixer diventa un casino fare ogni cosa. Metteremo un po' di musica così, nell'attesa dell'arrivo dei collaboratori. Buon ascolto.

0: Bene, avete ascoltato una grossa quantità di jazz per oggi. Solo che non... No, invece potremmo passare al discorso delle recensioni musicali, perché io ho qua dei CD che hanno spedito a Radio Cybernet, perché ogni tanto qualcuno ci manda delle cose e ci dice: per favore, mandate i nostri pezzi su Radio Cybernet. Abbiamo ricevuto questo CD da un gruppo che si chiama Antagonismo Disobbediente, che non so...
1: Fanno paura.
0: Sì, fanno paura. Il sito è adcombatcore.com, con il combat con la K. Adesso magari lo scrivo sul canale. E boh, adesso volevo mettere giusto qualche brano così, tanto per... Io lo porto avanti e poi adesso switch sul brano e buonanotte. Non so neanche se è quello giusto. Comunque, vabbè.

sfiorate, sfiorando con un dito la tomba senza corpo di un fratello ucciso, in nome di una razza di cui era fiero, e nemmeno quella fossa ha reciso dal suo viso l'orgoglio, perché nemmeno la camera a gas ha mai scalpito la sua dignità di uomo, e per questo non dimentico nessuno di quei nomi incastonati nella pietra per villare all'infinito. Urla dalla terra un partigiano, non sono morto invano, se adesso tu sei libero, e per questo non dimentico impresso dentro il cuore.

0: Va bene, siamo tornati qui. Voi non potete vedere, ma noi siamo esattamente qui. Dove sto indicando, eh?
1: Metti la webcam, no?
0: Ah, no, la webcam lascia perdere, che ci occupa banda. Comunque noi siamo qui. È arrivato anche il tapiro, che speriamo ci stia ascoltando. E ci saluta con un mecoioni al quale noi ricambiamo. Dai, facci una rassegna stampa tu adesso. Parlaci di quello che stai studiando qua.
1: Sto cercando un software per territori.
0: Per?
1: Per territori.
0: Che cos'è?
1: È un progetto a cui stiamo lavorando.
0: Ah, interessante.
1: Interessantissimo.
0: Spiegaci. Siamo tutti interessati.
1: Se come ci si chiama codare.
0: Andiamo scopiazzando qua e là.
1: Stiamo cercando un software che ci consente di fare tutto senza scrivere codici.
0: Ah, quindi con il meno lavoro possibile.
1: Siamo molto pigri qua.
0: Ma no, diciamo che apparteniamo a quella categoria di programmatori che pensano che già tutto sia stato scritto.
1: Ma oddio.
0: Quindi inutile reinventare l'acqua calda.
1: Dicono così, però è necessario. È il male necessario.
0: Quale?
1: Quello di riscrivere delle cose.
0: Ma insomma, dipende. Se uno riscrive l'algoritmo di Quicksort.
1: Va bene.
0: E comunque cosa stai guardando?
1: Sto vedendo qua su FreshMeat questo software. Vediamo
0: com'è, com'è FreshMeat? Parliamo di FreshMeat. Dimmi, dimmi, che la gente vuole ascoltare com'è FreshMeat. C'è gente che non l'ha mai visto. Cui...
1: No, tu scherzi,
0: ma è vero. Non è che tutti vanno su FreshMeat.
1: Andateci. FreshMeat.net. Carne fresca. È un po' strano, perché gliel'ha messo questo nome?
0: Questa è un'ottima domanda. Non c'è un
1: concorso a premio.
0: Non c'è un link nascosto su FreshMeat, tipo chi siamo,
1: vediamo,
0: cosa facciamo, dove stiamo andando e che cosa trasportiamo.
1: Cosa non fai così, mi sembra una casa di software.
0: Come quando puliamo il water.
1: È una ben nota casa di software. Dove andare, cosa vuoi fare.
0: Esatto.
1: Perché ma qua non c'è scritto niente su questo.
0: Aspetta, ma ci sarà un
1: About. FreshMeat maintains
0: il web largest index of Unix and cross-platform software. Temes and related AE candy.
1: No, non c'è scritto perché si chiama FreshMeat.
0: A maggio 2002 The Q. Scoop che non si sa. Ah, Scoop è Patrick Lane, che c'ha la sua pagina. Va bene.
1: Sì, vabbè, ma noi dobbiamo sapere perché si chiama FreshMeat.
0: Time article, the software, vabbè, ce ne fottiamo del software.
1: Una posta.
0: Va Linux, uso, no?
1: No.
0: Ti vogliamo scrivere in diretta? Vediamo se ci rispondono in diretta di solito senza pulire il water.
1: Possiamo, c'è un canale mio che c'è. Vediamo se c'è un canale mio che c'è. Ma non c'è.
0: C'è anche Nightol che ci ascolta. Mi richiedono, infatti, tutti mi chiedono a gran voce il martello di morte, che purtroppo non ho con me. Ho dimenticato a casa questo meraviglioso e mitico CD. Ho avuto la promessa dal mio caro amico che me lo ha copiato di farmene avere altri del genere. E già temo per il vicinato. Comunque non ne parla allora del
1: no.
0: Perché FreshMeat si chiama FreshMeat.
1: No, non lo so. Non lo so. Io
0: comunque
1: gli scrivo un'email.
0: E perché non gliela scrivi?
1: Non posso mandare
0: Scoop,
1: posta.
0: Clicca su Scoop, vediamo un po' chi è. Che sembra che abbia una sua pagina.
1: Patrick Lenz. IDE.
0: Affari interni.
1: No, non c'è qua.
0: User ID 1.
1: Yeah.
0: È il primo utente, fortunato. È stato lì, è appena uscito. Mi faccio l'utente.
1: Ha vinto.
0: Sì, avrà vinto qualcosa sicuramente.
1: Vediamo che dice qua.
0: 13 settembre.
1: Ma questo ha fatto solo un progetto? Interno
0: web-based space. Groupware software. Sì, sta a vedere che è una cosa che ci serve.
1: Vediamo, Vediamo.
0: Affari interni si chiama.
1: Rating 7 su 10.
0: Vabbè, il rating se li mette lui perché lui è. Lui è il sito è suo, quindi se lo va spufando. Se lo va a cambiare.
1: Un cazzo. Aspetta che
0: allora, il font è meno 12. Complimenti a chi ha fatto questa pagina.
1: Ancora, io non lo conosco.
0: Vabbè, lo zoom da qua, guarda. Clicchi lì e ti zoom. Opera un gran bel browser.
1: A me non piace.
0: No? Però è leggero, dai.
1: Sì. Non è vero,
0: ma è un tedesco.
1: The internet communication with your enterprise with minus. Ah, è un sistema di coordinazione online. Vabbè, ci sono le mail in
0: vabbè.
1: me ne fotto.
0: Allora, ce ne fottiamo allegramente e mettiamo un altro brano di musica, un po' di pubblicità. Sì. Sì, no, non mi dà fastidio, figurati. Qui si può fumare. No, questo vale anche per voi. Accendetevi una sigaretta perché è il momento della... Purtroppo dobbiamo mettere la pubblicità, perché come vi dicevo poc'anzi, ci pagano in aria. Ma se vuoi
1: il presidente di Stamiglia
0: l'hanno fatto come avrei capito, noi non abbiamo censura sui microfoni, anzi no, è il momento delle pubblicità, per cui adesso non mi ricordo dove me l'ho fermato con le pubblicità. Ecco questa.
1: Ah, si appoggia al MySQL.
0: Adesso il problema è
1: stato confermato. No, non lo guardo niente, cosa fa? Perché se è buono. Io per capire che è un tanto verità. Non mi piace perché è troppo mastodontico.
0: Vediamo un po'. Allora va bene, parte lo sponsor con le pubblicità.
2: Senti le voci?
3: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant. Il clistere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

0: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
1: Thanatos Multimedia. Fit e divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
2: Va bene, diventa veramente difficile qua aggiustarsi tra le finestre. Abbiamo la pagina di Musa aperto, che Musa è il programma che noi usiamo per streamare, ma questo già lo sapete. È un bel programma, scritto da una bella persona, e il bello è che funziona solo per Linux.
3: Fate un posting su MacOS X, per favore.
2: Ah, su MacOS X, è vero, potrebbe andare.
3: Questo lo deve fare.
2: Lo deve fare questo. Fare. Vabbè, ma è complicato fare il port. Vabbè,
3: non lo so.
2: Torniamo alla nostra analisi del sito di Fred Schmidt, che sta interessando molto i nostri ascoltatori, che sono arrivati alla meravigliosa cifra di 19 sfigati. 20, perché adesso è entrata pure Killerina. Allora?
3: Allora che?
2: Allora, com'è?
3: Te lo fai guardare con calma.
2: No, no, te lo devi guardare, dico front page, cos'è questa roba?
3: Sto cercando questo evento, Ads Publish.
2: Ads Publish. Publish demo. È quello di prima?
3: Sì. Però c'è una demo qua, la sto vedendo. Meglio.
2: Diciamo che è disgustoso.
3: Vabbè, ma questa è una demo, se poi non lo so.
2: Sì, ma se la demo ti serve a presentare un prodotto e la fai disgustoso, la demo non ti serve a niente, voglio dire.
3: Va bene, non serve a niente. Ma intanto fammela vedere.
2: Vediamo se riusciamo a collegarci telefonicamente con il nostro, con uno dei nostri ospiti.
3: Stai esaurendo.
2: Come?
3: Chi è? No, devo mettere su la suoneria. Fai uno squillo a Jaromir.
2: Sì, a Jaromir. Mo ci faccio lo squillo in Austria.
3: Vabbè, questo è il paglio.
2: No, non so manco come si chiama in Austria. Quello è il problema.
3: Ma perché?
2: A parte che non so dov'è e lui non ha telefono cellulare. Però, vediamo.
4: No, dai, sta andando.
2: Vediamo se riusciamo. No, che fai? La ripresa. E poi facciamo l'esperimento di loop. Una cosa che ormai facciamo continuamente. Sì, hai il Winamp?
4: No. Però.
2: Media player?
4: Video player.
2: Comunque.
3: Qualcosa player.
2: Allora, noi abbiamo fatto lo squillo. Però non. Questo squillo non è andato a buon fine a quanto pare. Mentre gli altri ospiti hanno. Sì, un tappo di bottiglia.
3: Sì, sì,
2: fatto io.
3: Bravo!
2: Grazie!
3: Regista user.
5: Ma scusa,
3: Adesso
5: che cosa?
2: C'è una spugna. C'è una spugna. No, c'è proprio la capsula di un microfono.
5: La capsula di un microfono, fatto un pochino e
2: passo. Ecco il nostro ospite misterioso che ci chiama. Vediamo se si sente. Oi là?
6: Da Betania. Da Betania.
2: Penso che si senta molto male. Da dove chiama?
6: Sì, chiamo da Polonia in Kamchatka.
2: Sì, mentre qua sta fischiando tutto.
6: Ah, bene. Ma cos'è successo fino adesso?
2: Ma fino adesso abbiamo recensito un sito nuovo che è uscito da poco, che è freshmeat.net.
6: Non l'ho mai sentito.
2: Sì, e poi niente, poi abbiamo mandato le pubblicità dei nostri sponsor.
6: Ah, bene, interessante. Quindi è ora di parlare di guerra civile.
2: È ora di parlare finalmente della tanto agognata guerra civile, esatto. Oh. Quali sono le novità dalle vostre parti?
6: Dalle nostre parti si respira una bruttissima aria.
2: E quindi?
6: E quindi ci stiamo preparando alla guerra totale.
2: Sì.
6: Sferreremo attacchi indiscriminati a qualsiasi natura.
2: Ma quindi qual è la situazione politica in questo momento nel pianeta?
6: Nel pianeta?
2: E non solo sul nostro pianeta.
6: Esatto, tutti i pianeti contemporaneamente si stanno scatenando
2: Noi...
6: Cosa stavo dicendo?
2: Sì, sì, è che abbiamo un ritorno in cuffia. In realtà la cuffia non l'abbiamo, ma abbiamo un ritorno. Però tu continua, perché in realtà questa discussione deve portare a un progetto,
6: no,
2: cioè
6: no,
2: quali sono le contromisure?
6: Niente, praticamente adesso stiamo addestrando le nostre truppe con settimane senza viveri e senza vestiti, stiamo facendo, stiamo preparando questi eserciti.
2: Cerca di parlare più forte perché già hanno cominciato a disturbare le comunicazioni.
6: Maledetti.
2: Eh già. Che sfortuna.
6: Eh già. E insomma niente, siamo insomma voci confermatissime ci dicono che praticamente dal prossimo mese saremo in guerra con tutti.
2: Con tutto.
6: Con tutto.
2: Con gli oggetti, con l'invisibile.
6: Sì, sì, sì, con tutto. E anche altro.
2: Come?
6: E anche altro, e questo porta al nostro progetto.
2: Che sarebbe?
6: Che sarebbe, niente, noi dobbiamo avere assolutamente un server in Russia, assolutamente. È indispensabile, proprio, cioè...
2: Sì, in effetti, per una situazione del genere diventa veramente indispensabile avere un server in Russia.
6: È la logica conclusione, questo...
2: È logico, certo. Cioè, c'è gente che creperà di fame, ci saranno carestie, quindi bisogna avere un server in Russia. Quindi questo è l'appello che tu vuoi lanciare attraverso i microfoni di Radio Cyber, i microfoni di Radio Maestatis, perché il microfono è uno solo.
6: I analcrofoni, sì. Vabbè.
2: Ma quindi cosa migrerebbe su questo provider in Russia? Quali attività?
6: Non possiamo dirlo.
2: Ah, è un'informazione che non è possibile sapere.
6: È ancora coperto dal segreto di Stato. Tra 5 minuti scopriremo il segreto di Stato e capiremo.
2: Perché 5 minuti?
6: Perché scade il segreto di Stato.
2: Ah, quindi...
6: queste sono cose tutte già decise, mi dispiace.
2: Capisco, capisco.
6: Non possiamo far niente contro...
2: Ma abbiamo già... hai provato a vedere, avete provato con la vostra organizzazione...
6: certo, sì, abbiamo
2: a guardato, capire se c'è qualcosa, qualche alternativa.
6: Certo, certo, abbiamo visto che appunto in Kamchatka, dove mi trovo adesso, ci sono buone possibilità.
2: Ma il principato di Sealand?
6: Di Sealand costa troppo, è una cagata e lo affonderanno sicuramente appena succederà.
2: Ah, sarà...
6: molti altri provider in Russia hanno CED messi molto meglio e io mi sento in cuffia, non mi piace questa cosa e mi fa parlare poco.
2: Ho capito.
6: Dovresti allontanarti dal computer, però non potresti far sentire più.
2: Sì, ma perché proprio la Russia poi? Cioè, perché non, che ne so, l'Islanda?
6: Perché in realtà noi siamo alleati dell'America.
2: Come?
6: Noi siamo alleati dell'America.
2: Sì, in teoria sì.
6: Esatto, quindi la Russia no. Io non voglio combattere gli americani.
7: Noi piace così.
6: E quindi voglio avere il mio server là dove fare.
2: Ah, ho capito. Che cifre si prevedono di spendere per questa operazione in Russia?
6: Pochissimo, perché più siamo meglio è.
2: Come?
6: Più siamo meglio è.
2: Ho capito, ma chi lo pulisce il water?
6: E poi lo pulisco io.
2: Va bene.
6: E niente, di come sta andando?
2: Ma qui va bene, siamo assolutamente senza attrezzatura, stiamo facendo questa trasmissione in un modo indecoroso.
6: È già arrivata la guerra da voi?
2: La guerra no, la stiamo aspettando, diciamo, con divertimento.
6: Perfetto, mi fa piacere che siete ancora vivi.
2: Sì, siamo ancora vivi, lì sono nel Kamchatka, che tempo fa?
6: Siamo tutti morti dal freddo.
2: Ah, c'è freddo, eh? I territori del nord-ovest li avete già presi o dovete ancora tirare i dadi?
6: Ora, a questo giro pensavo di cambiare delle carte per avere dei carri armatini.
2: Ho capito.
6: Però poi si vedrà. C'è ancora qualcuno che tiene la Yakuza, quindi non riusciamo.
2: Ho capito, va bene. Bene, noi ti auguriamo di passare felicemente il tuo tempo nel bunker. E allora a presto, sperando che server
6: la registrazione di questa trasmissione. Spero.
2: Ecco, mentre parlo, ho appena trovato un Ompa server in Russia. OOP.rosweb.ru.
6: Dux.ru.
2: Come?
6: www.dux.ru.
2: Non è possibile. www.dux.ru.
6: Io ho mandato una mail perché mi sembrava che il ping fosse buono verso dux.ru.
2: Beh, sì.
6: Domani, spera, o stanotte mi risponderà.
2: Beh, speriamo di avere presto una, come dire, delle notizie, o possiamo mandarti a quel paese?
6: È morto il Papa. Ah, vabbè.
2: Come?
6: È morto il Papa.
2: Beh, sì, però ancora funziona. Parla, cammina.
6: Sì, sì.
2: Fa le cose.
6: Minchia, si scaricano le batterie. Però
2: io ho difficoltà a sentirti perché qua parlano tutti.
6: Ah, ok. Parla del satellite.
2: Eh? No, del satellite devi parlare tu. Lo sai che io non posso parlare di queste cose.
6: Ah, faremo uno speciale su questo, dai.
2: Come?
6: La cosa migliore è fare uno speciale su questo.
2: Fare uno?
6: Uno speciale.
2: Sì, in effetti sì. Allora rimandiamo una delle prossime puntate di Radio Cybernet. Per favore, silenzio.
6: Ecco, bravo. Sappi...
2: È che non ho la cuffia, questo è il problema. Non siamo assolutamente senza attrezzature. Qui, sai, c'è la guerra fra poco, perché arriva prima da noi.
6: Il presidente.
2: Come?
6: Fai vedere chi è il presidente.
2: Sì, quindi mi devo abbassare i pantaloni? Non è il caso.
6: Non è il caso. Va bene.
2: Niente, va bene.
6: Sono tutti lì, continuate la trasmissione, mi raccomando. E niente, se qualcuno scopre un provider in Russia, ci fa pagare poco per una macchina.
2: Ok.
6: Lo faccia sapere a Radio Cyber.
2: Va bene, noi rinunciamo quindi questo appello.
6: Grazie di mille. Arrivederci.
2: Arrivederci e buonanotte.
6: Ma è meglio non saperlo.
2: Meglio sì, meglio stare zitti e guardare il muro.
6: Esatto. Che bello il muro.
2: Già, sì, il muro è una bella cosa. Noi adesso manderemo uno stacco musicale. Arrivederci.
6: Bene, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Beh, buonasera a tutti.
1: Oh, presentati perché sì, ti attendevamo.
0: Siamo appena arrivati, Angelos e io che sono Gruva.
2: Ciao.
0: Il pezzo che avete ascoltato era dei Blonde Redhead ed era precisamente Melody of Certain Tree. Scusate per la pronuncia. Abbiamo appena finito.
1: Se ne fottono,
0: sì.
1: Così è giusto.
0: So che il canale Morte del Primogenito ci sta ascoltando.
1: Oddio, non tutti.
0: Non tutti. Qualcuno penso di sì. E niente, questo
1: erano questi qua, allora?
0: Questi erano i Blonde Redhead, sono un gruppo di New York, sono due fratelli gemelli italiani.
2: Una gran pezzo di gnocca.
0: E una gran bella ragazza, Casu si chiama.
2: Sì,
0: gran pezzo di gnocca penso che si può dire. Sì. Di chi?
1: Non lo so,
2: perché dei puristi della lingua italiana.
0: E comunque sono due fratelli gemelli italiani che a 13 anni se ne sono andati a New York e hanno formato questo gruppo da penso 10 anni a questa parte, con questa gran pezzo di gnocca che suona il basso. Sono venuti più spesso a Catania, noi siamo a Catania per chi magari si è appena connesso e ci sta ascoltando. Vabbè, vi faccio salutare Angelos.
3: Ciao ragazzi, io sono Angelos. Sì, certo che conosciamo Killerina.
1: Tanti saluti.
3: Ciao Killerina, se ci sta ascoltando. Ah, sì, certo. Io sono Angelos, siamo qui di Catania. Questi dovrebbero essere i suoni del fegato del mondo. I nostri fegati mica stanno tanto bene, quindi non vi aspettate di ascoltare cose buone né da parte nostra.

0: facciamo ascoltare?
1: Ma vogliamo, no, c'è la pubblicità, lo sponsor.
0: Esiste la pubblicità?
2: No, come no? Scusa, ci pagano, che siamo pazzi? Non esiste.
0: È la regola numero uno, quello di mandare in onda.
1: No, dammi.
2: Ah, vero, quello è. Sì, sì, è assolutamente la regola numero uno, è la pubblicità.
0: Chi è lo sponsor?
2: Gli sponsor sono tanti, tra l'Istituto di Obbedienza Animale e altri ancora, adesso quando si degna sua signoria il lettore di CD, di leggere il CD.
1: Ma tu stai registrando tutto, non è
2: sostenuto? Io purtroppo sto registrando tutto. Va bene.
0: Purtroppo per chi?
2: Per tutti.
3: Più potenti, diventare più potenti, diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te, dentro di te. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
2: Va bene, siamo tornati live in diretta. A proposito di pubblicità, c'è Gruva che vorrebbe raccontarci una storiella.
4: Allora, dal sito www.girodivite.it, dove potete apprendere di questi articoli così come ho letto io, a Catania da qualche mese a questa parte va di gran moda una pubblicità che non si paga. La prima è stata la Nike che verso giugno, quando a Catania era invasa dagli alpini, cosa è successo?
5: Fanno queste cose.
4: Ah, bene, fammi raccontare prima che cosa, sennò giustamente non sono niente. Cosa è successo? Sui muri di Catania sono apparsi degli scorpioni che pubblicizzavano il torneo Scorpion KO, un torneo di calcetto che ha girato per l'Italia, e quindi il centro storico di Catania è stato totalmente invaso da questi graffiti in cui appunto si raffigurava questo scorpione. Bene, sono andati a parlare con il responsabile, e ha risposto che praticamente il logo stava girando e che quindi loro non ne sapevano niente. Tutte balle, ovviamente, era una pubblicità fatta apposta, ovviamente non pagando e sporcando totalmente i muri di Catania, ma altri sono stati raffigurati a Roma, a Milano e a Napoli. Qualche settimana fa, invece, Calvin Klein ha adottato lo stesso metodo, non con graffiti, non con spray, ma attraverso degli stemmi, che pubblicizzavano il nuovo profumo, ovvero Crave. Informazioni ne trovate sul sito www.cravecalvinklein.com. La cosa che è stata proprio scandalosa è che hanno invece messo dei manifesti a pagamento. Cosa c'è, Rido?
1: Cos'è? Hanno scritto che la notizia è vecchia. La notizia per noi che la sappiamo.
4: La notizia è vecchia per voi che la sapete, ma comunque questa è della Calvin Klein e di qualche settimana. E sempre a Catania troverete anche le scritte Rinoceronti, che sono di una radio che si chiama Radio Italia Network. Se la notizia era vecchia, però è comunque. Non è vecchia, è vecchia quella della Nike, perché quella della Calvin Klein è di qualche settimana, quindi che nessuno rompa i coglioni. Killerina, ovviamente, se ci sta ascoltando, Killerina, insomma, si deve fare un po' i cazzi suoi. Va bene, questa era la nostra testimonianza. Ovviamente le mando un bacio e si scherza.

0: sangue.
1: Io invece non scherzo e dico crepate. E cosa dovevi aggiungere tu?
2: No, niente.
1: Ah, no, io invece qua c'è Lonestar che ci ha segnalato un link. Ci sembra di capire che il progetto SETI at Home abbia dei problemi.
2: Il progetto cosa?
1: SETI at Home.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Saluti e baci. Vabbè, qui ci salutiamo molto allegramente. È bello salutare le persone quando se ne vanno.
3: In breve, il progetto SETI at Home è la ricerca degli alieni condotta da casa.
1: Quindi se avete degli alieni in casa, in un certo senso, pare che abbiano dei problemi a trovare fondi. Sì, dice, il nostro fondamento si sta asciugando, dice qua. E siamo veramente incerti in circa il futuro del SETI at Home 1 e 2. Interessante.
2: Io non vorrei spaventarmi, ma credo che Maurizio Costanzo Show abbia mandato qualcosa sul serio, su questa cosa delle ricerche degli alieni da casa. Non so esattamente.
1: Può darsi che ne abbiano parlato.
2: Questo? No, ma non so come, credo che abbia copiato in un qualche modo Maurizio Costanzo alla Buona Domenica qualcosa di.
1: Va bene, comunque 4 ore fa gli Stati Uniti hanno colpito una unità di comando in Iraq. Le forze britanniche e statunitensi, ma qui dicono che la guerra deve iniziare, ma se sono settimane che questi bombardano,
2: a
4: questo punto io dico, ma perché quando è finita la guerra in Iraq, scusate, è da 11 anni che stanno bombardando l'Iraq?
3: A Budello finiva,
4: ci credo sì.
3: Palotron ride,
4: comunque no, questo concetto della guerra che deve iniziare, ma la guerra veramente non è finita, quindi insomma siamo sempre in guerra.
1: Questa è un'altra pagina.
2: Ah, un'altra.
1: Io direi di mandare un pezzo di musica.
3: Vai.
1: In attesa di...
3: dopo.
1: Che tanto cosa? Mando. Sempre gli stessi? No. Abbiamo altra musica per voi. Noi poi...
2: No, la diciamo dopo.
1: No, i francesi no.
3: No, i francesi sì.
1: Ma è violento?
3: Sì.
1: Perché qui vogliono cose violente.
2: Dipende.
1: L'ultra violence, il martello di morte.
3: È la numero 2.
1: Mi dicono di mettere la numero 2.
3: Aspetta che la presento come DJ Seri.
4: Una canzone.

0: Ora ci siamo.
1: Vabbè, il pezzo non è piaciuto molto, ma poco mi interessa. Comunque, perlomeno qui in studio. Loro erano i Luisa. Il disco lo fa, il titolo è? Non lo so, non ve lo dico perché in francese non riesco a pronunciarlo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo componente, Gnegno, o Gnegne, non lo so, ve lo passo, vi saluta lui.
2: Gnegno.
1: Ecco, questo era Gnegno, meglio che se l'amico scemo qui, insomma, noi vogliamo bene a tutti.
3: Perché gli altri sono rincoglioniti, capito, per questo. Lui è l'amico scemo, gli altri siamo tutti rincoglioniti, quindi... compreso il grande caso.
1: Comunque, noi siamo sempre qui in studio. Volevamo ricordare che per insulti e altre cose, qual era l'indirizzo attivo?
0: radiocybernet@freaknet.org.
1: Personalmente, chi mi vuole insultare è gruva@freaknet.org, angelos@freaknet.org. E Gnegno no, non ce l'ha Gnegno l'indirizzo. Ma Gnegno... Gnegno al freaknet.org.
0: Che non esiste, però verrà creata subitaneamente.
1: Per chi non lo sapeva, noi al momento siamo negli studios del Freaknet Media.
0: Ho volato il microfono, niente, ho scippato il microfono perché... Niente, infatti sono angusti.
1: Siamo negli studi del Freaknet. Oh, squilla il cellulare, qualcuno che protesta sicuramente. Siamo a Catania.
0: Seguite voi.
1: Proseguiamo noi, così. Gnegno, se ti siedi per favore qua davanti, così prosegui. No, perché non riusciamo a utilizzare il computer di asbesto, non so come funziona, dobbiamo parlare fin quando non ritorna lui. Aspetta che vi passo Gnegno che vi legge qualche cosa, perché lui non è capace di pensare e riesce solamente a leggere. Vabbè, parte ufficialmente Epatica, notizie dal fegato del mondo.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Gnegno. Non riesco a pensare, ma come me non riescono a pensare forse anche altri. Però c'è qualcuno che riesce a scrivere. Per esempio un sito neozelandese, www.staff.co.nz, scrive della percentuale di giovani della tribù dell'etnia Maori, che presso i quali si realizza ogni anno, se realizzare il termine adatto, un numero di suicidi pari al 25% della popolazione sotto i 19 anni. Quanto dice il direttore dell'associazione NAMI, un'associazione americana che è presente anche in neozelandese, queste alte percentuali, circa il 90% di coloro che commettono il suicidio, lo commettono perché hanno delle malattie mentali come la depressione oppure assumono delle sostanze tossiche.
1: Oh, questo era Gnegno, ovviamente l'altro che non sapeva pensare sono io, e quindi, ovvero Gruva, e quindi vi leggo da un mensile abbastanza interessante che si chiama Tribù Astratte, che esce ogni mese in versione cartaceo, ed ha anche un sito che è www.tribuastratte.it. Vi leggo solamente un minuto un articolo di Frei Betto, che dà dei consigli per i militanti della sinistra. Dice di comprendere la differenza tra militante e militonto. Il militonto è colui che vuole stare dappertutto, partecipare ad ogni evento e movimento, essere presente su tutti i fronti. Il suo linguaggio è pieno di luoghi comuni e gli effetti della sua azione sono superficiali. Il militante approfondisce i suoi legami con il popolo, studia, riflette e medita, si specializza in qualche tipo o area di attività, valorizza i legami organici e i progetti comunitari. Dicono di essere breve, quindi passo la para a Angelos.
3: La para ad Angelo. Angelos invece voleva così un breve appunto velocissimo sui giovani Maori che si suicidano, un appunto romantico. Gli regalerei questo pezzo di panorama che abbiamo qui noi, da dove trasmettiamo, che c'è un cupolone eccezionale illuminato.
4: Grazie ad Angelos, che è sempre più romantico della compagnia. Continuiamo con l'associazione NAMI, associazione americana, anzi per essere esatti statunitense, ramificata nel mondo. NAMI sta per National qualcosa dove c'entra il National, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, Abuse Mental Institute, qualcosa del genere. Il direttore Bob Carroll, leggiamo sul sito stesso della NAMI, che è www.nami.org, ha ringraziato il presidente Bush un paio di giorni fa per i suoi continui sforzi nell'affrontare il problema della malattia mentale. Il problema nostro, il presidente Bush ha risposto al direttore Bob Carroll, ha risposto: continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Questo forse hanno relegato Megan Carolla, però non ha fatto molto piacere agli altri.
0: Abbiamo mandato un pezzo di musica?
5: No, calma con la musica.
4: Si può parlare, scusate, ma la prima trasmissione, ci sono problemi tecnici, tecnico-mentali più che altro. Vediamo poi in sostanza in che cosa consisteva questo aiuto che l'amministrazione Bush dà ai malati mentali. Consiste nella somministrazione periodica, settimanale, di droghe, quelle che in inglese vengono chiamate drugs, che da noi chiamiamo antidepressivi, ovvero medicinali psichiatrici, roba devastante che un comitato di scienziati inglesi ha accertato provocano depressione, calvizie, obesità e tendenza al suicidio. Stiamo parlando dei medicinali che curano la depressione, ed è così, sono così utili che anche il governo Blair ha deciso di cominciare a prevenire la malattia mentale sulle persone vulnerabili, adattando queste medicine ai loro bisogni. Parte uno stacco musicale?
0: No,
4: uno stacco musicale,
1: Il tecnico audio che ha smesso non c'è.
0: Non seguirlo.
1: Angelo,
0: qua lo devi tenere.
1: Va bene, ma qua i problemi tecnici diventano anche mentali. È sempre una lettura veloce. Questa però è tratta da Pappagalli Verdi, che è un libro di Gino Strada. Velocemente prendo un brano a pagina 35. All'uscita dalla sala operatoria, Mubarak mi mostra un frammento di plastica verde scuro, bruciacchiato dall'esplosione. Guarda, questo è un pezzo di mina giocattolo, l'hanno raccolto sul luogo dell'esplosione. I nostri vecchi le chiamano pappagalli verdi. Sono delle splendide mine che vengono buttate e esplodono dopo un po' che vengono toccate con delle variazioni di pressioni. Queste mine causano giornalmente la menomazione degli arti, degli occhi e della vista. Il libro è molto interessante, vi leggerò dei vari spezzoni durante tutta la puntata. E adesso vediamo Angelo se ha qualche cosa romantica da dirci.
3: No, la mia è poco romantica, però mi riallaccio a questo di cui parlava Gruva. L'altro giorno ho visto una vignetta di Vauro durante il suo viaggio in Afghanistan con i bambini. La vignetta è d'attualità, vista il successo del Pinocchio di Benigni di questo periodo. C'era questo, uno che racconta una favola, un bambino con tutte e due le gambe di legno perché è saltato su una mina, e lui dice: c'era una volta Pinocchio, un bambino fatto tutto di legno. Il bambino gli risponde: ah, perché è saltato su una mina pure lui?
4: È difficile continuare a parlare dopo le barzellette di... Non era una barzelletta.
0: È la vignetta di Mauro,
4: è veramente terribile, come è veramente terribile quello che sta succedendo in Sudafrica, che è una cosa che non succede solo in Sudafrica, ma anche in tante altre parti del mondo, come in Brasile, come in Sicilia. Ovvero, succede che il 17 ottobre, cioè dopo domani se non sbaglio, venerdì, no, tre giorni, venerdì è la giornata mondiale contro la Coca-Cola, ma non perché la Coca-Cola faccia schifo, perché le bollicine non sono più quelle di una volta, ma perché la Coca-Cola in Sudafrica non paga ai suoi lavoratori le spese mediche per le cure contro l'AIDS, di cui a quanto pare 10.000 dei suoi dipendenti sono affetti.
5: Ma a me che cosa me ne succede?
4: A la te Coca-Cola, che sei un bevitore di Coca-Cola, dovrebbe...
5: È favolosa la Coca-Cola, è una bevanda meravigliosa.
4: La Coca-Cola,
5: e
4: dice...
5: chi ci assicura che la Coca-Cola in Sudafrica non paga le spese? Ma chi l'ha detto? Ma chi?
4: Lo dice...
5: E in diretta berrò come John Cage, che appoggia il microfono sulla gola bevendo succo di carota e dice: questa è un'opera d'arte.
3: Ragazzi,
1: ora io dico: come possiamo andare avanti noi quando noi diamo delle informazioni contro la Coca-Cola e qui il padrone di questo posto, ovvero Asbesto, consuma Coca-Cola. Una comunicazione off topic a Killerina, chiedo di non insultarmi più, io non posso rispondere in lista perché non posso nel canale perché non posso scrivere, insomma. Ora noi vorremmo mettere uno stacchetto musicale, ma spesso si protesta. Devo mettere il
3: stacchetto musicale. Ragazzi, io solo una cosa devo dirvi, Gnegno non sarà a pensare, non saprà fare niente, però tipo traduce direttamente dall'inglese quello che voi ascoltate, non è scritto in italiano, è scritto in inglese, lui lo legge direttamente da lì.
1: E siccome noi siamo a Catania e quindi naturalmente siamo degli stupidi, per noi insomma la faccenda è molto importante. Ora nel frattempo qui stanno discutendo se mettere oppure no questo stacchetto. Ma questo stacchetto lo dobbiamo mettere, sì oppure no? La pubblicità, certo che è la pubblicità. Comunque tutto quello che avete sentito faceva parte di Epatica, ovvero il nostro TG News del male necessario. Che non è ancora finito, siamo qui. Ah, ecco, bisogna dire che questo è tutto improvvisato, è la prima puntata. Speriamo tramite i vostri insulti, i vostri giudizi, le vostre idee di poter migliorare la faccenda. Speriamo soprattutto che la prossima volta di essere in meno qui, così da poter insomma lavorare con più tranquillità. Parte la pubblicità,
5: Sì, la pubblicità,
1: perché i nostri sponsor pagano e chi rompe paga, i cocci alla fine sono tutti nostri e per questo purtroppo non c'è soluzione di continuità. Perché ci abbiamo provato con dei cateteri, ma non siamo riusciti nell'intento. Cazzo, switch, addio porco.
6: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Tu non sei normale. Tu non sei come me. Istituto di obbedienza animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato. Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di obbedienza animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di obbedienza animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Ok. Siamo ritornati in studio e qui accanto a me vi descrivo un po' la situazione. Il Midelab non è mai stato così pieno nella sua nuova sede, c'è un inferno di gente. Gruva accanto a me legge libri senza alcun senso. Ci sono anche molti spettatori qua che leggono libri senza senso. Ma questo non te lo dovevi portare? Ah.
0: No.
2: Va bene, c'è un attimo di, come dire, di perdizione qui, di stallo, di stallattico. Quindi, ecco, vabbè, c'è Gruva, arrivederci.
3: Di nuovo epatica. Monio Vadia sul libro di...
2: No, l'ebreo di merda.
3: È un ebreo, ma non è di merda.
2: Su
3: Papagalli Verdi di Gino Strada scrive: i tempi della palingenesi rivoluzionaria assoluta e totalizzanti sono finiti, ma ci sono luoghi di rivoluzione nei posti più impensati. Uno di questi luoghi è sicuramente il bisturi di Gino Strada. E tramite emergersi... Vabbè, ma a noi non ne frega niente del parere di Asbest. No, quello che voglio lanciare io è l'appello che ha lanciato Gino Strada, ovvero uno straccio di pace. Ovvero mettiamo un pezzo di strato nel bistrito e così andiamo in giro senza urlare, ma solamente facendo capire di essere contro questa guerra che, ripeto, come ho detto prima, non sta per iniziare, ma è la guerra che continua.
2: In diretta. Attenzione, una rissa! Fate rissa!
4: Non era una rissa quella.
5: Era un gesto di...
3: Noi dobbiamo soddisfare le richieste dei nostri ascoltatori. Comunque chiedo scusa a Gruva per questa interruzione. Niente, non c'è niente che prendere.
2: Quello di Gino Strada è interessante.
3: Sì, sì, come la Coca-Cola che ti bevi tu a fiumi. E lo straccio bisogna metterselo dove uno se, dove spera il cuore, come si dice dalle nostre parti, un ne deve meglio, insomma.
4: Anche la carta igienica è un pezzo di straccio
3: bianco. Ecco, anche la carta igienica è un pezzo di straccio bianco, quindi alla fine sì, sì, lo straccio bianco, Ghillerina. E comunque va messo negli zaini, dove in testa, per chi ha pochi capelli, insomma, lo può utilizzare da bandana, vedete voi, però. No, non lo so a chi riferite, non diamo noi coordinate spaziali.
4: Bianco totale.
3: Sì, Gnegno va sempre vestito di bianco. Devo allontanare il microfono, ma qui la faccenda è così. Ma così
2: sì, è sensibile, sente anche lei, sente tutti.
4: Ah, interessante.
3: Ah, nei nostri studi c'è anche Globe di Indie Media Sicilia. È giusto.
2: Un applauso!
3: È l'unica presenza femminile.
4: Globe ha detto la cosa più intelligente della serata, soprattutto.
2: Ecco cos'era questa strana luce.
3: Cosa ha detto? La cosa più intelligente. Aspetta, glielo facciamo vedere.
4: È la cosa più intelligente della serata.
6: Mio ama le api.
2: Chi è?
4: E conseguentemente, no, non è finita. E conseguentemente?
6: Le api odiano il nero.
2: E quindi?
4: Tirate le vostre conclusioni.
3: Ragazzi, cos'era il 118 per l'ospedale? Ovviamente Gruva è a favore della riapertura delle case per i matti. No, case chiuse anche, mi sembra normale. E per i ricoveri coatti, dice Glu, giustamente.
7: Siamo in tema di ricovero coatto. Vorrei darvi... Coatto com'era?
8: Coatto, ma de che?
7: Qualcuno si è coattato. Vorrei darvi il... Vorrei darvi il numero di telefono dell'ambasciatore Jean David Levy.
2: Ma chi interessa veramente
7: a noi? Voi dite perché vi do il numero dell'ambasciatore? Per andare ai suoi ricevimenti, forse, per tuffarsi nelle sue piscine, magari per finire nelle sue jacuzzi in compagnia della sua moglie, potrebbe darsi. Ma in realtà l'ambasciatore Jean David Leville è l'ambasciatore francese all'ONU e delegato al Consiglio di Sicurezza. Quindi sarà uno di coloro che dovranno dare il voto definitivo sulla guerra tra un mese, tra una settimana, tra due mesi. Questo, il numero, se avete il numero di telefono dell'ambasciatore Jean David Leville, vado subito ed è 212 212-308-5700. Ripeto, 212-308-5700.
2: Ovviamente il numero è negli Stati Uniti.
7: Il numero è negli Stati Uniti, quindi fate quello. Volete anche il numero di fax? Io direi, è inutile scrivergli o telefonargli e dirgli moriranno tanti bambini, perché l'ambasciatore John David Levy se ne sta fottendo dei bambini iracheni che moriranno. Ditegli che sequestrerete un banco di ostriche e vedrete che lui si muoverà subito.
2: Io non ho capito una sola parola di questa cosa e il perché soprattutto di questo appello. Cioè, perché fare questo? Perché? Che cosa ci ha fatto questo disgraziato? Dove ce l'hai rotti con io? Su quale argomento?
7: Ce l'hai rotti sull'argomento che, allora, come diceva qualcuno prima sotto, che noi, se vogliamo fare un discorso egoista, noi siciliani, noi per me sono altro di questa piccola fetta del mondo, abbiamo una base degli americani a 10 chilometri e ci scoccia proprio che partano gli aerei, che arrivino gli aerei con le bombe sopra. Per cui se voi telefonate al 212-421-6889, ripeto, 212-421-6889, dite a Jean-David Levitt, ambasciatore della Francia, di non rompere i coglioni, di buttarsi le bombe nella sua piscina.
2: È molto interessante questa cosa, ma Grua vuole aggiungere qualcosa.
3: Sì, a parte il fastidio che ci può dare sentire gli aerei passare, è bene che si sappia, per chi non lo sa, che a Sigonella ci sta l'atomica.
2: Questa è una voce più che altro.
3: È un'illavoce, ma
2: io sono scettico su queste cose, poi amo il nucleare.
3: È una voce comunque molto insistente. Le voci ne dicono tante di cose, no, comunque l'atomica molto probabilmente ci sta. Quindi se scappa una guerra, ragazzi, registrate questa puntata. Noi del Freaknet Media Lab, chi è del Freaknet e chi non lo è, comunque non penso che ci sarà più, perché Sigonella sta a 20 km da dove stiamo trasmettendo.
2: Beh, io abito a Palazzolo, quindi arrivederci.
7: Perfetto. Volete un corso di russo? Vi interesserebbe parlare la lingua dell'est più di moda in questo periodo?
2: Sì, questo si collega alla telefonata del nostro ospite che abbiamo mandato ad inizio trasmissione.
7: Volete attraccare con una bella russa in fondo l'estate prossima a Rimini? Chiamate al 212-861-4900, ripeto, 212-861-4900, parlate con l'ambasciatore russo alla Federazione delle Nazioni Unite, grazie, asbesto, colui che deciderà sul voto per la prossima guerra in Iraq o meno. Ripeto, 212-861-4900, e parlerete in russo quanto più vi piace, quanto più vi pare.
2: Stiamo dando i numeri alla
5: fine. Non amo computerovice.
4: Ragazzi, attenzione, atto sacrilego all'interno del Freaknet. Attenzione, oh. Hotmail.
2: Dio mio.
4: Sto in diretta con Hotmail.
2: Stanno leggendo la posta con Hotmail.
4: Qua dentro.
2: Scusami. No, deve partire la pubblicità, mi dispiace, ma lo sponsor. Non ci sono cazzi, lo sponsor. Certo che se questa cosa avesse una porco dio di tracklist, puttana di Eva. Allora, questo che cazzo è? Track Editor, Preferences, Quit. Vediamo se è questo. Track Editor. Se vado qua. Ah, ecco, quindi funziona così. Sì, no, basta con i numeri, basta. Qua dicono che rotti i coglioni con i numeri, hanno scritto sul canale.
4: Vabbè,
2: no, prima la pubblicità. Purtroppo
8: il nemico ha attaccato il nostro paese, truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
9: Era soltanto un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile, per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

0: tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'IBE. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
0: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale, posta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu puoi.

0: sono uno sopra l'altro.
1: Va bene, qua siamo tornati finalmente in diretta con Radio Cybernet e si sta finendo a mangiare pizza. Ma com'è questa pizza? Ma c'è carne umana o animale? Oddio, mi portano delle cose da leggere. Mi raccomando, sii breve.
2: Pizza ed Eros, ci sono due ottimi amici.
3: Faccio sentire una
2: pizza. Vai, vai, vai. No, no, no, no, no, pizza.
0: Ma perché non leggi un po' questo blog?
2: Eh? Vi leggo qualcosa da un poeta siciliano, in siciliano ovviamente. Tu sei lo massimo culo perfetto, ogni auce è neo suo culo imperfetto. Di luttinismo tu fai la prova, tra lito circoli cui cerca trova. All'utacere briculo fecula facci d'elena, di culo greco. Na fedda l'aucia forma una luna, unni di priapo c'è la corona. Sto culo sferico spaccato e tunno, è similissimo a mappamunno, pare una cubola fatta all'uturno, chi fa qui nozzi di notte e giorno. Di neli e zucchero certo impastato, id lo simbolo di lucriato, la peddi morbida alle carni frisca, e di la buzzera faci disca.
0: Fuori troppo, devi andare più piano, devi metterci più sentimenti.
2: Su in guardandolo mi sprona e sboggio, metti in orgasmo magari un scoglio. È specie usterico che abbraccia ed ardi di ciù modicchiari ninci testardi.
4: Ragazzi, è nato in Sicilia, guardate che accento che ha.
5: La tristezza di questa poesia non ha limite. In compenso noi ritorniamo, almeno ritorno io che sono gruva, a fare dei saluti come si fa nelle radio e nelle televisioni. Sto saltando con la mano.
3: Perché gruva è triste dopo la poesia sul culo?
5: Non lo so, non l'ho neanche ascoltata. Guarda, è una tristezza infinita la poesia sul culo. Comunque, vabbè, saluto tutti i ragazzi che avevo invitato ad ascoltare. E ovviamente, no, Gnegno, con la tua. E ovviamente dovranno scrivere un'email a gruva@fitter.org se è vero che stanno ascoltando. Insomma, vediamo, confrontiamo sta cosa. Se nessuno di questi ragazzi che ho invitato ad ascoltare non scriverà quell'indirizzo, verrà picchiato. Vabbè, uno dei siti più belli che fa satira in Italia sono due. Uno è trascendentale.org, Gnegno stai zitto, e l'altro è people.it. La pizza della mamma di Angelo è abbastanza buona.
4: Abbastanza.
5: Gnegno si è allontanato perché ora è indaffarato a correggere quello che era, diciamo noi. Sì, è finita, Sbesso. Boh, ripasso il microfono da Sbesso che ha la bocca totalmente piena.
2: Dunque.
1: L'intenzione era quella di tentare una rassegna stampa anale relativa a quelli che abbiamo definito i paesi sfigati. Però purtroppo siamo stati pure noi sfigati nel trovare le pagine relative a questi paesi, poiché ci hanno chiesto per esempio delle news dall'Estonia, ma purtroppo non c'erano. C'erano siti estoni con le pagine in inglese. E quindi noi continuiamo la nostra ricerca da questo punto di vista, perché solo che il nostro sito con le informazioni non sta rispondendo. Non sappiamo perché, ma a voi funziona la rete?
0: Sì.
1: Ma solo a me non funziona la rete. Pardon.
4: Un uomo, una bestia.
1: Oh, stiamo volando. Allora, dunque. Leggi sconto, attentato di Bali, la caccia ai tartufi si sposta su internet.
4: No.
1: Una cosa interessante che ho notato ieri, guardando il telegiornale di Italia 1, non so se qualcuno di voi ogni tanto guarda questi telegiornali, dovreste farlo, perché bisogna guardare i telegiornali altri. Non hanno minimamente fatto neanche un articolo sulla politica, niente. Hanno parlato tutto il tempo di omicidi e di sport.
0: La
1: po vaffanculitica. niente, proprio niente, zero sulla legge che stanno approvando, niente, non hanno parlato di nulla.
3: Tu vedi telegiornali locali ogni tanto?
1: Io a volte sì, ce n'è uno a Lentini che è spettacolare, c'è un tizio che fa tutto lui, che se fa lui il report, fa lui lo speaker da studio, il camera, si inquadra da solo così, è spettacolare.
5: Lo conosciamo abbastanza bene.
1: Ah, lo conoscete?
5: Abbiamo amici che stanno a Lentini, allora dovrebbe essere videotriangolo. No, Antenna 1. Antenna 1,
1: allora, è una persona che parla con una notevole proprietà di linguaggio, ma ha un accento spettacolare.
5: Com'è?
3: Forse telepriangolo
1: ha un accento spettacolare questo qua.
6: Antenna 1 Lentini,
4: quello dove trasmettono la ruota libera, anche il carnevale di Adrano del 1924, qualcosa del genere.
1: I gospel?
7: La chiesa, sì, la cantante tossiva tutto il tempo, però.
1: Ah, quindi il crospel.
3: Comunque, se sentite i giornali locali è bellissimo, perché come seconda notizia, dando che è aumentato il consumo di Viagra in Sicilia, è la regione che consuma più Viagra in tutta Italia.
1: Ma pare che adesso abbiano trovato un farmaco generico che viene dai paesi dell'est, che contiene lo stesso principio attivo del Viagra, quindi tutti si stanno buttando.
3: Nessuno se n'era mai accorto.
6: Noi siamo per il peperoncino rosso piuttosto del Viagra. Cioè, ma usato come?
1: Beh, qui vorremmo chiedere ai lettori di scriverci e di spiegarci il loro uso del peperoncino rosso, affinché anche noi possiamo goderne.
3: Nella posta sta arrivando qualche
1: insulto? No, me ne sta potendo un cazzo nella posta degli utenti, in realtà, no? Io vi dico scrivete, ma noi non è che in realtà andiamo a controllare.
6: Ma voi scrivete?
1: Mentre il sito www.internazionale.it è morto, non risponde più, non dà più segni di vita da quando noi abbiamo fatto la rassegna stampa. Questa è una cosa molto bella.
3: Dai, facciamo uno spot pubblicitario, ma...
1: Sì, ma in realtà non sta funzionando una mazza. Sinceramente non so. No, è il browser che qua non fa un cazzo.
5: No, vabbè, la pubblicità era www.erroneo.org, in cui c'è una bella vignetta che dice: la Cirami è una legge così urgente che non ho il tempo di mostrarvi il motivo. Comunque cliccateci su erroneo.org, ci sono tante belle cose. Sì, pubblicità, insomma. Potreste, per esempio, non lo so, non ci sono notizie tanto interessanti. Comunque cliccateci, insomma.
6: La par condicio adesso, tipo per scambio di favori.
3: Cambio di cavolo, chi conosce questi qua, no?
6: Ah?
3: Dubbi?
5: Cosa devo fare?
6: No. Devo la par condicio,
5: devo cliccare. La par condicio, vabbè, vi dico anche di cliccare su un altro interessante sito catanese di alcuni amici, si chiama girodivite.it. Lì non ci sono vignette, però insomma è interessante lo stesso.
7: Dobbiamo fare dei pernacchi.
4: Nessun pernacchio.
3: Ha detto. Qua il DJ però non va.
1: No, il DJ qua sta cercando di risolvere i problemi tecnici che voi create.
4: Ha una bella, un bel desktop.
1: Sì, e di solito non pulisce il water.
4: Molto orientalizzante.
1: Quello che servirebbe, ecco, come prima attrezzatura del nostro studio virtuale reale qua, con in generale con tutti, con chi vuole sentirsi, loro ascoltano, perché poveracci, sono tarati ormai per questa cosa. Servirebbe un'asta per il microfono, un supporto per il microfono. Ecco, infatti ho chiuso Opera ed è ripartito tutto quanto come per semplicemente perché non l'ho ancora fatta,
6: perché si ha paura di lasciare certi oggetti per esserne fatto un uso
1: improprio, specialmente da quei due tipi là dietro che sono lì, che cazzo
6: giallo.
1: Stanno facendo Iron e Palatron? Iron, non è il momento di condurre la tua trasmissione, la tua rubrica sugli usi alternativi degli organi sessuali?
3: Non ancora, no?
1: Come no? Ti stai documentando?
3: Sì, quelle per le ore piccole.
1: Per le ore piccole, quindi più tardi avremo questa rubrica? Usi alternativi degli organi sessuali e degli strumenti musicali a piacere.
3: E nella motosega.
1: Ah. Va bene, allora in attesa... Sì, vai che io intanto mi organizzo, perché sto cercando la risegna stampa del Kazakistan.
5: No, notizie belle sui giornalisti di guerra. Nel 2001 ne sono stati uccisi 55, 8 in Afghanistan, 2 in Algeria, 1 in Angola, 2 in Bangladesh, 1 in Bolivia, 1 in Cile, 1 in Brasile, 1 in Colombia. I giornalisti, 1 in Costa Rica, 1 in Estonia, 1 in Francia, 3 in Filippine. Nel 2001 sono stati uccisi 55.
0: Parla come mani.
5: Allora devo stare zitto perché qua si mangia poco. Vabbè, ho finito. Uno in Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Messico, Kuwait, Paraguay, insomma, Kosovo. I giornalisti vengono uccisi un po' ovunque.
0: Ma perché?
7: Perché
0: accade
4: perché?
0: Questo?
4: Perché?
0: Ah, aspetta.
5: È interessante soprattutto che sono morti due gli Stati Uniti, ovviamente l'11 settembre.
0: Tutti e due erano giornalisti di guerra oppure perché si trovavano lì, sono diventati, non lo so, è un dato statistico. E sono
4: arrivati a vita per la serie, la statistica per la serie numeri,
0: la morte.
4: Stasera è la serata dei numeri, Rocco dai suoi, niente.
0: Dio
4: Dio
0: rompare, ah?
4: E Globe dai colori, noi diamo i numeri, voi cosa date?
0: Noi diamo le lettere, le letterine.
4: Le
0: io sto ancora cercando un cazzo di sito.
4: Ah ragazzi, vi disegnalo il Mai Dire Domenica di quest'anno, che è veramente simpatico.
3: Ma cos'è? Io vi leggo invece una cosa qui che non interesserà a nessuno. Perché a me piace. L'ho già letto, però mi piace rendervi partecipi della mia noia. Questo dice questo.
0: No,
3: ma ancora nel 1100, nella messa di Pasqua si seguiva la tradizione del risus pascalis, cioè perché avvenisse il miracolo della consacrazione dell'ostia era indispensabile che i fedeli ridessero, e per creare l'ambiente adatto a ridere in chiesa si suonava, si cantava, si ballava, entravano i buffoni, si raccontavano barzellette sconce, il sacerdote faceva le boccacce, gesti osceni, a volte arrivava a mostrare il sedere.
4: Sono sempre col sedere, gli metti in mezzo. No, stasera. Ah, ragazzi, aggiungete colori, numeri e culi.
5: Bene, il momento della rassegna stampa del Laos.
4: Del Laos?
5: Sì, nel Laos, siamo su questo. Su questo sito che adesso noi andiamo a pubblicizzare sul canale di Radio Cybernet. Ma. Ed è un sito dove troverete delle interessantissime informazioni sulla. Su quel bel paese che è il Laos. Dimmi.
3: Vuoi dire qualcosa su che si trova dalle parti del Laos? L'isoletta di Burma, che ora ha cambiato nome.
5: Burma, sì, la Birmania.
3: Birmania. È uno stato autonomo.
5: Sì, Burma.
3: Burma. Cosa è successo? Burma è successo che ci sono tantissime cose. Tra queste, l'esercito americano è messo a custodia del. Di un oleodotto che è in via di costruzione, la società americana si chiama UNESCO, c'è un processo internazionale intentato all'UNESCO per aver sfruttato i lavoratori, ma questa cosa da poco, per aver usato l'esercito americano per spararli, sembra che 700 siano morti negli ultimi 3 anni.
4: Io qua gli eretici di Monforte, per la serie o baci la croce o ti butti nel fuoco. Allora, gli eretici monfortini erano colpevoli di molti gravi delitti, praticavano la castità anche se sposati, si sottoponevano a digiuni ed erano vegetariani. Cioè, ma ditemi voi, cioè, i piaceri della vita, la pancia è da...
0: Te la scarica, non lo so, ma tu te la puoi scaricare, tu puoi uscire. Aspetta, io non lo so, può essere grande.
5: Allora, qui parlano di pesca di pesci gatto giganteschi in non so quale cazzo di fiume del Laos. E ci sono questi pescatori che pescano questi giganteschi pesci gatto. Andiamo a vedere, siamo tutti curiosi. Non vediamo l'ora di vedere le foto di questi enormi pesci gatto.
0: Ma il pesce gatto a casa?
5: No, veramente no, sono allergico ai gatti. Però mangio il pesce, devo dire.
4: Mettilo nell'acquario, se uno mette il pesce il gatto nell'acquario diventa un pesce gatto.
5: Ho dei dubbi.
4: Su che cosa?
5: Sull'acquario.
4: Dipende dalla grandezza.
5: Allora, ve lo leggo in inglese così internazionalizziamo questo notiziario. On a farmstead by the Mekong River, band ad cry fishermen in Chiang Rai Chiang Kong district, gather in Teshade of a tree around a TV seized bamboo screen.
1: Under the mid-April morning sun, the smoke of incense and candles fill the air. Ma questa è una descrizione di stronzate. Dove sono i pesci gatto? Ecco, we could, the cold mut catch any giant catfish last year. Please, come and help bring the fish to use this air e cants. Questa scena torna in, porta indietro ai vecchi tempi in cui i pescatori di qua e di là pescavano questi gatti, giganti sparandoli nella testa con un fucile. Questi pesci gatto che possono raggiungere fino ai 300 kg. Porca mano! È un pesce gatto di 300 kg.
8: Non quella
9: forse,
1: quella
9: buon per loro.
1: Buon per loro, ma nei croccantini pazzeschi. Ma
8: uomini mangio.
1: Pazzesco, veramente. Praticamente è una pesca rituale che porta bene.
8: Hai visto?
1: È questo, sì, beh, sì, immagino.
9: Non sono d'accordo, non hanno
1: parole. Ecco, per generazioni questi tizi qua sono andati sempre a caccia di pesci gatto giganti. La sezione del fiume tra questi loro villaggi e la città è l'unico posto dove ci siano... dove ci sia la possibilità per questi pescatori di pescare professionalmente i pesci gatti. In some other places such as North Guy Province catches we report appartiene alla sinistra della Panepa. Sai che chilometro del Dong Wong Lao sentiamo un Kangai? Narrowing this channel, avete capito tutto? Immagino, praticamente loro sparano delle biglie giganti fatte di merda pressata nel lago e cercano di attendere questi pesci gatti che salgono a galla e basta, tirandogli poi una grossa ammazzata in testa e urinando selvaggiamente nelle barche cercando di abbassare il livello delle stesse. Vabbè. Poi qua dei pesci gatto si parla una potenza di 90.000 megawatt, 23% della potenza nazionale della Cina, e non si capisce che cosa c'entri con i pesci gatto, ma comunque andiamo avanti e saltiamo qualche paragrafo più in giù. Si parla del fiume Yangtze, che è un fiume in Cina e non c'entra niente con i pesci gatto. E qua e poi torna ai pescatori. Una media di circa 41 pesci gatto giganti è stata catturata annualmente negli 8 anni prima del 94. O dopo il 94. No, prima del 94. Prima, no, questo before, non mi ricordo se aveva qualcosa a che fare con le anfore. Le bifore, insomma, queste cose qua. Attraverso il tempo e nello spazio, alla ricerca di nuove forme di vita. Si parla, insomma, qua parlano più esteso, in modo più esteso di come si è evoluta la pesca del pesce gatto gigante.
8: Ma il pesce gatto non ti potuto vedere.
1: Sì, alla fine non ci sono foto di questi pesci gatto, rimangono. Veramente il pesce cane, non lo so, il pesce cane, bisogna vedere.
8: È un barboncino nano.
1: Poi è veramente un gran casino questa storia dei pesci gatto e non c'è neanche una foto, e questa è una cosa.
8: Ma passa sul forre che non esiste.
1: È un atto spiacevole, veramente, una cosa che noi dal Laos non ci aspettavamo. Siamo rimasti, come dire, un po' così.
9: La comunicazione indipendente del Laos.
1: Sì, sì, e dovremmo fare qualcosa. Penso che l'unica cosa da fare ora è la pubblicità. Potremmo dare il numero di telefono di qualche altro bastardo americano o francese.
9: Ma metti un pezzo tuo.
1: No, no, sto mettendo la pubblicità, c'è lo sponsor, mi dispiace. Solo che no. Beh, diamo un altro numero di telefono al volo e poi mettiamo pubblicità. Dai, non dire neanche di chi cazzo è, di solo il numero.
9: No, lo voglio dire di chi.
1: Ah, va bene, vai, vai.
9: È vicino al Laos, della Repubblica Popolare Cinese.
1: Ah, bene.
9: Il numero dell'ambasciatore Wang Yifan, quello che
1: a New York,
9: guerra del prossimo mese, quanto pare, è il seguente: 212-655-6100.
1: Basta.
9: Ripeto, 212-655-6100.
10: Sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
11: Istituto di Obbedienza Animale.
10: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
11: Creatori di uomini nuovi.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

potresti guadagnare 10 volte di più, potresti avere le donne più belle, potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti.
2: Pronto?
3: Sì, loro sono dappertutto.
2: Devi parlare molto forte.
3: Sono dappertutto.
2: Sei,
3: dappertutto.
2: Che cosa sta succedendo?
3: Sono ovunque.
2: Qual è il problema? Descrivi il problema.
3: Sciamano.
2: Non possiamo aiutarti.
3: Sono dappertutto.
2: Le comunicazioni sono disturbate.
3: Sono dappertutto.
4: Morti, morti.
2: Cosa sta succedendo?
3: È un macello, sono da sciamano, sciamano.
2: E allora?
3: Sto sciamando, e sciamano su e giù. Sono degli elicotteri di neri.
2: Ma qual è il problema esattamente?
3: Degli elicotteri di neri.
2: Hanno fatto delle dichiarazioni?
3: No, stanno sfrecciando qui intorno. Lo senti, e sono su degli elicotteri di neri. Volano a bassa quota, poi si alzano e si inseriscono nei pertugi.
2: Ah! Ah!
5: Pertugi, pertugi.
2: Ma portano allegria?
3: Anche un po'. Sì.
2: Dipende da come si agitano.
3: Dipende da come la prendi.
2: Ah.
3: Se la prendi di dietro magari.
2: Capisco.
3: Insomma, allora, come va?
2: Ma qui siamo fermi, non va, siamo seduti. E lì come va?
3: Te l'ho detto, sciamano.
2: Ah, stanno sciamando. Che tempo fa da quelle parti?
3: Un tempo di merda.
2: Che bello.
3: Già.
2: Descrivici un po'.
3: Oggi ho aperto della cucina.
2: Ah, sì?
3: Ho trovato un pezzo di pasta di mandorle.
2: Ma dai.
3: C'era scritto scade entro il e non c'era nulla scritto. Era dura come il marmo. E l'ho lasciata lì. Poi ho visto lo zucchero è finito. E qui delle persone, dei personaggi che si aggirano per casa hanno provato a grattugiarla dentro al caffè.
2: E com'è andata?
3: Ma mi dicono male.
2: Ah, sì?
3: Sì, mi dicono molto male.
2: Con questo retrogusto di muffa e mandorle.
3: Già. E io a dire a tutti i siciliani: portatemi la pasta di mandorle che mi piace tanto, poi io la tengo lì.
2: Bene, bene. Non sarebbe il momento di presentarti agli ascoltatori di Radio Cibernet?
3: No, direi di no.
2: Bene.
3: Anzi, me ne fotto proprio.
2: Ah, va bene. Scusa, ho capito che cosa te ne importa.
3: Me ne fotto proprio.
2: Ah, ma te ne importa qualcosa?
3: No, me ne fotto.
2: Ah, perché sai, non si era capito.
3: Comunque ho incontrato anche lo zio Echelon.
2: Oh, sì?
3: Sì.
2: Quali sono le ultime novità?
3: Ma niente, dice che il figlio è un polipo ormai.
2: Scusami.
3: Non pensa solo di essere, è proprio un polipo.
2: E lui?
3: Lui è lì che si fa i purini.
2: Va bene, ma ha ancora molto da vivere?
3: Ma penso qualche mese.
2: Ah, ho capito.
3: Ma nel frattempo coltiva paranoia.
2: Come?
3: Coltiva paranoia.
2: Ah, questo è bene. Come va con i siti governativi e con le cose che trova? Puoi darci qualche link in diretta per la popolazione che ci ascolta?
3: No.
2: Bene, questo è molto interessante.
3: Beh, un link può essere quintessence.at.
2: Ah, quintessence.at, un sito assolutamente incomprensibile.
3: Mettono tutto lì sopra.
2: Ah, questo non lo sapevo. Io pensavo che avessero qualcosa a che fare con Cristom.
3: Crypto.org.
2: Crypto.org, io lo chiamo Cristom.
3: Ah, ho capito, Cristom.
2: Esatto. dove si mettono pezzi di Bibbie apocrife.
3: Sì.
2: E intanto scoprono su Cristom.org.
3: Esatto.
2: Abbiamo Crypto.org.
3: Sì, Cristom.org.
2: Bisognerà farlo questo sito.
3: Ma magari c'è già Cristom.
2: Senti, ma hai sentito poc'anzi l'intervento dalla Russia?
3: Sì, l'ho sentito, infatti...
2: Di Lobodan Milošević?
3: Sì, ho sentito, mi preoccupava anche.
2: Lo so, la guerra civile è alle porte.
3: Già.
2: Bisogna prendere l'iniziativa, bisogna fare qualcosa per proteggerci.
3: Sì, io direi di sì.
2: Il server in Russia diventa necessario a questo punto.
3: Soprattutto dalle spie come questi elicotterini neri che sciamano per le case.
2: Ho capito, ma dove sei adesso?
3: E poi io?
2: Un
3: attimo che guardo bene.
2: Sei ancora lì o sei tornato?
3: No, sono tornato.
2: Ah, non sei più sulle rive del Danubio.
3: No, sono tornato.
2: Che peccato, eh?
3: Ma tornato dove?
2: Ma che cazzo ne so, non dovevi andare là a sistemare Ishtar e tornare?
3: Sì, sono tornato.
2: Ah, sei già tornato da Ishtar?
3: Ishtar è sistemato.
2: Ma no, pensavo che ti fermavi lì qualche giorno, così, ti facessi sparare le pose alla
3: ISS. Non di fermarmi a Linz, la città natale di Hitler.
2: E sei stato, infatti dobbiamo veramente...

0: parte sulla internet, che ci sono dei nani microscopici dentro i monitor che dipingono le cose che tu leggi in tempo reale. E sì, molti si domandano cosa succede se si rompe un monitor ed escono tutti questi nani, che come diceva Rabelais nel suo libro, hanno il cuore troppo vicino alla merda, per cui sono sempre incazzosi.
1: Licenziano 3.000 persone alla Sony.
0: Ah, la Sony, sì, capisco.
1: Corporation.
0: Questo è grave.
1: Bisogna anche dire che nella PlayStation,
0: sì,
1: c'è un chip particolare, un chip molto particolare,
0: sì,
1: che praticamente riprogramma,
0: sì,
1: il comportamento delle persone.
0: Ah, questo
1: le rende completamente normali.
0: Ce ne siamo accorti. Quanto costa, mi dicono qua, chiedono quanto costa.
1: No, lo mettono dentro, bisogna fargli la modifica.
0: Questa frase è emblematica, lo mettono dentro.
1: Eh già, bisogna fare la modifica poi.
0: Lo so.
1: E poi diventa un po' più anormale.
0: Ah.
1: L'ha preso in piccole dosi poi.
0: Ah, ho capito, ma quanto costa in termini di vite umane?
1: In termini di vite umane è costato un bordello praticamente. Cioè, ci sono studi in America che proprio provano come questa cosa sia connessa al bombardamento dello stabilimento farmaceutico in Africa dell'Est, mi sembra in Congo nel 98, da parte del governo americano.
0: Ho capito, no, forse era in Sudan.
1: Era in Sudan, è
0: sì,
1: vero.
0: Sì, e infatti cogliamo l'occasione per salutare Giadalla, negro che non ci ascolta.
1: Eh già.
0: Lo so, e in effetti questo è veramente un problema, è molto grave questo collegamento.
1: È tutto connesso.
0: Sì, è come un battito d'ali in Giappone che crea un uragano di muffa nel frigorifero di Bush.
1: Che ti solleva la tovaglia e sotto c'è il talebano.
0: E certo, e si scopre che sei senza mutande quando ti si solleva la tovaglia e fai brutta figura.
1: Esatto.
0: Lo so, io queste cose le so.
1: Lo sai.
0: È grave. Bene, che ultimo consiglio ci puoi dare prima della devastazione dell'animo umano?
1: Anche le cose peggiori in piccole dosi possono essere piacevoli.
0: Bene, quindi?
1: Quindi direi proprio così, cioè così, sì.
0: Ma come, così?
2: Così.
1: Sì.
0: Non così però.
1: No.
2: Così.
1: Così.
0: Ah, così. Scusa, fammi vedere un attimo. Ah, ecco. Ah, ora ho capito, va bene.
1: Ok.
0: Sì, direi ok.
1: Io ti saluto a questo punto.
0: Ma qui non crasha nulla, eh? Va tutto bene.
1: Va tutto bene.
0: Sì, non crasha, va bene.
1: Bene, molto bene.
0: Linea di comando è ok.
1: Ma non stai usando il CVS?
0: No, l'ultimo del CVS non mi sono azzardato a prenderlo, perché sennò poi non mi funziona più niente.
1: Infatti lì ci sono ancora alcune cose.
0: Ah, sì? Ma stai lavorando su Logs Vorbis?
1: Sì, certo.
0: Ah, e quindi si streamerà in Logs Vorbis?
1: Sì.
0: Anche o solo?
1: Anche contemporaneamente.
0: Come contemporaneamente?
1: Su più server Icecast allo stesso momento, due stream, uno MP3 e uno Logs Vorbis.
0: Sì, ma questo succherà un mare di CPU e di banda.
1: Beh, se no te lo fai con solo uno stream e vaffanculo.
0: Va bene.
1: No?
0: Eh già. Mi sa di sì. Stai bene?
1: Allora ciao,
0: Ma stai bene?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Come sto bene.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: non guardare troppo il muro.
1: Allora ciao,
0: che poi si consuma.
1: Certo.
0: Come?
1: Ciao.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come?
1: Ciao!
0: Non ho capito l'ultima parte!
1: Sì!
0: Zeta!
3: Penso che... Sì,
4: ma che bello quando fischia e poi mi cade tutto il microfono in testa!
0: Madonna impastata nella pastamatic! Come si sente la mancanza di un cazzo di mixer, porca puttana! Che cosa chiedo a Martin Guy?
5: L'uomo sfrutta solo.
6: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. Umatic 3.
2: La prodigiosa macchina di deprogrammazione

0: che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
1: Telefonaci subito. Potrei provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. Umatic 3, distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
2: Oh, finalmente è finito questo cacchio di CD. Ce ne sono altri due, non preoccupatevi. Abbiamo tempo e danaro. Mi dicono di leggere una lettera. Signori, a voi l'angolo della lettera.
3: L'angolo della lettera.
4: Siamo arrivati alla posta del cuore del nostro caro amato Premier Silvio, il cavaliere bianco sul cavallo bianco. Ha scritto il presidente Bush la settimana scorsa. Scrive Berlusconi: non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra di cui ci si serve solo in caso di bisogno.
3: Per la Sicilia.
4: L'Italia è una terra. Ragazzi, non vogliamo assolutamente rimanere uniti a una nazione europea che considera l'Italia una terra in cui ci si serve solo in caso di bisogno, per poi abbandonarla come cosa cattiva e fastidiosa quando non serve più. Per queste ragioni noi vogliamo unirci agli Stati Uniti d'America. La nostra organizzazione è ormai interamente compiuta. Abbiamo già un partito antibolscevico pronto a tutto per eliminare il comunismo dalla nostra amata nazione. Non possiamo tollerare più oltre il dilagare della canea rossa. Il loro capo, Rutelli, che come voi ben sapete manda milioni su milioni per conquistare il cuore del nostro popolo con il solito sistema politico basato sulla falsità, in qualche misura incontrato in favore della popolazione in seguito alla chiusura della Fiat. Ma noi fortunatamente non crediamo nel paradiso che Fassino e Rutelli ci hanno promesso. Noi risveglieremo la coscienza del popolo scacciando il comunismo dalla nostra nobile terra che fu fatta per la democrazia. Noi non permetteremo a questa gente ignobile di toglierci la libertà che per noi italiani è il più essenziale e più prezioso elemento di vita. Signore, Sua Eminenza Bush, vi preghiamo di ricordare che centinaia di milioni di uomini aspettano di essere liberati. Permettete, caro signore, che vi ossegui il vostro umilissimo e devoto servitore Silvio Berlusconi.
2: Che bella lettera. Nel frattempo sono Gruva, mi ero un attimo addormentato dopo questo colloquio stupendo fra Asbesto e un nostro amico. Questo era Gnegno che ci leggeva questa lettera dal sito www.accadeinsicilia.net. Vi passo Angelos.
5: Angelos è quello che deve svelare le verità. In realtà questa non è la lettera del presidente Berlusconi. Mettilo là, rimettilo lì. Non era la lettera del presidente Berlusconi, era la lettera del boss Giuliani. Dai, mettilo. Mandata al presidente Truman
4: nel 47.
5: Nel 47.
4: Tutto questo era per parlare e ricordare che cos'è stata Portella della Ginestra in Sicilia. Che cos'è stata, Gruva?
3: Un evento mai studiato a scuola e che mai verrà studiato.
2: Io sono notoriamente ignorante, invece Gnegno, che è quasi laureato, ce ne può parlare bene.
3: Ma suona con una bestemmia, Portella della Ginestra, cioè, quando uno gira dei coglioni, no? Portella della Ginestra, abbastanza incoronata.
2: No, purtroppo fu qualcos'altro. Gnegno, illuminaci.
4: Ah già, credo che abbia detto tutto, Asbesto. Portella...
3: Con quale voce?
2: aspetta,
3: mi legge la cosa di Trascendentale un attimo,
2: un pezzetto di satira dal sito trascendentale.org. Sono i 10 sogni nel cassetto di Mastella. Al numero 10 c'è che in Parlamento la smettano di chiamarlo Leopoldo Mastelloni per prenderlo in giro. Al numero 9 che possano pubblicare il suo romanzo L'uovo, la rucola e la mozzarella. Al numero 8 che le donne trovino attraente la forfora. Questa è la top 10 di Mastella, che alle prossime elezioni lo facciano leader dell'Ulivo, se vince, se no leader del Polo. Che in futuro mangiarsi 3 kg di tagliatelle sia considerato un gesto politico estremo. Che riprendano a dare buonanza. Che possa diventare il re del mondo per distribuire clientela a tutti, a belli ed ai brutti. Aprirsi un grande albergo chiamato Guglielmo Hotel. Scusate, che non esistano più scelte difficili come destra, sinistra e centro. E al numero 1 nella top 10 di Mastella, che tra anni e anni, quando gli storici scriveranno su questo periodo storico, confondano Mastella con Nelson Mandela. Bene, tutto questo lo trovate su trascendentale.org, un sito veramente divertente, veramente trash. Saluto infatti il... chi è che lo fa? Ah, boh, non mi ricordo, è un amico, non so quale nick. No, sì, si chiama... dai, un mostro, lo possiamo dire. Comunque, no, beh, insomma, credo che questa trasmissione stia andando veramente molto male, e questo ci fa molto felici, perché, insomma, riuscire alla prima volta... tra l'altro il titolo appunto è Il male necessario. Noi siamo volutamente brutti, tutto ciò che voi state ascoltando, che sembra frutto di casualità, invece studiato attentamente da anni e anni di studi, insomma, dietro questa cosa. No, vabbè, continuiamo la nostra navigazione. È molto interessante invece un blog che noi non possiamo vedere perché questi monitor del computer qui del Freaknet fanno un po' cagare. Comunque il sito, ve lo do io l'indirizzo, è www.controcultura.org/baia dei porci. Questo blog è veramente interessante, si possono trovare delle cose veramente interessanti, tra cui il culo di Michel Hunziker. Sì, il culo di Michel Hunziker in primo piano. No, invece ora, vabbè, penso che Asbesto dovrà leggerci qualche cosa, forse, non lo so. Comunque no, continuando a navigare in rete, è un sito veramente interessante, che è un osservatorio sui media che sta nascendo, si chiama Megaship. Invito tutti quanti a visitarlo, e il sito è www.megachip.info.
3: Ha detto, ma è un professionista.
2: Voglio dire, www, insomma, la sua serietà. Si è capito. No, Asbesto, dicevo appunto che noi abbiamo studiato anni e anni per fare questa trasmissione, per essere così brutti, insomma, non è che è roba da poco.
3: Tu sei una polide, smettila di parlare.
2: Cos'è una polide?
3: Una polipo.
2: Non lo so, un polipo, no, un polipo no.
3: Ma non dovevamo mettere un pezzo musicale?
2: Sì, sta per partire, è la numero 2. Ovviamente dopo vi diremo chi sono. Vabbè, ve lo dico subito, Stereo Total.
3: No, ne faremo partire il 2 e poi anche il 3 e 4, perché adesso vorremmo fare un po' di cazzo di pausa, magari, non lo so.
2: Sì, allora facciamo poi la musica, cambiamo, non tutto il CD.
3: Vabbè
2: il pezzo comunque è Stereo Total, L'amour à toi. Che pronuncia in inglese?
3: Sono vecchi che cantano in francese,
2: sì.
3: O è una mia
2: impressione? No, no, intanto metti questo pezzo. Boh, parte. Non, credo che sia il numero 2.
3: Sì, è che devo cercare di farlo partire qua.

0: ora.
1: Ah, ecco, questi erano gli Stereo Total, non vi saranno piaciuti, non ci interessa.
2: Adesso sono tedeschi.
1: Adesso invece Alfio Antico Quartet. Alfio Antico era un pastore di Lentini, in provincia di Siracusa. Adesso suona i tamburi e sentite la numero 7, che si intitola Re Buffet. Ovviamente CD è di Gnegno, ci ha consigliato lui la numero 7. Buon ascolto.
0: No, no, questo è veramente...

0: Sì, era Alfio Antico, eccezionale. Angelos che ci deve leggere qualcosa. Sì, sì, è Dilentini.
1: Scanta che suona la tambura.
0: No, Scanta e suona.
2: Che è di Sortino, veramente.
0: No, no, no, è Dilentini. Faceva il pastore a Lentini.
2: Adesso che è diventato una star, se lo contendono tutti.
0: No, no, no, guarda, chi è Dilentini? Noi che siamo Dilentini lo conosciamo. Quando eravamo piccolini, quando portava le pecore in giro.
2: Lui racconta una storia di come si è costruito il primo tamburo in questo disco, ma, si intitola Anima Ingegnosa.
0: Ma lui tutti i suoi tamburi.
2: L'etichetta è indipendente, tra l'altro, quindi merita.
0: Sì, il nome, qual è l'etichetta?
2: L'etichetta è Onyx Jazz Club.
0: Sì, ma no, appunto diciamo, diciamo che questi tamburi dove lui, con cui lui suona, appunto, sono tutti costruiti da lui e lui riesce a prendere gli accordi. In Italia è uno tra i migliori. Ha suonato in alcuni spettacoli anche con quello che è morto, come si chiama?
2: Quello che è morto ora, cioè, lo scopriremo presto. Scusate, è arrivata una telefonata, mi pare, vero Sbesto?
3: Ma non lo so. Sì, effettivamente durante il pezzo musicale abbiamo ricevuto una telefonata registrata e il Padre Eterno voleva darci una sua comunicazione. Ve la passiamo così, come parola di Dio.
4: Figlio dell'uomo, rivolgi la faccia verso i monti di Israele e profetizza contro di essi. Dirai: monti di Israele, ascoltate la parola di Dio, mio Signore. Così dice Dio, mio Signore, ai monti, ai colli, alle gole, alle valli. Ecco, io sto per far finire su di voi la spada. Distruggerò i vostri elevati e i tindi. I vostri altari saranno devastati e i vostri incensieri domati. Farò cadere i vostri feriti davanti ai vostri idoli. I cadaveri dei figli di Israele li butterò di fronte ai loro idoli e disperderò le vostre stesse ossa accanto ai vostri altari. Dopodiché, in ogni vostra località, le città saranno devastate e i recinti elevati saranno sconquassati, in modo che i vostri altari rimangano devastati e sconquassati, e i vostri idoli siano frantumati e fatti sparire, e i vostri incensieri tolti di mezzo e le vostre opere cancellate. I feriti cadranno in mezzo a voi e riconoscerete che sono un signore. Ma in parte vi risparmierò, lasciando dei superstiti della spada tra le genti, disperdendovi per il mondo. I vostri superstiti si ricorderanno di me tra le genti presso cui saranno condotti prigionieri. Di me che ho frantumato il loro cuore prostituito, che si è staccato da me e i loro occhi prostituiti si appresso i loro idoli. E resteranno con il volto angustiato per i mali che hanno fatto, con tutte le loro abominazioni. Riconosceranno che io, il Signore, faccio questo. Zittiti! Riconosceranno che io, il Signore, non invano ho parlato di fare ad essi questo male. Grazie e arrivederci.
5: Beh, ringraziamo Dio per questa sua esternazione.
0: Ma avete potuto sentire di origine siciliana, così delle parti di Siracusa, insomma, si sentiva. Vabbè, non lo so, chi c'era? Angelos che ci voleva leggere una cosa.
6: Sì, dalla catena di C'è il libro di Riccardo Rioles, così, delle cose sparse. Allora, Roma, record delle vendite di Viagra in città, 668.000 pillole vendute nel 2001 contro le sole 572.000 dell'anno prima, per essere ancora numeri. E poi un'altra cosa bellissima, sexy, la solita inchiesta fra le casalinghe sugli uomini più sexy d'Italia. Agnelli è ancora in classifica, poiché l'inchiesta è stata fatta prima del crollo Fiat. Berlusconi naturalmente al primo posto, ben piazzato la Russa, bello quanto un coleottero ma al potere. Assente Sgarbi, il figo della casalinga per antonomasia, caduto in disgrazia e dunque non più figo. Manca Fazio, e questo significa semplicemente che le signore dell'associazione casalinga non seguono con sufficiente attenzione le vicende del potere. Basta, poi.
0: Sì, scusami. Vabbè, ovviamente la catena di San Libero la potete trovare su vari siti come clarence.com o girodivite.it, oppure ricevendola comodamente a casa. Sì, queste
1: con comode rate da.
0: Sì, sì, con comode rate da niente, non costa niente. Dovete solamente richiederla all'indirizzo rick@libero.it.
1: Va bene, io uno stacco musicale.
0: Scegliamo un pezzo.
1: Almeno già adesso.
0: Sempre di Alfio Antico. Vai, parte un altro pezzo di Alfio Antico.
1: Già.

0: Sì. Mi sentite? Sì, sono Gruva. Niente, si scherzava prima durante il pezzo che comunque per essere freaknet non bisogna per forza capirne così tanto di computer. E io, Gnegno e qualcun altro, non ne capiamo un benemerito cazzo, anche Angelos. No, diciamo che sappiamo cliccare, sappiamo controllare la posta. No, per esempio io ho un grosso problema che lo voglio condividere con voi. Devo mettere un'altra identità su Pegasus e non riesco.
1: Cos'è Pegasus?
0: Pegasus è un programma. Sì. Quindi non riesco, quindi insomma, se qualcuno mi vuole aiutare, groove@freaknet.org, ecco, questo è il grado di preparazione tecnica che abbiamo qui.
2: Ma noi non ci vergogniamo.
0: Anzi, ce ne strafoghiamo.
1: Però la posta elettronica.
0: Ecco, stiamo per controllare la posta elettronica che è
1: Radio Cybernet at freaknet.org.
0: Scriveteci, insultateci.
3: Non è il momento dell'uso alternativo di
1: bene, non abbiamo
0: ricevuto. Sì, è il momento. Nessuno ci sta scrivendo.
1: Grazie.
0: Cybernet at freaknet.org. Non lo so, è il momento del di che cosa?
4: È il momento di Angelo per me.
0: Allora, Angelos, per favore. Abbiamo capito che ti hanno preso e te ne stai per andare a Palermo. Ma che devi fare tu? La postazione
4: rubrica
0: equina della serata. Sendiamo un velo pietoso, va bene. Angelos, lascia il computer, no?
5: Giusto
0: un momento di silenzio.
1: Perché sta a leggere? Cosa leggi?
4: Volete ascoltare un radiodramma.
0: Un radiodramma di quanti minuti?
4: Di 11 minuti.
1: Io lo manderei, dai. È il momento.
0: Ok, allora i voti, il radiodramma è passato.
1: Sì, perché tra l'altro la radio cyber si è sempre distinta per i radiodrammi. Abbiamo anche una sezione di radiodrammi sul sito, voglio dire. Non tutto oro e qualche gocciola, e tanto va la gatta sul latte versato che ci lascia lo zampino sulla grondaia. Giusto?
4: E poi cade e muore.
1: Angelo,
0: e poi cade e muore, giustamente.
4: Da te i cocci sono suoi.
1: E una mano lava il mulino.
0: Una mano si imparina.
1: Va bene, signori, radiodramma è il momento drammatico. Realizzato da chi?
6: Da un laboratorio da Alessandro Aiello e Aldo Cappadonna.
1: Oh, Aldo? Aldo Cappadonna?
6: Aldo Cappadonna, la cui mail Aldo Cappadonna chiocciola qualche cosa che vi dirò in
1: qualche tempo. Cosa punto qualcos'altro.
6: Penso mac.it, qualcosa del genere.
1: Signori, buon ascolto. Vado? Vado?
6: Potete acquistare delle telecamere fatte in casa, delle steadicam fatte in casa.
1: Grazie, arrivederci. Prego e buonasera.

0: Rasputin, una scelta di campo. Personaggi. Rasputin, il prodigio siberiano. Il principe Vladimir Yosopov, nei panni del ministro Claudio Ester. Il conte Zakupov, massone. Le loro mogli nello scomparso accanto. La voce narrante al megafono.
1: Parigi, 1927. Viene ascoltato Falix Yusupov, aristocratico, inquisito per la morte di Rasputin avvenuta 9 anni prima alla corte dello zar Nicola I. Nel 1916 Falix Yusupov aveva 38 anni, Rasputin 47. L'uno faceva il principe, l'altro il monaco taumaturgo. È certo che si conoscevano e che si frequentavano.
2: Il monaco lo faccio io. Io sono Rasputin, lo Starek. Non è che abbia avuto 11 anni all'epoca dei fatti e che sono capitata in questo radiodramma, dove sono Rasputin, sebbene mi chiami Rossella.
3: Rossella.
4: Il principe Yosupov lo faccio io, Claudio S., al secolo ministro degli interni. Rasputin lo conoscevo bene, diversi rapporti del Sismi. È vero, lo odiavo, era più che un sovversivo. Era un bifolco, e per di più aveva 11 anni, o forse meno. Lo odiavo per amore della patria, sedotta da quel villano amico degli zigani, forse zigano egli stesso. Lo odiavo per l'onore mio e dei miei aiutanti, il granduca Dmitri Zakupov e l'aspirante Sukhotin. Infatti ormai da tempo Rasputin ipnotizzava le nostre mogli corrompendole. Ma sa, godeva dell'immunità conferitagli da Nicola, zar di tutte le Russie.
0: Prima scena sonora. Uffizini.
2: Perché siamo venuti qui, principe? Cosa c'è nella stanza accanto?
5: Il granduca e l'aspirante hanno preparato una pasticcina di crema, tanto madera, e le nostre mogli, che hanno pensato ad ogni cosa ti sia gradita.
2: Bene, e i cannoni alla ricotta?
5: Avrai tutto quello che chiedi, mostriciattolo infame, cocco mio. Quelli li hanno portati apposta per te, il conte e l'aspirante, da un recente viaggio in Sicilia.
2: Ah, oh, fino!
1: Quel monaco si divertiva troppo. Era uno scandalo. Yusupov lo fece attendere nell'anticamera, ma non stava fermo un momento. Andava di qua e di là. Le manine brancolavano sul suo scrigno segreto. Era detestabile con quegli occhi grandi illuminati dalla voluttà. Terribile. Ma lasciava fare pensando al momento in cui i congiurati avrebbero vendicato l'onore della patria, ammorbata dalle sue carezze. Aveva un solo intento, costringere Rasputin a bere da tutti i bicchieri, spalmati di veleno, e mangiare tutti quei cannoli alla ricotta.
5: Assaggia, assaggia, amore mio.
2: Non ho fame per il momento, e nemmeno sete.
5: Non ne vuoi? Allora guarda qua. Vedi? Vanno benissimo col nostro madera di Crimea.

0: ci sono alcuni che li disturba, io dico sempre la verità. Non hanno che gelosia e cattiveria. Il Signore mi ha sempre avvertito, se solo mi toccano gli andrà male.
1: Non lo sai che non si parla a bocca piena, bimbo impertinente.
0: Beh, tu non sei la mia buona mamma, che ho divorato una volta che papà non c'era. Questi cannoni sono troppo zuccherati, non ne voglio. Beh, versami del Madeira adesso.
1: Certo, ne apro subito un'altra bottiglia e prendo i bicchieri. Aspetta qui, non ti muovere, bricconcello.

0: Il Granduca e
1: l'aspirante nello scomparto accanto.
2: E allora, voscenza, come finiamo, ah?
3: Ci siamo, illustri colleghi. Vino, datemi il Madera, sapuppo. Prendete i bicchieri, sucoti. Va bene, illustri colleghi. Qualunque siano i vostri veri nominativi, sappiate che è fatta. Tra poco sarà tutto finito. Dopo potrete tornare da dove siete venuti.
4: Fatemi nescere, fatemi nescere!
3: Non è ancora il momento e forse non sarà necessario.
4: No, fatecelo vedere!
2: Vi piacerebbe, eh? Svergognate!
4: Svergognate!
5: Fate piano, amici. Avrete un trasformo con il setto.
6: Seconda scena sonora. Salamandra impiccata a patè 666. Beve da tutti i bicchieri, ma sembrava non accadere nulla. Anzi, gli era venuto il buon umore. Il monaco sembrava ringraziato.
7: Il medico dice che non dovrei più bere. Mi fa male, dice. Ha una bella moglie, perché i miei amici hanno tutti belle mogli. Li scelgo per questo. Ma dove sono le mogli, Felix? Quanto ci mettono ad arrivare?
4: Siamo qui, Rasputin. Vieni a prenderci.
3: Ti canterò una bella canzone, ci stai?
8: Muoveca.
7: D'accordo. Suonami qualcosa di allegro.

0: cazzo.
1: Però, che bella voce che tieni, Fabix. Nome del cazzo, ma bella voce. Sei anche molto bravo, peccato quel broncio. Avvicinati, Adoncino mio, vieni a sederti sui miei ginocchi, mio bel principe. Ti toglierò io quel broncio, so come fare.
2: Si risvegliò nudo sul sofà. Dalla stanza accanto giungevano una serie di tonfi. Andò a vedere. Aprì la porta. Il granduca e l'aspirante giocavano a fare la lotta, nudi anch'essi. Gli eleganti gessati neri erano ben ripiegati sulle sedie. Un crocefisso luccicava sulla parete che li sovrastava. Allora capì che cosa era successo. Perdeva sangue dal naso. Si rivestì in fretta. Nella tasca c'era una pistola. Sempre cos'è che doveva fare.

0: Dove sei, Caronna? Dove, diavolo? Dove sei? Ha aperto i cassetti. Chi c'è? Dove sei nascosto?
1: Sono qui!
2: Sono qui!
0: Orrore. Bene, scendete dal soffitto o vi riduco ad un patè.
3: Non ti servirà la rivoltella.
0: Allora userò di serbante.
4: Di serbante? Bastardo! Non mi è bastato propinarvi tutto quel cianuro.
5: La salamandra gonfiava il suo ventre.

0: compresi in quell'attimo ancora più chiaramente chi fosse Rasputin. Mi appariva come il diavolo in persona incarnato in quel bifolco, lì, di fronte a me, dentro di me. Pensai che quelle dita, adunque, mi tenevano per non lasciarmi andare mai più. Aveva la bava alla bocca, gli occhi fluorescenti. Poi la luce venne finalmente riaccesa. Al suo risveglio Rasputin giaceva morto dentro la sua camicia di seta chiara, la testa su un lato reclinata.
1: La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata. La testa su un lato reclinata.
2: L'assassinio di Rasputin, una scelta di campo. Dal laboratorio Radiodrammi, curato da Alessandro Aiello e Aldo Cappadona. Con Nadia Arcuti, Rossella Lavegna.

0: stavo per cascare in terra, mi hanno dato una sedia fasulla. Sei pronto, Iron, per la tua rubrica? Iron mi sorride e mi fa il gesto di ok! E quindi possiamo partire con la meravigliosa rubrica intitolata...
1: La rubrica di stasera è intitolata Le zone erogene divise per segno zodiacale.
2: Zodiacanale.
1: Zodiacanale. Cominciamo con Asbesto. Asbesto, che segno sei?
2: Non te lo dico.
1: Asbesto è vergine. Dunque, la vergine, anzi il vergine nel caso di Asbesto. Troppo timido per creare un'apertura. Forse di dietro. Ti porti dietro pigiama e spazzolino.
2: Dietro?
1: Sì, dietro. O di dietro. Ti piace parlare di come piace farlo, dopodiché ti concentrerai sulle risposte erotiche giuste. Non sei il massimo in quanto all'immaginazione, ma ti impegni ed accetti suggestioni. La tua vita segreta può essere ossessionata di pornografia. Zone erogene, il sedere. Adesso parliamo un po' di Killerina. Killerina, cos'era Killerina? Vediamo, mi dai un feedback. Leone, mi pare? Rispondi, fammi sapere, dai un segno.
3: Sì, è Leone.
1: Aspettiamo la risposta di Killerina. Nel frattempo facciamo Pallotron.
4: Siamo in attesa della risposta.
1: Allora, Pallotron, che cosa sei? Bilancia. Bilancia. Cerchi l'esperienza totale, non solo una scopata. Hai un lato decisamente kinky, sei un guardone e ti piacciono i menage à trois.
2: Menage à trois?
1: À trois o à troyes. Hai la pazienza necessaria per soddisfare. Ti piacciono le donne ben vestite e con i capelli lunghi. Trovi difficile ignorare una donna che indossa vestiti facili da togliere. Questo è Pallotron. Zone erogene, schiena e sedere, specialmente la sensazione di capezzoli eretti su entrambe le zone. E bravo Pallotron. Allora, Killerina, Leone, guardiamo un po', Leone per lei. Nel frattempo Trunepal si prepari col suo segno. Allora, Leone, lei. Sei svelta, lasciva, fai invaghire e sei pigra. Ciò che Leone vuole, Leone ottiene. Sei intensa ed hai dei partner con delle cicatrici per appoggiarlo. Appoggiarlo ancora non si è capito cosa. Il tuo bisogno di farti notare ti fa preferire stare sopra, dove il tuo partner può guardare su ed ammirare la bellezza del tuo corpo. Migliori partner sessuali, Bilancia, cioè Pallotron, Scorpione, Sagittario ed Acquario. Il tuo guardaroba sessuale pieno di reggiseno e mutandine.
2: Allora, Trunepal è Gemelli.
1: Ah, Gemelli. Gemelli, lui. Allora, Gemelli. A te piace con le luci accese, davanti allo specchio. Sai come attizzare qualunque partner perché sai esattamente come evocare le risposte giuste. Il sesso orale non è il tuo forte, ma prendi il tempo con altri preliminari. Tendi ad essere veloce e furioso.
5: Fast and furious.
1: Ricorda
5: qualcosa.
1: Più interessate a soddisfare te stesso che la tua partner, ma sei più adeguato in certi aspetti dell'amoreggiare che sono spesso trascurati da altri uomini. Sai dire a una donna esattamente ciò che vuol sentire. Zona erogene, sentir muovere leggermente labbra e lingua sul braccio. Ti corrisponde, Trunepal? Adesso sarebbe interessante sapere Jaromil, mentre leggiamo l'Ariete di Sand. Allora, Ariete. Fare sesso con te è come giocare a croquet con delle bombe. Non si sa mai cosa succederà. La tua partner non può... Crockett.
2: Esiste?
1: Certo.
2: E
1: Crockett? Non so.
2: Crockett di Crockett.
1: Crockett? Crockett di patate.
2: Crockett di patate.
1: La tua partner non può mai pensare che l'aspetterai, le strapperai i vestiti addosso se sei pronto. È meglio non attizzarti se non si è pronti a consegnare. Ti piacciono i giochi di padrone e schiavo, questo già l'avevo sospettato. E ti piace il sesso violento, gli uomini dell'Ariete sono anche esploratori, allora le donne devono essere pronte ad andare dove nessun'altra donna è andata. Posizione preferita da Sand, una donna in ginocchio inclinata verso l'avanti. Che bello. Gruva! Gruva, che segno sei?
2: Cancro.
1: Cancro, il cancro di Gruva.
2: Che bel segno.
1: Allora, questo segno non ha né posizioni preferite, né migliori partner sessuali, né guardaroba specializzati, e niente di più. Boh. La tua tecnica più sorprendente, sesso senza mani. Un mito, un acrobata.
2: Guarda mamma, senza mani.
1: Hai un bisogno costante di incoraggiamento.
2: Ah, ti porci. Jaromil è cancro.
1: Ah, due cancri allora. Vabbè, Jaromil è un cancro per la società. Allora, la tua tecnica più sorprendente, dicevo, sesso senza mani. Hai un bisogno costante di incoraggiamento. E se ottenuto sarai un ottimo spasimante. Alla volta paziente ed aggressivo. Inizierai spesso in un altro posto che il letto. Ti piace essere in controllo. Sei un maestro della manipolazione clitoridea. Alle donne piacerà il viaggio stesso di arrivare a destinazione. Adesso parliamo un po' del segno di iglu, che è
2: discesa, perché è arrivato adesso, ma
1: Acquario per lui. Allora, Acquario.
2: Siamo un gatto dentro i glu di
1: università. Sì. Sì, un pesce gatto da 300 kg come quelli che c'erano dove in Corea.
2: E chi non ci dice che già non hanno in lui un pesce gatto.
1: Allora, Acquario.
2: Sei stato al bagno stamattina?
1: Non tratti mai la donna come oggetto sessuale e preferisci una varietà di preliminari prima di arrivare al dunque. Devi forse essere incoraggiato, ma una volta messo in moto sei libero e creativo, con una persistenza notevole. Però, io ci penserei. Continui sempre finché venga la tua partner. Una donna che sa ciò che vuole sarà molto contenta. Di solito assicuri l'orgasmo per due volte. Ah, bravo. È un'assicurazione, sì. La prima volta oralmente e l'altra genitalmente. Zona erogene, essere toccato leggermente i polpacci e le caviglie ti mettono in moto. Attenzione, un acquario kinky può essere un sadico a cui non piace essere negato. Che bello. Adesso parliamo di Falken, che è un amico mio. Vediamo, Falken, che segno sei? Facci sapere. Nel frattempo qua vediamo un po'. Uno scorpione per lei, qua mi chiedono. Allora, andiamo. Scorpione per lei. Ti piace farlo? Ah no. Quello è Sagittario. Sei inquisitiva, curiosa, sperimentatrice. Sai che l'erotismo ingloba altro che l'atto di fare l'amore. Mentre sembri una perfetta donna in pubblico, ti vesti e ti comporti da puttana nella camera da letto. Però una scorpiona non andrebbe male da queste parti. Il controllo dell'orgasmo è molto importante e farai di tutto per aiutare il tuo partner ad arrivarci. Non accetti mai no come risposta, e quando ti integrerai con determinazione e astuzia. Migliori partner sessuali, accessori che ti piacciono, oli da massaggio, lubrificanti aromatizzati e vibratori. Che bello, veramente bellissimo. E allora, vabbè, allora Falken, siccome è in mezzo tra leone e vergine, abbiamo detto sì, leone che i vergini, lasciamo perdere. passiamo a qualcun altro, avanti, passiamo a me. Io sono un pescio, un pescione, un pesce di quello massiccio, di quello da 300 kg. Allora, lui prendi l'iniziativa nell'amoreggiare e diventi impaziente se non ricevi una pronta risposta. E per questo ci possiamo anche stare. Indifferente alle restrizioni sessuali, sia morali che legali, preferisci una partner con molta voglia. Ti piace il sesso sulla sedia, ti piace essere sottomesso. Diventi dipendente di tutto ciò che ti darà piacere e sfogo. Zona erogene, farti massaggiare ed accarezzare i piedi. Veramente io preferisco farmi massaggiare e accarezzare qualche altra cosa. Comunque, i piedi vanno bene lo stesso, tanto per cominciare. Adesso, se c'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa in più, per esempio Valvo, se è vivo, il Quest, il Lobo.
2: Una notizia da dare nel frattempo.
1: Sì, una notizia da asbesto.
0: Sì, è arrivata finalmente un'email su radiocybernetfreaknet.org e il vincitore è Gibrash, il quale vince
2: una pernacchia di
0: 5 minuti che verrà effettuata, non sappiamo bene, perché no, io non ci arrivo a 5 minuti, io un minuto e 10 ci sono arrivato, però tutto rosso e gonfio.
2: Cosa scrive, chi è?
0: Allora, va bene.
2: Allora,
0: sì, alla fine la pernacchia di gruppo. Dunque, la notizia sta su Indie Media ed è, viene da quanto pare da www.chainworkers.org. Venite all'MC Strike, l'azione in Piazza Duomo alle 17.30 in link diretto con l'agitazione di Glasgow. Insieme alla tavola del McDonald's e degli altri chain workers blocchiamo, bloicottiamo, picchettiamo, svergogniamo, deridiamo, coloriamo le catene che ci infestano a Piazza Duomo, la galleria, il corso e la circonvallazione della città, di chi guadagna, lavora troppo e di chi non arriva alla fine mese. Vabbè, insomma, quindi, il 16 ottobre 2002 alle 17.30 in Piazza Duomo, immagino a Milano. No, immagino a Catania, quindi, cioè a Milano, qui non è scritto però effettivamente, non c'è neanche, sì, Milano-Glasgow, comunque 16 ottobre 2002 a 17.30 Piazza Duomo a Milano, c'è un gran bel manifesto che hanno fatto, c'è tutto un comunicato stampa, comunque la notizia è molto lunga, sta su italyindymedia.org/news/2002/10/93803.php, immagino che sia reperibile direttamente sul sito, andiamo a vedere se è così, dopodiché cederò il microfono di nuovo a Enzo Iron per qualche... Sì, segni, non lo so. Ah, ecco, in effetti questo è utilizzato in prima pagina su italy.indymedia.org e quindi niente, partecipate numerosi a Milano, mi raccomando, giorno 16 ottobre alle 17.30 se non ricordo male. Sì, il bannerino colorato dice alle 17.30. Il 16 ottobre. Io penso che mangerò un hamburger, smetterò di essere vegetariano e andrò al McDonald's a picchiarmi,
2: a mangiare
0: pure tu. No, vabbè, non so cosa potrei fare, non c'è niente da poter fare, potremmo bere una Coca-Cola, potremmo mangiare un negro intero. Vi passo Iron, arrivederci.
1: Allora, a grande richiesta, adesso leggeremo la Capricorna. Allora, la Capricorna.
0: Aspetta, c'è un utente che si chiama Paola 1 che continua a fare entra ed esci sul canale. Vorrà farci capire qualche cosa?
1: Beh, probabilmente sì. Forse entra e esci lo dovremmo fare noi un po' su di lei. Comunque, ci faccia sapere, ci scriva.
0: Comunque io mi dissocio da questi atti volgari, grua.
1: Va bene, uno in meno. Uno in meno, ci divertiamo di più. Allora, Capricorna, non ti servono molti preliminari. Vai da zero a wow in un nanosecondo. Però, non sei interessata a variazioni esotiche, solo alla durata. Siccome vuoi dominare, ti piace stare sopra, dare il ritmo e darti piacere. Una volta nel ritmo, fare l'amore diventa una gara folle all'orgasmo e puoi scommettere di arrivarci più di una volta. Ti piace graffiare ed urlare. i migliori partner sessuali, toro, scorpione e pesci. Beh, può piacere. Adesso leggiamo la Sagittaria.
2: Sì, ma tu leggi, ma devi dire qualcosa.
1: Sì, sì, ma qualcosa di mio andrebbe oltre. Troppo oltre. Meglio di no.
2: Questo che cercano gli ascoltatori.
1: Cosa cercano? Il tutto ed oltre. Tutto dentro, magari no.
2: L'aldilà.
1: Io posso offrire l'aldiquà. L'aldilà, poi si vede. Leggiamo la Sagittaria. Sagittaria, ti piace farlo nella natura, specialmente in una tenda da campeggio sulla spiaggia. Ti piace il sesso, ma preferisci non perdere troppo tempo coi preliminari e passare al dunque il più presto possibile. Ma i preliminari quali sono? Magari dopo facciamo un corso di preliminari visivi. Adesso passiamo a... Ti piace stuzzicare il tuo partner fino a fargli perdere il controllo. Non ti disturba se il tuo partner viene subito. Sei un amante generosa e comprensiva. Miglior partner sessuale, il leone, cioè killerina nel caso la Sagittaria fosse lesba.

0: approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri nel futuro. Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
1: Tieni questo libro. Leggilo.
0: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
1: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
2: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
1: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le teste?
0: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale.
2: Rinascere da noi stessi, ora.
3: Va bene!
4: Finalmente sì, sono riuscito a evitare il fischio. Come ribadisco, la mancanza di un mixer si fa pesante. Il 20% occupa il 26% della CPU, Muse ne occupa il 48%. Praticamente il mio portamento li sta creando. Minchia, mi danno una bella notizia. Comunque vi passo Gruva, che penso vi leggerà qualcosa. Purtroppo.
5: No, avere un libro in mano non vuol dire che vi devo leggere qualcosa, insomma, per forza. No, vabbè, per chi sta a Catania, ci sarà qualche catanese che ci sta ascoltando, non lo so. Palermitani sì. Vabbè, comunque, da scenario pubblico stanno iniziando di nuovo le attività teatrali. E in questi giorni ci sono delle letture gratuite, film, insomma, cose che hanno a che fare con Pasolini, che tra l'altro... Il 2 novembre ci sarà l'anniversario, 25 anni credo della sua morte, e quindi ci sono queste letture, proiezioni di film e cazzate varie che sono molto interessanti. Di sera, se vi capita di andare lì o vi capita insomma di stare a Catania, provate a leggere. Boh, insomma, credo che tutto sommato non sia andata poi così tanto male, a parte il frangente erotico di Iron, insomma, che... Boh, era anche necessario. Niente, vabbè, vi volevo leggere veramente un altro brano preso da Pappagalli Verdi, questo libro di Gino Strada, perché comunque, lo so, è un po' monotono questa faccenda, anche un po' troppo seriosa, qui abbiamo scherzato, però in questi giorni, comunque in questi anni, ci sono bambini che vengono uccisi, insomma, che saltano sopra le mine. Ecco, la storia delle mine anti-uomo è veramente atroce. Siccome l'Italia è una delle nazioni che produce più mine anti-uomo al mondo, già. Non è proprio una bella cosa. Ecco.
6: Ma per uso didattico?
5: Sì, per uso didattico. No, ma poi queste mine che vengono chiamate pappagalli verdi sono veramente delle cose brutte, hanno questa forma. Queste hanno praticamente la forma con delle alette e planano.
7: Le vere sono, sì, piccole così.
5: Così, no, vabbè.

0: Sono fatti in modo che cadono planando.
1: Cadono planando e non e comunque non scoppiano se gli,
0: perché ci
1: se le pesti. No. Esatto, ci devi giocare e poi ti saltano. E niente, una parte del in un brano appunto si dice, non ve lo leggo ovviamente perché vi annoierei. Però insomma si dice che praticamente i bambini afghani l'unica cosa che temono ormai non è tanto di perdere un braccio, comunque una gamba o due gambe, ma è quella della vista. E molte volte appunto queste mine scoppiando non solo fanno saltare qualche mano, ma levano la vista. Questo è veramente brutto. Boh, a parte
2: il braccio non sono male, però.
1: Non è sì, però ho capito, gliele ricostruiscono alla fine,
2: non
1: i bambini
2: perdere un braccio e andare in macchina, poi io sceglierei di andare in macchina.
1: Sì, giustamente, i glu, ci dà questa perla di saggezza in questo momento, era troppo serioso. Qui se c'è area di smobilitazione. Ma e non se lo usate voi?
0: Sì, grazie, mi stanno andando.
3: Noi ve la salutiamo. Volevo dire che Fabio è gay.
0: Chi è
3: Fabio? Per chi ci sta ascoltando, Fabio è un gay, nostro ascoltatore. Morte e disfunzione.
0: E ritorniamo col microfono a gruva.
1: No, vabbè, basta, no. Insomma, si faceva sta faccenda. Ora la settimana prossima porteremo insomma qualcosa di più, di ancora più concreto, ancora più informazioni, ancora più siti. Boh, potremmo riepilogare velocemente alcuni siti che dovete andare a visitare per l'informazione a Catania. Per l'informazione a Catania, vabbè, vi segnaliamo erroneo.org, veramente interessanti, con delle inchieste sulla mafia veramente serie. girodivite.it, un po' più leggero e con tante notizie dalle città invisibili, paesi vicino a Catania, in provincia di Siracusa, spettacoli e altre faccende, sempre ovviamente in Media Sicilia, che è continuamente aggiornato. Questi sono dei tre siti abbastanza interessanti. Poi ecco la satira, sì, la satira in Italia al momento, i migliori siti che fanno satira sono People, ovviamente al nostro giudizio, People.it, trascendentale.org, veramente simpatico, Baia dei Porci, che alla si trova controcultura.org/Baia dei Porci. Boh, insomma, vabbè, questi sono spot, però alla fine sono un gruppo di amici interessanti. Granbaul.org. E poi vi avevo accennato, ma ve ne parlerò meglio nella prossima puntata del Male Necessario, che ricordiamo andrà in onda martedì prossimo alle ore 22, puntualissimi. Un sito interessante si chiama megachip.info, che è un osservatorio sui media che è nato da qualche mese a questa parte e che sta facendo un ottimo lavoro. Boh, per il resto non lo so, vedo Asbesto che smanetta sul sito di Indimedia Sicilia, se non sbaglio, no? Qual è l'ultima news su Indimedia Sicilia?
0: No, più che altro su Indimedia, no, sono su Indimedia Italia, ma sto guardando che c'è un link a Indimedia Sicilia parlando di hacking. E, sto andando a vedere, insomma, sto cercando un po' di Sicilia e Indimedia, vediamo un po'. Ah, c'è un reportage su Termini Imerese, interessante. Ecco, quello che mancano secondo me di questi eventi sono le foto, le registrazioni audio. È questo che manca. Cioè, d'accordo, tu vai lì e poi scrivi un report, però fare le foto e registrare quello che dicono sti operai.
1: Beh, guarda, io ti posso dire che comunque per quel minimo di esperienza, siccome non è che non è facile, è anche facile, è che non è stato facile poi metterlo in rete. Allora Indimedia ci dà questa possibilità. Però diciamo che è una cosa nuova e non c'è anche forse una difficoltà che va non solo tecnica ma culturale nell'idea di fare informazione in questa maniera. Boh, qui siamo rimasti adesso al momento in due, no? E ripeto, ecco, prima vi avevo letto un pezzettino di Frei Betto con dei consigli dati alla sinistra su questa rivista che si chiama Tribù Astratte. Il prossimo numero sta per uscire, la trovate su tutte le feltrine d'Italia. No, c'era un interessante articolo nel numero scorso di una ragazza di 16 anni, che si chiama Corinna Castelli, in cui parlava di questo viaggio a San Pietroburgo e di cui ormai di quella Russia passata sono rimasti solamente dei cimeli che adesso attraggono i turisti. Cioè, insomma, si va a San Pietroburgo per comprare queste cose, almeno i turisti vanno a San Pietroburgo e comprano delle piccole statuette di Lenin. Per esempio vi leggo: una parte che dice: ma non può fare a meno di amare questa città viva di colori che ti guarda ridendo, che attende discreta di essere scoperta e gustata, imperturbabile nei confronti di turisti fasciati da magliette Mac Lenin. Beh, insomma, interessante. Ma asbesto, siamo rimasti veramente da soli. Non lo so, mandiamo un pezzo musicale. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando ancora? Non lo so, scelgo un attimo un pezzo e...
0: Io sto continuando a guardare i media, giusto perché non ho non ho un cazzo da guardare di altro. Vediamo più che altro che cosa ci dicono sul canale. Ecco, mi dicono: asbesto, vieni tu a fare le registrazioni audio, cazzarola. Io invece mi piacerebbe imparare che la gente pescasse da sola invece di portargli i pesci come nel terzo mondo. Non è che devo sempre poi cazzo fare tutto io, puttana di Eva.
2: Tra me che presento un attimo.
1: Sì, mentre io qua spiego. Il pezzo che ci ascoltiamo è roba elettronica. Sono due austriaci, in onore di chi era Jaromil, che sta in Austria. Io non lo conosco, se lui ci sta ascoltando, piacere, sono Gruva. Si chiamano Kruder e Dorfmeister.
0: Minchia, Kruder e Dorfmeister, c'è il CD audio?
1: Certo, ho tutti
0: sto
1: i CD.
0: Un pazzo io.
1: E questo è Kid Kid Head Session TM. Questo è il CD2 e la canzone è, aspetta, abbiamo detto la 2. È un remixer, un remix di dei Sofa Surfer. No, fatto da un pezzo dei, scusate, un pezzo dei, che grandi DJ, un pezzo dei Sofa Surfers e remixato da Kruder e Dorfmeister. Parte.
0: Ma non lo vede il CD?
1: La numero 2 non la vede?
0: No, non vede il CD proprio.
1: Perché chiaramente è masterizzato. Può essere che questo è il problema? E niente, alla fine Kruder e Dorfmeister sono veramente seri. Si fanno delle robe interessanti.
0: Non tutto, ma
1: non tutto. A me piace. Anche gli Stereo Total che abbiamo sentito prima con quella canzoncina, ma avevo sbagliato il numero. Alla fine sulla scena elettronica tra Austria parte non parte, non lo so. A me farebbe piacere comunque ricevere una sana critica su questa puntata. Ecco, è partito.
0: Sì.

0: Vai.
1: Sì, ci siamo. Sì, sì, sì. E 10 consigli. Ma ci siamo, sì o no? Ah, però non si sente. Boh. Vabbè, no, nel frattempo io ero entrato anche in lista, quindi stavo chattando un po'.
0: Continuo. Le musiche sottofondo le ascolti neanche?
1: Sì. Boh, in lista che ci state ascoltando, così va bene con un po' di musica di sottofondo? Boh. Vedremo. No, riprendevo con i 10 consigli per i militanti della sinistra di Freddetto. Ce n'era uno anche interessante che dice: la testa pensa dove poggiano i piedi. Non si può essere di sinistra senza sporcarsi le scarpe da dove il popolo vive, lotta, soffre, è contento e celebra le sue convinzioni e vittorie. La teoria senza la pratica è fare il gioco della destra. Ah, grazie, sì, Chiederina non risparmia mai complimenti, ma... pazienza, insomma,
0: la
1: no?
0: Dolcezza.
1: Sì, sì, sì, non si può essere, insomma.
0: La dolcezza femminile.
1: Questa è la sbesta che dice la dolcezza femminile, no? In compenso, vabbè, per tante persone intelligenti che...
0: Che è megachip.info?
1: Ah.
0: Il link che avete dato non è un cazzo.
1: No, no, Jeremy, devi cliccare www.megachip.info. Non è proprio un cazzo, ma insomma quasi. No, comunque dicevo che per tante intelligenze che ci sono è giusto che ci sia anche qualcuno che spara cazzate, e questo qualcuno sono io, senza nessun tipo di problemi. Ricambio il bacio a Chiellerina, se quello è un bacio, ma non so se due punti e asterisco è un bacio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ah, sì, ricambio, ricambio. In compenso, un altro...
0: Un bacio con il succhio!
1: No, non esageriamo, per cortesia, eh? No, in compenso, dicevo... Ah, cosa... Il succhio, mamma, è sbesto. No, continuavo a leggervi in questi 10 consigli. Il terz'ultimo dice: scegli il rischio di sbagliare con i poveri piuttosto di avere la pretesa di fare cose giuste senza di loro. Convivi con i poveri, convivere con i poveri non è, con i poveri, non me la leggo, guarda, non me ne frega niente tanto. No, perché Megaship è una cazzata? No, è proprio interessante. Boh, leggetelo. Che più posso dire? Sì, è una onlus.
0: Ma dove stanno le cose?
1: È su quella barra lì che tu vedi, clicchi su chi siamo, partecipa, materiali, clicca su materiali. Materiali, ci sono risorse in rete, articoli, tutto ciò che riguarda comunque la comunicazione e la mala informazione. Boh, che vi devo dire? No, veramente volevo fare un giro su warnews.it, vediamo se riesco a...
0: Saluti a tutti, mitico ritorno, dicono qua.
1: Chi è?
0: Neuro ci saluta. Sono contenti del ritorno di Radio Cyber.
1: Ah, mi fa piacere, io sono uno nuovo, non avevo mai ascoltato niente su Radio Cyber, grazie qui a Sbesto che mi ha tirato un po' in ballo su questa faccenda, lo ringrazio, vedremo di migliorarci comunque, in modo tale che nessuno ci dica più che scriviamo cazzate, che diciamo cazzate, non scriviamo, scusate. Vediamo di riuscire ad andare su warnews.it. Start. Ah, ma io mi sa che ho chiuso la, come si chiama, cazzo di Buddha, la cosa, sì, no, ho chiuso la, ero sul canale.
0: Hai chiuso
1: Xchat? Sì.
0: No.
1: No, non ho chiuso Xchat.
0: Ma io non so cosa sta succedendo.
1: Non lo so, la capacità di crashare è impossibile.
0: Sì, comunque hai chiuso Xchat.
1: E volevo andare su warnews.it. Vabbè, ho chiuso, saluto il canale. Com'era la morte del primogenito? No, pazienza, dai. Così mi leggo un po' in rete e parlo. Ah, ecco, potete anche... Facciamo una cosa che si fa nelle radio, no? Noi siamo contro le radio.
0: Ti insegno una cosa.
1: Vai.
0: Quando lanci un programma, per
1: sì.
0: esempio Xchat, se
1: sì.
0: ti metti la e-commerciale
1: sì.
0: alla fine, lui lo lancia in background, in modo che...
1: C'è una lezione di asbesto?
0: Sì. In modo che quando vai qua, tu hai
1: ecco,
0: la possibilità di
1: ecco.
0: fare altre cose.
1: Ecco. Tac, tac. Benissimo, benissimo.
0: No, qua vai su
1: Opera, gli devo andare. Sì, team, ci risuono.
0: Torniamo su Xchat. Se vuoi Opera te lo puoi mettere su un altro desktop.
1: Sì, sì.
0: Questo lo sapevi.
1: Sì, questo lo sapevo, sì. Ottimo, ottimo. Ah, beh, un altro portale interessante dove potete...
0: Qua devi fare, no, barra join, canale morte del
1: sì.
0: genito e la...
1: Sì,
0: la okay, che non devi
1: sì, sì, sì. Un altro... un altro canale, un altro sito interessante, è un portale più della controinformazione, è zabriskiepoint.org. da lì si recuperano vari articoli, sono linkati dai vari siti. E saluto la webmaster del sito, non credo che ci stia ascoltando, però insomma.
0: Però arriverà il momento in
1: cui... Sì. No, alla fine oggi insomma era la puntata iniziale, ora già stiamo quasi da 4 ore online, staccheremo presto.
0: Sì, sulle prime ore volevo vedere un po' le dimensioni dello schermo. 25 mega, il file è di 25 mega, interessante.
1: C'è un file di 25 mega, io non lo so quanto è grande 25 mega, comunque penso che queste trasmissioni...
0: 24 dischetti, 23
1: dischetti. Sì. Ah, 24 dischetti, ci dice Asbesso. No, comunque penso che questa trasmissione verrà registrata, è ok, e ovviamente sarà poi disponibile in vari siti.
0: Sì, non sappiamo dove, perché ci vuole spazio.
1: Vedremo dove, forse su quello del Freakenet, forse su... da qualche altra parte, insomma. Vediamo se sono rientrato nel canale. Sì, eccomi, ci sono. Nel frattempo volevo andare, allora, su questo sito. Vediamo, apro warnews.it. Vediamo se c'era qualche notizia. Mi sa che Asbesto si sta preparando per staccare la faccenda. Sì, vedi se c'è ancora Angelos anche sotto, magari. Gli urli la... Pop. Vediamo. Nel frattempo voi avete sempre il CD mandato di Kruder e Dorfmeister. Che comunque per quest'ora della notte credo che vada bene, insomma. Ci siamo sempre.

Chilerina ci segnala www.ecn.org/sottoaccusa. Ora lo andiamo a vedere. E anche questa è un po' vecchia come notizia, ma vabbè, anche prima abbiamo dato quella degli scorpioni della Nacchia, era vecchia. Ah, ecco, ribadisco, magari c'è qualcuno nuovo. Se trovate in giro nelle vostre città degli stemmi con un cerchio rosso e una freccia rossa all'interno, sono di Calvin Klein. Siete pregati di comunicare la città e dove avete trovato, magari se riuscite a farmi una foto e mandatela. Il mio indirizzo è groove@fitnet.org. Sarebbe una gran bella cosa, insomma. Ecco, allora, l'articolo, c'è un nuovo articolo che è stato postato da m.cochi il 16.10 all'1.19, quindi non so che ora sia adesso, ma comunque penso da poco. E sentite la caccia anglo, americani attaccano presso al CUT. Il comando centrale degli Stati Uniti da Tampa in Florida ha diffuso la notizia che ieri aerei da guerra americani e britannici hanno attaccato un centro di comando e controllo della difesa antiaerea irachena vicino al CUT, a circa 160 km, vediamo, apriamo l'articolo, 160 km a sud-est di Baghdad. L'incursione è stata condotta alle 14.15 locali. Questo appunto confermava più o meno quello che si diceva prima, che alla fine la guerra tra l'America e l'Iraq non è mai finita, quindi non si deve aspettare un rinizio, cioè si deve aspettare, stiamo aspettando che i media ritornino a parlare, perché comunque la guerra c'è sempre stata. E in un incontro interessante che c'è stato qualche giorno fa, in cui è intervenuto anche Vauro, vignettista del Manifesto, si faceva appunto notare come, perché comunque quello che gira, cioè alla fine chi ci sta ascoltando non penso che non sappia queste cose, però è giusto insomma ribadirlo, come gli americani prima armino l'Iraq, Saddam Hussein, o che so io, l'Hitler di turno, che potrebbe essere adesso come adesso Bin Laden, e poi fanno la guerra, e tutto questo comunque viene totalmente ignorato dalla stragrande maggioranza delle persone. Ma questo è un po' triste come faccenda. Vediamo se Killerina Pernacchie. Boh, allora andiamo a visitare questo ecn.org sotto accusa, vediamo che novità ci sono. Dice Killerina che è in costante aggiornamento.

Vabbè, ovviamente dal canale, se volete intervenire, scrivete e io rileggo ed è come se parlate voi, insomma, nuove forme di contatti. Ah, ecco, si è aperta una pagina di archivio sotto accusa, attualità. Gli arresti e le accuse del 15 gennaio 2002 contro i giovanissimi di High Tech Hate non sono le prime e non saranno sicuramente le ultime. Dall'inizio del G8 però le azioni, vabbè, insomma, leggetevelo, ecn.org, slash sotto accusa. Non mi sembra il caso di stare qui a rileggere la faccenda.

Vabbè, io vedo un attimo di recuperare Angelo, vediamo che fine ha fatto. Sì, io invece stavo crepando leggendo ecn.org/sottoaccusa. C'è una interessante serie di notizie veramente carine. La misura della repressione in rete è interessante. Praticamente con una query su Google, sito sottoposto a sequestro, su oldweb.com oppure su Google, è possibile misurare il livello di repressione in rete ad opera delle forze dell'ordine italiano. Cosa che noi adesso faremo. Andiamo a vedere oldweb.com. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo un sito sottoposto a sequestro. Vediamo un po'. Ma sono pazzi? Cioè, ce n'è una quantità pazzesca! Cioè, solo nella prima pagina, vabbè, lui mi dà 11.666 link, vediamo la frase perfetta, tra virgolette. Con la frase tra virgolette ne spuntano 38 siti sequestrati.

0: Mo. Sì. Siamo ancora in diretta. Passo il microfono.
1: Giustamente ci faceva notare Ghillerina che va bene l'internazionalismo, ma insomma noi trasmettiamo dalla Sicilia e io aggiungo che siccome siamo un po' campaneristi vi parliamo adesso un po' dalla Sicilia, no? Per esempio io vi parlerò adesso velocemente, ovviamente, perché non intendo annoiare nessuno, della facoltà di lettere di Catania. Ah, innanzitutto c'è da, ecco, su Indimedia Sicilia trovate un articolo interessante che è stato ripreso anche da Giro di Vite, da uno studente, ma e soprattutto c'è una foto anche di
2: ma niente, Paolo, sono ringrazio per il mio saluto, gli ho detto ammazza,
1: hai già collegato. Sì, sì, no, comunque va bene, brevemente hanno ah ecco, su Indimedia Sicilia è intanto trovato un po' di foto da Termini Merese, dei lavoratori. No, vi stavo raccontando appunto della facoltà di lettere che ha istituito dei corsi di scienze della comunicazione e vi invito tutti quanti a confrontare, li trovate ovviamente sul sito, i programmi o comunque le materie che ci sono con le altre facoltà di scienze della comunicazione in Italia, e non ci sono praticamente corrispondenze. Tutto questo perché comunque la facoltà di scienze della comunicazione attira molti iscritti, l'anno scorso ce ne sono stati 1000 e quest'anno ce n'è altrettanti, quindi la facoltà di lettere si intasca un sacco di soldi senza fornire poi insomma un servizio che sia efficace. Tutto questo appunto per intascarsi un bel po' di soldi, ecco. Boh, adesso siamo andati a finire su girodivite.it e vi volevo leggere qualcosa appunto sulla Sicilia. Per esempio. Ah, ecco, i tipi sinistri di Palagonia, che sono appunto un gruppo di ragazzi di sinistra di Palagonia che ha mandato questo comunicato al giornale che dice: la sinistra giovanile di Palagonia, tipi sinistri, quale realtà giovane in continua evoluzione e mutazione, esprime anche sul web le sue quanto mai nette e decisive convinzioni. No, vabbè, insomma, Palagonia è interessante che ci siano. Palagonia in provincia di Catania, ovviamente.
2: Le porta via.
1: Sì, Asbesso dice che Palagonia tutte le minchie le porta via. No, comunque ci siano dei bei movimenti. Boh, vediamo cosa vi posso altro leggere. Vabbè, troverete appunto l'articolo, una breve intervista a Vauro, che è stato qui a Catania, i resoconti delle manifestazioni di Siena, Bologna e Catania, di 100 città per la pace. Ah, ecco, parliamo di questa iniziativa organizzata dai ragazzi dell'Erronio, la Zazzello per essere precisi, si intitola Luoghi e percorsi della comunicazione. 7 giorni di informazione indipendente a Caltagirone, in provincia di Catania. Mostre, visioni, musica, diffusione materiale, cartaceo, video, internet point, linkatoio, eccetera, eccetera. Vi leggo brevemente velocemente il programma. Ah, ecco, i promotori sono l'Erronio e Legambiente Caltagirone. Il 21 ottobre ci sarà la presentazione della mostra su Danino Dolci. E presentazioni, festicciole, la mostra sarà aperta fino al 28. Il 22 ottobre al Villino Millazzo ci sarà un incontro Monopolio contro informazione indipendente a Catania, il caso Ciancio, diffusione musicale e così via. Insomma, il giorno un po' più interessante, secondo me, tutti i giorni sono interessanti. Sarà il 24 ottobre, quando ci sarà appunto l'incontro con Radio Auto e con... vediamo, l'ho perso. No, vabbè, questo forse che online non è completo. Comunque Radio Out, il forum sociale di Cinisi e altre presenze sul web. Vediamo che ci dicono in lista, che tipi di insulti ci stanno arrivando. Ah, ecco, Killerino è felice. Oh, c'è anche Pallotron che si è unito con noi. Sì, sì, Danilo Dolci, sì. Che dice?
3: mascherina.
4: Per chattare?
3: Di chatta nel mondo.
1: Qual è sta mascherina?
3: Quella di bene.
1: Ah sì sì, ma non te lo so, me l'ha azionata sbesta, io non ho idea di come si rifaccia.
3: Adesso io posso chattare anche?
2: No, perché siamo già in due sulla chat. Da un singolo indizio il film fa uscire.
1: Oh, ma che ne dite di cambiare un CD? Vabbè, ovviamente ormai la trasmissione è fra noi e la lista. È chiaro che se c'è qualcun altro, gli chiediamo di scrivere all'indirizzo gruva@frequent.org oppure radiocybernet@frequent.org per intervenire. Allora, lista, ci siete? Che ne dite di cambiare CD? Ve lo scrivo, va? Che sta dormendo qui.

0: Sì, ok, cambiamo il CD.
1: No, neanche Angelo, vieni qua da me.
2: La mascherina da leggere quello che
1: metti questo qui? No, perché equivale a collegarsi.
2: Uguale a collegarsi.
0: Ok, stiamo per cambiare CD, appena Sbesso insomma ci darà l'ok.
3: Ma comunque non sento.
0: Come? Non sento?
3: Sono molto piano.
0: Vabbè, però Ghillerina diceva di cambiare.
3: Si sente in sottofondo?
0: Ora glielo chiediamo.
3: Chiedi se si sente forte o...
0: Allora, Ghillerina, volevamo sapere solamente se si sentiva, se si sentiva forte, se si sente la voce di Asbesso. Cosa sentite voi, insomma?
3: Infatti.
0: CD è caldissimo, eh?
3: Normale, è caldo.

0: Allora, boh, non vedo niente.
1: Ah, ecco, sì, si sente forte. La mia voce si sente? Clerina?
2: Ma tu parla però, scusami.
0: Io parlo.
1: Vabbè, si sente tutto. Sono il cooler shaker, eh.

0: negation of the decreasing limits of the cure and the divine.
1: Come si sente tutto?
2: Secondo me la musica la sentono da dentro.
1: Dal microfono?
2: Da qua? Da qua?
1: No. Dice musica adesso non ne sento. Silenzio totale. Come? Parla.
2: Boh, non lo so. Ma per esempio quando io parlo, adesso sto parlando, la musica si sente più forte o più piano? Perché a questo punto bisognerebbe capire se la musica si sta sentendo dal...

0: 房子上。
1: 我们
0: 去上了学。

0: Sì, adesso sono io che parlo. La musica, continuate a sentirla così. Prove tecniche. Secondo me non sentono niente, ma sentono la mia voce più che altro. Boh, Clerina, la senti la musica adesso? O senti me che parlo? Sparo cazzate per capire qua come va la faccenda. Ah, e quindi al CD adesso non stai ascoltando niente? Questo gruppo inglese non lo senti? Toh, qua si trovano libri incredibili al Freaknet. Sant'Agostino, le confessioni. Ah, ecco, vedi, la musica non la stanno sentendo, la sentiamo solo noi. Niente musica. Solo la voce, mi dispiace, ovviamente solo la mia voce. Minchiolino, a chi? A me. Si chiamano Kula Shaker. Dai, non mi dire che non li conosci. Io sento solo voci catanesi. Ma sbesso, non ci devi far sentire un pezzo di un gruppo di Genova. Comunque noi mi sa che stacchiamo. Sì. Comunque mi sa che noi stacchiamo adesso, che sia arrivato il momento. Sì, sì, sì, stacchiamo. Ragazzi, saluti a tutti, un martedì prossimo ovviamente verrete avvisati tramite mail, storie varie, per richieste. Vediamo di organizzarci meglio la prossima settimana, ovviamente. Ok, io vi saluto, Angelos. Fammi fare il saluto. Sì, io vi passo a sbesto. Vi saluta anche Angelos. Ciao
1: ragazzi. Sì, qua prima di collassare del tutto, perché non ho bevuto caffè stasera, volevo ribadire che avete ascoltato Il male necessario di Radio Cybernet con Epatica e altre cose all'interno. Questa trasmissione avverrà ogni settimana il martedì notte dalle 22 in poi, ora italiana. E poi niente, avremo, sì, nel tempo il palinsesto migliorerà e diventerà anche un palinsettimo. Sì, sono molto devastato. E noi ringraziamo anche gli amici e colleghi di Radio Giucas che trasmettono il lunedì dalle 22 in poi, e così insomma avete due giorni di ottimi ascolti. L'appuntamento è martedì prossimo alle 22 ore italiane, ore 20 Zulu, perché si collega dal fuori Italia, Radio Cybernet. Direi che la trasmissione si conclude qua. C'è altro da aggiungere? Bene, allora è online il nuovo numero di Giro di Vite, www.girodivite.it. Ve la salutiamo e a risentirci presto. Può darsi che durante la settimana avverrà nottetempo qualche trasmissione di Radio Cybernet da Palazzolo, ma queste sono sperimentazioni anali e queste cose di solito avvengono dopo mezzanotte. Nel silenzio il nemico vi ascolta. Buonanotte. www.cuse.org/radiocybernet, la mail radiocybernet@freaknet.org. Amen. Direi che lo stream si ferma qui.
2: KDDIです。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: Minchia! Radio Cybernet!
4: www.radiocybernet.org.
5: Live streaming.
6: The personal identification number is incorrect.
7: Italiani, brava gente. Italiani, brava gente.
8: Guarda, mi sono fermato.
7: Com'è? Ah!

0: La grande sega. La grandissima sega. Oggi italiani, brava gente. È arrivato anche Pallotron.
1: Stiamo filmando?
0: Siamo in streaming, però prima streamavamo il CD.
1: In streaming?
0: Ora qui al Media Lab streamiamo per questo decennale più qualche giorno della morte di Zappa. E streamiamo un album che si chiama Leather. 3 CD che io vi consiglio di comprare, come ho fatto io.

0: Eh sì sì, eccolo qua, con tanto di libretto originale. Niente, buon ascolto.
1: Ma chi viene?
2: A little green rose, a little green rose, a little green rose, you'll make a muffin river, whereupon the door closes violently.

0: Barbary.
1: Talk him down, Vic.
0: Come on down, Johnny.
2: Okay.

0: Ciao.
1: Stavo presentando tipo
0: Facebook. Ah, ciao.
2: Questo ciao.
0: Sì.
2: Permette, mi sono autoinvitato, anche se Iron Eagle mi aveva invitato.
0: Ciao, bene, bene. Bene.
2: Ciao, posso accomodare questo?
0: Sì, sì. Come va?
2: Bene. Era da tanto che volevo visitare. Devo dire che il... già l'ambiente mi sta eccitando alquanto, senza stai intendimento.
0: Beh, qua fraintendiamo molto spesso. Stavo trasmettendo anche qua, sono in diretta.
2: Io non ho
0: Radio Cyber.
2: Ho le mie conoscenze, ma qua sono arrivato in una zona nostra che non so, devo conoscere.
0: Oh, oh, Nirv Anal!
3: Te l'ho fatto!
0: Come vedi, fraintendiamo anche noi.
3: Ciao Crash.
0: È vivo! Oh, allora, sì. Portatore è di virus, va no, retro! No. Santana! Oh. No. Com'è?
3: Non ridi?
0: Rido, rido.
3: Oh sì, il petone.
0: Il petone. Ah, il petone. Com'è, ti è passata questa...
4: Sì, dopo troppo caffè poco c'è bello.
0: Poli caldite, come cazzo si chiamava.
4: Il mio essere è rimasto lì, come dice Paolo.
0: Sei pronto per la seconda fase del troppo caffè poco cervello?
5: Quando?
0: Presto, molto presto.
2: Ah, sì. Presto, scusa, allora. Sono venuto con la bici.
0: Sì.
2: Pensa che me la rubano da sotto. La salto un po'.
0: È nel portone?
2: Dentro.
3: Senti, la sotto...
0: È nascosta.
3: No, vabbè.
0: Ma è, c'ha la catena qualcosa? No.
2: Non mi posso sapere, già che è una buona bici, però... un po' pesante, ci manca la catena e altre cose.
3: Mm.
2: No, per dire che problema avrei se lo salissi fino a un certo punto.
0: No, nessun problema, puoi portarla anche dentro.
2: Dai questa
0: sì. La metti...
2: Come ho visto che c'è un locale, non potrei la signora...
0: No, il locale, sì. Basta che la metti...
3: Sì, ci viene con tutto, che non ho chiuso la mano.
0: Nella parte...
3: Oh, è uscito.
0: Come si dice? Nella parte dove c'è...
2: Il buio, guarda, sono prendendo lì dalla sala.
0: Dove c'è la scala? Metti lì.
2: Va bene, sì.
0: In fondo verso
4: e
0: la finestra.
4: Io Octane.
0: Sarete presa?
4: Ancora no. Sto in trattative per l'asta.
0: No, oh, abbiamo questa musica in sottofondo che ci viene dalle casse. E senti questa?
3: 100 l'ho
0: visto. Che è diversa da quella di Germani.
4: Ma chi l'ha portato questo carburatore? È un 34...
0: L'ho trovato!
4: 3412. Questa qua è una moto da cross.
0: Non penso.
4: Sì, sì. Sicuri. Ma di questo, guarda che connettore che ha.
0: Appunto, troppo grosso per una moto da cross.
4: Che dicevi? Io ero un po' più piccolo di questo.
0: Comunque al contrario.
4: Dipende.
0: No.
4: Dipende dalla
0: la... cosa. No, al contrario. Scusami.
4: Qua
0: è il serbatoio,
4: non è questo
0: il serbatoio?
4: No, qua c'è il galleggiante.
0: Qua dentro?
4: Sono piccolissimi i galleggianti.
0: Qua c'è una bolla, ho
4: visto. Qua c'è una membrana di aspirazione.
0: Bello, è un Sukuni, no?
4: È un Sukuni.
0: Vieni, il Sukuni te lo nell'anno.
4: Lo puoi mettere nel carrello?
0: Tanto culo.
4: Questo qua costerebbe bene il carrello. Questo più questo di tutti i carrelli. Ciao, Nicolo.
0: Allora...
3: Ciao, dai, Christ.
0: Ma, teoricamente sì, ma la facciamo partire questa fottuta ISS oppure no? Io vorrei capire quanto sentono la musica i nostri ascoltatori.
3: Andiamo con Make Ride Dead MD.
0: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
3: Minchia, ma
0: passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
3: A due fa, a fare il...

from Roy Estrada, wherever he is. When the

I'm going to go to the hospital.

0: sega? La sega!
1: Se in mezzo agli ultimi due i microfoni si stanno, si sta staccando perché sono da due.
0: Ah, ma c'hai pure il pedale qua.
2: Quando
0: scrive? Io questo proprio non ci trovo. Io quelle cose sono a punto fisso.
2: No,
0: tutto lo blocca.
2: Se qualcuno non sconfutta da un
1: Come? Un commiano da loro, perché lo guardo si scorda, perché sono no.
2: Capito?
0: Come mai?
1: Se l'ho messo no, era
3: un po' si
0: è finita della colla qua?
1: No, era
3: delle colle.
1: Era non so perché, ma...
3: Parlo di qualche cosa.
2: Dai,
0: adesso facciamo un esperimento. C'è il legname. C'è. E rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
2: No, ho fatto vedere il
3: microfono. Avete visto?
0: Dove lo possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
3: Avete visto i codici della X?
0: No. Questa versione ingresso sarebbe una gran cosa.
4: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
4: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque se forse fa sgrusciare
3: l'allarme, allarme.
1: Non è che andrà bene.
3: Lo so, Nicoli.
1: Però c'è il tenario, te lo fai, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il pezzo di legno sopra.
1: Alza, cosa è?
3: Codici
0: sarebbe una monetina.
1: Dove
0: sono? No, ma io uso le monete, non
4: so se le monete perché abbiamo gli euro, che
0: cosa vendi? Io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più, quindi le vado raccogliendo.
4: Allora, qualcuno infatti la deve dare, no?
0: Vabbè, non mi flex, vabbè.
3: Sono i
0: 500 fatti, non è scordata. Mia.
1: No, non è per niente
0: scordata. Ora è mia. O sarà presto.
3: E di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Ah?
3: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì! Le sto raccogliendo!
3: Addirittura?
0: Sì! Ma... bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente.
1: No, l'ho usata tempo fa, molti
0: anni fa. Molti anni fa. Avevo
1: 10 anni proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
1: È normale.
3: Se riuscite a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
3: I cavi di...
1: Ma di essere sono bello.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che vuoi?
0: Dovrebbe abbassare
1: no, i bisogna essere male, io non mi capisco un cazzo di cavi.
2: Capo,
1: io?
3: No.
2: Questi qua?
3: No. Questi qua sono...
0: cacciavite?
1: Mettere in quello di...
4: Cioè, americano, quello che
0: è. E questo è un po' grosso.
3: Era quelli che aveva.
2: L'altro giorno mi stavano vedendo.
0: No, mi servono le chiavette, non voglio poi abbassare questi. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
1: non faccio apposta per farlo.
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di. Boh. Di un tot di anni fa.
2: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì.
1: Tutto
0: c'è l'acqua
1: pure
0: lì. Para.
1: Così sono gli impieghi.
0: No, vabbè, quello ce l'ho.
1: Io
0: ma da come me l'hai scritta era in condizioni orrende.
2: Ma certo già, l'hai fatto. Forse
1: mi non la ricordavo. Sì,
0: però cioè no. Proprio non l'hai più usata. Non più.
4: Controllo di
0: controllo. Ficcaccilla, ficcaccilla.
1: Il microfono.
0: Dove microfono?
3: Te ne esci, non mi scheda.
1: No, no. Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva
4: il video. L'ho fatto vedere, no?
0: Sì, ma era tappato.
4: Meno male.
0: Se no potremmo. Ci vorrebbe la tastatura al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna di amplificarsi.
4: Che cazzo ce l'ho messo?
0: E queste amplificano.
3: Io non mi ricordo se c'è il CTF, guardando che veramente questi qua sono qua, quello là lui li aveva stampati.
2: Io mi ricordo
3: che
2: era
3: tuo.
4: Io mi ricordo di nuovo, guardate. Ma guarda, l'aveva
2: stampato
4: una cosa di
2: non
4: è una cosa di...
2: Ma questo qua
4: usa?
2: Sono
4: dei fogli, giusto? Io c'è da aver smingliato, non ti posso aiutare adesso. Avevo
0: visto lei gli altri. Ah, non hai un cacchio.
3: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
0: Minchia. È quello che penso?
3: È quello che pensi.
0: Sai che dobbiamo fare? Scannerizzarlo perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è nostro, è del Media Lab. Ah, no, è diverso da quello che ho io.
3: Alla fine sono di scrivere.
0: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
3: Scusa,
0: sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
1: Meglio di niente.
0: Gioia mia, chi succede? Madonna, io lo sapevo a memoria.
3: L'ho trovato, sì. Qua sotto, come detto, in mezzo alle cose qua. Vediamo.
0: Scrivete che questo qua ce l'ho.
3: Esatto.
0: Non ti
3: credo,
0: non ti credo.
4: Io ho un altro manuale.
0: Di cosa?
4: Dell'Amber.
0: Come no?
1: Io ne avevo uno, portatile.
0: Fantastico. Quella con la cassetta.
1: Allora, no, aveva i floppy. Ed era...
0: C'è poco da fare allora per questo strumento qua.
2: Sì, un po' di spazio per mettere il portatile qui sotto.
1: Portatile di Pallotron. Pallotron, attacca la chitarra.
3: Ma cosa ti serve? Un
1: microfono. Un ingresso del
3: microfono. Un male.
0: Tieni Pallotron. Pallotrone, mettiti questo nell'in-mix input e alza tutti i volumi.
3: Musica moderna.
0: Para tutto al massimo. Ah, è forte, siamo. Ora facciamo la musica moderna.
3: Wow! La musica moderna.
0: The modern music.
3: The more.
0: Allora, vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire il
2: collettore? No, mi
0: fare volumi.
2: Devo
0: fare il mic, non il line. Ah.
1: Distorsore automatico.
2: No, segmentation false.
0: No, come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
4: Anzi che l'è partito l'altro giorno, che ti è successo che sarebbe venuto.
2: No, mi capita che non parte! Per diversi minuti. Non so perché.
0: Scusa?
4: Questo riesco. Perché rimane così?
0: Ok, lì che aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
2: Ma
0: no, l'ho acceso perché non era freddo. Siccome sono muovito scalda molto.
3: Era per
2: si sputa qualche cosa di solante.
3: Cemento,
2: identificata.
0: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco. che è molto simile. E me l'ha dato Jarolin. Va bene. Praticamente uguale.
3: Ma a sto punto direi, visto che l'avevo spostato, la spostiamo definitivamente in un posto dove essere definitiva? No, la spostiamo in un posto definitivo e buono più.
2: E quale sarebbe? Ma che stavo iniziando,
3: no? No, volevamo fare il continuo.
2: Il continuo su quanto tempo?
3: Esatto, no, di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
2: Oh,
0: ragazzi! Mi sta mica al massimo?
2: Che devo fare? No, al massimo.
0: Che ci aspetti?
2: Ma si spaccia!
0: Ma che si spaccia? Il tuo culo si spaccia!
2: Ah, sì! Poi al massimo!
0: Wow, wow! Come va, basta? Cioè, quello si spacciano le casse?
3: Ti piace Bob Marley? Capisci Bob Marley?
0: E Bob Marley cosa?
2: La cassetta di Bob Marley.
3: Stand up, stand up. Assumiti, basta. Perché così questo disco è il male.
2: Perché?
3: Perché vedrai che se io lo smonto con il disco volante parte.
2: Mettilo al contrario. Domani vai a scuola tu?
3: Io ci vorrei andare. Non so fare che cosa, non ci vorrei andare.
2: Chi c'è che vuole fare con la partita?
3: Minchia, no, è chi? No, mi piace la
2: questo chili, questo chili che andiamo con in fila.
3: Ma lei quante combinazioni fa partire con te?
2: Sai, sei 8 così.
3: Dai, tutta la rabbia fottuta. Lo sguappato.
2: Hai combinato il programma di Shining? Io non l'ho combinato, ma i miei amici ci diceva che...
3: Anche okay, ti diceva che le pista al culo.
2: Ma voglio dire, mi diceva che non c'era. Io ho
3: pensato. Ah, ok, ma gli hai scritto tu, non gli hai scritto la mano. Ah, tranquillo.
2: Non hai capito la fine.
3: Sì, sì, l'ho capito la fine. Niente. No, sguardo, però effettivamente mi serve come spazio.
0: Stavo cercando la canzone finale di lei.
2: Ma come sono sopra... Non ci siamo capiti.
0: Ma sì, sta tutto buono. Non ci siamo capiti.
2: Devo costruire.
3: Sì, sì,

0: che venire sto mucchio.
1: Speriamo di no.
2: Ma cosa manca questa scrivania per non scoppiare?
0: Niente così.
2: Voce del verbo scunucchiare.
0: Sì, perché io gli metti zappa che è molto meglio?
2: Mettiamogli zappa, va.
0: No!
1: Il toro è morto da 10 anni, lo devo riesumare ogni volta.
0: Mettici quella canzone di tua, faccio il comodino di basso pazzesco.
2: No, mettiamo questa.

0: Che è successo?
1: Niente, sto facendo il raid, ma di morte.
0: Hai finito?
1: No, sono destroying the content of Dev22 in 5 seconds.
0: Ma come?
1: Niente, niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po'
3: temibile.
1: Sì, destroying.
4: Questo qui, tu l'hai messo in presente su tutti i desktop?
0: No.
4: No,
0: non fa come ci va.
4: Non si può fare.
0: Non credo.
4: Mi sono reso conto di questo.
0: Beh, mi trovo bene così alla fine, va bene.
4: No, infatti,
1: una cosa.
4: Una cosa impronunciabile, che si chiama Gcalm 2.
1: Ah, Gcalm, uso anch'io. Infatti uso quando
4: Si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su...
1: Un meglio?
4: Sì, su un meglio. E come?
1: C'è il onnipresente. Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
4: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
1: Cioè?
4: Minchia, tipo... Che ti controlla tutti i computer praticamente.
1: No, come attiva...
0: Va bene, alziamo questo microfono.
1: Allora, ho due giraffarelli. Uno fa il giraffarelli, meno esse, uno così.
4: Ok, quindi il controllo anche da remoto.
1: Sì.
4: Ah, questo
1: è il mio. Il giraffarelli non dice che
4: ha. Molto bene.
1: Però ti occupa.
5: Vediamo un po' questa IS del cazzo. Quanto?
1: Cazzare, parte. Perché sembra che c'è un...
5: Ah, beh, certo. Dove si ferma?
1: Porco, ho finito un'altra partizione, secondo me.
4: Vabbè, preferisco le mie dock up, alla fine non sto testando però.
1: Eh?
4: Preferisco le dock up di Windows Maker.
1: Sì, ma però ci fa fare delle cose in più, no? Poi in
5: modo di gioco,
1: capito?
4: Vabbè, questo è il remoto che...
5: Questo accrocchio qua, che va qua dentro, e poi va qua dentro, e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
2: Allora, ha funzionato. Cioè, fino al trasporto da lì a qua... No. Una cosa ancora più terribile, quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione di tutto, non è più partita. Allora lui dava, ha rivelato un messaggio ben preciso, diceva impossibile montare la partizione alla radice. Quindi si è fatto tutto.
5: Ma quindi questo è un problema software, cioè non è un problema...
2: Allora sta partendo dal...
5: Da te,
2: sta
5: decisamente leggendo.
2: Vorrei vedere se riesco, se c'è qualche tool per recuperare la partizione di tutto. Se la legge, se la trova, come è combinato.
5: Però bisogna reinstallare, pensa che bello.
1: Oh,
5: che ridere.
2: Oh, un anno di
5: ma non avevate mirrorato il disco su un altro, fatto un DVD del disco? Ti ricordi il backup?
2: Quindi,
5: conosci la
2: parola
5: backup?
2: Dove
4: sei? Io da molto
2: al figlio. Ora in
4: tipo
2: di mirror,
4: non mancano
2: questo mirror.
4: Ma non lo so, tu vieni.
2: Il manuale me lo posso riportare, vedere come stanno qua se non ti interessa. Se non lo vuoi.
4: Ah!
2: Sì,
4: tranquillo, tanto era aperto.
2: Guarda, parti.
4: Ciao.
2: $512, quindi il tape.
4: È nota, sta venendo. Tomat sta venendo.
1: È nota.
2: Tomat, un po' di succo della
0: grossa. Che è nota?
4: Perché DJ è nota? Perché da quando si è indrippato con un altro mondo ora è Thomas.
2: Qual è il titolo di questa puntata?
4: Non è, ma non è handicap, è biochimica.
1: Biochimica, sì.
5: Fantastico.
2: Biohazard.
4: È bellissimo. Allora faccio vedere.
1: Ma quando gli costa?

0: una trenta euro vicino. Vabbè, un negozio di fornitori industriali, no?
1: No, su eBay. No. Guarda che io su eBay.
0: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
1: Non lo so, quello, però
0: questo qua è quello militare.
2: Mi devo spiegare 4.200 euro.
0: Via Cilea.
1: Qua è dietro loro io.
2: Io ci devo andare, e poi ci andiamo assieme.
3: Dopo, domenica sono alla discarica a Palermo.
1: Guarda,
2: il vestito ormai quando tipo al
0: bar. Domenica
2: domenica andiamo alla discarica.
0: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in.
1: The Chemical and Biological Mask. Ah, vabbè, ma questa è una stronzata, questa la vendono nei negozi di fornitura industriali.
3: Ma
1: allora,
3: cagata,
1: no,
3: però. Le aziende dismettono i computer.
1: Questa è una cosa assurda, ma sì,
0: non è così. Sì, invece da San Filippo hanno la chiusa integrale, hanno gli stivali e lo scafandro che si indossa.
1: Gli stivali no, però questo è tutto giusto.
2: Io
1: ci
2: sono messo a pensare tre volte, stavo
3: più che fare, non dico io. Dormirò lì sicuramente, la prima, scappando questo video, per vedere il tanto.
1: Gli applausi,
3: mi va. Voglio andare sabato, insieme, ma ci andiamo e ci andiamo.
0: Ha fatto bene.
1: Sto dando i miei
0: feedback.
1: Bibi, credi. Ma Bibi sarebbe di quelle cuffie, credo di quello occupato.
0: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
1: Purtroppo.
3: No, ma c'è, guarda,
1: non ce la faccio bene.
3: Ti ha comprato una
1: no, non comprato, per, perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che se lo colla in America. A mandare. Quindi devi prendere in Germania.
3: RTL 82.
0: Se paghi.
3: Non
0: tutti quanti non c'era poco.
1: Only use
0: ma che tu
3: 20 euro
0: dare quelli stronzi
1: . Ma tutti stronzi
0: a me fino non è mai capitato,
1: vero? Io tutto quello che cerco tipo tutti io volo sono i vari di quelli piccoli.
0: Io qua prima stavo cercando Zappa.
2: No, perché io avevo fatto
0: vedi un po' froce di Frank Zappa $15.95 originale
2: 32
0: me li prenderemo, ma ce li ho praticamente tutti.
2: Perché?
0: Vediamo come va. Ma
3: lui gliele cerchi queste cose.
2: Perché lui mi ha.
0: Ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La batteria di portatile?
3: Minchia,
0: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni. Forza!
3: DDP.
0: Come?
3: Io l'ho lasciato a casa, porca troia.
0: C'è scritto. Il portatile, come si chiama il portatile?
3: Ah, dai, il portatile 525. TX. Ah, centrale, 525 TX. Classe.
2: È la BMW 525
3: TX.
0: 525. Ah, ma qui questo stream va?
3: Da qua lui starebbe studiando tutti i file di comprovazione.
0: Porco. Posso bestemmiare?
1: Ah,
0: ok.
3: Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
0: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la. Non mi ricordo, la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
3: Che 7? Sempre 7, 7.
0: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incasti con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
1: Minchia, tu troppo
0: bello. Dio!
1: Bellissimo.
3: Ha sfondato.
1: Ah, certo, qua di netto non lo posso usare. Com'è la connessione? Terbia.
0: Terbia.
1: L'SMTP è meglio.
3: Vedi, guardare il video della console.
1: Lo troverò.
0: Terbia, mai QT. Questo ti serve?
3: Io su norma e quindi su Terbia.
0: Niente. Zero inserzioni trovato.
3: BTP 34 a 1. BTP 34 a 1 è la.
0: Ah, ok. BTP?
3: BTP. Bologna Topa.
0: Bravo Tango Papa. BTP 34 a 1.

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo un altro CD allora.
0: Ma no, mi sembra con un pezzo di giro di basso pazzesco.
1: Ma cucchi ti va?
0: Ma con cucchi.
2: Mandalo non per i coglioni.
1: Zitto. Taci.
0: I taci a consegno.
1: I taci. Disco numero 2.

0: Oddio, mamma.
1: Te lo faccio mi bro.
2: Batterie zero, Va bene, musica. Tu di solito compri sempre in America o anche in Europa? Every group was hell and ready. They discussed the

0: Sotto la maglietta un banco di chi tipo
1: banco. Vieni, vieni.
0: Tira la mucca per il piega.
1: Vieni, vieni qua che ci guardiamo Enter Trip insieme. Condividiamo. Enter Trip. Questo è il progetto Enter Trip. La gioventù di Jaromil porta con Enterprise. Però cosa c'è di strano nel simbolo di Enterprise? Enter Trip è pazzesco.
2: È Jaromil, sì. La morte.
1: Sala comando.
2: Protocollo zero, zeta protocollo.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi immaginare.
2: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
2: Ma butta il link su internet.
1: Aspetta, aspetta.
2: Colonnello? Alieno.
3: Altro finto.
2: Alieno Tubotron, è mio fratello.
3: Stavo Tubotron. Salterego pezzo di pallo.
1: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalto. Cose.
2: Vediamo Alieno Tubotron.
1: Aspetta, aspetta.
2: Grafica.
3: La diagnostica.
1: Ah, ci sono gli scritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle. Quelle di Star Trek. Sono la fine del. Io voglio fare i poster con questo. Cioè, con la divisa di Star Trek.
2: Beh, ma sono foto mondiali.
1: Sì, sì, però sono fatti bene. Cioè.
2: Vediamo l'equipaggio in bella posa.
1: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
2: Fa vedere l'equipaggio in bella posa.
1: Questo è il massimo. Questo è il massimo.
2: Fammi vedere che
1: e dove state bene.
2: Fammi vedere che faccio in bella posa.
1: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
2: Gringo,
0: lobo. Lobo.
2: No, non è lobo.
1: No, non ce ne sono, sono riconosciute da me queste. C'è l'Ambro che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però no, proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
2: Ah, questa l'ho vista.
1: Sempre di computer graphics. È incredibile.
4: Siamo computer graphics.
1: Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza, no, è la vota razza. Dio mio.
5: Quanti anni fa ha fatto questo?
1: Ma che ne so. Malato di mente.
3: Il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
1: Hai sentito Din Donna decide di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce la ghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangete per me, non piangere per me, amore, il mondo ha bisogno di un vero eroe, che l'ha, mette fine a sua prova e guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
3: Ha fatto benissimo queste.
1: Sono foto
3: ritoccate,
1: trasformate in bianco e nero.
5: Nuove festività sconvolgenti su Din Don. Ma chi è Din Don?
1: Din Don. Din Don è un amico nostro.
5: Non lo conosco. Si è passato del canotto.

0: però bella grafica
1: comunque. L'avevo installato anche facile,
0: Cioè, ma guardate Jaromir. Aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: ma che ne so? Aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Tu non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre...
3: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos, cinghialone. Cinghialone.
4: La necessaria del livello ho paura che sia quello, non lo so, cioè.
5: Ma se non fosse comune questa nostra paura, io mi sarei speso in questi termini, ora non so se c'è questa difficoltà, ma a partire da me, io onestamente non posso garantire che io giorno 15 un po' possa andare, perché il giorno 15 non mi hanno inviato altrove e quindi potrei essere tutta la giornata, non sarà. Cioè, non è che io non riconosco in questo momento, però io sto dicendo, pensiamo dove siamo arrivati. Siamo arrivati all'uso di queste nuove forme di comunicazione, però ci siamo in qualche modo morti.
0: Terreno. Ma si tratta di scegliere il male minore, secondo me.
5: Cioè, solo una cosa, solo l'altro, basta. E poi se noi rompiamo a qualche modo le nostre vite, non potesse mangiare a grande cose che
4: Vabbè, per farlo, per capire.
2: fare delle aree di un tipo, ma
6: questo è il nuovo modo, prende, cioè diciamo che può essere
2: buono. Ma non è l'esperienza di contento.
6: E poi sarà tutto gestibile, via web, non dare che se lui per esempio Google ti offre un altro, ti occupa per la prima parte, lui dovrà andare a fare la prima parte, che salga. E poi sarà terminata la legislazione di utenti,
7: c'era la possibilità di la
6: possibilità.
7: Ma c'è la possibilità che
6: a livello
2: a parte che le pagine stesse, voglio dire, possono essere stampate.
6: Ogni articolo avrà il suo documento, ogni cosa che si mette ora con la possibilità di essere commentata dalla parte nuova, i nuovi, le risposte, ora la parte poi, i nuovi, come avranno la...

0: sono un coglione. Sì, a volte succede. Succede.
1: Foto, hanno la sezione forum, dentro il forum hanno le varie cose di forum, dentro il forum parla quando vuole, noi non faremo un po' parte praticamente con i dati,
2: anarchia.com non è possibile. Hanno registrato un sito anarchia.com,
1: sì, dai, è una ricerca di un qualche,
2: vabbè, non mi ricordo, comunque c'è un sito dedicato alla piazza che è andata dal pezzo anarchico, fatto in questo modo un po' diversamente, però mi ricordo qual è l'indirizzo preciso.
1: Io questa è l'idea. Lo mettiamo su appena abbiamo il format fatto.
2: Appena abbiamo la bozza, abbiamo
1: ci chiamiamo, ci rivediamo
3: e nominiamo il
1: Underwire, perché una volta che l'abbiamo sopra lo modifichiamo insieme, capito?
4: Chi è che ti ha detto di
1: il giovane, non quello che si è trasferito, non quello che si è trasferito,
5: qua cosa c'è? Posso vedere? C'è il cadavere, no?
1: Praticamente
4: andiamo, ti do un passaggio,
1: sì. La donna gli si è passato i bambini,
4: questa è una vita,
5: porcato male,
4: che qui non c'è niente, tu avessi provato solo me?
5: No,
4: non è come questo, ce l'ho fatto io non ho speso i soldini,
2: il suo è il pavimento di quelli vecchi,
4: non è il pavimento, è sotto, non c'è niente,
1: non c'è la terra, cioè non c'è il fondamento,
4: non ci sono.
2: A parte che poi vedo su tutto il giorno,
4: ma
2: tutto
4: così. Ma sì, perché sì. Non c'è uomo, perché non c'è niente, ma va, no, la struttura armata, non c'è
2: niente. Dice che lui ha visto qui, ha visto le crepe, no, dice che è la stessa cosa.
4: E allora
2: qua?
1: E qua lì le fessure di sotto. Lui dice questa fessura qua è non è quale strano perché.
4: Ma qua, quella dell'altra parte.
1: Ma questa qua? Le piastrelle che sono scostate dal pavimento,
2: anche questa qui che abbiamo qua, questo ormai prende, questo ormai prende tutto fino a sotto,
1: ma è sempre stata così, va bene, io me ne ricordo,
2: no all'inizio quando no, abbiamo aperto il point già non, cioè non era fino a sotto il fondo, la tonto spostata di là.
1: Lui ha spiegato che le radici del fico fanno questo effetto.
4: Il virus
1: è una pianta di adesso.
4: Questa è una vita, insomma, questa è la base.
1: Questo non è parroci.
5: A livello di tempo, quando sarà pronto? Quando si potrà accedere?
6: Qualche giorno?
5: Qualche giorno?
6: Mettelo su o nell'inchiata?
1: Non so neanche. Chiede quanto tempo tecnico ci vuole per mettere sul sito.
2: Chi?
1: Lui.
5: Quando è che ci può uscire?
2: Tra due giorni.
1: installando, cioè
4: si installa e basta.
1: Il tempo che lo installiamo gli diamo una forma,
4: ce ne portiamo di temi e tutto quanto.
1: No,
4: work in progress, no?
1: Sì, vabbè,
4: installiamo i temi e noi ci scegliamo quello che vuole.
1: Cerchiamo di dargli una forma iniziale in modo tale che lo vediamo tutti insieme e decidiamo poi da lì in poi come evolverlo.
4: Facciamo fare una bella intro in flash?
1: Sì.
4: Ma voglio l'onda così, con la musichina e poi un testo di una poesia di Gesualdo Bufalino, tanto per cambiare.
1: Sì, sarò stato un attimo.
4: E deve essere dinamico.
1: Va bene? Questo c'è in dubbio. Lo facciamo tutto verde,
4: certo,
1: il dominio. se cambiamo dominio basta che non sia né punto it né punto com, poi siamo punto net, punto org,
4: punto
1: riferito a palazzo e palazzo verde punto net, punto intanto noi facciamo il portale, lo mettiamo, lo stiamo da qualche parte sulla macchina nostra, anche da casa mia, e poi lo vediamo insieme, da lì verranno idee e lo adattiamo secondo le tue idee. Va bene. Mi hanno una tua email.
4: Ah, ma tu come sei messo a posta elettronica, computer, ANSA, internet? Non sei messo? Sei messo? No, ma dico, ti colleghi, navighi, cioè puoi entrare su internet, sì. Ah, perfetto.
1: Com'è? Orecchia, ricevo un punto.org.
4: Ti possiamo creare un'email da noi, eh? Freaknet.org se vuoi.
1: Vabbè, poi creeremo le
4: mail. La tua email?
1: Solo
4: ah, vero.
5: Solo Jovasco Music.
4: Ancora quella?
5: Sì.
1: Allora ce l'abbiamo.
4: Che email del cazzo.
5: Era quella del gruppo.
4: Yahoo.it.
1: Ma sai, hai capito il numero di cellulare?
5: Sì, te lo devo dare.
1: Vabbè. Se trovate qualcun altro che è interessato a una cosa del genere,
4: ok, segnato.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
7: ミンキア、ラジオファイブルネス。
8: Male necessario.
4: Bene. Praticamente io la sigla taglio qua perché ancora non c'è il sito su Qt.
9: Ciao.
4: Ciao.
1: Sai che sarebbe buono, cioè, trovare una macchina dove si fa girare solo quel sito. Chi gestisce tutto, chi fisso.
5: Gli facciamo solo quel
4: sito. Ma come fai?
1: Fai mail, fai tutto. Chat, mixer.
4: Ah, che bello l'eco.
1: Ma stai streamando già?
4: Sì, sto streamando.
1: Che miseria.
4: Mamma mia. C'è un eco pazzesco.
9: E allora?
4: 60 minuti. Ne penso sega. Da oggi ho un Pentium 4. Oh, Radio Cybernet inizia la trasmissione oggi dal Poetry Hack Club di Palazzola Crede. Grazie degli applausi che non si sentono ma ci sono. Stanno tutti applaudendo, infatti. In lontananza i ragazzini che giocano al campetto di calcio, mentre noi siamo qui. Oggi è successa una cosa molto bella, il portatile di Morpheus, un Sony Vaio, che andava a 800 MHz, improvvisamente va a 2 GHz e 4. È bastato pulire
8: La ventola e il dissipatore dal tappo di polvere pazzesco che portava la CPU a 70 gradi. Ma ora quant'è la temperatura adesso? Diciamo lavoro normale. 50 gradi, quindi 20 gradi abbiamo guadagnato. Però
9: abbiamo guadagnato 20 gradi.
8: 20 gradi. Oh.
5: Cosa?
8: Ah. Che cazzo mi dai le sigarette a me? Imbecille, vieni qua.
5: Imbecille.
8: Che fuma, fuma. Sì, sì, ora fumo, guarda, mi stanno fumando i coglioni. Mi chiedono di rimangiare il jingle e io lo rimando, che devo fare?
3: こちらはKDDIです。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
7: Minchia! Radio Fibernet!
10: Male necessario!
8: Bene, il jingle dura così. Così poco. Allora, mi chiedono qua un articolo del Freaknet per BFI speciale Mocha. Sì. Potrebbe anche fare. Ma su cosa? Non abbiamo argomenti per questa sera. Di cosa parliamo questa sera? RAM?
5: Di pompini?
8: Ma pompini nel confessionale?
9: Parliamo di scrotol?
8: Parliamo di scrotol? Ma se vogliamo.
9: Parliamo del botto stupido che abbiamo sul canale? Di questa grande stupidità che è l'intelligenza artificiale.
8: Ci vorrebbe una descrizione tecnica, mi sa che ce le può dire Sandman. Credo che sia un egg drop con un modulo di cui non ricordo il nome.
5: Un modulo qualsiasi.
8: Un modulo di pseudo intelligenza artificiale per cui questo bot impara.
5: Impara,
8: insomma, legge le cose, legge le cazzate,
5: mischia le frasi,
8: le cazzate che scriviamo e ce le restituisce masticate.
9: Diciamo che dice,
8: tipo Elibus dice a Scrotol: mi sei mancato, e Scrotol risponde: Elibus, sei una minchia.
5: Parla, scrivi qualcosa, vedi che ti risponde.
8: Allora, gli scriviamo Scrotol fritto misto, vediamo che cazzo risponde. Non risponde.
5: Ora risponde.
8: Vuole tempo.
5: E che cretino.
8: Asbesto, asvasda.
5: Asvasda, asdal sadv, al su, al
8: radice di due. Invece Crash dice patate. Vediamo che cosa ci risponde questo meraviglioso bot. Intelligentissimo.

0: tu fuma. Niente, non...
1: Scrotol.
0: No, quello è Crash. Scrotol. Questo è Crash.
1: Yes.
0: Non risponde. A un certo punto va a fanculo.

0: Vabbè, lasciamo perdere Scroton. Il sito di oggi è questo ed è inm.necrobation.org. Ve lo posto sui rispettivi canali, spammando i canali. Oggi parleremo di questa meravigliosa musica e ve la faremo anche sentire, perché purtroppo è così. Allora, da quel poco che ho capito, si tratta di un gruppo di persone che registrano musica. Come si può definire questa musica? Diciamo trash black metal, ma con strumenti acustici e usando le mani e le gambe come batteria. Da quello che vedo sul sito hanno pubblicato diversi demo dal 97 a oggi. Ricordiamo Impaled Northern Moon Forest, che sarebbe il loro nome, Impaled Northern Moon Forest. Loro si chiamano così. Hanno un 7 pollici auto-intitolato, un demo, poi c'è Return of the Necro Wizard, e poi c'è il CD che li raccoglie tutti e due.
1: 45 secondi.
0: Che cosa?
1: A compilare il kernel ci sta.
0: Sì, sì, è pazzesco.
1: Mentre prima ci stava?
0: Vediamo le news, che cosa dice, dopodiché passeremo a sentire
1: 45
0: qualche
1: minuti.
0: Cosa. Ah, c'è un about. Ah, ma guarda, sono seri questi qua. È il figlio d'arte degli ex membri degli Anal Cant, che erano un gruppo.
1: Ciao.
0: Oh, la magliettina mi ha fatta, ma quanto sei coglione. Ram mi ha fatto una camicetta fatta con il pacchetto di sigarette.
2: Vuoi qualcosa?
0: No, fai tu, prendimi delle patatine. No, c'è un cazzone allora. Mi fai il dito medio ben teso, Ram. Patatine. Ok? Allora, gli Impaled Northern Moon Forest sono i figli di cervello, dice qua, degli ex membri degli Anal Cant, Josh Martin e Seth Putnam. Alle 3 del mattino

0: adesso alcuni fatti casuali riguardo gli Impaled Northern Moon Forest: non hanno mai fatto pratica, non ci sono foto conosciute di queste registrazioni delle performance, questo è intenzionale, dicono loro. Il processo creativo si sviluppa nel pensare alcuni titoli, pensando a nomi che suonino in modo cretino, che siano abbastanza ok da diventare un qualcosa che sia simile al black metal. Io sto traducendo veramente come un coglione, ma me ne sto fottendo. Non ci sono vere e proprie parole, eccetto per occasionalmente la parola Satana, oppure altre parole blasfeme inventate, per cui i testi non esistono. Allora, gli Impaled Northern Moon Forest hanno suonato all'incirca 5-10 volte nell'area di Boston, Rhode Island, Colorado e Giappone. Questo non so se è vero, ma comunque. Non ci sono piani per altri show, eccetera, eccetera. Comunque, ci sono state solo 200 copie di questo primo album. Questo perché eravamo impressionati dal fatto che non più di 4 o circa 4 persone avrebbero comprato una copia. Quando gli ho scritto su questo set, il cantante ha detto che all'inizio sembrava che 200 copie fossero troppe. Allora, i titoli delle canzoni, ci sono un po' di stronzate, insomma, me le potreste anche leggere da soli. Adesso io passerei ad ascoltare questi simpaticoni, questa musica black metal norvegese. Ciao!
1: Io ho un programma per gli MP3, se ti interessa.
2: Sì,
1: cioè, a te che cos'è che ti serviva?
2: Che mi passa il CD a MP3.
1: Io ce l'ho, è bellissimo, fa tutte cose solo.
2: Ok.
1: È in italiano tutte cose. Tu ci metti il CD, a macchina via e ti passa dal CD, guarda.
2: Ok.

0: Deposito.
1: Ah, è sì.
0: Intanto.

Direi che siamo ancora qua. Ecco, ora mi sento. Abbiamo ascoltato questo gruppo norvegese, gli Impaled Northern Moon Forest, di cui vi ho dato il link, e chi se lo fosse perso, magari glielo rimando pure. E a questo punto, visto che la consueta AX Night al Media Lab non si sta svolgendo qui, ma al Media Lab, perché noi non siamo al Media Lab, ma qui, non so che cacchio dirvi. Quindi credo che mi limiterò a trasmettere registrazioni che trovo sul mio hard disk. Vediamo un po'. Ho registrato dei suoni tempo fa e adesso magari questi li leviamo dalla lista. Ho registrato dei suoni, ho fatto delle prove. Magari mo ve li mando. Allora, io qua ho una directory suoni, ma non c'è niente dentro. Poi una directory musica, con dentro cose registrate. Ah, con dentro questa roba qua. Vediamo. Ah, non posso perché è un WAV, quindi non me lo posso mandare. Allora, cerchiamo qualcos'altro. Vediamo cosa ci. Perché qua è un casino. Ah, la pioggia. La pioggia. Ascolteremo adesso la pioggia. Come vedete, piove.

Ok? Diciamo che ha smesso di piovere, quindi adesso io farò un po' di zapping tra cose che ho qui in locale. Forse anche un po' di musica, vediamo un po'. Però, siccome non mi ricordo più, ho registrazioni che vanno da marzo a maggio, vediamo un po' che cosa c'è. Buon ascolto.

0: facciamo anche un minimo di rassegno stampa. Con una notizia, il proprietario della Microsoft è sceso con l'elicottero in un punto riservato alla protezione civile, a Stromboli. Cacciato Bill Gates alle Eolie con il suo yacht. Ma che c'entra l'elicottero? Ah, vacanze alle Eolie sullo yacht. Foto al cratere del vulcano Stromboli dall'elicottero. Finché non sono arrivati i carabinieri lo hanno cacciato da una piazzola di salvataggio della protezione civile di Stromboli. Ha fatto una stronzata praticamente. Si può dire stronzata per radio, vero? Va bene, questa era una notizia. Vediamo cosa dice la Repubblica. Va bene, e la nostra rassegna stampa si conclude con un generico succedono delle cose.
1: Θα σου πει. Τι είσαι σήμερα.

الله.

ولله

0: stato un porco Dio.
1: Questo lo dici tu.
2: Ecco, adesso una registrazione in chiesa.
3: Siamo nella casa noto... del Signore.
2: Torna indietro, va. Ti rendi conto? Ah!
1: Questo lo dici tu. Ma siccome sei gay,
0: come io sono il figlio di Dio. Ridi, ridi.
1: Io sono il figlio di Dio. Il flagello di Dio.
3: Siamo nella casa del Signore.
2: Ti rendi conto? Ah! Porco di...
1: Mettila.
0: Rimbomba benissimo.
2: Porco Dio.
0: Senti quanto dura.
1: Bene, io non c'ho retta.
2: Tu non hai una sega, probabilmente, vero? Dobbiamo fare la prova, vedere se c'è connessione. Aia, porco Gesù!
1: Che ridi, così come un deficiente.
2: Perché mi rendo conto dopo di dove sono. Non possiamo andarci dei frati, mi dispiace.
1: Sei fondamentalmente un coglione.
2: Penso che non capirebbero.
1: Come si chiama questo modulo? Come si chiama?
2: Quale modulo?
1: Ah, modulo sezione.
2: Magari pigliasse qualcosa, invece non piglia un cazzo di niente.

0: ma il trap l'ho acceso. Niente, niente. Mi dispiace, ma non c'è internet.
1: E allora, abbiamo un annuncio. Un annuncio da dare, lo do sui canali. Mi dicono... Mi dicono, questo sistema di cifratura dei device è figo, è standard nel kernel 2.6, è meglio di CryptoLook, è più facile da far andare di Loop AES, questo è il dono del Signore. Spacca i culi, benedicilo ed offrilo in sacrificio. Soprattutto come mi dice Kobayashi con Next3 più Pivot Root, che non so cos'è ma suona bene. Kobayashi... E una volta spaccati bruciano i culi, soprattutto quando a causa di apt-get, dist, upgrade, perdi le util Linux specciate e non funziona più. Viva Dio, sì, viva Dio.

0: Qui Jaromil e altre persone sul canale Dine approvano. E io torno allo stream. Comunque i mittenti erano Kobayashi e Vecna e me ne sto fottendo. Buon ascolto.
1: Peccato. La guardia di finanza poteva venirci in aiuto. Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, giovani comunisti veramente. Non ci siamo, no? Non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace e la bandiera delle ZLN.
2: No, tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e suca. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre suca ti risponde l'assuti forte.
0: Allora, spiegazione: durante questa registrazione ci trovavamo a Noto per una manifestazione organizzata dai giovani comunisti di Noto. Questa manifestazione si è tenuta presso una chiesa sconsacrata, che però era una chiesa. Io ho registrato queste bestemmie dentro la chiesa.
2: Ma tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e...
1: Non si può, cioè... Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, io i comunisti veramente non ci siamo, no? Non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace e la bandiera delle ZLN.
2: No, tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e suca. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre suca ti risponde l'assuti forte. Secondo cazzo l'ho fatto, cioè, l'assuti forte
1: dovresti pubblicarlo su Slashdot.
2: La Suki forte.
1: Sì, esatto. Menu di prova 0.1 alfa. E ci scrivi la Suki forte. Vediamo come si sente.
0: Ah?

0: Fai il rumore di pace. Vai, rumore di pace.
1: Di campane suonate.

0: Posso leggere questo pezzo che ho scritto, ieri nella mostruosità? Allora, a quanto pare sono diventato un professionista, così dicono. Ho scoperto che esistono i professionisti, sai? Professionista in medicina, professionista meccanico, professionista in ogni settore. Il professionista si identifica in una persona di bell'aspetto, che veste firmate sportiva all'occorrenza, che beva solo buon caffè di prima mattina e che indossi scarpe non riconducibili ad un prezzo inferiore ai 350 euro IVA esclusa. Il professionista conosce le leggi del mercato, capisce di commercialisti, di giudici e sindacalisti, legge giornali, non frequenta i pub bagatti e non si prostituisce, ma soprattutto non rutta. Pare che questi esseri non scorreggino, non bestemmino e se si scaccolano lo fanno con gusto e garbo e soprattutto conoscono la poesia, la letteratura, l'arte, la numismatica, le isole Eolie, il canto dell'usignolo e non ostentano ignoranza seppur ignoranti. Questo è un professionista, figura alquanto egocentrica ed eccentrica a trattoni o strattoni. Ecco, la gente questo si aspetta da me. Io non sono di bell'aspetto, non vesto firmato e non ho nemmeno una tuta con le toppe nell'armadio. La mattina non bevo caffè perché dormo. Al limite nel tardo pomeriggio, appena sveglio, raffazzono una gusta tazzina di caffè freddo riscaldata al microonde. Indosso scarpe da 9,99 euro comprate alla fiera da un anno e gli si sta pure scippando la suola. Non conosco le leggi del mercato, non frequento i pub bagatti, ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Mi prostituisco, rutto, scorreggio giocando con le mie allucinazioni e sto scrivendo un libro che si intitola Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Non conosco la poesia, ignoro la letteratura, schifo l'arte che non sia di bottega. La numismatica è una bella parola, ma non so che cazzo voglia dire. E sì, signore e signori, io ostento ignoranza, amo ostentare ignoranza e la notte la sogno pure. Sogno l'ignoranza e mi diletto nel bene e nel fardello dell'ignoranza.
1: Bellissima questa cosa, è bellissima.
0: Ieri notte verso le 3 qualche cosa, le 4 del mattino.
1: Metti la sua web.
0: Bellissima, no, fa parte di una lettera che ho scritto. Io ostento ignoranza. Questa del libro è bellissima.
1: Del libro?
0: Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti.

0: Sai che ti dico che adesso io mi guardo un film. Che cosa? Che fai?
1: Ho una cosa che ti impressionerà alquanto.
0: Ah sì?
1: Come cazzo si fa?

0: a una chiesa dei primi dell'Ottocento. Che dici? C'è scritto un cazzo da nessuna parte.
1: Con Dio.

0: Ma i telefoni prendono per dentro? Minchia, 5 tacche mostruose di morte male.
1: No.

0: qual è il più bel 65 minuti? Eh? Il più bel 7
1: minuti. E chi più volante?
0: No.
1: E abbi quella famosa
0: Lancia Raul?
1: No.
0: Chi dà un bel marino?
2: E adesso una registrazione fatta al bar di Daniele, dove un gruppo di ex carabinieri parlano di armi e delle loro pistole preferite.
1: Guardate, gli scherzo è tipo volante, gli ha la pistola, che se, perché per provare c'è l'operatore. C'è un sistema tra di mezzo giro e tra un brevetto, perché non sapeva di capire la pistola, è la migliore pistola, 765 giri, c'è la mano ferma a 105 metri dal bersaglio.
0: Per me è la pistola più precisa che esiste.
1: Non è che pistola più precisa,
0: è svizzera.
1: Ascolta, ma è i costi di pistola. Se noi vogliamo. E il discorso di vedere come spara e quando c'è amato, per esempio, io. Ma non ho perché divertimento di quel giorno di bomba che sta comando. Per me non deve essere male a sparare. Perché? Perché ho la mano di più. A seconda la mano che tu c'hai. Aveva l'aggancio matto.
3: 25 minuti.
1: Si spara male, sempre male sparerà.
0: Guarda, se è addirittura i guantetti che dice.
1: Mi sa comando, si sa comando. Se giovani in Italia, tu sei uno che doveva fondere. Oh, se tu conosci magari i miei amici, tu non è, se io. Se poi c'è la mano di fuori. Quindi il guanciale è qualcuno di noi. Per me va bene, perché io che aspetto, mi ha detto. Perché il mano quando è segnato, deve essere tenuto stretto. La pistola è molto
4: andiamo solo un po'
1: a fare questa cosa l'ha messo quasi alla fine del calcio, in modo che la pistola
4: non fa...
1: Oh, ciao, buongiorno.
4: La
1: non, fa, non fa un modo. Il 9 per 21 viene. Ha messo fatte caricato cavallistico. Secondo me che il 12 è 9. Capite a fusse, almeno a 20 metri, c'è la cosa di fare a fusse. Dio! C'hai la mira nel centro, ma non per l'altro. Ti vedo una zona lì, con la mano. Se la sto a tu mi impagliai una volta, avevo un segreto pallone, ho fatto un po' di rumore,
0: No,
1: il piombo morbido, è piombo morbido, la voce si espande, la voce, ci vai a voce, no, no, la piombo morbido, quando dico, si macca e tra e ci fai, riesci da un po' più tardi, invece quello che è esplosivo, non è, scopre lì.
3: Guarda,
4: come mai?
3: Ma dunque, se questa volta
2: No, forse c'ho l'accendino.
3: E ancora non è finita. Appena ha lasciato qui questo posto una colonna con due feriti, perché ci sono anche due feriti, si tratta di due filippini che stavano qui, quindi armati delle guardie, diciamo, private. E sono stati feriti da schegge di mortaio, di artiglieria, adesso non ve lo so dire, comunque stanno bene e la colonna è partita e dovrebbe arrivare a qualche volta entro breve. Noi abbiamo deciso di restare anche perché è più sicuro, quindi stato perché per strada ancora si spara e pare che ci siano centinaia di uomini armati, appunto, di artiglieria, di mortai, di calabri, di tutto, e che appunto la battaglia va in atto da ore. Di battaglia che i militari della schiave.

0: c'era una sacca di classe con le magliette, c'è una busta di classe con le magliette e la mia felpa dentro.
1: State scendendo giù per caso?
2: Sì. Se scendete giù le prendete.
0: Piano, animale.
2: Non l'ho visto la gamba, ce l'abbiamo fatta. Perché non vai a comprare il caffè?
0: Perché sono stanco.
3: Porco Dio.

0: sia mandati o scusa, ho sbagliato.
1: No, ti prego, no.
0: Avremmo dovuto girare a sinistra, se
1: non farlo.
0: Giriamo alla prossima volta. Fai inversione e solta destra. Molto bene.

0: No.
1: Yahvé.
2: Il porco di Yahvé. Il porco di Dio.

0: la fetería.
1: Amén. Amén. Pater peccavi. Pater peccavi.
0: Ma che merda c'è qua dentro, Dio cane?
1: Pater peccavi.
0: Ma fanculo, qua c'è ancora la merda. Fanculo. Yahweh.
1: Amen.
0: Sì, porco Dio.

0: La morte. Meglio soli che male accompagnati. Sì, sono andati a cercare del caffè.
1: Ma sicuro. Il posto.
2: Ciao.
1: Non abbiamo, ora andiamo più vicino.
3: Allora, di chi si deve parlare stasera?
0: Di niente, non si parla di nulla.
3: Sparare minchiate.
0: No, neanche.
1: Ma cos'è una...
0: Si proietta questo mondo, tutto come stai nel cacchio, sì.
1: Ah,
0: bene. Se qualcuno vuole chiedere delle cose...
3: Ma non è che perché sono qualcos'altro?
0: Perché è quello che spiega di più la filosofia è...
3: Forse è il medio attivismo,
0: scusate.
3: No.
1: Alle 7?
0: Sì. 7:30.
1: Andiamo da Chivanis,
0: andiamo a Chivanis. Wow, diventi socio, membro.
1: Io sì,
0: membro. Senti sull'altare mentre io ti benedico.
1: Dici dove sono?
3: Questa, noto basso.
0: La sedia è qui sotto. E loro raggiungeranno.
1: Loro arriveranno?
0: Sì, sì.
1: Bella, no? Così dicono
3: bella.
1: Conosco questi giovani fini.
0: Sì, sì. Sono tanti e si muovono e fanno delle cose. Sì, sì. L'ultima volta che sono stati a loro, c'erano quasi una ventina di persone. Sono loro sedi.
1: Sono tanti.
0: È una stanchezza.
1: Che persone.
0: Sì, ci aspettavamo due o tre.
1: Due o tre ne aspettavo?
0: Sì.
3: Ah, Shining?
0: Shining è arrivato,
1: sono uscito. C'è Shining, sì, tu sì. Shining.
0: Siamo io, Ram, poi c'è Shining, c'è Blanca e Iglu.
1: Iglu, porco
0: di Dio.
1: Giorgio.
0: Sì.
3: Diverso da dire.
0: Allora, mi sono rotto il cazzo.
1: Allora faccio delle docce, bravo.
0: Vediamo un po'.
4: Che non è cara lei.
0: Che cazzo di registrazioni sono queste qua? Vediamo un po'. Allora, mi hanno mandato questa cosa. Io adesso la mando.
5: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato. Uno zippo. Un altro zippo satinato. Un colpo di tosse. Mano destra su ginocchio sinistro. Mano sinistra su ginocchio destro. Mano destra su ginocchio destro. Mano sinistra su ginocchio sinistro. La vocale A.
6: A.
5: La vocale E.
6: E.
5: La vocale I.
6: I.
5: La vocale O.
6: O.
5: La vocale U.
6: U.
5: E adesso una solenne grattata di capelli. Un foglio che cade. Una voce che zittisce. Un uomo che dice oh.
6: Oh!
5: Un alito pesante.
0: E adesso... Vaffanculo. Visto che Musa è merda, porco Dio che si blocca. Vabbè, io mando sta roba.
5: E a questo punto, una...

0: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre...
1: Vaffanculo, va! Che cazzo! Uno vuole chiudere la trasmissione con una cosa che non trovo mai. Ok.
2: Le nostre trasmissioni si concludono qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet, che ha streamato cose a caso. E saluto tutti e saluto anche Salsa Mandue, l'autore di Lives. Il canale Dine sta diventando veramente una cucina di creativi allucinante. E quindi grazie a tutti. È bello Dine, bella cosa Dine, mi piace. A presto. Alleluia. Viva Gesù.

进行，那么如果这个问题。

Forse se non esco più perché devi fare il bye. Paranoia.

0: non va.
1: Oh, è un portativo.
0: Ma non era.
1: Perché gli dai la scarpa?
2: Perché è un bastardo.
1: È un bastardo.
0: Dobbiamo dare con le
1: minchia, Yara! A chi?

0: mastro Salvatore.
1: Però non mi connetto anche gli occhi da andare.
2: Perché?
1: Perché cavolo, è troppo lungo, non mi fa.
2: Scusa, ma funzionava? No. Prima funzionava.
1: Da sotto, da qui a stop, me lo sono tolto, lo sai, perché la prima non funzionava più, perché c'era questo cavo.
2: Ma perché il cavo è stato chiuso in mezzo a una porta, si vede che è tagliato
1: due
2: in due. Beh, c'è poco da fare.
1: Vabbè, allora la richiudo, parte, funziona perfettamente. La richiudo, vediamo se riparte. Se riparti ritroviamo una sistemazione definitiva e gli attacchiamo.
2: Perché no?
1: Dai. E ripristiniamo anche Ariane 5.
3: Ariano?
2: Che c'entra Ariano? Non si chiamava ISS?
1: Una, lei. Ariane 5 e l'altra.
3: Se questa Ariane 4,
1: che secondo te io mi fermerò stasera?
3: Tu
1: ma ci piamba, capisci? No, quante volte me lo dovrei dire che questa croce me la porterò dal presso fino a fare la quaresima.
3: Domani
1: per 40 giorni e poi
0: mi niente.
1: Questo è per i gambi.
3: Ma cosa? Non vuole anche per i gambi?
2: I filmati, regia
4: Sempertube,
2: trama: dei giovani fissano un punto imprecisato o il nulla, ma ad un certo punto uno di loro distoglie l'attenzione ed è il caos totale.

0: さ、こう下ろす下ろした、このモアイ。なんでおしゃれ。
1: もう。いや、全然。
2: ギャンシベーだよ。
1: ギャンシベー。

0: Guarda qua.
1: Sì, tu ti canta.
0: Che porco.
2: Completamente idioti.
0: L'hai scaricato? Questo è italiano.
2: Eh?
0: È italiano? Che cosa?
2: Sì, sì, ma tu non hai visto di che si tratta. Ciao, Mirri. Enter Trip invece di Enterprise.

Let me go to the backspace. Okay, stay in the room. Okay,

0: have a pretty good then.
1: Che follia proprio.
0: Passo con l'H, non lo so, credo.
2: Sì.
0: E la ultima.

0: ce n'è belli lunghi adesso, eh?
1: Ce n'è belli lunghi in Dread.
2: Che sono stati spostando. Quali appunti? Quelli tuoi.

0: comunicato astrale. I comunicati astrali.
1: Abbiamo anche la connettività. Siamo in onda. Ma non ci interessa. Cioè non c'entra la notizia.
2: No?
1: No.
2: Boh. Ti ho dato.
0: Dipende da dipende dalla distribuzione, non lo so dire. Una è no, noi che abbiamo scritto e facciamo le cose a mano, però se usi una distribuzione tipo Mandrake dovrebbe vedere tutto da solo. Vedi il turno di Estella, il tornetto. Sì, perché è facile, è, come dire, molto comoda. Come?
2: No, no, vai, vai.
0: Cioè, è per comodità più che altro. Se no, prova la Knoppix.
2: Giusto?
0: Sì, che non hai bisogno di installarla perché parte da CD-ROM.
2: Ci sei da cingarsi e spenderlo.
0: È comoda perché si avvia immediatamente, riconosce tutto l'hardware.
2: Poi magari la
0: fine può uscire, è una bella cosa. Sì, ma si trova anche sulle riviste. È uscita su un sacco di riviste.
1: Questo ho un'idea, dove la possiamo...

Monaco Radio 3 Alpha Charlie.

il petone, il petone. E adesso proveremo due televisori che ho trovato nell'isola ecologica. Li ho trovati, li provo, vediamo se mi scoppiano in faccia. Dunque, il primo è un Nordmende ed è completo di tutto, cavo di alimentazione, quindi il cavo non è stato tagliato. Questo di solito indica televisori buttati perché sono obsoleti. L'antenna c'è e devo dire che, a giudicare dalla polvere, il televisore non è stato neanche aperto. Vi ricordiamo che questa trasmissione è una trasmissione del cazzo dedicata al riparare

a riparare televisori trovati. Secondo me questo televisore ha possibilità di funzionare, però c'è qualche ma, non lo so. Non si capisce. Ora lo proviamo. Quindi adesso mettiamo, porco Dio, mettiamo alimentazione, vediamo che cazzo succede. Si sente un discreto rumore di frittura e il televisore si è acceso. Attenzione! Il televisore è acceso ed è un TV a colori. Alzo il volume. Ma il problema è... Porca madonna, è un casino questo televisore da usare. Come cazzo si cambiano i canali? Beh, di accendersi si accende. PR05 mi dice. Qua ci vorrebbe il telecomando che non abbiamo. Ah, sta facendo la ricerca automatica. Io alzo un po'. Ecco, l'antenna è stata spezzata. Quindi va alzata con una pinza, con qualcosa che... Porco Dio! Secondo me sto televisore funziona. Allora, vediamo se riesco ad alzare l'antenna. Porco Gesù, è importante quando si ripara un televisore bestemmiare nel modo più atroce possibile. Porco Dio, ecco qua. Ovviamente il telefono suona adesso. Sembra quasi che io non ricevo un cazzo da questo televisore. Che abbia un problema di sintonia. Non si vede niente. Però allora, Nordmende, il modello non si capisce. C'era scritto dietro. Ah, ecco. Cosa si è sentito? Ma non si vede, non ci sono cazzi. Vediamo un po'. Ah. E poi torna qua. C'è una P. PRCHCC. Si capisce un cazzo.

sta cambiando di preset. Poi c'è il volume che si alza. E poi ci sono questi cazzo di tasti che non si capisce che cazzo stanno a fare. Io li schiaccio a caso, sperando che succeda qualcosa. Questo è il metodo scientifico per... Ah, ecco, questo cambia... Lui cambia i canali, però non avendo sintonizzato un cazzo, non riceve nulla.

ecco, forse così si settano i canali. Vediamo se sto riuscendo a fare la ricerca. Non dire se ne vedesse uno, porco Dio. Adesso almeno Rai 1. 31, 32, 33. Cazzo del Monaco. Comunque questo televisore funziona. Ecco, ora sono passato all'altra banda. Oh. Ora si è scurito tutto. Comunque l'immagine si vede. Solo che non prende un cazzo. E non si capisce se il problema è l'antenna o cosa. Vediamo se c'è il cavo dell'antenna. Guarda. Porco Dio il telefono. Qua c'è il cavo dell'antenna, ma qualche anima disgraziata ha avuto la meravigliosa idea del cazzo di avvolgerlo bene, ficcarlo nel nostro vento, cioè non all'interno del suo culo, porco Dio. Oh, qua c'è un filo d'antenna, ovviamente senza connettore. Vediamo un po'. Ma che cazzo prende, porco Dio? Prende un cazzo. Comunque ha la presa a scarto, il che è una buona cosa.

niente. Non riusciamo a ricevere un cazzo da questo televisore. Ora devo fare una telefonata, quindi vi metterò un po' di musica, così non mi rompete il cazzo. Metterò questo.

your evil ways. I'm gonna make that little girl bleed.

0: bello ruttare.
1: E allora, questo televisore, il secondo televisore che ho provato mentre telefonavo, si sente, sintonizza, ma non si vedono le immagini. E quindi adesso lo aprirò con potenza. Un cacciaviti a nostra disposizione.

vediamo cosa si può fare. Ovviamente servono faccioliti che noi qua non abbiamo. Porco Dio!

Potrebbe essere. Potrebbero essere televisori già riparati. Oh. Questo si è, come dire, aperto facilmente. Al suo interno una scheda. Una scheda abbastanza semplice, vedo. Ai, porco Dio, maledetto e porco! Dunque. Quindi sta tanto di verticale è andato. Però non vedo, almeno ad occhio, segni di precedenti riparazioni. Quindi guardiamo un po' il circuito là sotto.

Vedo saldature fredde sull'alta tensione. Può darsi che ripassandole possa semplicemente rivitalizzare questo circuito. Vediamo un po' se riuscissi a tirarlo un po' fuori. Potrebbe tentare un pugno di saldature. Questo circuito viene fuori. Solo che ci vuole la violenza erculea. Porco Dio. Vedo segni di riparazione in grande quantità, con saldature veramente fatte male. Vedo saldature fredde sul trasformatore ad alta tensione, vedo anche transistor cambiati.

qui ci sono tre piccoli transistor, qua ce n'è uno grosso che è saldato bene, c'è niente da dire. Qui è stato cambiato tutto un integrato che vedo, è stato sostituito e poi

0: Mach.
1: Allora, mo proviamo a rifare le saldature.
0: È l'unica cosa da provare.
1: È stagno.

Vediamo se troviamo gli schemi di questo televisore. È un laser, marca laser.

Allora, e questa è fatta di altro, non mi sembra che ci sia. Nulla. Lo zoccolo del cinescopio è ok. Carica di raffreddamento adesso è a massa. Lo potremmo anche provare. Se non scoppia. Ah, che bello bruttare con prepotenza.

Io ovviamente nell'aprirlo ho distrutto l'altoparlante. Vado ovviamente molto fiero di questo gesto.

io lo accendo e proviamo a vedere. Proviamo a vedere semplicemente che non si accende.

0: Ecco, io devo che sì. Cipollini, dopo la caduta di San Donato, è andato a casa.
1: Sì, ma lì aveva picchiato duro la schiena. No, guarda, ti posso garantire che un campione di quei livelli, lui per primo, va a casa se veramente il dolore è forte, perché lui era competitivo. Però io credo che Cipollini oggi sia in grado di vincere questi sprint soltanto più se il treno sa portarlo fuori alla grande, come ha fatto il treno di Petacchi, perché lui aveva una grandissima occasione, bastava stare a ruota di Petacchi, non è riuscito, ma non è riuscito perché si era sul bagnato e perché forse non ha più il coraggio di rischiare. Che...
0: ma sentiamo Giuseppe Saronni, manager della Lampre, due successi al Giro d'Italia nel 79 e nell'83, il suo spunto era come una fucilata. A proposito di spunto come una fucilata, lì che cosa si doveva fare tatticamente per evitare di rimanere invischiati nella bagarre, Saronni?
1: Ma sì, probabilmente le squadre che tirano le volate ai velocisti non riescono più a tenere molto in fila il gruppo, si arriva agli ultimi 300-400 metri con una mischia pazzesca, e quando ci sono queste mischie, soprattutto i rettilinei lunghi così ampi, a volte succede, e infatti eravamo prima dell'arrivo con un rettilineo così lungo, ci poteva capitare la caduta, così è stato.
0: Guardiamo qui i treni proprio, guardate il lavoro della fassa a bordo, oggi diceva in crona...
2: Niente da fare, questo TV è porco odiato, per cui...

sarebbe veramente da portarlo a chi se ne intende. Poiché per me i televisori rappresentano un tabù anale,

Va bene. A questo punto vaffanculo. Andate a fare in culo, porco Dio. Vaffanculo, porco Dio. Non abbiamo riparato un cazzo di niente, poiché non c'è un cazzo di niente da riparare, perché io non so aggiustare i televisori, porco iddio. Vediamo su www.ipv7.net se troviamo una repair fuck o qualcosa del genere relativa ai televisori. Intanto abbiamo trovato un bel sito che spammo su tutti i canali, eccolo lì, comlinks.com.au/schematics.htm, che contiene un botto di schemi, veramente un bordello anale di schemi anal, del super anal. E vabbè,

0: c'è poco da fare adesso, c'è poco da dire. Io sono stanco come una bestia in calore.
1: Oh, sonno.
0: E avendo sonno, credo che vi manderò tutti a fare in culo. Allora, vediamo un po' che circuiti ci sono interessanti qui. Amplificatore audio a due transistor. Questo può essere un ottimo spunto per costruire effetti per chitarra elettrica. Minchia. Ma come? Due transistor e c'è un LM387. Ma allora vaffanculo.

a doppia semionda e l'M3875 è un circuito integrato, quindi ci deve essere molto, come si dice, deve essere, l'integrato deve essere su, porco Dio, insomma, deve essere raffreddato con una letta di raffreddamento. Ci sono due amplificatori, cioè l'amplificatore, vabbè, c'è un integrato che amplifica per metà una semionda e per metà l'altra, quindi questo soffre di distorsione di intermodulazione, ma chi se ne sbatte le palle? Visto che stiamo parlando di elettronica, continuiamo a sparare cazzate. 100 watt amplifier, vediamo un po'. Oh. Not found. Posizioniamo il microfono in un modo più consono. Ecco qua. 100 watt RMS, vediamo. Ah, bene, non c'è il circuito. C'è in postscript, vabbè, vaffanculo. Poi, vediamo. Ecco, classe A. Classe A interessante. Però, classe A triodi, quindi un classe A valvolare. Le valvole a me stanno un po' sui coglioni. Semplice, per il semplice motivo che non so usarle. Classe A valvolare diventa interessante per questione di pulizia di suono. Abbiamo anche un classe A push pull 2 a 3 stereo amplifier, vediamo un po'. Anche questo a valvole, vaffanculo. TDA 2030. Vediamo un po'. 16 watt, 8 watt. Really simple power amplifier. Vediamo un po'. È il cipo, lo chiamano. Minchia, 60 watt. Vediamo un po'. Minchia, e questo qua lo chiamano really simple. Complimenti. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistor. Porco Dio. E questo me li chiami simple? Ma vai a fare in culo, va. Vabbè, è un classico transistor, classico amplificatore basato sul transistor 2N3055, transistor multiuso, che viene usato dagli alimentatori agli altoparlanti, infatti si può usare come tweeter. Single chip 50 watt su 8 ohm power amplifier. Ah, LM3876, è quello di prima. Interessante questo chip LM3876. È interessante questo chip perché fornisce tutto quel che serve per fare un amplificatore e fare bordello. Amplificatore per chitarra, dunque. Nuovo classe A power amplifier, new class A, vediamo un po'. MOSFET, giustamente usiamo i MOSFET. Questo è un circuito di test semifinal e il complete con stabilizzazione di IQ e diventa interessante. Me ne fotto e andiamo avanti. Preamplificatori audio, microfono RIA, low impedance, dynamic microphone, fono, master, tube, simple stereo, audio preamplifier, interessante. Allora, schemi di cagate motociclette di merda. Data acquisition, questo non ce ne fotte un cazzo. Filter, ecco, noise filter, vediamo un po' questi, ah, va bene, noise filter, questo è interessante, questo è lo schema del Galaxy noise filter. Ci sono 1, 2, 3, 4, sì, c'è un integrato fondamentalmente che fa tutto, ma noi ce ne sbattiamo, è il filtro che si usa sul CB Galaxy. Low pass active filter, multiple CV filter.

SSB, risonatore elicoidale, tutta merda e pestarla porta fortuna. Ci sono gli schemi di arcade game. Bello, devo dire. Infrared schematics, vaffanculo. Laser me ne sto fottendo. I LED me ne sto sbattendo le grandissime palazze. Lightning schematic, allora, illuminazione. Lightning. Medical health related schematics. Vaffanculo. Microcontrollori me li schiappo nel culo. Il computer già ce l'ho. Ecco qua, audio, microfono sott'acqua, generatore di rumore. Ecco, un generatore di rumore diventa interessante, perché unendo piccoli noise generator. E questo è uno schema, LM389. Operazionali a manetta, amplificatore audio, generatore di bassa frequenza, forma d'onda sinusoidale, e vabbè, solito integrato.

Motori, me ne fotto. Ecco, music. Interfaccia Amiga MIDI. Mac to MIDI, Macintosh MIDI. Interessante. MIDI keyboard, questo diventa interessante. Vabbè, ci sono decine di migliaia di circuiti integrati, quindi vaffanculo. MP3 player, ma che cazzo è? Niente, non viene caricato. Transistor organ.

Moltiplicatore d'onda. Ah, è praticamente un inferno, un circuito infernale, un bordello della Madonna. Vibrato, vaffanculo. Vediamo un po'. Originatore effetti sonori.

PC. Mi sarei anche rotto i coglioni.

Cristo. Il Cristo.

Oh. Yahweh, il porco di Yahweh. Sì. Non sento nulla. Ah no, non c'è. Non c'è Armando. La morte, c'è solo la morte. Porco iddio, c'è la morte.

Porco Gesù, porco Gesù, porco Gesù, porco Gesù. Vabbè, metto su un po' di musica così ve ne andate anche a fare in culo.

È finita, basta! Mi sono rotto i coglioni! Radio Cybernet finisce qui! Basta! Vaffanculo! Porco Dio! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Quindi, basta! Vaffanculo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo!

0: andiamo ad alfaggiarli.
1: Monaco Radio 3 Alfa Charlie.

contigo, porque putana.

0: identification number is incorrect.
1: Oh, minchia, sta andando in loop. No, no. Eh?
2: No, Lobo non l'aveva avuto.
3: E allora c'è un gaudente che arriva fino a qua.
1: Boh. Prova. Si sente piano. Si sente piano. No, non si sente piano.
3: Non c'è, c'è fuori.
1: Va bene. Oggi Radio Cybernet. Ci faremo i cazzi nostri, come sempre. Il male necessario. Potrei aggiungere una playlist mostruosa.
3: No, no, non fai il danno veramente.
1: Eppure.
3: Ma questa è la pizza dell'altra volta?
1: Sì, ce n'è ancora. Ne vuoi un po'?
3: No, no. Io
1: Oh, bene, tagghiamo il male. Allora, questi sicuri glieli possiamo aggiungere ad occhi chiusi. Ma guarda, ma quanti secoli. Come stai?
3: Bene. Ma no, ma di che sesso?
1: Sei dimagrito ma uguale.
4: Ecco, lui è dimagrito.
1: Non lo so,
4: dimagrito e contestualmente uguale, forse è lo stesso.
1: Praticamente identico. Okay. Ciao, bello.
4: No, insomma, Daniele, sono scopolato di nera.
1: Guarda,
3: mi siamo visto.
1: Capelli lunghi, no.
3: No.
4: Un dopo cambiamento.
1: Bestiale.
4: Strombe. Un dopo wireless.
3: Un dopo Bluetooth.
1: Minchia.
3: Che si accende e si spegne.
1: Complimenti. Vabbè. Ma guarda
3: 400.000 lire no, dollari,
1: 8 miliardi di euro no, solo di mouse
3: che
1: lui tenta e lui clicca
3: però vale è troppo pazzesco
4: quanto
3: è
4: un tasto
3: l'ho detto
1: 70 euro vabbè come un buon mouse Microsoft volerò bello i tanti i tassi
4: no,
1: wireless
4: io ho comprato un Logitech no vabbè, wireless
1: ma è wireless
4: 12 euro. Euro
1: sì col filo però
4: col filo vabbè. Col filo sono i meglio mouse almeno non hai il problema di togliergli le cose no? Di togliere le batterie di cambiare
3: ma sono al litio sono quanti durano?
4: Babbo
3: dice che c'è cercata 4 mesi 3 mesi ancora
1: stiamo parlando di un mouse della Apple
4: ma Babbo sicuramente non sarà mai il mouse
1: non no, so no,
4: se non mi riesce difficile
3: lo dico che ancora non ha dato un 100% ha visto prima
1: sì credo che si senta no?
3: No,
1: oggi
3: no.
1: Stiamo usando un microfono Sennheiser.
4: Sono batterie normali, no? Ma
3: sì.
4: Quelle che si usano per il flash delle macchine fotografiche?
3: Non lo so, penso di sì.
4: Sono andate a tanto. 70 vita.
1: Beh, modellatevi come volete.
4: Sì.
1: Io posso testare i piedi se vuoi.
4: Sì, sì, voglio. Sculaccia quindi.
1: Crash, notizia di Crash?
3: No.
4: Dovrebbe venire. Nonostante le piante vai così confuse.
1: Uno dei nuovi, diciamo.
3: Chi è che è?
1: Conoscerai.
3: Chi è?
1: Ciao.
3: Oh, ma lo sai l'altro giorno sono stati Nicolosi, io Crash e Tomac. Di notte.
1: Sì, sì, fai.
3: Torna a casa pure mi fanno. Ma che fa? Vuoi uscire con noi?
1: Vai!
3: E siamo andati? Ciao! E siamo andati a. Siamo andati a Nicolosi. Che c'era il municipio di Nicolosi? Con un'antenna della Video Bank.
1: No.
3: Siamo andati a. Mi ha dato un indizio più da tutti quanti. Ho fatto una cosa. Ho fatto un po' di scanning di Windows e c'erano tutte le macchine dei negozi a Catania.
1: Che,
3: tipo tutti.
1: Ti avverto che siamo in streaming.
3: Tutti,
1: ovviamente siamo in streaming.
4: Vero, perché entri alla rete interna.
3: Sì, che è pubblica comunque. Poi vedete
4: 80.17 però la sua settoretta.
1: Vabbè, sì. Ragazzi miei, finché non si fa sniffing dei pacchetti non è illegale.
3: No, no.
1: Se tu analizzi l'intestazione dei pacchetti, no. Non stai intercettando traffico.
3: Poi con Network ci siamo divertiti.
1: Sì, no?
3: Al lavoro Network, il fattore che sa. Ci facevo di messi spugne.
1: Al lavoro.
4: Coglione. Lui cerca di salvarlo.
3: No, vabbè, dai, le faccio altro che sa.
1: Io?
3: Mi faccio
4: no,
3: un altro
4: non esame. È illegale, se fai solamente
2: sì, poi apro, mi metto il cappuccio, ma va il culo allora.
3: Vabbè, ogni tanto un po' di minchiate.
1: E vabbè.
3: Dico, ogni tanto un po' di minchiate si possono fare. No?
1: Che qua infatti la gente ride, perché non ha di che piangere.
4: Per me c'è pure la wireless.
3: C'era.
1: E c'era perché mi sono dovuto riportare l'access point. Adesso lo porta di Gay Osa.
4: Ma quando viene?
1: Ah, boh.
4: Quello di legno.
1: Già.
4: Io dipendo da lui. Un bocchino con il legno.
1: Sì, sì.
3: Ma lui si è provato i chat.
1: Grappa bocchino.
3: Videoconferenza, ho finito da dietro il firewall.
1: Ho deciso di venderlo.
3: Non lo so.
4: Ma funziona solo.
1: Però un'asta su eBay.
4: Certo.
1: Vediamo un po'.
3: Però ormai, guarda, io credo.
4: Ma quindi anche questo,
1: sì, sì, beh, il frontalino. Invece mi è morta la batteria del portatile. Signori, è morta la batteria.
3: Aspetta,
1: del portatile.
3: Aspetta, vuoi una cosa pazzesca? Guarda
1: Santo
3: qua.
1: Padre putativo.
3: Telefono a questo ragazzo col telefono. Guarda.
4: Allora? Ma chi è questo ragazzo?
3: Attendo la risposta. Un amico mio, Mac User. Ora lui mi risponde. E si potrebbe fare, si potrebbero fare le cose, le riunioni. Del 3000. Aspetta un momento.
1: Aspetta, ma questo che programma è?
3: È un programma del Mac.
1: Ah, allora il cazzo li potrebbero fare.
3: Sì, però aspetta.
4: Allora ci compriamo tutti i Mac.
1: Ma come mai non esiste?
4: Facciamo cavare il frigno così subitolatamente.
1: Non è free software, non lo so. Con i fumetti compare, che bello.
3: Si può anche cambiare.
1: Ho una rottura di coglione.
3: Si può cambiare. Vediamo se posso
1: quando
4: mai. Come quando mai? Sono preso all'inizio del militare. Ho fatto il militare.
2: Non ne può più.
4: 12.
2: Ah, non ne può
3: ci
2: più.
3: Ci sei? No. Ti senti? No, qua è la banda.
4: Che ne pensate di quella cosa?
3: Bene. Ah, perfetto. Guarda, gli stavo facendo vedere adesso questa cosa pazzesca. Che funziona al primo colpo.
1: Però allucinante.
3: Sì, è allucinante. Tu non vedi? Va bene, va
1: meglio
3: bene.
1: Di no.
3: Vabbè, va, ci sentiamo. No, stiamo trasmettendo. Va bene, va bene. Ti saluto, va. Ciao, ciao.
1: Sì,
3: no, stiamo
1: sì,
3: streamando.
1: Si streama.
3: Ti saluto, va.
1: Che cosa, non si sa, ma
3: ciao, ciao. Adesso come funziona?
2: Te l'ho già fatto sentire i meravigliosi brani musicali che mi sono tirato?
4: Quelli là assordanti. A lui dovresti fare sentire le poesie.
3: A lui
4: poesie. Lui ormai è diventato poeta,
2: non lo sapevo. Eh sì, io, quelli che ho fatto sono io, vero?
1: Io devo andare a fare il fetone in mano.
3: Il fetone, il fetone. Questa cosa che qui ormai è stato un bandone. Io c'era cosa fai grande che andava faceva ad alta voce come un deficiente.
4: Il gatto è
3: ma ah, ci sono messaggi sul spazio.
4: Visto cosa mi succede? Questo. Sì, devo andare in stand by e riprendo. Solo così. Mi riparte il messaggio. Questo mi visto mi rifà.
5: Questo
4: è l'antenna wireless.
3: Mi chiamavo, mangiato con l'imbo.
4: Vado, andiamo a
5: Ma non è la Cisco Iron.
4: C'è la sua lussuria. Ma la cosa bella è che le Cisco ti danno l'ACU, che è Ironet Configuration.
1: Se mi vado oggi non bene, gli installo veramente gli installo Gentoo.
3: Io devo
1: Gentoo. Tu devi. Allora facciamo due partizioni.
3: Sì, ma
1: due partizioni ci sta e lo facciamo. Facciamo un backup di Ganesh.
3: Ma dovremmo fare qualcosa ibrido. Tipo
1: mi fermi e Debian che non mettere più un cazzo.
3: Prendere Debian e mettere MR.
1: Debian con MR. Che proprio a sfregio con gnome e KDE ovviamente e per avviarsi quella macchina deve piangere.
3: Una cosa, Shining ha risposto con la stessa domanda che mi sono fatto io.
1: Cioè?
3: Ma quante banche diverse vuoi che ci siano? Al 104 di mettere. Ho pensato alla stessa cosa.
4: Chi mi ha fatto morire da ridere? Io non ci avevo pensato.
1: Ma...
3: Io non ci avevo pensato,
4: ma quando ho letto la risposta mi sono uscita.
3: La stagista sotto la scrivania andava lì apposta per te.
1: Speriamo.
3: No, a Osama.
1: Sperianal.
4: Ciao.
1: E invece è lui.
3: Ciao.
1: Sei unplugged?
4: Sì. Mi fai tu i mi giri. Ma
1: vi siete presentati?
4: Sì.
1: Cos'è che dicevi? Mi giri?
4: Tu che sei allippato con la rete, però c'è il wire.
1: Ma non supporto i P-tables nel kernel. Quindi non posso routare un pacchetto. A mano, potrei fare il routing a mano, ti ricopri i pacchetti sul foglio di carta, te li passo, tu li ricopri. Li ricopri.
3: Comorfagia.
1: Vai, carica un canale con le poesie, va.
4: Dai, sì, almeno.
1: Allora.
3: Vediamo che dice punto informatico.
1: Praticamente c'è. C'è un programma che si chiama Loquendo che fa sintesi vocale, no?
6: Tipo quello della Telecom.
3: Aspetta, guarda questa immagine di punto informatico.it.
4: Ria Wars,
3: sento un tremito nel disc.
1: Bella, non c'è che dire.
3: Ria Wars.
1: E allora praticamente questi qua di Loquendo hanno un demo per cui tu scegli la voce maschile, femminile, italiana così, spagnola, brasiliana, tutto quello che vuoi. Scrivi la frase e ti fa scaricare l'MP3 come demo.
4: Ah, tu lo scarichi.
1: E noi ci siamo scaricati gli MP3 più atroci che ora passeremo ad ascoltare.
4: Meno male. Attacca quel punto d'accesso.
7: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti.
7: Ciao.
1: Ciao.
3: No, ma lui porta l'acqua,
1: perché sa. Io perché non lo usi.
4: Io sono proprio
1: Alias Bugs. Sappiate che lui è uno dei fondatori del Freaknet. Sì. Old style. Super trans tranni nanni. Qui va in oscillazione. Allora, abbassa il microfono e mettiamo le poesie.
8: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
3: Me lo passi sto...
1: Le poesie.
3: Me li passi queste poesie.
1: E ora te le passo. Mettilo sulla cassa,
4: Esatto.
1: È già settato come 192,
9: 5.
10: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sborrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
1: Minchia, non abbiamo un cavo di rete, sai? È mortale.
10: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
4: Poi questa è la MMC.
1: Ma l'avete trovato in modo per
4: catturare questi geni? Perché l'abbiamo gli MMC.
1: Ok, l'angolo della poesia.
4: Quindi avete già pensato a fare qualcosa?
9: Mi lo fa il tic-tac.
4: Il
3: trova per adattarlo.
1: Ed ecco che rispondo da bastardo alle query. Ciao famoso asbesto, scusa se ti rompo, volevo un po' di consulenza. Da dove posso scaricare una versione di Linux? La mia risposta è da internet.
4: Cosa ho finito? Non l'avete attaccato?
3: Oh, mi dai il tempo che ci accede la home tv.
4: Come ci accedi?
3: Da wireless.
2: Sì, ma il mio computer non si aspetta che basta accesso. Forse il mio altro.
4: Però non è attaccato all'antenna. Alla rete, al resto della rete.
3: Io dato che la rete, spesso non c'è attivo.
1: Cavo diretto io non ce l'ho il cavo. Ah, eccolo qua. Oh, un cavo diretto. Verificherò che sia buono.
3: Col dito. Aspetta, testa.
1: Infatti avete preso il cavo diretto e sminchiato.
3: Sto scolando.
2: Cazzo ne so bello.
1: Basta guardarlo.
2: È passato di scuotere quello di non
1: va. Può darsi che funzioni, eh? 1-3-2-6-3-1-6-2. Allora. 1. No, non va bene.
4: Questo ci sta.
1: Lo metterò lì.
3: Questo non è bene che non mi ha caricato il modulo.
1: Ma no. Molto bene.
4: Quindi questa se ne ho è buona?
3: Sì.
1: NetGear
4: 200 milliwatt.
1: È bestiale la se ne ho.
4: Hai cotti uccelli?
3: Sì.
1: Hai mangiato pollo fritto, eh? Bene, vedo che funziona molto bene questo cazzo di cavo. Un po' troppo.
4: Ah, la vede come rinnovo?
3: No, sta la vede, no. Adesso non gli si è cercato. Cioè, quelli che possono
4: cercare.
3: Ci presentano anche più. Niente, sì, ma non so se
1: sono due. Cavo che non va bene.
4: No.
1: Sono due. Opla!
3: Ti ho quasi ucciso?
1: Quasi. No, è arrivato
2: il no, cioè, è la parte che va bene per questo, lo punghiamo, ho dimenticato. Torna a casa.
1: Ciao. Un cavo di rete, certo, cioè, se tu ti stacchi da e poi ci metti qua adesso,
3: prima configurati un wireless.
1: E come lo configurati? Cioè, il cavo.
3: Usate il tuo cavo.
1: È un circolo viziato. Io sto streamando. Cavi di rete.
3: Ciao.
4: Ma
3: il flash dove è?
2: Bicchieri per la
1: bicchieri. Mettila qua che ci sono cose che mi possono servire.
2: E l'altro è di andare a quello per lui.
3: No.
1: Per cazzeggiare.
3: Ma non ti sono di amanate.
2: No,
1: cioè, un cavo di rete, andate con un cavo di rete.
4: Un cacavo di rete. Anche switch, questo c'è
3: qua. No.
2: Se sto si deve
1: spagnolo. No, no, no.
3: Che figli devo settare?
1: Vabbè, ma vanno anche a 1
2: cioè 104.
1: Oh, ok. 192.168.0. Dagli, prendi quello di risveglio di merda.
4: No, che non lo so.
1: Io voglio il lost.
3: Come il centro?
1: Sì, vero, 1. Cat barra entici barra host.
3: Non lo so cambiato io
1: l'host. Ah, non ci puoi entrare perché...
2: Minchia, ma noi abbiamo comprato miliardi di doppie prese.
1: Lo so, sono finite.
2: Ma dove?
1: Usate, sono tutte usate.
2: Secondo me sono andato in bottura.
3: Non è una
4: con il primo che ride vuol dire che è invinta.
1: Allora, il sveglio di merda è 1.251.
3: Okay.
1: Risveglio, risveglio di merda.
4: 1-1,
1: sì.
3: Non so cosa se ne faccio
4: io. Aspetta, io c'ho la mega ciabatta.
3: E adesso la ciabatta.
1: Non mi serve un cazzo.
2: Ma comunque c'è la
4: vera. Però sì. In caso blocco un cazzo perché comunque ognuno c'è un innesto.
3: Lasciamo, va.
4: Tutto funziona?
3: Ah, fammi.
7: aspetta, io cambio. Aspetta, guarda, mi devo...
1: Io a tutti che mi chiedono ormai consiglio solo e esclusivamente Gentoo.
4: Ma dovrebbe essere già pronto il
3: io poi aiuto a guardare l'SSID.
4: Comunque ormai lo sta pingando, devo andare a dire che devo alzare. Sarà 251? Sì. Non pinga. E non mi pinga neanche mi.
1: Il web, no, che web? Va di retro.
4: Vabbè, ma quando doveva pingare lo stesso?
3: No.
4: Mi dirà come me lo pingo.

0: La morte.
1: Eh già,
2: ma vedi, mi sono diventato bello.
3: Ma Crash? Dove sta?
1: Sì, ma dipingi. Crash
2: totale. Sta nel vano.
1: Allora, se non
2: mi studiare il C.
1: Oh, esci già.
0: Siamo praticamente ripieni. Abbiamo riempito la stanza, siamo fottuti.
2: Deve arrivare impestato.
0: Ah, vero, pure l'impestato veniva.
4: Forse ci sta pure sentendo l'impestato.
2: Dovrebbe arrivare il prossimo, è chiamato, non sa che dice quella.
0: Certo che se Nirvana portasse i caffè.
1: Nirvana inizia alle 23.
0: Alle 23? Addirittura alle 23?
1: Poniamo? Controlla.
0: Magari un SMS gli volevo mandare.
2: No, no, così mi informo per quando.
0: Se ti risponde.
3: Lo fa l'X?
0: Lo gira così a cube. Va bene, siamo in attesa dello speciale sulla Apple. Infatti avremo Palotron che ci spiegherà le meraviglie dell'Apple.
5: Le foto, spiegate.
0: No, no.
5: Provatemi.
0: No, no, minchiate, ora tu dirai le tue impressioni agli ascoltatori.
5: Ma no, sono menate grafiche. Sostanzialmente è lì.
0: Sì, ma menate grafiche molto veloci.
5: È la facilità di utilizzo dell'interfaccia.
1: Sto programmando! Che
2: è quella scena di merda.
0: Non programmate troppo forte. Con che cosa?
2: Ma per comprare quella scena di minchia in questo portale.
0: Ma se no? Ci vuole.
2: Oh, dove sei? Non la vedevo.
1: Oh,
2: strano.
1: Allora,
2: una cosa, male, quando perché non li porti tipo
0: una quindicina di caffè.
2: 10 caffè, 15.
0: Siamo tanti, siamo X con X molto grosso.
2: Soldi.
1: Ma poi lo togli da spesso.
0: Ma ti ripetere da Crash.
2: Ma non te le puoi far pestare.
5: Ma chi è?
0: Oh, il vano. Il vano.
2: Vabbè, stiamo aspettando qua.
5: Grazzucchi!
2: Ma adesso senza soldi, basta. Si vendeva il culo.
1: Allora lei sta andando su internet.
0: Mi ha chiamato il monitor, non sta così.
1: No, arriva fino a qua.
0: Qua è basta.
1: Poi non scende più.
5: Quindi,
1: io per fare così una volta non mi mangiavano più le casse. Io tanto le casse ci
5: sono. Questo qua è sto basta. Però una cosa sì, che devi fare, lo sai com'è?
1: Se
5: c'è un programma?
1: Si sarei andato più del 2.
0: Io ho preso quella che c'ha Evernight.
1: Io ho preso...
0: Che è piccolina. È un magnete potentissimo.
5: Magnete?
2: Funziona questa merda che c'è spazio.
1: Sì, l'Intel.
0: Ma certo, con questa cazzo di distruzione di antenna fecale.
2: Cosa c'entra l'antenna fecale?
0: Veramente non lo so.
2: Questa storia di merda non esiste.
0: Ecco, adesso vedi se mi
2: piace. Freaknet Media Lab, no, risveglio di merda, per la croce del caso.
0: Grazie.
1: Ah, devo mettere risvegli di merda.
0: Ah, ecco perché tutti avevano problemi e tu no. Complimenti. Minchia.
1: Però Iron l'ha settato Eni e l'ha preso automaticamente. Perché io ho
0: settato Eni pure io, anche se non lo esisco, voglio dire. Si può fare, penso, con tutti, no?
1: Sì. Però io rinnovo lo fanno
2: il mi fai uscire.
0: O rino poco.
1: Il doppiaggio inculata meccanica. Io mi sono meccanica. Installato gli rinoco nuovi.
0: Bellissimo. Come?
1: Inculata meccanica.
0: Ma che è?
1: Arancia meccanica ridoppiata.
2: No. Guarda. Guarda.
0: Le grandi notizie di Ario. Io devo raggiungere la mia farmacia.
2: Ma prima dice mi fai uscire. Fallo tra
1: uscire, vai.
0: Palle, vai.
1: Fallo però.
5: Ah,
2: esci.
5: Mente, ma che palle.
1: Anch'io, esci già. No,
2: metti un
1: mettilo fisso.
0: Quindi metti esci.
2: Esci asterisco.
0: Esci asterisco e parlo a culo tutti quanti.
1: C'è stato uno split,
5: eh? Sì.
1: E si vede. Splittato
0: il cervello. Bello, cosa? Ti ma ti niente è splittato da oggi pomeriggio alle tipo le 3?
2: Minchia,
1: sì. Sì.
2: Ancora dico che sei splittato male.
0: No, io tra qualsiasi.
1: Ah, ma a casa l'hai lasciato.
2: Certo.
5: Merda. Merda.

0: Esci DJ Ose.
1: Io esco.
2: Riesci DJ Ose? Sì, pipe forever.
0: Ok, aspetta un momento.
1: Ma io non esco.
3: Ma è venuto l'hai settato.
0: No, ora sei uscito. Oh, esci, non ti parla di. Esci sicuro. Sicuro.
3: Sicuro.
0: Sicuro.
1: Sì, guarda, sono stato uscito.
0: Silvio Berlusconi.
2: Belli che.
1: Ma io veramente pensavo lui.
3: Ma io pensavo io, infatti. Pensavo qualche mio posto dove si parlava incapaci, incapaci.
0: Vabbè, invece... governo italiano. Giusto. Andiamo a saperlo. È vecchissimo.
3: Invece un ministro, non mi ricordo.
1: Governo italiano. Biografie.
2: Mi hai confessato.
4: Io ho avuto un po' di essere bello.
1: Biografie di Giuliano Urbani.
3: Ah, proprio lui per giunta.
2: Che bestie.
1: Avanzolinci.it. Sì, click lì. Prima cerchi incapace, è la prima cosa che ti spunta.
3: Ma vaffandio.
4: Governo italiano.
2: Ma lo switch è 10 metri.
1: Quel simpatico.
2: Questo è il nostro scascio.
4: Ma va qui per passare sta legge.
1: E l'hanno rifatta e l'hanno ripresentata. Peggio di prima.
2: No, però lo sai quando non è, solo per la
1: tradizione. Decreto urbano.
2: No. La RNFS è diventata festing, anzi fisting. No,
4: ma se
2: è diventata domani festing. Io lo so.

0: Prego, fino, estava.
1: Ho visto questo adesivo da Alessandro Consiglio.
2: Casacco, eh? Mio Dio.
3: Siamo diventati tutti anti-slackware. Bene, il momento del martello.
2: Va bene lo stesso, anzi è auspicabile. Non lo so, bar. Onestamente.
0: Ma io noi l'ho fatto il
4: pisciolino. Bar, non lo saccio.
2: Non lo saccio.
0: Questo qua l'abbiamo fatto saccio.

0: siamo a qualcosa di più
1: leggero. Vieni al road show gratuito dedicato sulla sicurezza, Microsoft.
2: Ma dove? Microsoft?
1: Vai al sito Microsoft.
2: Devo dire che non pesta bene.

0: cos'è che vuole 50 Hz? Ma
1: perché non mi prende conto, non so, non so, non è. Interessante a volte.
0: No, qua siamo lenti, non è
1: sicuro.
0: No,
1: io mi imbarano, io devo che spaccio.
2: Oh, yeah!

0: batteria della macchina penso che un po' morto.
1: No, beh, no, ne abbiamo usato tre batterie però. Non una. Ogni ora cambiavamo una.
2: Vabbè, basta accendere un po'. La macchina lì.
1: Li abbiamo due lettori CD, quelli della Pioneer, un amplificatore.
0: CDJ.
1: CDJ. Beh, il mix.
0: Deve essere la Twingo Final.
1: Sì, infatti così. Ma poi loro hanno screcciato, sono portati i giradischi, hanno screcciato in campagna. Io screccio i campagnoli. Mortale. Infatti dei giradischi.
0: Ma no, ma è troppo splittato.
1: Che è tutto spucchiato.
0: Tutto spucchiato. È tutto diviso in due. Il wired e il wireless.
1: Ora non li sono visti tutti
0: là. Deserve di scurrenti di split mode. Perché mi lucchiano ciò.
3: Fake this.

0: Allora, che c'è?
1: Che?
0: Hai fatto un salto? Forse ti manca la musica male? Bene, è il momento di avvicinarci al debianista.
2: No, sto scrivendo, sto spiegando una cosa, non posso parlare.
0: A chi stai spiegando questa cosa?
2: Sto spiegando a Eribus una cosa.
0: Cosa? Come spiegalo pure a me.
2: Funzionario poco fitte con Gumail.
0: Ah, e spiega, la gente è interessata.
2: Mi secco.
0: Dai.
2: Se lo fa legge che vedi tu.
0: Ti posso bagnare, no, se ti secchi.
2: No. Aspetta, per me ne male a scrivere.
0: E scrivi e leggi, cioè leggi e scrivi, insomma. Siamo... Siamo qua per rompere i coglioni, si sa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei un debianista. Mi sto scollegando da RCIB. Quando smette il budello fammi sapere qui. Io non ci sperrei. Ecco, lo sapevo. Bastardo, alle mie spalle, sparlate male del martello di morte. Ma tornerà più tardi quando arriva Nirvana.
2: Penso che sì.
0: Lo faccio scimunire.
2: Purtroppo non riesco a parlare e a scrivere contemporaneamente.
0: Stiamo osservando un debianista che usa un Apple. È una interessante evoluzione della specie, devo dire. Che prima si parlava con Odo dei debianisti male.
2: Con Odo?
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché parlavamo di Debian male.
2: Ma con quando?
0: Poco fa.
2: Ah,
0: adesso.
2: Vabbè, dai, ma Debian non è male.
0: E lui in realtà mi chiedeva...
2: Ma perché? Odo cosa usa? Già qui. Ma poi Odo non è l'amico suo.
0: Piuttosto parlate male dei debianisti, infatti quello che stiamo facendo, parleremo male dei debianisti.
2: Ma io non sono un cattivo, una cattiva persona.
0: Però sei un debianista di merda.
2: Che significa?
0: Scusa, ma perché non usi la batteria? Che cazzo?
2: Sto caricando la batteria.
0: Ah, stai caricando, era scarica. Che sei froce allora.
2: Ma perché Odo che sistema usa?
0: Odo lo usa. Penso che Odo usi Slackware. Debian va bene, sono i debianisti che sono stracciacazzi, dice lui.
2: Ma
0: effettivamente,
2: ma io non
0: io devo dire che
2: nessuno.
0: Un po' hai stracciato il cazzo.
2: Vabbè, ma scherzo.
0: Anche io, dai. Però chissà. Ascoltiamo il rumore della tastiera del Macintosh. Poi non è un Macintosh, è un iBook G4. Pure il mouse da 80.000 euro.
2: Ah.
0: Il mouse ha energia atomica. Ma che cazzo stai facendo tu?
3: Dopo ti riportati.
0: Dopo
3: ti riportato.
0: Ma perché non te ne potevi stare dove cazzo eri? Aspetta che. Ando via. Vai a emanare il fumo. Tu, che ne so, ti stai affanando. Ma vediamo se riusciamo a strappare Pallotron. È arrivata una telefonata per Pallotron.
2: Un messaggio. Ah, minchia, c'è un tizio che vuole salire.
0: Praticamente ci stiamo facendo i cazzi di Pallotron.
2: No, devo andare ad aprire un tizio.
0: Vai ad aprire, io farò finta di essere te con Elibus.
2: Ok, vai, vai. Scrivi cazzato. Dopo.
0: Madonna, fa paura. Il cestino non ha più la forma del cestino, ha la forma di un cilindro di merda. Boh.
3: Hanno fatto tutte queste sborate gratiche assurde.
0: Per esempio io non sto capendo che cazzo sto a fare.
3: Che cazzo è il desktop rotante, l'hai visto? Tipo cubo.
0: Sì, e questo fatto che ci vuole l'accelerazione nel mouse per me è una troiata. Comunque, vabbè. Boh, vabbè. Meglio non tocco niente, non so che cazzo sta succedendo. Sì, il desktop è abbastanza impressionante.
4: Io uso
0: Comunque la grossa svolta è stata quando finalmente hanno abbandonato le tastiere QZERTY.
3: Ma perché è cambiata?
0: Fortunatamente sì.
3: Ah, guarda, è tipo quella normale.
0: Adesso è una tastiera umana. Scritto conosci. A parte il tasto mela, insomma, per mela meno.
2: Mela meno.
0: Ecco il rumore del mela meno.
3: Più bello.
0: Ora l'altra evoluzione l'avranno quando finalmente ci sarà il tasto
3: destro.
0: Il tasto destro del mouse.
3: Loro ci arrivano dopo.
0: Sì, ma molto dopo. Belle le trasparenze reali, però la trasparenza reale sa proprio di potenza di calcolo. Sì.
3: Grazie Nicola,
0: non gli ho scritto niente.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ci conosciamo.
3: Sì, sì, ci conosciamo.
2: Ah,
3: ciao.
2: Ci
3: conosciamo, sì.
1: Come stai?
3: Sì, tu su uscite ci sai?
1: No, non ci sono niente, io sono uno fuori del mondo in questo video.
3: Come sul mio dire che non si
1: dai. Ma io all'università sono fuori anche da lì ormai.
3: Sì,
1: sono
3: proprio
1: disadattato,
3: io mi hanno bocciato le
1: sono avviato, sto cercando di suonare un pochettino, sì, poi sono lo
2: ma quinta volta
1: non c'è Angelo, sì.
3: Ma sono amici tuoi?
1: Sì, è stato il primo lavoro prima di lavorare all'università.
3: No,
1: cioè, ci conosciamo così tipo compagni di scuola, come hanno contattato.
2: Chi sa chi è scritto? Ah, è il bus.
0: Quello che hai detto.
1: Allora, ma praticamente il Fignet è questo qua, la sede è questa stanzetta oppure c'è...
0: Purtroppo sì, è solo questa stanzetta.
1: No, vabbè, quando ne so, a quanto mi ricordo io, cioè io ne so poco, però mi ricordo che poi eravate a Lauro e poi ci sono stati problemi.
0: Avevamo un sacco di spazio.
1: Quindi a quanto ho capito è stato o qui o niente.
0: Sì, beh, ce ne siamo andati senza alternativa perché dovevamo andarcene.
1: Ma vabbè, cioè non voglio sapere i fatti vostri alla fine.
0: No, no, puoi chiederci
1: vabbè,
0: fatti
1: allora, nostri. Cosa è successo?
2: Oh, c'è, in effetti sono... Forse io ho due sedie.
1: No, vabbè, nel senso sono fatti vostri. Okay,
0: no, è un po' la nostra...
1: Che cazzo sto facendo io con le sedie? Non posso... Ragazzi, do le spalle, cioè...
0: Ecco, mi tolgo da queste sedie.
1: Vabbè.
3: Ma le altre sedie cosa vuol dire?
2: No, le altre sedie è un...
3: Dai, le spalle...
0: Tu apprezzi. No, allora, è successo che a un certo punto non potevamo più lavorare serenamente lì.
1: Avevamo attriti con
0: avevamo attriti, ma gli attriti erano dovuti al fatto che noi lavoravamo in un modo e loro in un altro.
1: Ma voi che rapporti avevate quando si stavate al lavoro con i ragazzi?
0: Ma più o meno buoni.
1: Cioè, nel senso
0: però che siamo sempre stati un po' per i cazzi nostri.
1: Tu mi parli di incompatibilità, no? Nel senso che
0: sì, sì, sì.
1: Però per incompatibilità, cioè il presupposto di incompatibilità è un qualcosa in comune.
0: Presupposto,
1: no?
0: Sì.
1: A parte il luogo in cui si sta, nel senso, se vi piaceva di fatti vostri, insomma, cosa c'era di
0: No, l'incompatibilità c'era nel momento in cui noi volevamo proporre un modo di gestire Lauro che non è stato accettato, fondamentalmente. Cioè, cambiare la situazione che era e farla diventare qualcosa di,
1: cioè,
0: tra virgolette, produttivo.
1: Ma
0: brutta parola.
1: Un po'. No, nel senso, cos'è che
0: voleva... Perché stavano, cioè, guarda, eravamo arrivati al punto che la gente non veniva più da noi perché eravamo al lavoro. Senti, ci dicevano: senti, mi dispiace, io lì non ci metto più piede perché a me è successo questo, quest'altro. No, no, non perché finché si trattava, no, perché un centro sociale ancora, vabbè, stattene a casa tua perché non hai capito niente. Ma siccome ci dicevano: non perché un centro sociale, ma perché è il lavoro.
1: Cioè,
0: con tutto quello che lì succedeva e non succedeva più che altro, e allora questo ci ha danneggiato un po' all'inizio.
1: Ma io non lo so perché non li conosco, non li frequento i ragazzi del Lao.
0: Ma guarda, sono rimasti veramente in poco.
1: Non sono un abitué, anche se nel senso non per cioè non mi dispiace come posto, però ti
0: no, ma neanche a me, scusi. Però non potevamo più fare determinate cose.
1: Boh, troppo poco per...
3: Non so come spiegartelo.
1: No, ma ti devi chiedere tutta la storia, non so se nel mondo, cioè ti potremmo mettere forse tutta la sera. Anche perché Angelo qua dobbiamo fare una mezza cosa.
3: Meccanismi non piacevoli, diciamo.
1: Immagino,
3: c'è un sacco di cose che non funzionavano per incuria.
2: Beh, io qua glielo aggiungerei proprio.
3: Cioè noi siamo stati l'unica attività lì dentro che ha funzionato dall'inizio alla fine. Nonostante questo noi non avevamo voce in capitolo su molte decisioni lì dentro.
1: Forse loro si sono sentiti che so, insomma, presi.
3: Questioni territoriali.
1: Ecco, però l'hanno presa come una questione di potere.
3: Sì, esatto.
1: Non come una questione di collaborazione.
3: Esatto.
1: Stai interpretando male. Lo so, parlo da ignorante. Perfetto, nel senso, non conosco loro, non conosco voi, quindi non so neanche come è andata
3: la cosa. No, loro hanno fatto anche un sacco di cose, però nei momenti in cui queste cose non andavano non pensavano di sbagliare la situazione. Addirittura c'è stato chi si rivendicava, sì, no? Chi si rivendicava il fatto che siccome era un centro sociale lui voleva stare lì a fare caso.
1: Vabbè,
3: e poi dice, ah sì, tu proponi un'iniziativa, poi non la porti avanti, sei un minchione. No, no, è un mio diritto non portarla avanti perché me ne sto fottendo, perché ci cazzo miei, perché voglio farmi una casa, voglio fare. Non è carino se tu proponi le cose alla gente e poi la gente viene e queste cose non ci sono.
1: Certo. Vabbè, si trattava anche di capire cosa si poteva proporre considerate le circostanze, ecco.
3: Certo. Però con un minimo di sforzo in più gli si poteva fare un sacco di cose.
1: Magari non erano proprio disposti.
3: No, infatti.
1: Allora, comunque come l'hai trovato alla fine?
3: Qua no, benissimo.
1: Un po' che si è con un paio di
3: è stretto anni, il posto, d'accordo, però...
1: No, però mi sa proprio che si affitta...
3: Però possiamo fare... Cioè, possiamo fare...
1: Comodo, mi sa, questo.
2: È al cubus.
0: Santa...
1: No, bello, mi piace, però.
3: Ci possiamo fare. Silvio. E santa roba che avevamo a Laura non è qui,
0: sono una persona large,
3: un po' qua a Catania, sì, un po' a Palazzone.
0: Esatto, sì,
3: c'è una specie di laboratorio.
1: Io ho avuto un cambio posteggiato in un armadio per un sacco di tempo, qualche volta forse ho contattato pure qualcuno di voi, poi è finita niente. Anche perché penso che dell'Android io non ve ne fate niente.
0: E cos'è?
1: Ma sono schede, insomma, non è neanche un bel casciottone.
3: Sarebbe essere in questo.
4: 486
3: era K. Era K che fa?
4: Non lo so, ha detto che si è venuto la tua voce dell'idiota. Fa sì, al media.
2: Che facciamo? Non so, sto venendo qua. Tu ti ricordi la priorità del DNS? Se ha...
0: Ma guardalo come della spacchia con gli schermi che si
2: sbagliano. Era mal di testa.
0: Ho messo un altro record. Non ti viene mal di testa?
1: Io devo ricordarlo, ma lo devo conoscere.
2: Comunque,
3: ovviamente.
2: Vedo tu nel record e
0: va bene. Scler, dacci le ultime novità. Cosa succede nell'internet?
5: Nell'internet nulla, tutto procede a regolare.
0: I pacchetti scorrono?
5: I pacchetti scorrono nella rete. Presto verrà implementato il PB7. I pacchetti scorreranno a caso nella
3: guarda
5: rete.
3: Guarda che c'è gente che di PB7 ha già studiato, ma
0: si sta ascoltando in questo momento.
5: Mi fa piacere, no, non vedo l'ora. Oggi ne parlavamo di PB7 all'università.
0: Con chi?
5: Con Valvo e altre gente pazza, perché all'università di Catania.
0: Ma delle PV7 reale o delle PV7 quella nostra?
5: Il PV7 di... no, è solo quella vostra. Cioè si parla... E c'è anche il nome in codice, com'è? Cuba,
0: Vabbè, Netsukugo è un progetto, che c'entra? È un progetto vero e proprio.
5: Sì, è questo qua, non stanno...
0: Ah, stanno parlando di Netsukugo?
5: Sì, stanno implementando questo nuovo protocollo di connessione.
0: Dovete sapere che fra poco usciremo con questo nuovo progetto chiamato Netsukuku, non chiedetemi che significa. Che sarà un'implementazione di rete stile IPv7 totalmente anonima e criptata. Iron, sei allibito? Cosa c'è? Cosa succede sulla internet dal tuo punto di vista?
6: No, niente di nuovo sotto il sole. No, sono allibito dal progetto Netsukuku.
4: Ma è malattia.
0: Cosa ti allibisce? Il fatto che è verosimile? A me quello allibisce.
6: Il fatto che sia assurdo.
0: È assurdo, ma verosimile.
5: È verosimile. Cioè, non è completamente illogico.
0: Non lo so neanche io, guarda. Però è bello.
2: Okay. Io vado a tirare la voce sotto il naso.
0: Minchia, se ne va proprio.
2: Il bambino.
0: E non ti porti il portatile?
2: Sì.
0: Ce lo lasci qua?
2: No,
1: ormai me l'ha fatto vedere, non c'è bisogno che se lo porti.
2: Ciao, vado.
0: Bene, cosa gli faremo a quel mouse?
6: Però
2: non c'entra nella fessura effettivamente qua.
0: Ma che cosa?
6: Quel fatto.
0: Ah, quel fatto.
3: Ora gli si clicca da spare. Capace.
0: Tanto... Ma c'è una pagina nel su Google, no, o sbaglio?
3: Non gli c'è,
0: ah sì, c'è quella del CBS.
3: No, no, vabbè, ma se spende la...
0: Dove sta la pagina di Netsuku? Su,
3: ma si deve accendere la luce.
0: Mettegli un pezzo di nastro adesivo sotto.
3: Apriamo il browser.
0: No, stai facendo un casino.
3: E poi chiudiamo e lui si accorgerà di nulla. Però ogni volta ne offro. Ma le bandiere interne, questo coso?
0: Sì. Che pagina ha Netsukuku? Aspetta, aspetta. Sto programmando.
6: Sto programmando, cazzo dici?
0: Allora. Ma qual è? Qual è? No, non lo so qual è. Non ce l'ho.
3: No, dovrei.
0: Sì, ma c'è il CBS là, come cazzo è? Netsukuku. Ah vabbè, ma è stato un inferno. Ah no, questo qui è allora. Deve di andare
3: qui. È un nostro partner commerciale. Devi giocare.
0: Andiamo qua. Allora. Vabbè, è un casino, abbiamo capito. Sì, allora, in azumilabs.org/cgi-cbs.cgi/netsukuku. Ma un netsukuku.freaknet.org no, forse non è ancora il momento, perché c'è solo il CBS, no. Sono cazzate su cascate. Vediamo cosa contiene il CBS. Se non ricordo, contiene documentazione. Allora, torna indietro, ma queste sono stronzate.
3: Sì.
0: Io volevo vedere i doc.
3: Allora,
0: i doc abbiamo Gaia, famoso autogenerazione momentanea TXT, ip.root.html,
3: ipx4.pdf,
0: routing.html, appunti routing pdf. Tutto l'idea della mappa risonanza magnetica di Palazzolo. Ma che cazzo sta di?
3: Sul cartone della pizza ha fatto, sì, questa mappa.
0: Ce l'abbiamo lì. Ah, neanche io.
3: Ha iniziato tipo, metti questo link in qualche canale,
0: no
3: un canale, sì, privato, sì. Una mia qui, no, ma diamola a tutti,
0: la mettere dove cazzo ti pare,
3: worldwide, mettiamolo su iKit, non ci starà ascoltando nessuno, no, io su iKit no, perché io non ci sono, ci devi essere, ma sono un sufficiente, su sicurezza pure.
0: Ma mettilo un po' dove cazzo vuoi. Ma io come minchia lo metto sto cazzo di microfono? Fanculo, lo metto così. Ora torno un po' a farmi i cazzi miei.
3: Allora. Però qua esce più fresco. Caldo esce
0: da solo. Ma? Mm-hmm.

0: Ah, ma sono nel lab, su un giornale da sì.
1: Però non è un...
0: Minchia, ma lo devo fare io, no?
1: Molte cose,
2: ma c'è Irkrad, non ci sei andato mai?
0: Sì, ma io voglio entrare in Irkrad.
2: No, non c'è.
0: Ah, vabbè,
2: non
1: è che lo puoi indicare.
2: Vabbè, se poi...
0: No, siccome perché chi te l'avevo fatto, non te l'avevo lasciato.
2: No, l'abbiamo lasciato in un altro posto, non è per un altro posto.
0: Io l'ho cancellato completamente, sì.
2: E poi di là sono tutte occupate sempre lo stesso.
1: Ma tu lo sai che probabilmente le hai chiuso la chat, cioè,
0: ah?
1: A Paladon, perché è rientrato ora. Hai chiuso io.
0: Questo.
2: Sì.

0: no decís nada, ¿me entiendes?
1: Invece mi sono messo il divorzio su Google, se ne sono fatto il caso.
0: Infatti.
1: Su Google?
0: Sì, se glielo dici se ne sbaglio.
2: A me l'ha fatto automaticamente, quindi, sì.
3: Vabbè, ma c'è un
0: guidato da qualcun altro.
2: No, io
3: a ho fatto
2: un
3: guida per inserire dei
2: un paio di mesi lo trovo.
0: Dopo un paio di mesi? E uno che ha interesse a farlo.
2: Io ho messo il tag tipo con le parole.
3: Sì, il tag.
0: I però se ne delle
3: Brescia lo sa perché lui gliela manda di a Rubio,
2: però se ne faceva lo stesso. Io penso che deve essere il gestore del domino che se ne occupa.
1: Ma io sono la Rubio, se ne
3: ma Rubio fa un tizio del cavolo, registrazione di 500 motori di ricerca, se tu ci fai caso. E ti mandano questo
2: voglio gli esatti.
3: Che tu devi installare
4: così. Cos'è che vogliono?
5: Fai la pagina quello là.
4: Ok, e soldi avrete.

0: Ok, è stato un attimo di violenza male. Ah, ecco. Slashdot dice che Chernobyl è diventato un punto caldo per i turisti.
1: Così si ammaleranno tutti quanti.
0: Circa 3.000 visitatori che hanno pagato $200 per un tour guidato.
1: Idioti.
0: Bello. Io ci sarei andato.
1: $200.
0: Avendo $200 e poi avendo modo di arrivare lì, ma che è? Non puoi entrare?
1: No, sto cercando di farmi un data pipe.
0: Data pippati.
1: Faccio un data pippotto.

0: Ma no, è così bello. Oh.
1: Comunque c'è altra vista, è tutto qui.
2: Mi sta montando la minchia.
1: Se li piglia da solo.
3: Altra vista è meglio per fare.
4: Ci sono le sue attività.
1: Ci sei?
4: Ma non ho fatto niente.
1: Mi appunto. Non fare niente e ci sei.
2: Non fare niente nel
4: mondo. Io sono un po' dipendente. Spazio aggiornato.
1: Ma cresci?
0: Sarà andato a fare in culo, cresci.
4: Se cerchi splendere sul tuo
2: comizio per tirare al contrario,
3: infatti per questo mi viene a mettere mani su per certe cose.
2: Posso andare a mamma rimano a mano Game Boy.
0: Va bene, per la nostra rassegna stampa questa sera vi diremo unicamente che su Slashdot ci sono un pugno di cazzate. Fine della rassegna stampa.

0: Ma sì, dai, metti, sì, metti. Basta che sia musica e non merda.
1: Questa è la nuova merda.
2: No, questa è bella, perché te l'ho data io. Quelle che ti do io sono belle.
0: Per favore, evita la distorsione.
2: Non si può.

0: Ti vuoi sputtanare il microfono? Ah, ma tu non ce l'hai qualche effetto?
1: No, non ne ho.
2: Invece mi prendi
3: soddisfazione.
2: Un bel fischio, una bella foto di fischio.
0: Il pistone.
1: Così.
4: Devo fare la mattina. Devo provare la mattina.
5: L'interfaccia web di amministrazione che abbiamo fatto noi. In questo caso non hanno cambiato le password.
2: Ma che sta cosa?
5: Questa è una collo mulato, però io mi sblocco. Perfettissimo.

0: Ciao. Mi sa che è meglio se ci colonizziamo anche l'altra stanza.
1: Non facciamo il colore.

Yeah, so it's cool.

0: gioco di uccisione, cos'è? Ma è Windows?
1: Oddio mio. Ecco cosa rimpiango di Windows. Granate, esplosivi. Questo rimpiango di Windows.
0: Andami, scusa.
1: Porca puttana. Senti, a scuola, mette il bordello e se ne va. Porco Dio. Però glielo sfascia il computer. Mm. Che cazzo si è fatto il Bruno?
2: Sulla rotellina del lago.
1: Che cazzo. Allora, mi sa che è dopo fare un test.

0: parte fica proprio guarda la pagina dei
1: un panino, io sono andato a prendere la maglietta che me l'ho scordato, ma vado su un
2: lancetto,
3: vado su un lancetto, se vuoi accendi il mouse, clicchi un po' e poi si
1: accorgi, scusa, ma dov'è?
3: Non lo
1: posso fare,
3: non
1: lo
2: siete gustati?
3: Abbastanza,
2: ah, perciò dovevo fare vedere a te una cosa,
1: c'è un punto che c'è un mouse, tu stia,
2: lo devi accendere.
1: Perché
3: se ne è andato? Dici che
2: Sì, è un formato di testa, renderlo di una specie di porticina. Tu come la vendi?
1: Come
2: ragazzi si dice? È più costoso di un altro tipo di brochure?
3: Massimino Arf.
2: Sì, è il presidente
3: dell'associazione sociale. Che fa? Sta foto, me la faccio vedere.
2: Io l'inferno.
1: 29,7 per quanto e allora la fai in 4x4 così si dovrebbero tagliare, quindi però come comunicazione è ideale, ovviamente non posso così.
2: Sì, ma è ideale anche perché io comunque scelgo esatto, o l'uno o l'altro e comunque non gli do più.
1: Sì, non è male.
2: Invece là devo fare una brochure, una brochure globale, una brochure solo sul settore, solo su un altro.
4: Cara, la strada all'ingresso della strada, è che un male c'è la faccia di viso, ma qual è il problema? Ma
3: dopo è più bello,
1: ho pensato se c'è da farlo in digitale probabilmente.
4: Io c'era un po' burro, mi pare che l'avevo visto.
1: Cioè,
4: Dio mio.
1: Questo è così,
3: questo è andato. Lui è come i lavori
4: anche. Questo è il Nimex.

0: Ormai gli ho chiesto a quello del corso.
1: Ma quello là non ti ho visto più?
0: Poi, ti devo attaccare, no?
1: Attaccato. Attaccato, sei finito.
0: Niente, anzi, non mi hanno attaccato. Questo qua faceva il diploma di pazzo. Forse in altre cose. E c'aveva il timbro quello là della Repubblica, quello là scorgendo. Anzi che non gliel'hanno trovato. Se c'è trovano magari in chi pettavano magari agli altri.
1: Sì, certo.
0: Ma cavolo indica.
1: La fine gli occhi se li accollo.
0: Ma secondo me non lo so in che segni è premiato.
1: Ovviamente posso
0: vedere. Il ticker non dicevo che detto ormai costa 25 euro.
1: Sì, ma quest'anno non vedi cosa in più. Cioè, tipo. Quello per fare.
2: Come ti va Slap? Quale Slap? Il mare con l'acquia è malato.
1: Poi tutta la skin della
2: base, ma se non la sistema gli ho dato 800 bug di merda, fa no, per ora ma merda lo lascio perdere. Non lo vuoi lasciare così col bug? Piano, pieno di bug, mi sono rimesso gente, io l'ho fatto per lui e per merda, io ho trovato 200.000 problemi adesso.
0: No, ma questo è più facile
2: da
0: trovare.
2: Cioè alla fine secondo me è forte. Non ti ok.
0: E comunque il DS che funziona supportando, poi c'è la migliore sentiamo già.
1: Due cose ti andano esterno.
0: Esatto,
2: per cosa? Per cosa?
0: Non è che di euro.
2: Quale? La no, 801?
3: Con
2: la
3: gara. In questo
0: c'è la 521.
3: Questa qua.
2: Quella là gliela puoi
0: mettere. E mia 521 è.
2: Qual è quella? La 521 non è quella 54 mega?
0: No, caro.
2: Fammi la vedere.
1: Io un po' pezzante.
0: Quello là.
3: No, guarda, se questa qua non ti ci può mettere.
0: Sì,
3: si deve scippare questo.
2: No, gli devi levare col gommino. C'è il connettore.
3: È piccolissimo questo. E quale connettore? Quello
2: che
3: dovrebbe
2: essere. Ma
3: sicuro?
1: Sì,
3: lo trovo qua.
2: Niente. Ma trovi quello da un po'. Si
0: mette su eBay. Si mette a pressare eBay. Il connettore.
2: No, vedi come
0: il connettore vale neo, vale
2: andiamo,
3: la spedizione ti dice di posizione.
0: Appunto, spedizione
2: si dice. Vabbè, ma dico, quello dove ho preso io la Senao ce l'aveva.
3: Me ne fatto, prendo la Senao direttamente.
2: No, la dogana non la fa, la dogana non la fai. Ma la dogana non gliela fai pagare, gli fai scrivere che sono cose obsolete.
0: Sì, ma
2: non me la fa pagare.
0: E se quel coglione non lo fa, come è successo a me una volta?
2: Quindi
0: se
2: te, e io metto il film.
0: Ma vai, 40 euro il dogana.
2: Io metto il film.
1: Fino a cosa di 10 euro
0: no, per 400 euro 20%, per 400 euro di dollari di cosa. Sì, io gli ho detto mettimi il gift
1: regalo.
0: Che è il regalo e così il dogana passa avanti. Io bestia non ci misi gli ha messo, io ho speso 400 e passa dollari e lui gli ha messo 168 dollari e meno male che ci misi
3: 168 euro
0: che sai.
3: Mi devi espressivare, regalo.
0: Ma allora che carine che risolvi. Io gliela vuoi.
1: Che può essere?
0: Allora,
1: parlate di eBay.
0: Capito il concetto, ragazzi? Se poi di USA. Tu come la vedi?
3: La raccomandazione
0: è di quello che Smith fa i pacchetti alla selezione.
1: Ma
3: io non ho mai buono.
1: Bisogna vedere
2: dai, sono pacchetti.
1: Iron,
0: non c'è.
1: Ti ha calato il palo la dogana?
0: Ma con delle schede fisco. Però non comprate su eBay, comprate su un negozio a Miami. Vabbè un cazzo. Più 40 euro va.
1: Quindi non ti ci hanno scritto materiale obsoleto, usato, eccetera.
0: A parte che era nuovissimo, io gli ho detto mettici.
1: Può essere nuovo, ma gli scrivi materiale obsoleto.
0: Io gli ho detto metti il gift. E lo stronzo invece non ha messo gift e ha abbassato solamente l'importo. Quindi ho pagato meno di quanto avrei pagato se fosse stato importo intero.
2: Un gran cazzone questo.
0: Comunque è stato un coglione. Quello di Fabio Corto. Per intenderci. E in Florida. Forse non è proprio Miami. C'è delle cose belle. Prezzi buoni.
3: Orto, cazzo, sono morto.
0: Cosa?
3: Ma
0: lui poi è il 3 è rientrato?
3: No, non lo so.
4: Oh, me lo fai vedere che ne imparo.
1: Non so chi di voi voglia il tè.
2: Io.
1: Però il problema è che siamo senza bicchiere.
0: Ma voi vi siete fatti delle stelle?
1: Ma ne è costa.
0: Quindi com'è che vi hanno fatto?
4: No,
2: così,
4: tranquillamente.
0: Chiede crudo e
2: crudo.
4: Oh, guarda la stanza
5: di
4: lupo.
5: Ma io ho la Net Gear, ma io
4: ho la scheda da Zix.
0: Io mi sono comprato la Cisco con l'antenna esterna, con l'attacco, quello da mettere sulla macchina.
4: Questo è stato
0: l'antenna con l'attacco magnetico. Almeno è da un anno e mezzo che non si
4: gira.
5: All'interno
4: del lupo
5: io già
4: questo e ci stiamo scoprendo solo che fare sta minghiata di testa
0: e allora che cazzo che non sarà
4: e sono le luci in mare sono una cosa più bella. Ora dobbiamo sistemare una cupola esterna perché quella esterna non vanno, sembrano troppo finte, no?
0: Io mi metto
4: e dobbiamo posizionare ancora altre luci
0: e dobbiamo mettere le sono fatti con bambù, ma stiamo parlando dei primordi. E c'era un bordello, però era difficile.
4: Quello deve essere un braccio meccanico.
0: Perché noi prendevamo.
5: Ma invece una cosa. Ma c'è un segnaletto?
0: Sì. Noi prendevamo il segnale, ma non riuscivamo a trasmettere.
5: Minchia, una Smart Station 5 a 40 euro.
4: Tutta la parola è tranquilla di tutti.
0: Che vai in dievo.
5: La Smart Station
0: 5.
5: Madonna,
0: va bene, non mi rompo. La Smart Station 5 è lentissima, io ce l'ho.
4: Io la vendo.
0: E chi
5: te dà? Ah, invece devo messo. Ah. Ma qua non ti sbagli.
0: È quella biondina.
5: E a me mi sta no.
0: Ma è lentissima, non vedete ne vanno
5: più pure.
4: Ma dai, spittano. Spittano,
5: no, ma non in tutti i posti, però già uno. Uno potrebbe essere sintomo di contagio.
2: Questo è il male, vabbè, però.
5: Avanti.
2: Però la password sarà tutto quello quattro.
5: Cosa infatti sarà tutto quello
2: sta fanno uno.
4: No, non penso, non sono così
2: critici. Sì, sono
4: ma se così è proprio handicappato.
2: Io c'ho un amico che ci lavora.
5: Sono un po' più di più critico.
2: C'è un amico mio che ci sta lavorando qui.
4: Quello so come controllare un po' di
0: un
2: web a 820 bit.
4: Se il microfono aperto
0: sicuramente quando sono spesso
5: se ce lo facciamo agliare un bel ce lo facciamo fare sti di anche
4: ci sì no poi
2: sì la tia
4: io l'ho chiesto
2: no sì la tia tutti li piano piede bene no
0: quindi tu c'è la Zixel la Z100
2: i secondi fa hai detto se ci vuoi facciare agliare io
5: tu
2: ah
5: io dici se ce lo facciamo agliare io ci metto
2: di agliare
5: vabbè ci metto una lenza io se ce lo facciamo.
1: Vabbè, ma la pizza è buona. Come dicevi.
2: E l'hai
0: presa per
2: portare la
4: mia
1: omicidiale. Si risolva. Quando la DSL guarda. Fatto
0: omicidiale.
4: Ma quasi per barattolo di cocaina? Sì. Buona. Ci fai. Ce l'ho messa una. Si la metto nel tè.
0: Che
4: paglia.
2: Beh.
4: Vabbè,
0: ma
4: dai. Sì, vabbè, non è
5: vabbè, ma la Cisco sarà meglio
0: questa.
5: Non
4: fare
5: in giro,
4: no? C'è la
5: Cisco? 100
0: milioni di
2: schede.
0: Sparo.
2: No, non c'è tanto di
5: meno. Se prendete se la ho, io la voglio pure.
4: Ora, prendiamo.
5: Non
0: ma mi avevi chiesto che faceva l'imbottatore se la ho.
5: Sì, e poi mi ha sbagliato l'importazione.
2: Ah, ma se te
5: l'hai detto vabbè, te le prendiamo su eBay. Io ho detto, va bene, quando ne prendi? Una, invio.
2: Ma non te l'ho detto, io l'ho preso.
5: L'ho detto però prima che la prendevi, prendi le due.
2: Ma non me l'hai detto.
0: Sì, ma quanto costa?
2: 52 euro la vita o.
0: 52 euro la Senao?
5: 52
2: euro.
4: 52 euro.
0: No, questa qua è attaccata con, la, con lo sgracco.
4: Si può, no?
0: No, con la calamita è là. Ce l'ho.
4: Quanto hai comprato?
0: Ma con la calamita è cosa ne parli?
2: Ma dove? Sono le idee che ti ha mai messo.
0: Ma no, queste qua sempre la compri.
2: Ah, io tanto
0: lo so, però sono le
2: chimiche.
0: Però queste qua gli puoi essiccare anche la sera.
5: Giù, quando mi hai detto
4: Now, say now.
0: E quella là il 5,5, quella esterna.
5: Ah,
0: c'era cioè spalla di 75 euro. Ma da dove la vedi? Germania o la Vigliana? Ma lo sai quando mi spaccio niente?
5: Che
0: vuol dire? Vuol dire di trasporto del
4: mondo. Pensa veramente un bordello.
5: Ma è sicuro.
0: E vabbè.
4: E allora già
0: solamente l'unità centrale che sono fatti. Noi ci siamo fatti spedire da Roma. Due monitor, questo e un altro che io a casa.
5: No, no, sono a Roma per andare a spendere
0: io. Sai quando ci costava? No, ne affittavo un furgone maggiore.
5: Aspetta la schiena, ma c'è una macchina, station wagon, da parte sei lì di dietro, tu non c'è per arrivare, si parte. Ma io infatti altre volte questo flash non lo faccio.
4: Comunque la Cisco ha una cosa, ma è sotto la sinale, ti stanno tutti a 14 canali alla volta, cioè questo è una auto, lo scanning dei canali, lo fanno un canale dopo, lo fanno di un canale, se non un canale, questo canale, quella lì invece stanno su tutti a 14 canali.
5: Ma se no ammazza le persone.
0: L'Aeronet 3350X,
4: sarebbe la 352 questa, nello specifico. E quella c'è questa funzione,
5: molto buona, ma è il 200 di 200.
0: No, il 200.
4: Vabbè, ma la potete anche lo stesso.
5: Se
1: riuscite a recuperare dei bicchieri potete prendere il tè rovente.
4: Se riusciamo a recuperare.
0: Hai visto se non
4: mi metto il tè? Guarda, lui è un bel ambiente. Mi metto a casa.
5: Mi metto a casa. Di
4: mi metto a casa.
0: Chi è che mi fa passare? Mi fa vedere il tuo visto coso.
4: Quello deve essere addosso.
0: No,
4: chiudiamo.
0: È il male.
5: Già, ma se no, poi mi potrebbe essere un po' 85 minuti.
0: Il colpo SCB
4: di 50 km. Tumore assicurato.
0: Buttana del dio.
4: Bastardo. Bella perché è discreto.
1: È discretissimo.
0: Ma che cosa?
4: Sì. Poi nella macchina
0: ah, sì, sì.
4: Dire, tipo troppo.
0: Ce l'ho uguale.
1: Troppo resca.
5: Resca.
0: Quella che avevo preso con la finale era enorme.
5: In bizzo un pugnetto piccolino così. Un piccolo buco.
0: Per prendere meglio?
5: Sì.
0: Ah, alleluia.
4: Quando si $10
0: Se no?
4: No,
0: quello che ho io? No, io non ho
4: questo. Ma ti connettere
0: a MMX? La serie 3034X. No, io ho questo.
4: E senza antenna?
0: Quella che non ha, che ha solo antenne esterne. Ah, ma dice, lo puoi zicare due.
5: Scandale che non mi diceva buono.
4: Minchia, c'è un magnete bestiale.
0: Sì, mettilo sull'hard disk.
4: No, l'hard disk è qua. Qua c'è la batteria. Non sono idiota come l'hard nine.
0: Sì, attacca bene anche qua.
4: Per esempio mi dà l'hard nine, no?
0: No, cioè il no, vabbè, dietro c'è una c'è un magnete incollato.
4: Una bella pallina.
1: Ti piace?
4: Dico sì.
5: Beh, la 350
4: senza sì, sì, è potente. Questa è molto resca.
0: Ma sì.
4: No, la scheda. Quasi punto. Sai,
5: non avete fatto veramente un brutto, ma è giusto.
4: Dobbiamo fare
0: ora. Ma cos'è?
4: Comunque non
0: abbiamo un'animazione? Vostra?
4: Guarda come perde,
0: guarda vedere.
4: Vabbè, quelli non si vede, ancora senza rendere.
0: No, se giri vedo. Vedo.
4: È una cosa inaudita. Beh, uno sguardo di un alieno che guarda nella telecamera.
0: Ti piace la razza?
4: Sì, non lo so sicuro. Ma la comprerò fuori. Quanto c'è una a vostra
0: bisognerebbe fare una prova su
5: quella chiave gamma
4: e c'è
5: il dildone
4: leviti ti rompo tutto
0: ma di quanti di ma gamba
4: pure io ormai no? Vabbè mando i 60 decibel questa
5: qua 5
4: sì? Sì, una violenza magari, ma io da casa mia ho preso casa di Mauro, per esempio, quello lì, ma c'è la casa di ragazzo, no? Ogni smest, da casa mia mi è spuntato in via,
2: la casa mia dal balcone.
4: Quanti metri sono?
5: Ci sono, però ci sono i palazzi nel mezzo.
2: Ci saranno 500 metri in linea d'aria. Però ci sono troppi palazzi in mezzo. Molto più alti amici, io però dal balcone.
4: Ma la sera stacchi quando ti conti, vero?
2: Ma sì, perché sono riscaldato troppo. Perché sta bollendo, ci cucinano le uova là sotto. Appena faccio il bico, te la sei portata la Yaki?
4: No,
2: però mi ricordo com'è il connettore.
4: Non c'è del Tail, dice
2: l'Anal Tail.
4: Non lo so, Mario, non conosco codec che siano veloci.
2: Sì, questo è il vecchio.
4: Chi ha un codec da consigliare che deve rendere veloce? Video. Un codec video che fa rendering veloce.
2: Ma il RG58 è il male.
4: Sì, vabbè.
2: Ce ne conosco. Un cosa? Un
4: codec video che fa il rendering molto velocemente.
2: Boom.
4: Ah, di VIX. No, è un di un video. Fare rendering di un video veloce.
3: Ma 3D?
4: Sì.
2: 3D.
4: Vabbè, 3D o non 3D, lui ti deve fare il rendering di un video.
3: Assolutamente.
4: Prima succhiaterà da solo, se ci riesci.
3: Non ce la faccio.
4: Io allora non te lo so.
2: Però di là c'è un driver per testare.
3: No, ma è meglio,
4: posso. Perché sembrano indietro?
3: Ma ho fatto 2.700
2: Io ho la super antenna della Senao.
4: Ma come l'hai vissuta? Dove l'hai presa?
2: Dalla massa al polo.
4: Sì. Ma
2: 31 mm.
4: Ah, sembra quei 3.1? E così viene omnidirezionale.
2: Sì.
4: E quel pezzo di cavo?
2: Questo stava dentro con tutto, cioè già il pigtail stava dentro un vecchio cellulare Siemens.
4: Ed è un MCX,
2: sì, sì.
4: Un cellulare Siemens?
2: Sì, uno di quelli a sapone 900 MHz. Pensate.
4: Per fare l'antenna del Siemens?
2: Cioè era per l'antenna esterna del cellulare? Per l'antenna interna. Addirittura.
4: Ho trovato un sito dove hanno le antenne embedded per tipo le schede interne wireless.
2: Solo che se io mi metto in wireless adesso mi cade lo stream sicuramente.
4: Ma sai che ho trovato la Senao per il portatile proprio interno, non per il tuo.
2: Ah sì?
4: Cioè tu la sostituisci e metti la Senao interno. Ma su eBay
2: c'è la mini PCI. Mini PCI. Ma io c'ho il modem mini PCI.
4: Gli metti la scheda wireless.
2: Senao, il modem
4: 1200 metri.
2: Basti. 1200 metri, meglio questa sto punto.
4: Vabbè, ovvio. Però bello aver portato io la scheda interna, se no. Però non so se qui la posso montare.
2: Ma? Il momento di un altro martello di morte, mi sa. Giusto per svegliare le persone.

0: Your dreams have now been fulfilled.
1: Get

0: che mazza di morto.
1: Cosa due c'è pizza di morto?
2: Wow, che merda.
1: Ancora sono là tutti morti.
2: Ma ci siete passati davanti a casa mia a sniffare pacchetti?
0: Dove abiti?
3: Io non ce la faccio, manca io alla casa. Fear what I'm saying won't be heard until I'm gone. It's all good, because I really didn't expect to live long. Put it together.

0: Give me the word. You gave me the...
1: Percepisco odio.

Fake this.

Yeah.